0: il giornale radio, l'informazione di Radio Onda d'Urto. Ascolta il GR ogni mattina in formato flash alle ore 7.20 e 8.20 e alle 11, mentre alle ore 13 va in onda il giornale radio con i servizi audio. Ogni pomeriggio GR flash alle ore 16, 17.20, mentre il giornale radio con i servizi audio è alle ore 19.20. Trovi i giornali radio di Radio Onda d'Urto in formato podcast anche sul sito www.radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
2: Per mio amore sa di vita, se ci sopravvivi, so che sono produttiva, solo a giorni grigi, l'autodistruzione a

On and On di Marte sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 6 agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano On and On di Marte, che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 6 agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

fossi quell'auto veloce che guardo dal vetro, mi servirebbe solo il tempo di farci il pieno, senza pensare troppo a ciò che lascio indietro, che se lo perdo è perché posso farne a meno, guidare via da qui fino a tarda sera, fin quando potrò dire ne valsa la pena, e lasciarti così non è una bella maniera. Ma è sempre meglio che fare una vita in galera. Già vedo le mie mani sul volante in corsa, che lascio i miei problemi di una vita scorsa. Quell'auto sembra dirmi sali ora o non te ne vai più o no. E ho visto il mondo eppure sto cercando ancora dentro me qualcosa che manca. E se l'ho avuto andato tra le dita come sabbia insieme al tempo che passa.

0: Non so come, forse devo avere un buco dentro la tasca.
1: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

Ehi signorina, questo è Gian Gilberto Monti, sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. Nella stessa serata anche Stefano Cisco Bellotti. La canzone che stiamo ascoltando di Gian Gilberto Monti è la sua Ehi signorina.

0: prosciutto italiano. Sul vino una discussione e lui disperato.
1: Coca-Cola al limone.
2: Gian Gilberto Monti alla festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto, nella stessa serata al concerto anche di Cisco Bellotti. Tutto il programma della festa è su www.festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste, Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
3: L'hardcore punk californiano dei Good Riddance, mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, via Serenissima, Brescia.

Avete ascoltato Bittersweet dei Good Riddance, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme agli Adolescents e ai Ricco Bellis mercoledì 12 di agosto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione in favore della nostra emittente a 5 euro a partire dalle ore 20.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

sul palco principale il 21 di agosto ci saranno con noi The Zen Circus. Zen Circus è un gruppo, una band pisana, una band toscana, che ha pubblicato il suo ultimo album dal titolo Il Male, e proprio il brano Il Male che andiamo ad ascoltarci.

alla festa di Radio Onda d'Urto saranno sul palco principale con il loro Il Male Summer Tour, spettacolo rock. La band pisana presenterà dunque questo loro ultimo lavoro, tutto incentrato sul marcio della nostra società. Siamo

nostra di Radio Onda d'Urto, ricordo raggiungibile anche con i mezzi pubblici, in particolare con la metropolitana, si scende all'ultima fermata Sant'Eufemia, Buffalora, e a pochi metri l'area festa di Via Serenissima, dove si svolge ogni anno appunto la festa di autofinanziamento della vostra nostra emittente.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: possono dire.
1: Delta via la festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto, la stessa sera degli Marlene Kunz. Il brano che ci stiamo ascoltando è la loro Nazisti dell'Illinois.

0: votato.
1: Nazisti dell'Illinois, Delta V in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto, nella stessa serata i Marlene Kunza. Tutto il programma della festa, che si tiene da mercoledì 5 fino a sabato 22 di agosto, su festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Sabato 22 agosto chiude in grande la 34esima edizione della festa di Radio Nadurto con Alborosi sul palco principale. Tutto il programma della festa di Radio Nadurto è sul sito www.festaradio.org.

Stiamo ascoltando Alborosi. Sabato 22 agosto sarà protagonista sul palco della festa di Radio Onda d'Urto. 10 euro di sottoscrizione dalle ore 20. Dal 5 al 22 agosto la festa di Radio Onda d'Urto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia.

me. Albo Rosi in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto sabato 22 agosto. Dal 5 al 22 agosto la festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma sul sito www.festaradio.org.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto ci saranno anche loro, le Via dell'Ironia, e saranno sul palco principale venerdì 21 agosto. E adesso ascoltiamo Muse.

Stiamo ascoltando Muse del Via dell'Ironia, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 21 agosto, una serata che vedrà anche gli Zen Circus e Aymara. La sottoscrizione è 10 euro a partire dalle ore 19.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: 1979. Viene al mondo Noyz Narcos. Dio ti chiede vuoi le prove.
1: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. I GR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16 e 17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
2: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
3: Vediamo subito i titoli. Minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
1: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
4: Un taglio differente.
5: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
6: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo gire e passa una tastiera e un delay.
7: Venerdì 21 agosto, Zen Circus, via dell'Ironia, Aimara, alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: nessuno, nessuno ti sentirà.
1: Ed erano gli Zen Circus che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme a Via dell'Eronia e a Aimara venerdì 21 agosto presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sul sito festaradio.org.

più ci penso e più mi è chiaro il fatto che non sono diventato pazzo, è solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti e puoi giurarci che nemmeno lui è pazzo, pazzo è riduttivo per un serial killer recidivo che poi non è neanche uno.

sul lavoro è quintuplicato. E tutto questo non è capitato, ma è stato pensato, progettato e realizzato dal padronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per il quale la vita di un proletario non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare con tanto di corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale o no? O sono

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Gatti Neri.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Il 17 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima, sul palco principale ospiteremo Dis Caccia, un rapper da Torino. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è Sud-Est.

Rock, yeah, yeah. Bana fu shovu, sheesh. Anche se vi pioverà, pioverà su di me, sulle gocce con cui saluto mi fa, yeah. Yeah.

17 agosto, la festa di Radio Onda d'Urto. Sul palco principale ci sarà appunto il rapper torinese Discaccia. Festa di Radio Onda d'Urto, festa di autofinanziamento, 34esima festa di autofinanziamento della nostra vostra emittente. Lo ricordo, dal 5 di agosto fino al 22, nello spazio Feste di Via Serenissima.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
2: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo gire e passa una tastiera e un delay.
3: L'11 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, Ernia in concerto, un concerto dedicato a Stella Mutti. Qui ascoltiamo il brano Boo.
4: Fammi fare atmosfera, devo spegnere la luce. Hai paura del buio? Hai scarpe da 3000 ma se secco, boom. Io ho un altro appartamento che vi rento, boom.

0: me, lievito mio dico, sei me, lievito mio dico.
1: Le rassegne stampa di Radio Onda d'Urto, ogni giorno una selezione degli articoli pubblicati sui principali quotidiani. Ogni mattina alle ore 8 c'è la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali, locali e internazionali. Alle ore 8:30 la rassegna stampa vera e propria dedicata ai giornali nazionali. Alle ore 9:15 invece la rassegna stampa dedicata ai quotidiani locali. Subito dopo la diretta trovi la rassegna stampa nazionale e locale anche in podcast sul sito www.radioondadurto.org. Good.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Rene Kunz il 10 di agosto alla festa di Radio Ondodurto, nella stessa serata anche i Delta V, quella che stiamo ascoltando è Hanno Crocifisso Giovanni.

Hanno crocifisso Giovanni e Marlene Kunz alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella del 10 di agosto, la stessa che vedrà sul palco principale i Delta V. Il programma della festa è su festaradio.org.

0: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

On and On di Marte sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 6 agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano On and On di Marte, che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 6 agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

Gato. Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Approfondimenti di Radio Onda d'Urto, corrispondenze, analisi, interviste a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Lo spazio approfondimenti va in onda due volte al giorno, ogni mattina dalle ore 11.10 alle 12.30, ogni pomeriggio invece dalle ore 17.40 alle ore 19.20. Trovi i singoli file audio in formato podcast anche sul sito di Radio Onda d'Urto.

dal 5 al 22 agosto. Area Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Area Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.

venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i veterani del punk metal mondiale, i Discharge, e li andiamo ad ascoltare con New World Order dal loro album End of Days.

E quindi venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, Discharge, vietato mancare.

0: It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: It's the end.

Leggi le classifiche, brucia le classifiche, non accontentarti mai, al limite spara al DJ, scorri le classifiche, brucia le classifiche.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

Segnatevi la data dell'8 agosto. Sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, prima del concerto dei 99 Posse, saliranno gli Asian Dub Foundation. Qui ascoltiamo il brano La Aim.

Asian Dub Foundation, gruppo britannico formato anche da componenti di origine asiatica, tornano alla festa di Radio Onda d'Urto. Segnatevi anche le date della festa quest'anno, dal 5 al 22 agosto.

心。

Nuotare in cielo.

0: che canteremo insieme, senza che per forza ci sia una ragione, e consiglieremo alle nuvole di piovere pioggia sottile, perché sembri un derby di Glasgow, ogni sfida pallone in cortile.
1: Tito, parleremo del passato e delle sue resurrezioni, perché è vero che il tempo ha ricorsi,

cosa vuoi? Tito, ti dico una cosa, questo muro è alto, ma potremmo anche abbatterlo. È una risata, tutto quanto cambierà. La nostra grande forza. Tito, che cos'è?

sulle mani, acrobata sul pavimento nero, ed io che ho amato sempre i suoi contrari, applaudo quei due piedi contro il cielo e piego un po' la testa per vedere il segno capovolto di un sorriso. Sarà

adesso che si parla un po' di te. Adesso che non trovi le parole. E adesso che proviamo a non scappare. Adesso che rimani e porti il sole. Sarà che tu sei brava a immaginare il segno capovolto di un sorriso. Sarà che siamo identici e contrari. Sarà

bien verde fecha de

no crime, let peaceful river flow. Let

pesca preferisco il bollito. Tranciami il collo, stura le budella, sarò il buco della tua ciambella. E la vita è tanto bella se ci vado in carrozzella, e la vita è tanto cara se ci vado dentro una barca.

preferisco il bollito. Tranciami il collo, stura le budella, sarò il buco della tua ciambella. E la vita tanto bella se ci vado in carrozzella, e la vita tanto cara se ci vado dentro una bappa.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
1: Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más.
2: Radio Onda d'Urto, un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici, siamo di nuovo in diretta qui sulle nostre vostre frequenze, sono le 7:37 minuti, una replica di un dibattito che si è svolto all'interno del festival Alta Felicità questo weekend appena trascorso in Val di Susa, un dibattito che riguarda il tema dell'antifascismo e poi noi alle ore 8 torniamo nuovamente qui a Brescia in via Luzzago per la diretta con la lettura delle notizie dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Rimanete all'ascolto.
3: Allora, vabbè, intanto un saluto a tutte e a tutti, invitiamo chi fosse interessato a seguire il dibattito dal titolo Chi ha paura dell'antifascismo ad avvicinarsi qua al palco dei dibattiti. Ovviamente siamo dispiaciute dei disagi che tanti stanno subendo per salire in valle. Purtroppo il tema della criminalizzazione dei movimenti si rende ancora più evidente in momenti come questi. La nostra valle è da due giorni di fatto blindata da Porta Susa. Per poter salire in treno bisogna farsi identificare, fotografare, perquisire, e tantissimi di voi, chiederei, alzate la mano se qualcuno di voi è stato fermato, quindi capite che è una roba, come dire, sistematica. E questo purtroppo è un metodo che noi valsusini conosciamo molto bene. Ecco, ci dispiace ovviamente che questa cosa si rifletta, ecco, su chi viene qua. Siamo sicuri, insomma, che siete consapevoli della posta in palio che questa battaglia, la nostra, ha sempre messo sul piatto. Però il fatto che siamo tanti e siamo determinati e non ci facciamo spaventare, credo sia sempre la risposta migliore che possiamo dare. Quindi davvero grazie a tutte e a tutti di essere venuti qui, chi ha percorso tantissimi chilometri, chi ha questo appuntamento nel cuore da tanti anni come Movimento Notav. Non possiamo che esservi veramente grati di tutto l'amore, la solidarietà politica, insomma, che ci avete sempre dato. Grazie. Detto questo, iniziamo con questo dibattito che abbiamo fortemente voluto dal titolo Chi ha paura dell'antifascismo? Proveremo a rispondere a questa domanda cercando di analizzare due fenomeni parallelamente con i nostri relatori, che sappiamo essere molto bravi e smart, quindi sapranno, ecco, districarsi in questa moderazione un po' complessa che prima ho cercato di spiegargli, ma non... Vabbè, improvviseremo anche un po'. E quindi affronteremo questo tema da un lato analizzando il fenomeno delle nuove destre, non solo in Italia ma anche in Europa, nel mondo, soprattutto negli Stati Uniti, e poi dall'altro cercheremo di analizzare, ecco, in maniera attenta, in maniera politica, la criminalizzazione che gli antifascisti, mettiamo tra virgolette, poi spiegheremo anche perché, insomma, tra virgolette, anche perché non c'è una tessera o un'iscrizione al partito antifascista, la criminalizzazione che gli antifascisti stanno subendo in tante parti del mondo. E parleremo anche di come è cambiato il linguaggio, di come è cambiata la percezione nel descrivere questi fenomeni. Cercheremo di capire se il rafforzamento, ecco, delle destre istituzionali e non sia un fenomeno anche collegato alla criminalizzazione invece dei vari movimenti antifascisti. Quindi abbiamo alte aspettative, speriamo di riuscirci. Ovviamente se qualche passaggio sfugge o non è chiaro, ci sarà poi modo, insomma, a fine dibattito di confrontarci. In tal senso chiedo ai relatori, glielo ricordo perché parlano tutti tanto, ecco, di essere sintetici nelle risposte, circa 5 minuti, io cronometrerò e poi gli farò vedere il timer in maniera tale, no, da riuscire poi magari anche a confrontarci fra di noi. Vi presento brevemente i nostri ospiti. Leonardo Bianchi, giornalista e scrittore, da anni si occupa di estrema destra, culture digitali, disinformazione e radicalizzazione online. Ha collaborato con numerose testate italiane, attualmente collabora con Internazionale, è autore della newsletter Complotti e cerca di approfondire il rapporto tra internet, politica e movimenti estremisti. Con il suo libro, che non troverete qua in vendita perché non li hai finiti, vabbè, comunque è di 2 anni fa, si trova anche online, Le prime gocce della tempesta, propone una lettura delle nuove destre come fenomeno transnazionale, mettendo in relazione episodi apparentemente distanti per coglierne le connessioni politiche e culturali. Poi abbiamo Mattia Tombolini, organizzatore culturale, editore, tra i fondatori di Momo Edizioni, una casa editrice indipendente nata nel 2019. Tra i vari volumi che ha scritto, pubblicato e curato, è curatore di questo volume Antifascismo illegale, che invece lo trovate se poi vi interessa e vi convince, ecco. Un lavoro collettivo che riflette sulla crescente criminalizzazione dell'antifascismo in Europa e negli Stati Uniti, interrogando il rapporto tra diritto, politiche di sicurezza, narrazione mediatica e conflitto sociale. Poi abbiamo Abo di Free All Antifa. Abo partecipa all'incontro a nome di questa rete internazionale nata per sostenere gli antifascisti e le antifasciste coinvolte nei procedimenti giudiziari seguiti ai fatti di Budapest, di cui poi insomma parlerà, e più in generale per denunciare la crescente cooperazione repressiva tra gli stati europei nei confronti dei movimenti antifascisti. La rete promuove campagne di solidarietà e informazione e mobilitazione internazionale. Infine abbiamo Rita Rapisardi, è giornalista professionista freelance, si occupa di diritti, migrazioni, lavoro, giustizia sociale, movimenti, ha collaborato con diverse testate nazionali e radio realizzando reportage e inchieste dall'Italia e dall'estero. Il suo lavoro, possiamo dirlo, è caratterizzato da un'attenzione costante ai temi dell'informazione indipendente e delle trasformazioni sociali. Quindi grazie, insomma, per l'attenzione, speriamo, ecco, che il dibattito sia di vostro interesse. Dunque iniziamo. Leonardo Bianchi, nel tuo testo Le prime gocce della tempesta, tu racconti episodi apparentemente lontani, no? Spaziando dagli Stati Uniti al Canada, all'Italia, alla Norvegia, alla Germania, che sono appunto apparentemente isolati, ma ci sembra, ecco, di dedurre che in realtà siano un segnale, no, di qualcosa di diverso, e che questi fatti non sono poi così scollegati. E voglio, insomma, di spiegarci meglio questa cosa.
4: Allora, beh, innanzitutto ciao a tutti e a tutte, e grazie dell'invito a questo festival di cui sono molto onorato di essere qui. Dunque, io partirei da una ricorrenza, insomma, è un'estate di varie ricorrenze, cioè quella del G8, qua sono 10 anni anche, ma c'è un'altra ricorrenza che magari è meno nota o di cui non si è parlato, di cui in Italia non si è parlato praticamente, che è quella di Utøya, della strage di Oslo Utøya del 22 luglio 2011, in cui Anders Behring Breivik ha sterminato 77 persone, 8 a Oslo, con un attentato dinamitardo nel quartiere governativo della capitale norvegese, e 69 a Utøya. E quella è una strage da cui parte il libro, anzi il titolo del libro viene proprio da una lettera che Breivik ha scritto a una terrorista tedesca della cellula clandestinità nazionalsocialista, in cui diceva per l'appunto che loro erano le prime gocce di una tempesta purificatrice che si sarebbe abbattuta sull'Europa. Ed è un attentato che non è molto ricordato, anche se dovrebbe essere molto ricordato, perché per me è l'inizio del ciclo politico in cui siamo, diciamo, è il punto d'approdo del ciclo politico iniziato dopo l'11 settembre, quindi con l'ascesa dell'islamofobia e dei partiti della destra radicale populista o di un nuovo tipo di destra, e quello fa proprio da spartiacque sia a livello proprio terroristico, perché ancora adesso è l'attentato individuale sul suolo europeo più grave del dopoguerra oggi. È un attentato che ha portato delle terribili innovazioni, tra cui l'utilizzo della violenza politica come metodo di lancio promozionale per manifesti. Quello di Breivik era di 1500 pagine, un mattone, chiaramente copiato per il 90%. Però comunque il messaggio che ha lanciato è che non era tanto un'innovazione ideologica, perché appunto aveva preso un po' soprattutto dagli ambienti della cosiddetta contro-jihad, quindi dalla destra islamofoba, ma operativa, cioè nel senso nel manifesto era un manuale di istruzioni praticamente, e quindi ha innescato un processo emulativo, diciamo così, che ha insanguinato tutti i continenti praticamente, e ha creato tanti discepoli, tra cui anche in Italia, volenti o nolenti, tipo Luca Traini ad esempio, che è un altro attentato di cui non si parla mai, anzi non è stato nemmeno considerato come tale. E poi soprattutto la cosa per cui secondo me è importante ricordare l'attentato di Utøya, oltre alle innovazioni metodologiche e terroristiche, è quanto sia stato normalizzato quello che diceva Breivik nel suo manifesto. L'idea che appunto ci fosse un'invasione di migranti, che tale invasione fosse organizzata da elite apolide, globaliste, come vengono chiamate, che è una parola in codice per dire ebrei, chiaramente, quindi c'era sempre un fondo di antisemitismo. L'idea che questa invasione fosse, e questo annacquamento dell'identità nazionale fosse manovrato dall'esterno ma anche dall'interno, e quindi dalle quinte colonne. Ricordiamoci che Breivik ha sterminato i giovani socialisti, quindi andando a colpire il futuro direttamente, quindi andando a colpire la futura classe dirigente. Ecco, tutte queste cose che nel 2011, quando Breivik ha commesso l'attentato, erano considerate orripilanti, terrificanti e completamente al di fuori del dibattito pubblico, diciamo così, e quindi appartenenti a una frangia molto minoritaria, anche della stessa estrema destra, tant'è che tutti i partiti dell'epoca si erano dissociati dicendo proprio che queste idee erano mostruose, come così erano i partiti di destra, come era mostruoso Breivik stesso. Adesso invece Breivik è nei programmi elettorali di tutta la destra globale, a partire da Trump fino ad arrivare alla nostra destra. E anzi, se possibile, abbiamo fatto un ulteriore, poi metto sul piatto gli spunti, abbiamo fatto un ulteriore salto in avanti, perché ad esempio teorie come la sostituzione etnica, che sono a tutti gli effetti di una specie di cemento ideologico sia dei terroristi che ormai dei partiti della destra radicale, ormai è dato talmente per assodato il fatto che ci sia una sostituzione etnica, quindi che la razza bianca sia minacciata e debba essere difesa a tutti i costi, che da un lato si armano le mani di questi terroristi che poi non vengono considerati come tali dall'opinione pubblica, magari neanche dalla giustizia in certi casi, anzi senza il forse, perché in certi casi negli Stati Uniti soprattutto non sono atti come quello di Breivik, non sono stati considerati come attentati terroristici, ma semplicemente come omicidi o stragi depoliticizzate. E poi appunto, e poi si agisce anche sul piano dell'immaginario e anche giuridico e legale. E mi riferisco soprattutto a una delle parole chiavi che impestano il dibattito pubblico contemporaneo, che è quella della remigrazione, ovviamente. Se la sostituzione etnica è la diagnosi della società malata, di una società malata, la remigrazione, no, è la cura per questo problema. Il punto è che a 15 anni dall'attentato di Breivik siamo tornati a discutere purtroppo, e questo c'è proprio una dimensione transnazionale e globale di questo, di ridefinire la cittadinanza in termini etnici. Quindi diciamo un pericoloso ritorno di discorsi razziali che si legano alla cittadinanza da un lato, e dall'altro stiamo anche ridefinendo i confini, il perimetro interno del dissenso, cioè su chi fa parte della comunità o meno. E in questo senso qua ritorna la terribile attualità di Breivik, perché Breivik appunto ha colpito giovani socialisti, quindi ha colpito le quinte colonne, ha colpito i traditori interni. E siccome stiamo parlando di chi ha paura dell'antifascismo, cioè chi ha paura dei traditori interni, ecco che molti, una prima possibile risposta è chi sta alla Casa Bianca, chi sta a Palazzo Chigi, chi potrebbe andare a Berlino al potere o in Francia, tutte queste nuove destre che di fatto, e questo è un dato secondo me inquietante, preoccupante, di cui bisogna essere estremamente consapevoli, altri partiti che hanno percentuali sempre più alti, o ad esempio alternative für Deutschland, di cui immagino parleremo, che praticamente dicono le stesse cose e in certi casi addirittura più radicali di quello che diceva l'attentatore più pericoloso e letale sul suolo europeo. Quindi il quadro generale è questo, un quadro di allerta democratica, di emergenza democratica estremo. Giusto per iniziare con una nota di ottimismo questo dibattito.
3: Sì, allora guarda, ti lascerei ancora la parola per permetterti di concludere il ragionamento, perché so che sto facendo anche pressione fisica sui tempi, la percepisci. Allora, no, sei stato bravissimo, però allora ne approfitto per farti una domanda in maniera che tu riesca, come dire, a raccontarci questo aspetto che secondo me emerge in maniera davvero importante nel libro, ossia qual è il ruolo in questo fenomeno che stai descrivendo delle reti internazionali e del web, perché non è un ruolo, ecco, di poco conto.
4: È un ruolo cruciale, tornando sempre a Breivik. Breivik, diciamo che il suo percorso è iniziato proprio militando nei partiti dell'estrema destra norvegese, in particolare nel Partito del Progresso, che non c'entra niente con il progresso, non è progressista, anzi il contrario. Però a un certo punto ha realizzato che la militanza classica, diciamo così, anche nei partiti che si definiscono antipartiti, diciamo così, non era più sufficiente, secondo lui, a fronteggiare la minaccia della sostituzione etnica e del genocidio, che è un altro termine che viene usato, dei popoli bianchi. E quindi in un certo senso ha iniziato a radicalizzarsi sempre di più, frequentando determinati spazi che all'epoca erano dei forum, dei blog di quello che ho già citato prima, della cosiddetta contro-jihad, quindi della destra islamofoba. E quindi ha iniziato a proprio costruire la sua ideologia facendo proprio un patchwork di varie correnti, vari rivoli delle varie destre. E quindi in un certo senso il suo manifesto è un compendio di quello che si diceva soprattutto in quello che era il sottobosco a tutti gli effetti dell'estrema destra, che comunque aveva dei legami con il mainstream, con il dibattito pubblico, c'era sempre stato. 15 anni dopo il quadro è nettamente peggiorato, nel senso che è tutto completamente alla luce del sole, e quindi in un certo senso secondo me la cartina dei tornasole è proprio la trasformazione di Twitter in X. Cioè, quando Elon Musk ha comprato Twitter nel 2022, l'ha utilizzato subito come, diciamo, per prendersi uno dei nodi dell'informazione, dei nodi del dibattito più che dell'informazione globale, e per trasformarlo fondamentalmente in una macchina di propaganda per l'estrema destra globale, nel paradiso dei complottisti, dei razzisti, degli antisemiti, quelli veri, non quelli che manifestano, no, per la Palestina, come vengono chiamati in un perverso ribaltamento semantico. E Musk stesso è diventato uno dei nodi della disinformazione globale. E quindi, se 15 anni fa certe idee erano confinate in determinati spazi online e venivano pronunciati e rivendicati da terroristi come Breivik, adesso quelle stesse cose vengono dette dall'uomo più ricco del mondo. E questa è una novità, anche questa cruciale, con cui dobbiamo fare tutti e tutte quanti i conti. Perché, ad esempio, non so se avete seguito, faccio un esempio proprio per capirmi a che punto siamo col dibattito. Non so se avete seguito la polemica recente su quel film Citizen Vigilante, che spero che nessuno di voi abbia visto perché è una cosa terribile, che è fatto da un regista che si chiama Uwe Boll. Uwe Boll è stato considerato a lungo il peggior regista sulla faccia della Terra. C'era proprio una specie di meme, era. E cioè, secondo me lo è. Fa proprio dei filmacci orrendi, faceva dei film su dei videogiochi tipo Alone in the Dark, eccetera, ma li distruggeva proprio. Quindi era odiato da tutta internet. Il fatto che adesso, appunto, Uwe Boll, per cercare di intercettare lo zeitgeist, diciamo, per cercare di intercettare il clima culturale, si sia messo a fare un film in cui praticamente c'è una specie di, per stare solo, una specie di Mario Roggero legalizzato, ecco, che va in giro a sparare a migranti e giudici e poliziotti che non arrestano, no, migranti, quindi questi schiavi del politicamente corretto. Ecco, questo film ha ricevuto non ha ricevuto il bollino dell'età in Germania, e quindi di fatto è stata proibita. In un primo momento non è andato nelle sale in Germania. Ecco, questa cosa è diventato il sintomo della censura, il simbolo della censura che il regime del politicamente corretto opera, no, sulla cultura non conforme, diciamo così. E Musk, e qui arriviamo al ruolo anche del web che gioca di internet e della cultura e delle piattaforme in generale, Musk l'ha pubblicato sul suo profilo, seguito da 240 milioni di persone. E quindi il film è fatto da un regista meme, considerato che fa fine spazzatura, è diventato un argomento di dibattito pubblico, rilanciando nel dibattito pubblico mondiale, perché Musk e i tecnoligarchi, ma poi secondo me ne parliamo, operano su un piano globale, ogni cosa che fanno ha impatto in tutto il mondo, visto il potere economico, mediatico e politico che ha messo al centro del dibattito pubblico un film orrendo che di fatto glorifica la violenza privata razzista contro le persone marginalizzate, che era quello che facevano i terroristi, cioè, nel senso, è un film che glorifica il terrorismo di estrema destra fondamentalmente. E quindi nell'arco di 15 anni siamo veramente arrivati alla normalizzazione, non solo alla normalizzazione, ma proprio all'aperto sdoganamento da parte dell'uomo più ricco del mondo, che è strettamente collegato all'amministrazione statunitense, quindi quella più potente del mondo, e siamo arrivati quindi questo è proprio il piano inclinato che abbiamo preso, che non è facile, con cui non è facile confrontarsi, ecco. e di cui però bisogna essere consapevoli e coscienti.
3: Certo. Grazie mille, molto interessante.
5: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: nome.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
2: Radio Onda d'Urto, di nuovo in diretta. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Inizia una nuova giornata di informazione dopo avervi replicato quella che è stata una prima parte del dibattito attorno al tema dell'antifascismo che si è svolto in Val di Susa. Trovate l'audio completo sul canale YouTube del Festival Alta Felicità Notav. Noi invece veniamo all'informazione, veniamo alle notizie che vengono riportate questa mattina sulle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Anticipiamo infatti le rassegne stampa alle 8.30, quella dei quotidiani nazionali, e alle ore 9.15 quella di carattere locale. Partiamo dai quotidiani nazionali e vediamo quali sono le notizie intanto riportate sul Corriere della Sera questo venerdì 31 di luglio. Siamo in taglio centrale, il titolo principale, poi vedremo che in taglio alto c'è ben altra notizia, si parla delle dichiarazioni di Mattarella. Alto là ai partiti, il titolo, il capo dello Stato, le tensioni elettorali non distolgano dai problemi, i richiami su Notav e Roggero, il gioielliere pistolero, lo ricordiamo. Forza Italia protesta per le chat di Del Mastro, invece al Senato sfiorata la rissa tra PD e Fratelli d'Italia. Insomma, mentre Mattarella cercava di porre il punto di quella che è la campagna elettorale ormai perenne del governo Meloni, ma che si è intensificata in queste settimane, e gli argomenti sono vari, nel frattempo ci sono state diverse bagarre su diversi fronti in aula, alla Camera e al Senato. Ma non solo, perché in serata è arrivato un duro scontro anche tra Roma e Madrid attorno a quella che è il dramma umanitario che sta avvenendo a Ceuta. Siamo nel nord del Marocco, lo ricordiamo, perché anche lo scontro principale che è avvenuto dentro e fuori il Parlamento riguarda anche geograficamente dov'è posizionata la città spagnola, enclave spagnola a nord dell'Africa, a nord del Marocco, dove si sta verificando un dramma umanitario di migliaia di migranti che sono riusciti senza problemi, e qui è uno dei punti politici, a valicare il confine da sempre esistente tra quella che è l'enclave spagnola e lo Stato monarchico del Marocco. Fuga a nuoto dal Marocco, assalto a Ceuta, questo è il titolo in taglio alto sul Corriere della Sera. Il caso, almeno 15 le vittime in mare, siamo arrivate a 16 con il bilancio notturno. Lo scontro tra l'altro è avvenuto tra Madrid e Roma, perché proprio ieri il governo Meloni ha valutato la sospensione di Schengen con la Spagna. Tajani si è detto favorevole, ma nel frattempo da Forza Italia è arrivata anche la rabbia di Bobo Craxi, fratello di Stefania Craxi, ricordiamo la capogruppo di Forza Italia al Senato, che ha apostrofato duramente Tajani ricordandogli che cosa c'entra Schengen se la enclave spagnola è di fatto nell'area geografica marocchina. È irresponsabile. Ci sono, insomma, pesanti demagogie e speculazione su questa vicenda attorno a cui si sta anche facendo un duro scontro, soprattutto tra Spagna e Marocco, con Spagna che ricorda come la monarchia del Marocco utilizzi questo dramma umanitario per fare pressioni sull'Europa, veleggiando il fatto che proprio il governo spagnolo sia il promotore di questa crisi migratoria. Proseguendo poi con la rassegna stampa, siamo sulla Repubblica. In questo caso il tema riguarda in questo caso il Ministero della Giustizia. La resa di Nordio è il titolo sul quotidiano del nuovo direttore di Stefano Cappellini. Il ministro si autoconfessa e dopo

ma tante le notizie che si intersecano su quella che è una crisi mondiale di guerre e propagande belliciste, oltre che sulla pelle ovviamente dei migranti. E ancora il Fatto Quotidiano in taglio centrale: Del Mastro molla le chat ai PM e i suoi le vietano. La sceneggiata sui messaggi con i Caroccia legati al clan Senese, il rinvio del voto, il politico di Fratelli d'Italia finge trasparenza mentre la maggioranza fa fermare da Fontana il deposito in giunta e Meloni avverte Forza Italia. Questo insomma è il sistema clanico, lo ricordiamo, di un partito al governo che ha fatto campagna elettorale per combattere i corrotti e quelle che sarebbero le mafie di questo paese quando le mafie sono arrivate in Parlamento. Noi ci spostiamo ora sul Sole 24 Ore. In taglio centrale: sale il PIL, crescita 2026 verso l'1%, congiuntura tra aprile e giugno lo 0,2, le variazioni acquisita aggiunge quota 0,8%. Il contesto è quello dei dati che riguardano le previsioni sul PIL. Si parla di una crescita minima verso l'1%, li ricordiamo, altri paesi europei hanno superato il 2-3% di previsioni del PIL. Andando poi in questo caso sul domani questa mattina, prima Mattarella, poi l'Europa, doppio schiaffo al governo, il presidente sugli scontri tra i poli, tensioni intempestive, più attenzione ai problemi delle persone, poi attacca sul gioielliere Roggero, altolà dell'Unione Europea, poi al riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale vietato negli spazi pubblici. E poi ancora al Masri, certificate le bugie di Nordio, chiede l'arresto con un anno e mezzo di ritardo. In taglio basso, Spagna, emergenza migranti a Ceuta, i 1000 assaltano nell'enclave nell'enclave spagnola in Marocco, Vox e Meloni fanno subito propaganda. Andiamo poi sul Manifesto, altre notizie dalla prima pagina: travolti da un insolito destino, il titolo e l'immagine quella di Meloni, Tajani e Salvini, i leader della maggioranza, indietro tutta dalla sorveglianza di massa al caso Del Mastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni, la destra confusa e divisa finisce vittima delle sue macchinazioni, ciliegina sulla torta il mea culpa di Nordio sulle torture, sul torturatore libico al-Masri. E poi in taglio centrale: la guerra in Iran sconfina in Egitto, riprendono di nuovo i raid statunitensi, un drone semi sconosciuto terremota il Cairo. E poi ancora a Roma, fiamme a Spin Time, occupanti in strada, ucraini raid russi, 8 morti, razzo cade in Polonia, Palestina, le armi di Hamas, i freni di Israele.

Queste sono le notizie riportate dalle prime pagine dei quotidiani nazionali. Sono proprio loro che prenderemo e leggeremo all'interno delle rassegne stampa che inizieranno alle ore 8:30. Noi ora ci spostiamo invece sui quotidiani di carattere locale. Siamo sul Giornale di Brescia, il Brescia Oggi, il Corriere della Sera d'Orso Bresciano e la Repubblica di Milano. Partiamo intanto con il Giornale di Brescia. Argomento in primo piano, l'appello basta aggressività in politica. Il capo dello Stato Mattarella all'istituzione stampa. Qui l'argomento riguarda il piano nazionale e quelli che sono gli avvertimenti arrivati dal Colle. In taglio centrale invece ginnastica, Brescia nasce Casa Italia. Altre notizie, Mirko Lombardi addio alla voce ostinata della sinistra bresciana. Lo abbiamo ricordato anche noi ieri qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Spostandoci poi sul Brescia Oggi. Oggi nasce la metropolitana dei Laghi, Garda e Sebino uniti dai binari. Una linea diretta collegherà Desenzano e Paratico. E poi depuratore del Garda indennizia i comuni, ma restano i dubbi. La presentazione ai sindaci. Lonato, giro hard nel locale, due arresti. Al Gaver, violenza al camp, le indagini da parte dei carabinieri. Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Qui la notizia del Gaver è riportata in primo piano. Abusati tre piccoli scacchisti. Un arresto in cella l'insegnante. In taglio centrale invece A2A, un data center sostenibile. La partecipata alle rinnovabili in un anno sono cresciute del 5%, focus su un nuovo investimento da 20 megawatt a La Marmora. Mazzoncini non è collegato alla rete ma alimentato completamente.

dirette dal termo utilizzatore. Questa è la notizia che arriva dalla prima pagina, in questo caso del Corriere della Sera. Prostituzione sul Garda, sequestrato locale a Lonato, il lutto, la politica bresciana piange. Mirko Lombardi. E poi chiudiamo con la Repubblica a Milano. Qui il primo piano ricorda l'appuntamento del trasporto pubblico, un giorno aspettando i treni, l'odissea dei viaggiatori. E poi ancora, sarà una settimana a 38 gradi, viene ricordato anche quella che è la temperatura rovente che ci aspetta in questi giorni a causa della crisi climatica, di quelle che sono arrivate come la terza ondata di calore in poco tempo quest'estate. Case, il piano del comune Conte, puntiamo ad affitti da 500 euro al mese. Queste le notizie dalle prime pagine dei quotidiani di carattere locale. Sono le 8:13. Uno spot che ci ricorda come mai è importante sostenere Radio Onda d'Urto. A breve poi l'appuntamento in pillole con Storia di Classe. E poi torniamo in diretta alle ore 8:20 con il primo giornale radio in breve di questa mattina e le notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Un buon ascolto.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

31 luglio del 1959 nasce ETA Euskadita Askatasuna, formazione militare e rivoluzionaria basca. L'origine e la storia di ETA risalgono in realtà diversi anni prima, quando nasce KIN, letteralmente fare, una organizzazione giovanile fuoriuscita dal Partito Nazionalista Basco. L'obiettivo era quello di agire direttamente per il popolo basco e contro la ferrea dittatura franchista. ETA, quindi, letteralmente Paese Basco e Libertà, viene fondata il 31 luglio del 59 da alcuni studenti baschi che già facevano parte di Ekin. Inizialmente l'obiettivo è essere un'alternativa al semplice nazionalismo moderato basco, compiendo alcuni atti di basso impatto come graffiti e azioni dirette dentro le città per protestare contro la dittatura franchista. Nel maggio del 62 la prima assemblea ufficiale dei membri dell'organizzazione. ETA fa un passo avanti e diventa una organizzazione clandestina rivoluzionaria armata che mira all'indipendenza basca. Tra il 63 e il 65 il movimento ingigantisce le proprie fila e struttura anche un'ala militare. Il 7 giugno del 68 la prima vittima, Chavi Echebarria, primo capo militare di ETA, che uccide una guardia civile franchista durante un controllo, guardia che poi ucciderà a sua volta Echebarria. La dittatura franchista, stanca e ormai umiliata, prova a colpire il quartiere generale dell'organizzazione, condannando a morte alcuni dei suoi membri. La reazione popolare locale, ma anche internazionale, costringe Franco a fare marcia indietro. ETA quindi si rinforza e rilancia con lo storico attentato del 20 dicembre del 73, lo spettacolare attentato riuscito al presidente del governo, nonché braccio destro di Franco, Carrero Blanco, in un'operazione passata poi alla storia con il nome di Operazione Ogro. La storia di ETA durerà circa 60 anni. Nel 2018 viene infatti annunciato lo scioglimento definitivo del gruppo. Nell'ultimo video messaggio, diffuso il 3 maggio del 2018, c'è la voce di Josu Ternera, ultimo leader del gruppo. Abbiamo smantellato, dice Ternera, tutte le strutture operative e si è conclusa qualsiasi attività dell'ETA. Questa organizzazione non sarà più un attore che assume posizioni politiche o promuove iniziativa. Questa decisione vuole aprire una nuova fase storica. ETA nasce da un popolo, il popolo basco, e ora in questo popolo torna a sciogliersi.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto, sono le 8 e 21 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo venerdì 31 di luglio. Disastro umanitario a Ceuta, enclave spagnola a nord del Marocco. Almeno 16 persone sono morte e decine quelle disperse mentre tentavano di valicare via mare le barriere che separano la città autonoma spagnola dal resto del Nord Africa. Migliaia di persone hanno raggiunto infatti in poche ore le barriere a nord del Marocco. Si rischia la crisi umanitaria, ha detto il primo ministro spagnolo Sanchez, che ha mandato ieri l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Tensioni anche con il Marocco, considerato il promotore di questa crisi migratoria. E anche scontro tra Roma e Madrid. Il governo Meloni infatti valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Tajani è favorevole. Nell'ala berlusconiana di Forza Italia però è calato il gelo. Bobo Craxi, fratello di Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato, ha apostrofato Tajani come irresponsabile e detto: sa benissimo che Ceuta è un'enclave spagnola in Africa ed è di fatto nell'area geografica marocchina. Che cosa c'entra Schengen? Sconcertante. Parole indigne anche per il ministro degli esteri spagnolo Albares. Da un paese amico e partner ci aspettiamo solidarietà europea e non demagogia partitica, ha affermato, annunciato anche di aver convocato l'ambasciatore d'Italia per protesta. Veniamo ora alla guerra imperialista in Medio Oriente portata avanti da Israele e Stati Uniti. Teheran ha risposto nella notte agli attacchi statunitensi di ieri, sostenuti ora dall'Arabia Saudita, colpendo centri strategici americani in Kuwait tramite le droni. A renderlo noto l'esercito iraniano, aggiungendo che l'attacco è stato condotto in risposta alla recente aggressione militare statunitense contro il nostro paese, ha detto, incluso il brutale attacco a un edificio residenziale sull'isola di Kashmir. Intanto Trump annuncia in pompa magna il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia di Gaza. Contenuti gli entusiasmi in Palestina, considerato che Israele ha costruito di recente una trincea di terra e mura per occupare definitivamente mezzo territorio della striscia, oltre che a continuare quotidianamente il massacro del popolo palestinese. A subentrare a Israele con una meglio non precisata forza internazionale di stabilizzazione che collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza a beneficio dei suoi residenti e dei paesi vicini, ha detto il tycoon tramite il suo personale social network. Israele può cambiare le regole del gioco in qualsiasi accordo però raggiunto su Gaza, perché sa che gli Stati Uniti lo sostengono, ha affermato in serata Stephen Zunes, titolare della cattedra di studi in Medio Oriente all'Università di San Francisco. Ed è proprio Israele a continuare le violenze quotidiane, in questo caso nella Cisgiordania occupata. Solo stamattina decine di coloni israeliani hanno preso d'assalto la città di Tala, sud di Nablus, sotto la protezione delle forze israeliane. Israele ha colpito nella notte anche il sud del Libano. Una serie di potenti esplosioni notturne hanno scosso le regioni meridionali di Yorum al-Kif, Arnun e Kfar Tebnit in seguito agli attacchi israeliani. Torniamo all'Italia. Disastro nelle carceri italiane. Un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato nel carcere di Bancali a Sassari a causa di un incendio innescato in una cella nel reparto ospedaliero interno all'istituto penitenziario. 5 poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente stonati e intossicati. Secondo le scarse informazioni che filtrano dal carcere, non è stato necessario evacuare i detenuti. Torniamo a Messina con il crollo di una palazzina di 2 piani, almeno 6 dispersi di cui 4 dello stesso nucleo familiare e 3 feriti nel crollo appunto del palazzo di 2 piani nel quartiere costiero di Pistunina. L'edificio ospitava negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Utilizzando i cellulari, i vigili del fuoco stanno provando a risalire alla posizione dei dispersi sotto alle macerie. Sono le 8 e 25 minuti e tutto con il giornale Radio Flash di questa mattina, che torna con nuove edizioni alle ore 11 e alle ore 13 di oggi. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi la rassegna stampa di questa mattina di carattere nazionale. Rimanete all'ascolto.

agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Oggi venerdì 31 di luglio. Intanto ricordiamo la festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto nell'area festa di Via Serenissima, naturalmente a Brescia. 34esima festa di autofinanziamento della vostra, nostra emittente. Ricordiamo che è la festa di Radio Onda d'Urto è raggiungibile con i mezzi pubblici, quindi vi invitiamo di lasciare a casa la vostra auto, di scegliere la mobilità più sostenibile, l'autobus che porta verso la festa direzione Reggiato è la linea 3, mentre la metropolitana l'ultima fermata Sant'Eufemia Buffalora. Ricordiamo che l'apertura dei cancelli tutte le sere è alle 19. 34esima festa di Radio Onda d'Urto, festa di autofinanziamento dal 5 al 22 di agosto nell'area festa di Via Serenissima a Brescia. Continuiamo ricordando invece la festa di Liberazione fino alle 2 di agosto. Oggi ci sarà l'Italia Roots Quartet di Mother P alle 21.30 in concerto, mentre ricordiamo che tutte le sere dalle 19.30 sono aperte le cucine, i bar, i gazebo con libreria e associazioni. Festa di Liberazione fino al 2 di agosto al Parco Urbano 2 Aprile di Bovezzo, organizzata dal Partito della Rifondazione Comunista, la Federazione di Brescia. Proseguiamo invece tenda di solidarietà con la Palestina, siamo a Toscolano Maderno fino alle 2 di agosto, Roccherellando, solidarietà è la nostra resistenza, restiamo umani. Intanto ricordo che a organizzarlo è l'AMPI insieme ai sanitari per Gaza. Io ricordo poi sabato 1 di agosto alle 20.30 Orto Botanico Ghirardi in via Religione, interverranno la dottoressa Silvia Garattini ed Ismail Abusselem, dibattito dunque dedicato ancora una volta alla Palestina. Lo ricordo, Roccherellando, via statale 92 a Toscolano Maderno, tenda di solidarietà con la Palestina. Mezzo secolo di occupazione, mezzo secolo di autogestione, dalle lotte agli ospedali al COC 18, una mostra fotografica con video documentazione dedicato ad Anna B. La mostra rimarrà aperta fino alle 2 di agosto ed è aperta appunto dalle 16 alle 22. Appuntamento in questo caso è al COC 18 di Milano, centro autogestito. Passiamo alla programmazione cinematografica e siamo al nuovo Eden, sala 1 alle ore 17 verrà proiettato Allora balliamo, mentre alle ore 19 sala 1 la proiezione Gli ultimi giorni del paradiso. Ricordiamo anche il programma del nuovo Eden d'estate al Parco Museo di Santa Giulia. L'appuntamento per questa sera alle 21.30, lavoreremo da grandi. Questo per quanto riguarda la programmazione cinematografica del nuovo Eden, ed Eden estate. Siamo al Teatro CTM di Rezzato, dove invece è in proiezione alle ore 21 Rebuilding come l'acqua per il fuoco. Chiudiamo con un'anticipazione, quella di sabato 1 agosto, domani 1 agosto al Museo della Malga Lunga. Ci saranno compagni di memoria, compagni di cammino, i ricordi di Pasquale Dionisia Flaminio, gli amici della sezione Ampi di Edine Gaiano sono invitati a questo momento di condivisione e ricordo. Alle 10.30 domani sabato 1 agosto al Museo della Malga Lunga, organizza naturalmente l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, la sezione appunto Giuseppe Brighenti di Edine. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura ricordo l'indirizzo di posta elettronica, qui potete inviare i vostri comunicati, redazione @radioondadurto.org.

0: E la segna stampa di Radio Onda d'Urto, tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
3: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e ascoltatori.
1: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Riascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
4: Un taglio differente.
5: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
6: Radio Onda d'Urto, sono le 8:32 minuti. Di nuovo un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Al via la rassegna stampa dei quotidiani di carattere nazionale, come sempre insieme al Corriere della Sera, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano, Il Manifesto, Il Domani e Il Sole 24 Ore. E come sempre insieme fino alle ore 9:15 per poi dare la linea alla rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale.

E quindi iniziamo la nostra rassegna stampa dei quotidiani nazionali partendo dai quotidiani più mainstream per entrare poi nel vivo nelle notizie anche dei commenti che troviamo invece sui quotidiani Il Domani e Il Manifesto. Siamo sul Corriere della Sera intanto per fare un'infarinata di quelle che sono le notizie che arrivano dalla giornata molto tesa per quanto riguarda i palazzi del potere italiano di ieri. Intanto Mattarella è il primo piano del Corriere della Sera questa mattina per le dichiarazioni che ha fatto ieri, un energico appello alle forze politiche perché abbassino i decibel dello scontro quotidiano, un severo monito al governo perché non ceda alla tentazione di adattare le leggi caso per caso sull'onda emotiva della cronaca e un brusco richiamo a chi a sinistra ha mostrato indulgenza verso gli inaccettabili comportamenti aggressivi dei notavi in Val di Susa. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. È il filo rosso con cui Sergio Mattarella richiama la sua rigorosa moral suasion. Il capo dello Stato ha infatti ricevuto i giornalisti per la tradizionale cerimonia del ventaglio prima della pausa estiva e ha fatto queste diverse dichiarazioni, un monito sulle tensioni tra i partiti che non tolgano l'attenzione ai problemi del paese, ha detto, oltre alla violenza è un virus letale, ed è un richiamo che però diciamo che ha anticipato quelli che sono stati gli ulteriori scontri nella giornata di ieri sotto diversi piani. Qui intanto sul Corriere della Sera in apertura abbiamo le valutazioni in questo caso di Francesco Boccia, capogruppo del PD al Senato, che dice importante il richiamo alla politica, bisogna occuparsi degli italiani, o Giovanni Donzelli, ex MSI, deputato di Fratelli d'Italia, uno dei delfini di Meloni, abbassare i toni, ha ragione, è pericoloso alimentare la rabbia. Insomma, hanno fintamente deposto le armi questi due figure rappresentative dei due schieramenti, minoranza e opposizione. Poi abbiamo a pagina 4 e a pagina 5 quelle che sono state le novità sul fronte della politica di palazzo, e poi vedremo le diverse bagarre, anche lo scontro sfiorato fisico quasi tra PD e Fratelli d'Italia al Senato. Del Mastro e le chat bloccate, bagarre e liti in Parlamento. Un'altra giornata da ultras, viene scritto da Marco Cremonesi, che inizia così l'articolo a pagina 4 del Corriere della Sera. Alla Camera come al Senato, pazienza se a poche centinaia di metri al Quirinale Sergio Mattarella si augura che le tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei cittadini, né si traducono in una dialettica politica di opportunità e controproducente aggressività verbale. Troppi presi ad aggredirsi, deputati e senatori non avranno avuto il tempo di consultare le agenzie di stampa. Infatti alla Camera a tenere banco sono le chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro con il ristoratore Mauro Caroccia. Ricordiamo, qui non lo ricorda bene il Corriere della Sera chi sia il ristoratore Mauro Caroccia, titolare della bisteccheria romana e legato direttamente alla mafia romana, al clan senese romano. In questo caso che cosa è successo all'interno dell'aula della Camera? Il procuratore di Roma Francesco Lovoi ha inviato al presidente della Camera Lorenzo Fontana un CD che contiene le chat ritenute indispensabili per le indagini, se non che il fatto che si possano utilizzare deve essere stabilito dalla Giunta per le autorizzazioni. Il voto dell'Aula è dunque rinviato, ma il capogruppo di Forza Italia Enrico Costa protesta. È una procedura anomala se noi apriamo un precedente che prima della votazione si manda un documento e si blocca l'Aula. Sarà che l'ANI di Fratelli d'Italia provoca il 5 Stelle. Auspico che entro la prossima settimana si possa discutere la questione, ma aspettiamo anche che Scarpinato venga a riferire in antimafia su quanto accaduto in quegli anni. L'ex procuratore è oggi senatore del Movimento 5 Stelle, ovviamente questa era una stoccata al partito di Conte. In questo caso però le indagini e il ruolo del locale Caroccia indagato con la figlia per riciclaggio e intestazione fittizia di beni, al centro delle indagini la bisteccheria d'Italia locale
di cui per un periodo Del Mastro ha avuto delle quote proprio quando poi è stato indagato. Mercoledì, a poche ore dal voto della Camera sull'autorizzazione all'uso delle chat tra Del Mastro e Carroccia, il procuratore Lo Voi ha inviato una lettera al presidente Fontana. Nella lettera Lo Voi ricorda che il via libera all'uso delle chat è arrivato da Del Mastro in dichiarazioni pubbliche e sottolinea l'esigenza di garantire il diritto di difesa di Carroccia. Forza Italia cerca l'incidente, il dubbio a Palazzo Chigi, patto di fine legislatura per blindare l'alleanza. Questi sono i dubbi. E poi abbiamo anche l'ulteriore scontro che si è avuto ieri in aula rispetto al riconoscimento facciale. È arrivato il monito dell'Unione Europea al governo Meloni, che correggerà il decreto. Intanto il contenuto della norma via libera al riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale per le forze di polizia. La Camera chiede l'autorizzazione del giudice, il controllo umano e i limiti al valore di prova. La IACT vieta il riconoscimento facciale negli spazi pubblici, però quello europeo, salvo alcune eccezioni. Bruxelles avverte sul rischio di sorveglianza di massa. In taglio basso poi, sempre dal Corriere della Sera, c'è un'intervista a Vittorio Manes, 52 anni, avvocato, professore ordinario di diritto penale presso l'Università di Bologna, che dice: attenzione all'uso dell'intelligenza artificiale per giustizia e controlli, così si limitano le libertà. E noi parliamo anche di altre vicende che hanno interessato i palazzi del potere nella giornata di ieri. Ci pensa in questo caso La Repubblica, che titola in prima pagina: la resa di Nordio, il ministro si autoconfesse dopo un anno e mezzo, chiede ai giudici l'arresto del libico, torturatore libico aggiungiamo noi, al Masri. Maggioranza intanto in tilt, si divide sul riconoscimento facciale e rinvia il voto sulle chat di Del Mastro. In questo caso la notizia è riportata a pagina 4, a pagina 5. Nordio si smentisce su Al Masri, inviata la richiesta di arresto con un anno e mezzo di ritardo. Il guardasigilli, dopo la sentenza della Consulta, ha trasmesso mercoledì alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale. L'opposizione dice si dimetta. Aveva detto non possiamo essere un passacarte, e invece doveva essere, e alla fine lo è stato. Mercoledì il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha trasmesso con un anno e mezzo di ritardo alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico Osama Al-Masri. Sul piano paratico non cambia nulla: Al-Masri è stato rimpatriato con un volo di Stato italiano, è rientrato in Libia ed è tuttora libero, ma sul piano politico istituzionale il gesto pesa moltissimo, perché rappresenta una clamorosa smentita della linea che il governo ha sostenuto fin dall'inizio dalla vicenda, e perché certifica nei fatti che l'interpretazione giuridica rivendicata dal ministro non era quella corretta. Ci si deve chiedere allora perché l'ha fatto proprio ora. Intanto abbiamo altre notizie che completano queste pagine. Dalla Repubblica: dalla sua villa di Tripoli il generale resta al potere e lavora a un cyber milizia. Dovrebbe essere in carcere dopo la condanna a 7 anni per torture, in realtà starebbe reclutando uomini per la guerra ibrida in corso dentro e fuori alla Libia. O meglio, sarebbe meglio dire le Libie, visto che ci sono due governi diversi che gestiscono questo paese in perenne crisi. Intervista poi in taglio basso a Serracchiani: ministro inadeguato, doveva eseguire l'ordine della Corte Penale Internazionale, dice una dei vertici del Partito Democratico. Noi però torniamo indietro e parliamo di quella che sono le vicende che riguardano il Mar Rosso, giusto per citare il fatto che la Repubblica in realtà apre a pagina 2 e a pagina 3 con il Mar Rosso. Centinaia di nostri militari da marzo schierati in Arabia Saudita. Nostri si intende proprio italiani. L'autorizzazione alla task force è nelle nuove disposizioni sui contingenti all'estero. 700 soldati in difesa anche di Bahrain e Kuwait con SAMPTI e Eurofighter. È l'operazione più segreta, delicata e rischiosa realizzata dalle forze armate italiane negli ultimi anni. Da metà marzo centinaia di militari hanno preso posizione in Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per fare scudo contro gli attacchi iraniani. Sono stati schierati in zone di guerra i migliori sistemi contraerei nazionali, dalle batterie missilistiche SAMPT ai cannoni antidroni Skynex, dai caccia Eurofighter all'aereo radar Gulfstream Q
reparti che hanno partecipato attivamente alla protezione degli alleati fondamentali per i rifornimenti energetici e continuano a farlo in nazioni che sono continuamente sottoposte a incursioni dei Pasdaran o degli Houthi yemeniti. La spedizione è stata rivelata da Fausto Biloslavo sul giornale e confermata da una nota inserita sul sito web del ministro della difesa, che per la prima volta annuncia l'esistenza della task force Arabia. Interessante notare come il ministro della difesa Crosetto ha dovuto inserire all'interno sito web del ministero una notizia che era stata fatta filtrare prima dal giornale. Chissà quante notizie non sono state fatte filtrare dai quotidiani, che non sono quindi pubblicati sui siti ufficiali del nostro ministero. Mar Rosso, missione navale, i sauditi chiamano 43 paesi, Italia pronta a partecipare. In questo caso è l'appello di Riyadh, una coalizione anti-Houthi per salvare Suez, Turchia ed Egitto si sono già uniti l'interesse degli europei. Ricordiamo che il Mar Rosso è un'arteria marittima essenziale, accoglie tra il 12 e il 15% del commercio globale, tendenzialmente meno strategica di quello che è lo stretto di Hormuz per quanto riguarda le energie, collegando comunque l'Asia all'Europa. Dopo la chiusura di Hormuz, Riyadh ha reindirizzato quasi l'80% delle esportazioni di petrolio sul porto di Yanbu. Secondo l'AIS, circa il 40% dell'import-export italiano passa proprio da Suez. La crisi nel Mar Rosso ha già ridotto il traffico nei porti europei, compresi quelli italiani. Bin Salman vuole proteggere il suo petrolio dagli attacchi degli yemeniti. L'Unione Europea teme ripercussioni dalla chiusura di Bab el Mandeb. Queste le notizie riportate in primo piano, in questo caso sulle pagine della Repubblica. Abbiamo poi a pagina 6, a pagina 7 il caso del Mastro, che consegna le chat: non ho nulla da nascondere, ma la camera è bagar. Ovviamente la strategia di Del Mastro è poter difendersi dicendo: io mi ero dato disponibile a consegnare le chat, sono nel Parlamento che sono state fermate. Fontana però, come dicevamo, le congela, poi il presidente della giunta Dori conferma: da oggi a disposizione dei parlamentari. La mossa del procuratore manda il tilt all'esecutivo, la verifica è necessaria, viene detto. E poi ancora l'altra vicenda che ha scosso la maggioranza: il riconoscimento facciale portato avanti dal Grande Fratello d'Italia, come è stato ribattezzato su diversi fronti il partito di Giorgia Meloni, che ha voluto promuovere questo nuovo pacchetto di norme del sorvegliare e punire, che rientrano nell'ombrello di quelle che sono le scelte del governo Meloni in questi anni. Lo ricordiamo, settimo pacchetto sicurezza e ora il riconoscimento facciale, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in mano alle forze di polizia. Però l'Unione Europea ha richiamato Roma perché ci sono questioni che non vanno bene all'interno del riconoscimento facciale con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. C'è il rischio della schedatura di massa, invece diciamo che l'IA Act utilizzato dall'Unione Europea ha dei limiti maggiori sul suo utilizzo. La Commissione: l'uso in spazi pubblici accessibili è proibito dalla legge. Adesso il governo si prepara a intervenire. Dagli scali agli stadi, tecnologia già in uso, più rischi con l'intelligenza artificiale. Dati biometrici utilizzati nel quotidiano, no del garante al controllo in real time della polizia. Il caso dei falsi positivi. E poi ci sono le dichiarazioni di Mattarella, ovviamente inascoltate. Le tensioni non distolgono i partiti dai problemi del paese, e i problemi del paese continuano a essere forti e molto importanti. Meloni striglia Tajani sui fascisti, l'idea del patto di fine legislatura, la premier irritata perché chiede conto dell'attacco a Fratelli d'Italia, la replica, l'epiteto solo un rafforzativo. Palazzo Chigi valuta una roadmap con gli alleati per scongiurare un Vietnam parlamentare. In taglio basso l'intervista a Stefania Craxi: noi siamo leali ma non subalterni, no alle intercettazioni, viene detto. Andiamo ora sul Fatto Quotidiano. Abbiamo visto Corriere della Sera e La Repubblica che aprono con le vicende di Palazzo, e anche qui il Fatto Quotidiano fa lo stesso. Del Mastro molla le chat ai PM e i suoi le vietano. Il rinvio del voto: il politico di Fratelli d'Italia finge trasparenza mentre la maggioranza fa fermare da Fontana il deposito in giunta, e Meloni avverte Forza Italia.
panico da chat su Delmastro, fuga e trucchi per bloccarle. Qui a pagina 2, a pagina 3 si parla proprio di questo, una vicenda che il Fatto Quotidiano ha seguito molto bene. Poi a pagina 4, sempre del quotidiano di Travaglio, da Orbán all'Unione Europea, i guai del decreto sorveglianza, 300 milioni per la sicurezza dei cantieri TAV. Qui la vicenda che riguarda invece la militarizzazione è della Val di Susa. Lo Stato ha pagato per difendere il treno. Alle 3:30 del 6 dicembre del 2005, infatti, nel buio della notte, le forze dell'ordine arrivano a Venaus, devono sgomberare il presidio Notav e liberare i terreni destinati ai lavori preliminari della Torino-Lione. È il primo bilancio dell'ordine pubblico legato al TAV. Circa 20 feriti tra i manifestanti e alcuni contusi tra le forze dell'ordine. Due giorni dopo, l'8 dicembre del 2005, 30.000 persone marciano da Susa a Venaus, superano le recinzioni e tornano a occupare i terreni. Da allora possiamo stimare che circa 1 milione di agenti abbiano effettuato almeno un turno nella valle, che è diventata il teatro di un conflitto permanente, così come la sicurezza della Torino-Lione è diventata una voce altrettanto permeante del bilancio pubblico. Quanto sia costata finora però non è stato mai chiarito. La stima di SILP CGL, oltre 820.000 turni degli agenti in servizio solo per il presidio, più di 131.000 per i cortei e 25.000 per i picchi. Dati che poi devono fare la somma con quelli che sono gli anni di speculazione per non costruire neanche un centimetro di TAV da parte della società costruttrice TELT. E qui a pagina 5 c'è l'articolo completo firmato da Antonio Marassi sulle pagine del Fatto Quotidiano. Anche qui il Fatto Quotidiano parla degli 700 soldati italiani al fronte, coalizione saudita per Hormuz, se ne parla a pagina 6 e a pagina 7. E poi il governo resta con Bibi ed esulta, pure albanese scredita l'ONU, cambia totalmente di significato. Il governo resta con Bibi Netanyahu e insulta pure albanese, scredita l'ONU, manca di integrità e buona fede. Tajani in co vicini a Tel Aviv, l'attacco alla giurista viene ricordato qui sulle pagine del Fatto. IDF, la rivolta di 100 soldati contro i generali rei di nonnismo, altro caso, rimossi infatti i cartelli con simboli non etici all'interno delle forze armate di occupazione israeliane. Sono le 8:50 minuti, facciamo una breve pausa musicale qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, poi torniamo in studio per la seconda parte della rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Facciamo una pausa musicale con un artista che sarà sul palco della festa di Radio Onda d'Urto, in questo caso il 19 di agosto, una serata tutta hip hop, e lui è Ensi. Rimanete all'ascolto.

anche se a volte è complicato e l'ho imparato da me. Ora che l'acqua ci taglia la gola, vorrei dirti come finirà. Siamo qui dove ancora si tocca, ancora un po' se tutto cambierà. Nessuno sa la direzione, il bene e il male come aggrovigliato. Andiamo sì ma non mi dire dove, balliamo un tango su un campo minato.

Ed era Hensi, qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, ma anche sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, in programma tra pochissimo, a partire dal 5 al 22 di agosto all'area feste di Via Serenissima Brescia. Mancano 5 giorni all'inizio della 34esima edizione della festa e noi abbiamo completato il programma sul palco principale, sulle tente secondarie, all'interno dello spazio dibattiti, alla libreria del Gatto Nero, all'interno di Siamo Gatti, spazio per bambini e bambine, e potete trovare il programma giorno per giorno sul sito festaradio.org, dove trovate il libretto e anche i programmi singoli delle tende, dello spazio dibattiti, della libreria del Gatto Nero. Noi invece torniamo alla nostra rassegna stampa dei quotidiani di carattere nazionale, venendo al Manifesto. Politica di palazzo, anche in questo caso è il tema in primo piano. Travolti da un insolito destino e qui l'immagine del trio Tajani, Meloni e Salvini, indietro tutta, dalla sorveglianza di massa al caso del Mastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni, la destra confusa e divisa finisce vittima delle sue macchinazioni. Ciliegina sulla torta, il mea culpa di Nordio su torturatore libico al-Masri. E qui entriamo nel merito. Retromarcia sul decreto IA, innanzitutto il tema in primo piano sul Manifesto. Controordine, o meglio ritirata, il decreto legislativo che attua solo nelle sue parti più poliziesche la E-Act dell'Unione Europea è destinato a cambiare da qui al 4 di agosto, quando il Consiglio dei Ministri dovrebbe licenziarlo. I due articoli incriminati, l'8 e il 10, che allargavano le maglie del controllo facciale senza prevedere autorizzazioni per quanto riguarda la magistratura, sono finite nel fuoco incrociato di una maggioranza in fibrillazione e della Commissione dell'Unione Europea. Oltre alle proteste delle opposizioni, si sono sommati i malumori di Forza Italia, del tutto decisa a intestarsi una virata garantista del provvedimento. L'ordine di scuderia lo ha dettato il capogruppo azzurro Enrico Costa. Il riconoscimento facciale è uno strumento importante, ma servono garanzie. A mancare nel testo approntato dal governo erano soprattutto le autorizzazioni di un giudice, attribuite invece al PM, avvertito solo oralmente dalle forze dell'ordine dei casi di urgenza, per l'utilizzo dei dati biometrici raccolti con l'intelligenza artificiale e la raccolta preventiva di dati per 7 giorni in un certo luogo per prevenire i reati. Norme che, secondo l'opposizione, avrebbero portato a una sorta di grande fratello, ma anche a un frontale diretto con l'Unione Europea, che poi ovviamente è arrivato. Fibrillazioni poi con Forza Italia, abbiamo dato una svolta garantista al provvedimento. E poi c'è il caso del Mastro, finge di arrendersi, Montecitorio in tilt sulle chat, lo abbiamo visto anche in particolare sulle pagine del Fatto Quotidiano questo venerdì mattina. Abbiamo anche un editoriale firmato da Andrea Colombo dal titolo "Ma quale garantismo, Meloni butta giù la maschera", e poi abbiamo anche un articolo in questo caso firmato da Michele Gambirasi rispetto a quelle che sono le dichiarazioni di Sergio Mattarella alla cerimonia del ventaglio. Se le leggi cambiano, con la cronaca lo Stato abdica, monito sul clima di reciproca intolleranza che semina i germi della violenza. Eppure poi è andata diversamente. Abbiamo poi Alice Oliverio, che in questo caso intervista l'avvocato Blengino, l'avvocato Carlo Blengino, avvocato specializzato nel diritto penale legale, legato alle nuove tecnologie, all'utilizzo dei dati personali. La maggioranza adesso frena, ma sin qui quali sono le principali differenze tra il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e il modo con cui l'Italia lo sta recependo? E lui risponde: la IACT mira ad armonizzare il mercato unico europeo in relazione alla commercializzazione e all'uso di sistemi di intelligenza artificiale. Solo per alcuni specifici settori, dove un sistema tratta dati particolari come quelli biometrici in ambiti sensibili come il law enforcement, la IACT mira anche a tutelare direttamente il diritto alla protezione dei dati personali. Dico questo perché le evidenti criticità del decreto legislativo predisposto dal governo non sono tanto i contrasti presenti ma emendabili con l'IACT, quanto
detto, un'impostazione complessivamente incompatibile direttamente con i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e in violazione della direttiva 680/2016 che regola il trattamento dei dati nel settore della prevenzione e repressione dei reati. Si tratta di un contrasto che potremmo definire ontologico perché pone diverse previsioni nel decreto, in particolare gli articoli 8, 10 e 13, fuori dalla cornice normativa dell'Europa. E qui poi altre domande e risposte rispetto a quelle che è la sorveglianza di massa che vuole portare avanti il governo Meloni. Aumentare le pene serve ad aumentare la capacità intrusiva dello Stato. Più la pena è alta, più elevata sarà la percezione di gravità e più sarà consentito violare i dati. È un po' quello che sta accadendo anche su altri fronti, quando più elevata sarà la percezione della paura e più elevato e consentito sarà violare i diritti delle persone, in qualche modo si può leggere in questo modo. Abbiamo poi, sempre da pagina 4 in taglio basso che segue dalla prima pagina, l'editoriale sul caso Fakir, la morte in diretta tra propaganda e incapacità di Gioacchino Scaduto. E poi a pagina 5 si torna a parlare di movimenti, in questo caso andando a Roma, fiamme a Spintime, occupanti per strada, fateci rientrare. Incendio al piano terra della grande occupazione romana, la destra chiede lo sgombero, il comune cerca una soluzione. Poteva essere una tragedia, è ancora un'emergenza, di sicuro è l'ennesima lezione che Spintime, la grande occupazione socio-abitativa del quartiere Esquilino, impartisce alla città e al paese, alla politica dei palazzi e a chi organizza per farla dal basso. È successo nella serata di mercoledì dopo le 22, uno dei locali che danno sul cortile esterno è andato a fuoco. A quel punto è scattato il servizio di sicurezza interno. Il fuoco, che si era esteso ai locali confinanti, era stato domato, ma per prudenza e autodisciplina le 400 persone di ogni nazionalità e religione che abitano il paese e il palazzo sono scese in strada. A quel punto sono intervenuti prima i pompieri e poi le forze dell'ordine. Per la prima volta in 13 anni di esistenza i corridoi labirintici di Spintime sono rimasti deserti. Non era successo neanche nel 2019, quando è stata staccata alla luce ed era servito il miracoloso iniziativa di solidarietà del cardinale elemosiniere del Papa Konrad Krajewski per riattivare i contatori. L'emergenza del fuoco è divampata in allarme sociale, infatti, e ha prodotto, sarebbe inutile negarlo, il rischio concreto che si possa sgomberare un'occupazione tra le più invise al governo Meloni. Prova ne è che gli esponenti della destra hanno cominciato a martellare con dichiarazioni che salutano la liberazione dello stabile in nome della legalità e della sicurezza. Ma così non è andata, almeno fino ad ora, perché se è vero che fa una certa impressione vedere dietro la prima cancellata che da via Santa Croce in Gerusalemme uomini in divisa in assetto antisommossa, la partita è ancora aperta. Infatti la strada viene presidiata da occupanti e solidali e sono stati soccorsi dalla protezione civile e rifocillati dalle 100 sigle delle società civili romane che hanno da subito solidarizzato con Spintime. E qui poi l'articolo prosegue, ne abbiamo dato notizia anche noi sulle frequenze di Radio Onda d'Urto nella giornata di ieri a seguito di quello che è stato un piccolo incendio divampato la scorsa notte all'interno dello spazio e quella che è stata poi la speculazione su questo da parte del governo per tentare di sgomberarlo. Abbiamo poi in taglio basso, da Roma ci spostiamo alla Val di Susa, Notav campeggio vietato, la prefettura fa le veci della politica, un'ordinanza impedisce agli attivisti di accamparsi vicino ai cantieri dell'alta velocità, una notizia che anche qui abbiamo affrontato, ci siamo collegati proprio ieri. Gli stessi attivisti avevano organizzato un'iniziativa alla piana di Susa, si erano spostati a causa dei divieti e della militarizzazione violenta invece al presidio storico di Venaus e anche lì sono intervenute le camionette. Spostandoci poi sempre dalle pagine del manifesto, abbiamo che tratta di diversi argomenti che già vi abbiamo citato e poi si torna a parlare della Palestina.
terra dimenticata dai principali quotidiani nazionali, ma non dal Manifesto. Intanto si parla ovviamente dello stretto di Hormuz, del drone che ha colpito il porto egiziano, il messaggio è per il Cairo, sono tornate poi le bombe statunitensi sull'Iran. E poi abbiamo a pagina 10 la terra rimossa di Palestina, le armi di Hamas e i freni di Israele sul futuro di Gaza. Il Board of Peace parla di accelerazione sul nodo del disarmo, ma le versioni divergono. Striscia continua, 6 palestinesi uccisi, 25 quelli feriti in 24 ore all'interno della striscia di Gaza, e la linea gialla si allarga ancora. In taglio basso, il nuovo volto di Naiwa e il collasso voluto del sistema sanitario gazzawi. È il caso della giovane donna, l'unica speranza sono le cure all'estero, ma l'assedio non lo permette. Queste le notizie in breve che vi leggiamo, perché il tempo è poco per chiudere questa rassegna stampa nazionale a pagina 10 del Manifesto. Ci spostiamo ora in ultimo sul Domani, Domani che questa mattina parla anche lui delle dichiarazioni di Mattarella, delle schedature di Stato, del caso del Mastro, e arrivando poi, oltre al caso Roggero, a quello che è il dramma umanitario in Spagna. A Ceuta emergenza migranti, Meloni fa propaganda, stop a Schengen, l'enclave spagnola presa d'assalto da un migliaio di persone, il governo mobilita l'esercito per far fronte alla questione umanitaria, la destra sfrutta subito le immagini, Vox accusa Sanchez, mentre il Viminale oggi annuncerà nuovi controlli su porti e aeroporti. Un ragazzo in ginocchio sulla battigia bacia la sabbia, i capelli bagnati, indossa una maglietta da sub. È arrivato in Spagna a nuoto e ora festeggia, è vivo, è in Europa. Come lui, molti altri hanno raggiunto Ceuta dal Marocco nelle ultime ore. Ecco, qui già c'è un problema evidente.

e appunto i territori marocchini. Qui poi l'articolo prosegue, abbiamo altre notizie che arrivano dall'isola strategica di Cipro, fitto l'Europa e la Turchia, grandi manovre su Cipro. Francesca De Benedetti firma questo articolo che fa riferimento della strategia di penetrazione degli interessi americano-israeliani in Unione Europea, un ruolo particolare infatti la Repubblica di Cipro, anche per questo non dovrebbe passare inosservato che proprio Raffaele Fitto, da anni figura chiave per Giorgia Meloni in Unione Europea, ora come vicepresidente esecutivo della Commissione von der Leyen, abbia ottenuto l'incarico di rappresentante speciale per Cipro. Il ruolo si intreccia con gli sviluppi più recenti, ma bisogna tenere presente pure la possibilità e gli interessi meloniani rispetto a questa vicenda, sempre più vicino ovviamente all'asse israelo-statunitense. Sono le 9:08, noi chiudiamo questa rassegna stampa dei quotidiani nazionali per poi dare la linea a pochissimo, dopo una breve pausa musicale, invece alla rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale. Rimanete all'ascolto, prima un breve spot che ci ricorda anche come mai è importante sostenere Radio Onda d'Urto. Vi ricordo di nuovo che sono stati pubblicati i programmi completi della festa di Radio Onda d'Urto, che li trovate sul sito festaradio.org. A tutti e a tutte un buon ascolto.

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

Night. Combat Reggae, questi sono i 99 Posse, la band partenopea in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto, nella stessa serata anche

0: Combo Track 99 Posse alla festa di Radio Indro d'Urto sabato 8 di agosto. Nella stessa sera anche gli Asian Dub Foundation. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.
1: La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto si apre oggi 31 luglio, giornata di inizio dei lavori di montaggio, allestimento degli stand della festa di Radio Onda d'Urto, quindi apriamo questa rassegna stampa con un saluto, un ringraziamento di cuore a tutti i volontari e le volontarie che, nonostante la temperatura anche di questa mattina, sono già al lavoro nell'area festa e negli spostamenti con i furgoni. Quindi partiamo vedendo quali sono le principali notizie di cui ci occuperemo: la morte di Mirko Lombardi, con gli articoli che troviamo su tutti e tre i quotidiani locali; mobilità, in particolare con le nuove tariffe dei parcheggi, sul Giornale di Brescia un articolo analitico di Nuri Fatalazadeh. Poi abbiamo l'incontro del prefetto Polichetti sul depuratore, in cui è stato presentato il progetto del depuratore del Garda, e per quanto riguarda Repubblica Milano abbiamo in primo piano la casa con il piano di recupero e di non solo recupero, diciamo, dello sfitto, ma anche di reperimento di nuovi alloggi da proporre in affitto con canoni calmierati del Comune di Milano. Partiamo subito con gli articoli che riguardano la morte di Mirko Lombardi. Andiamo a pagina 13 del Giornale di Brescia. Nuri Fatalazadeh: addio a Mirko Lombardi, il vecchio comunista che guardava in profondità. Storico esponente della sinistra, è stato consigliere in città e in regione. Domani a Sant'Eufemia l'ultimo saluto. Le sue telefonate, sempre appassionate, non erano mai impulsive. Arrivavano quasi sempre il giorno dopo, quando il furore aveva lasciato spazio al ragionamento. «Bisogna aiutare questa città a riflettere sui temi importanti», ripeteva. Era il suo modo di fare politica. Marco, per tutti e da sempre Mirko Lombardi, è morto ieri a 76 anni. Con lui Brescia perde una delle voci più tenaci della sua sinistra, ma soprattutto un uomo che aveva trasformato la curiosità in un metodo. Prima leggere, poi capire, infine discutere. Era difficile convincerlo con uno slogan, molto più facile che fosse lui a convincere gli altri a riaprire un fascicolo, a rivedere una delibera, a cercare quel documento che sembrava irrilevante e che invece qualche volta cambiava il quadro. Architetto, prima ancora che politico, aveva sempre guardato la città come un organismo vivo. Le case popolari, i quartieri, l'urbanistica, l'ambiente non erano materie per addetti ai lavori, ma il modo più concreto con cui una comunità decide di prendersi cura di sé. Non sorprende che i primi passi li avesse mossi come tecnico comunale a Lonato e poi tra i fondatori del SUNIA Bresciano, il sindacato degli inquilini. Da lì arrivarono il Partito Comunista, il Consiglio Comunale di Brescia, il Consiglio Regionale della Lombardia dal 1995 al 2005, Rifondazione Comunista, Sinistra Ecologia Libertà, l'ALER. Incarichi importanti, certo, ma chi lo ha conosciuto sa che Mirko misurava il peso della politica dal tempo dedicato a sviscerare un problema. Le discussioni con lui potevano durare mesi, anni persino. Per questo, anche quando non sedeva più nelle istituzioni, non aveva smesso di occuparsi della città. Le battaglie sulla Caffaro e sulla Torre Tintoretto lo hanno accompagnato a lungo. Erano vicende che molti consideravano chiuse o troppo complicate. Lui continuava a tornarci sopra, non per ostinazione fine a se stessa, ma perché era convinto che il bene pubblico meritasse pazienza e memoria. Telefonava ai giornalisti, confrontava gli atti, ricostruiva passaggi dimenticati. A volte aveva ragione, altre no, ma non smetteva mai di fare domande. È stato anche componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Luigi Micheletti, dove aveva contribuito al rilancio del Centro di Storia dell'Ambiente con l'amico Marino Ruzzanenti. Un altro modo per continuare a interrogarsi sul rapporto tra territorio, industria e comunità. Negli ultimi anni non aveva più una tessera di partito, continuava però a definirsi, con un sorriso orgoglioso, un vecchio comunista. E più che un'identità politica, era una dichiarazione di coerenza. Il suo secondo tempo lo aveva dedicato a scavare la terra. Dal 2011 partecipava alle campagne di ricerca nelle gole di Olduvai in Tanzania, uno dei luoghi simbolo dello studio dell'evoluzione umana. A molti sembrava una passione inattesa, in realtà era perfettamente coerente col suo carattere. Cambiava il terreno di ricerca, non il metodo. Mirko aveva sempre pensato che le risposte si trovassero qualche strato più sotto di quello che tutti guardavano. In fondo è questo il ricordo che lascia, non quello di un politico in pensione, ma di una persona convinta che la superficie fosse quasi sempre il posto sbagliato dove fermarsi. Valeva per una delibera, per la storia della città e per la terra delle gole di Olduvai. E forse da domani, davanti ad una vicenda raccontata troppo in fretta, a qualcuno verrà spontaneo pensare che sarebbe servita una telefonata di Mirko il giorno dopo. La camera ardente è allestita nell'abitazione di famiglia in via delle Gabbiane 30. Il funerale sarà celebrato domani, 1 agosto, alle 13, al Tempio Crematorio di Santa Eufemia. Articolo di Nuri Fatlazadeh. Andiamo adesso su quello di Massimo Tedeschi sul Corriere della Sera. La politica bresciana piange Mirko Lombardi, in prima pagina il richiamo. Addio a Mirko Lombardi, sempre schierato a sinistra, la passione per la politica, l'ambiente e la paleontologia. Dal PC a Rifondazione, a giugno aveva perso la dorata Rosanna. Allora, a 76 anni d'età si è spento Mirko Lombardi, uno dei volti più noti e benvoluti della politica bresciana degli anni della transizione, tra il fragoroso tramonto della Prima Repubblica e l'incerta alba della Seconda. Sempre schierato a sinistra, con un tratto di signorilità accentuato dalla R. Moscia, si può dire che Lombardi, nato il 22 aprile 1950, sia cresciuto orecchiando la politica cittadina, nella casa di famiglia di Piazza Duomo. Il papà Giuseppe, per tutti Peppino, giornalista stenografo del Giornale di Brescia, per arrotondare lo stipendio e crescere i due figli, oltre a Marco, subito ribattezzato Mirko, c'era Titti, diventata apprezzata violoncellista sulla scena romana, batteva a macchina i verbali del Consiglio Comunale di Brescia e la voce registrata di Bruno Boni ha accompagnato la fanciullezza di Mirko. Dopo la laurea in architettura, negli anni della contestazione più accesa, per lui la politica era diventata dapprima passione e poi professione, in prima linea nelle battaglie del Sunia, degli inquilini, degli sfratti e dell'emergenza casa. Poi funzionario del PC berlingueriano e consigliere dello IACP. Lombardi aveva partecipato alle battaglie per i diritti e per l'ambiente. Aveva sposato Rosanna Fo, famiglia popolare delle Gabbiane, anche lei militante di sinistra senza incertezze. La loro casa, sul confine della Ori Marten, era un piccolo zoo domestico con pecore e pavoni, oche e anatre, galline e conigli, che loro accudivano con affetto e competenza insieme ad un vasto e fertile orto. Dopo la Bolognina c'era stato il sofferto distacco dalla casa madre e l'approdo a Rifondazione Comunista, più vicino a Garavini che a Cossutta, più a Vendola che a Bertinotti. In parallelo erano arrivati gli impegni istituzionali, consigliere comunale dal 1985 al 95, consigliere regionale dal 1995 al 2005. Sui banchi della loggia aveva vissuto il distacco dal PC. A un certo punto si era trovato come compagna di viaggio Maria Fida Moro, a cui poi era subentrata la stessa Fo. Nel 98 la deludente candidatura a sindaco contro Corsini, che aveva rastrellato voti anche nel suo elettorato. Negli ultimi anni aveva contribuito a fondare SEL. Accanto alla politica, Mirko Lombardi coltivava passioni insospettate, come la paleoantropologia, con tanto di missioni di scavi in Africa, la paleontologia. Si era battuto per la rinascita del Museo di Scienze, era impegnato nell'associazione Ripensare il Mondo. Da consigliere della Fondazione Micheletti aveva insistito per potenziare il filone di studi sull'ambiente e sulla storia dell'ecologismo. Una decina di anni fa, la diagnosi di un tumore al pancreas e le cure a Verona, che Mirko aveva affrontato con lucidità e coraggio. In parallelo era arrivata la malattia di Rosanna, da anni costretta sulla sedia a rotelle e accudita dal suo Mirko fino alla fine, sopraggiunta nel giugno scorso. Mirko, ai funerali, era apparso provato fisicamente e psicologicamente. Ieri era programmato un ricovero nell'hospice, ma alla fine è sopraggiunta prima. L'ultimo addio con funerali laici, sabato alle 13 al Tempio Crematorio. Adesso invece Eugenio Barboglio sul Brescia Oggi e l'articolo a pagina 18. In prima pagina il richiamo: Brescia piange Mirko Lombardi, una vita sempre a sinistra. Leggiamo anche questo articolo, ampi stralci, quasi integralmente lo leggiamo. Era un architetto con la politica come vocazione, una vocazione sostenuta dal physique du rôle. Sarebbe stato bene in un film sugli anni 70, perfetto per la parte dell'intellettuale organico, cosa che in effetti era in fondo. Aveva carisma, il gusto e la consapevolezza della complessità. Era comunista, indubitabilmente di quelle a cui interessa la società nelle sue strutture, marxianamente parlando. Era serio, perché la politica, come la intendeva lui, era seria. Non era solo teoria, era passione pratica. Infatti era stato sindacalista all'inizio, negli anni Ottanta, aveva contribuito a fondare il SUNIA, il sindacato degli inquilini della CGIL di Brescia. Da architetto impegnato in politica, era interessato all'urbanistica, al tema del diritto alla casa, all'ambiente, coi loro risvolti sociali, sempre in primo piano. Tra le ultime battaglie, ricordiamo quella sulla Torre Tintoretto, in qualche modo per lui emblematica della progressiva crisi dell'intervento pubblico nella questione dell'abitare. Era stato membro del Consiglio di Amministrazione dell'ALER, occupandosi da vicino di edilizia residenziale pubblica. Dirigente del PC bresciano, dopo la svolta della Bolognina, aveva scelto Rifondazione Comunista, nella quale, a livello nazionale, ha ricoperto il ruolo di responsabile per le questioni ambientali. È una grande perdita per Brescia, ha dichiarato la sindaca Laura Castelletti. Conoscevo bene Mirko e lo stimavo, ci siamo confrontati per tanti anni, prima da avversari politici e poi da alleati, condividendo molte battaglie sui temi dell'urbanistica, dell'ambiente e del sociale, ai quali ha dedicato con coerenza e passione tutto il suo impegno pubblico. Con lui non è mai venuto meno un confronto leale e diretto, sempre fondato su argomenti solidi e su una passione autentica per le idee in cui credeva. Il suo sostegno nel mio percorso da sindaca ha significato molto e lo ricorderò con profonda gratitudine. Mirko sapeva essere un interlocutore esigente, ma sempre costruttivo, capace di andare oltre gli schieramenti quando erano in gioco il futuro della città e i diritti delle persone. Quando ha concluso la sua esperienza nella politica amministrativa, non ha smesso di mettersi al servizio della comunità. Ha scelto di farlo attraverso l'Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio, dedicandovi con tempo, competenze e passione. La cultura e il sociale sono stati il filo conduttore del suo percorso umano e politico. È questa l'eredità più preziosa che lascia a Brescia. Mirko Lombardi, ha detto Emanuele Moraschini, presidente della provincia, è stato un amministratore competente, con una conoscenza approfondita dei temi urbanistici e ambientali e un interlocutore sempre attento alle dinamiche della città e della provincia. Pur provenendo da esperienze politiche diverse, riconosco in lui un uomo che ha dedicato oltre 40 anni al servizio pubblico, con passione, coerenza e un forte senso delle istituzioni. Credo sia doveroso riconoscere l'impegno, la preparazione e la serietà con cui ha affrontato le battaglie che riteneva giuste. Per la CGIL di Brescia è stato un appassionato politico e un importante riferimento della sinistra. Mirko Lombardi ha dedicato la vita ai valori di giustizia e di solidarietà. Adesso andiamo a vedere gli articoli sulla mobilità che rappresentano l'apertura della cronaca, delle cronache di Brescia e provincia. Tariffe auto elettriche, Park City. la manovra della sosta alla prova di consenso e politiche. Da domani si alzano i prezzi per chi non residente in città, posteggia sulle strisce blu e decade la gratuità per le auto elettriche. Perché alla fine la mobilità sostenibile piace a molti, l'idea di pagarla un po' di più, molto meno. È dentro questa faglia che si muove la nuova manovra della sosta della Loggia. Sarebbe facile raccontarla come un aggiornamento delle tariffe, fermo dal 2014 e reso inevitabile da 12 anni di inflazione. Sarebbe anche riduttivo. Dietro i rincari delle strisce blu, prevalentemente per chi non risiede in città, la fine della gratuità per le auto elettriche e la revisione di Park City, c'è un'idea più ambiziosa, ma anche più rischiosa: usare la leva economica per cambiare i comportamenti di chi si muove in città. Tradotto, rendere meno conveniente lasciare l'auto dove tutti vorrebbero lasciarla e più conveniente parcheggiare altrove, salire sulla metropolitana, spostarsi in modo diverso. È una scelta politica prima ancora che tariffaria ed è anche il momento in cui una strategia urbana smette di vivere nei documenti programmatici e comincia a misurarsi con il consenso. La tentazione sarà quella di liquidare tutto con una frase: hanno aumentato i parcheggi. In realtà la delibera approvata dalla Giunta racconta qualcosa di più articolato. Se l'obiettivo fosse stato semplicemente incassare di più, sarebbe bastato ritoccare ogni tariffa con la stessa percentuale. La Loggia invece fa quasi il contrario. Aumenta le tariffe nelle zone dove la pressione della sosta è maggiore, interviene solo su alcuni parcheggi in struttura, rende più convenienti gli abbonamenti a Benedetto Croce e San Domenico per spostare una parte della domanda, lascia gratuiti gli scambiatori per chi usa la metro e mantiene una tutela per i residenti. Non è una manovra lineare, è una manovra che prova a indirizzare i comportamenti. Se ci riuscirà, è un'altra storia che andrà misurata nel tempo. Federico Manzoni, che del provvedimento è il regista, la legge esattamente così. La collega al tram, alle future zone 30, al piano arboreo che accompagnerà la trasformazione di alcune strade, al nuovo piano urbano della mobilità sostenibile che dovrà essere aggiornato entro la fine del prossimo anno e alla revisione della disciplina della ZTL. Messa così, la sosta non è un capitolo isolato, ma il primo banco di prova di un racconto e di una politica che prova a modificare il rapporto tra Brescia e l'automobile. La decisione destinata a fare più rumore, però, è una in particolare. Per 15 anni le auto elettriche hanno parcheggiato gratuitamente sulle strisce blu. Da domani non sarà più così. La motivazione ufficiale è lineare. Quell'incentivo nacque nel 2011, quando le immatricolazioni erano marginali e la priorità era aiutare un mercato ancora agli inizi. Oggi, sostiene il Comune, le auto elettriche sono triplicate rispetto a 5 anni fa, sono 5.000, e quello stesso beneficio rischia di entrare in conflitto con la funzione per cui le strisce blu esistono, cioè garantire la rotazione degli stalli. Per questo viene archiviato. Mentre resta la rete pubblica di oltre 300 punti di ricarica diffusi in modo capillare nei 33 quartieri. Ma c'è un'altra lettura, forse meno evidente. Per anni la transizione ecologica è passata anche attraverso incentivi rivolti a chi acquistava un'auto elettrica. Oggi quella stessa transizione si scontra con una domanda diversa. Ha ancora senso destinare un vantaggio permanente ad una categoria di automobilisti che mediamente ad un reddito e quindi una capacità di spesa superiore? Perché il paradosso è noto. Chi continua a guidare le auto più vecchie, e spesso anche le più inquinanti, non sempre lo fa per scelta. Molto più spesso lo fa perché cambiare auto resta un investimento fuori portata. La delibera non pone questa questione, ma non significa che non esista. Il terreno sul quale si gioca lo scontro con il centrodestra è anche un altro: Park City. Cosa cambia? Il sistema continuerà a garantire ai residenti uno sconto del 50%, che diventa ancora più vantaggioso perché è calcolato sulle tariffe pre-aumenti. L'amministrazione Castelletti insiste su un punto: la tutela resta e riguarderà circa l'80% degli stalli, comprendendo tutti i parcheggi in struttura e una parte significativa delle zone B e C. Le opposizioni però partono da un'altra fotografia, ricordando che il sistema, prima delle modifiche degli ultimi anni, copriva una porzione ancora più ampia della città e sostengono che proprio qui si misurerà la differenza tra la narrazione della giunta e l'esperienza. Nel frattempo cambiano anche i numeri che gli automobilisti incontreranno ogni giorno. La tariffa oraria per chi non ha la Park City aumenta, salgono le tariffe in alcuni parcheggi in struttura, calano in altri, con abbonamenti più convenienti per attirare una parte della domanda. Restano gratuiti gli scambiatori collegati alla metro, segnale eloquente della direzione politica. E dentro questo schema trova posto anche il Teen Pass, mezzi pubblici gratis fino a 18 anni. È una misura piccola nelle dimensioni economiche, ma coerente con l'impostazione della manovra. Se da una parte la sosta diventa uno strumento per scoraggiare alcuni usi dell'automobile, dall'altra il trasporto pubblico prova a conquistare nuovi utenti, prima ancora che diventino automobilisti abituali. Naturalmente tutto questo potrebbe anche non funzionare. È la scommessa che ogni politica della mobilità porta con sé. Fra qualche mese arriveranno la revisione della ZTL e il nuovo piano urbano della mobilità sostenibile. Saranno altri tasselli dello stesso mosaico. La vera partita però è già cominciata, perché le idee di città si raccontano nei piani strategici, nei rendering e nelle conferenze stampa. Il consenso, invece, spesso si misura in modo molto più prosaico, a volte anche solo davanti ad un parcometro. Conclude Nuri Fatolazzadeh. Abbiamo altri, ovviamente, articoli di queste due pagine. Il centrodestra dice: questa non è una politica green, parcheggi gratuiti sulle strisce blu anche dopo il 1° agosto per le auto elettriche, a reiterare la richiesta al centrodestra. Poi abbiamo parcometri, Brescia cara come Milano e Como, i rincari al via da domani portano la nostra città al top per quello che riguarda la Lombardia. Raggiunge Milano e Como, entrambe ferme a 3 euro l'ora nelle zone centrali, seguono Pavia con 2,50 e Bergamo con 2,20, mentre Lecco, Varese e Verona si attestano a 2 euro. Spostandosi nella vicina Verona, appunto, parcheggiare in centro storico costa circa 2 euro all'ora. Se il confronto riguarda i capoluoghi, uno sguardo al territorio porta anche a Desenzano, principale polo turistico del lago. Qui la sosta nel centro storico e sul lungo lago costa 2,50 euro l'ora, mentre i parcheggi scambiatori sono fissati a 2 euro e le aree più esterne a 1,50 euro. L'esperienza di Giovanna Capretti: se nemmeno la loggia crede ad una proposta da città europea. Comune di Brescia, se ci sei batti un colpo, e non solo ripristina il servizio di car sharing per i privati cittadini, ma credici e rilancialo. Purtroppo ho sperimentato sulla mia pelle quanto il servizio e autonomia di Brescia Mobilità, affidato alla società EVAI, non fosse tra le priorità dell'amministrazione cittadina. Perché appunto ha ricevuto la comunicazione che sarà interrotto dal 1° settembre 2026 il servizio rivolto ai privati cittadini. Eppure all'epoca, anche se ci ho impiegato un anno a decidere prima di compiere il grande passo, l'ipotesi di avere a disposizione una vettura a noleggio in caso di necessità mi sembrava una cosa utile e ne sono ancora convinta. Vivo in centro a Brescia, mi sposto a piedi o in bicicletta per recarmi al lavoro, uso spesso i mezzi pubblici. In famiglia, due adulti patentati, una madre che prende l'auto solo in caso di necessità, per scelta abbiamo solo una vettura. E se la macchina è in uso da altri, può servire una quattro ruote di scorta, anche solo per una commissione d'emergenza o in caso serva un portabagagli. Di più, continua Giovanna Capretti, ho accarezzato l'idea, una volta che la mia Clio 17enne mi lascerà definitivamente a piedi, di rinunciare alla macchina di proprietà. Facendo i conti sull'uso che ne faccio e sulle spese che sostengo per il suo mantenimento, il car sharing mi farebbe andare in pari, evitandomi l'acquisto di una vettura nuova e i problemi di parcheggio in centro. EVAI mi aveva convinto, anche perché ai residenti di Brescia offriva l'iscrizione gratuita al servizio e un prezzo conveniente d'utilizzo, oltre a 19 postazioni in cui prelevare e restituire la vettura. Ora sono da capo e prego che la mia macchinina resti in vita, aspettando che Brescia Mobilità trovi una società con cui sostituire EVAI e che magari, questa volta, creda davvero ad un servizio da città europea. Adesso invece andiamo a vedere l'apertura del Brescia Oggi, della cronaca di Città e Provincia. Nuova metropolitana leggera, Sebino e Garda uniti dai binari. La linea suburbana S32 potrà presto connettere i bacini lacustri bresciani su rotaia, per la prima volta collegati senza cambi da Paratico fino a Desenzano. Per l'attivazione del servizio si punta a giugno 2027. Sarà Trenord a gestire effettivamente il servizio. A pieno regime sono previste ben 13 fermate bresciane, scrive Alessandro Gatta. L'alta velocità per ora si ferma a Mazzano, restano salde le incognite su tempi e finanziamenti, ma nel frattempo Brescia sogna in grande con la metropolitana leggera. La nuova linea suburbana S32 presto connetterà i laghi bresciani su rotaia, per la prima volta uniti dai binari, senza cambi, da Paratico a Desenzano. Forse già tra un anno, come riferito in consiglio provinciale dal presidente Moraschini, sollecitato dal consigliere del PD Andrea Curcio. È ragionevole aspettarsi che con l'attivazione della nuova linea alta velocità Brescia-Est-Verona, col cambio orario di giugno 2027, sia attivata parzialmente la linea S32 Bergamo-Brescia-Peschiera, per ora confermate a Lonato e Desenzano. Il nuovo servizio ferroviario andrebbe ad aggiungersi alla linea S31 Brescia-Iseo, con un modello di esercizio simile alle linee S già attive su Milano e Interland, quindi con treni ogni 30 minuti e tante fermate, circostanza che permetterebbe di liberare i treni regionali dalle troppe fermate intermedie e recuperare così tempo e velocità. L'attivazione di un nuovo servizio ferroviario tra le stazioni di Brescia e Verona, con possibilità di prolungamento fino a Palazzolo e Paratico, fanno sapere da RFI, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, è stata richiesta da Regione Lombardia nelle edizioni 2025 e 26 del tavolo tecnico di ascolto. Le tempistiche di attivazione del nuovo servizio e le sue caratteristiche sono ancora in corso di definizione d'intesa con le regioni Lombardia e Veneto. La nuova S32 a pieno regime può contare 13 fermate bresciane: Paratico, Sarnico, Capriolo, Palazzolo, Cologne, Coccaglio, Rovato, Spitaletto, Brescia, Arezzato, Ponte San Marco, Lonato, Desenzano, ma restano incognite. Il comune di Rezzato, riferisce RFI, ha chiesto la riattivazione del servizio passeggeri come opera compensativa dell'alta velocità Brescia-Verona. La richiesta non può però trovare accoglimento nell'ambito del progetto del quadruplicamento. La stazione è ubicata sulla linea convenzionale Milano-Venezia e non risulta interferita dalla nuova linea alta velocità-alta capacità. A fronte della richiesta di Regione Lombardia della riapertura delle stazioni di Rezzato, Ponte San Marco e Lonato, sono in corso interlocuzioni per chiarire le motivazioni funzionali che porterebbero a posporre il progetto di ripristino servizio viaggiatori a Rezzato in un periodo successivo all'attivazione dell'alta velocità nel tratto Brescia-Bivio di Mazzano. Quindi c'è ancora incertezza su questo aspetto. Dibattito aperto invece TAV, previsti tempi lunghi per l'uscita est da Brescia. Per i primi cantieri, secondo RFI, ci sarà da aspettare 2 anni, se non addirittura 3, come riferito dal vice sindaco cittadino Manzoni. Il dibattito resta aperto sul quadruplicamento in uscita est da Brescia, ovvero il collegamento mancante tra la linea alta velocità Treviglio-Brescia e la nuova linea alta velocità Brescia-Est-Verona, che come è noto parte dal bivio Mazzano e arriva al bivio Lugagnano alle porte di Verona. Tempi lunghi, secondo RFI, per vedere i primi cantieri ci sarà da aspettare almeno 2 anni, se non addirittura 3, come invece riferito dal vice sindaco di Brescia Federico Manzoni. Al momento l'intervento è finanziato per la sola progettazione, ammette RFI. Il progetto prevede un tracciato a doppio binario in affiancamento alla linea storica Milano-Venezia. Interessa il tessuto urbano di Brescia per circa 6 km, attraverso il comune di Rezzato per circa 3,5 km e termina in territorio di Mazzano per complessivi 10,7 km. Dal punto di vista tecnico è prevista una velocità massima di 200 km orari. È stato poi riferito di consultazioni con il comune di Brescia per la localizzazione di una nuova stazione ferroviaria suburbana denominata Brescia Est, da realizzare insieme all'ampliamento della linea, forse a Caionvico oppure a Sant'Ufemia, ipotesi per ora smentita da RFI. Procedono invece a pieno ritmo le corse dei treni prova sulla nuova linea alta velocità alta capacità Brescia Est Verona, propedeutiche al collaudo della tratta e alla successiva messa in esercizio. Parliamo ora del depuratore del Garda. Depuratore del Garda, il prefetto, ristori e compensazioni ai comuni, presentato il progetto del nuovo impianto di Esenta di Lonato, cantieri aperti dal 2028 al 2034, intervento suddiviso in 3 lotti. Allora, al Brixia Forum sono stati svelati tutti i segreti di una delle più importanti e controverse infrastrutture ambientali del Bresciano, scrive Cinzia Reboni. Cantieri aperti dal 2028 al 2034, al termine della maratona, che ha visto avvicendarsi sul palco i vertici dell'ufficio d'ambito e i tecnici di Acque Bresciane, è stato il prefetto Andrea Polichetti, in veste di commissario straordinario per l'opera, a dare la notizia che i molti sindaci in sala attendevano. Tutti i comuni coinvolti dall'infrastruttura avranno compensazioni e ristori. Quanto e quando è presto per dirlo, ma ci saranno. Ma se non bastasse, tutto il progetto è pubblicato sul sito di Acque Bresciane, sintesi di un dossier composto da oltre 800 elaborati tecnici. In sostanza, il primo lotto 2028-2030 è finanziato dal governo con 60 milioni più 30 di fondi per lo sviluppo e la coesione, cui va ad aggiungersi un'ulteriore richiesta avanzata al MASE per ottenere altri 45,5 milioni per il 2030 e il cofinanziamento tariffario del gestore è circa 7,1 milioni di euro. Il secondo lotto 2028-2030, relativo alla sola costruzione del depuratore, inciderà sulla spesa complessiva per 142,2 milioni, supportata da terzi attraverso il project financing, con rimborso assicurato dai corrispettivi tariffari a carico degli utenti, mentre l'ultimo lotto 2032-34 conterà su un contributo di finanziamento pubblico di 20 milioni e dal cofinanziamento programmato nel programma di interventi del gestore per 9,7 milioni di euro. Proprio l'onere a carico dei cittadini solleva le perplessità di Sergio Aurora del Presidio 9 agosto. Di questo passo viene da chiedersi se basteranno 314 milioni di euro, un costo astronomico che finirà per buona parte nelle bollette dei cittadini. L'arrivo di ulteriori 45 milioni dal MASE è solo un'ipotesi, non una certezza. Studieremo nei dettagli il progetto che secondo noi presenta ancora lacune sotto il profilo ambientale. Ci hanno spiegato tutti i minimi dettagli dell'intervento, ma una domanda resta ancora aperta, aggiunge il sindaco di Montichiari Marco Togni. La separazione delle acque bianche e nere avverrà direttamente nelle reti comunali, finalizzata al miglior funzionamento del depuratore? La risposta non c'è. Approfondiremo tutto il progetto e presenteremo le nostre osservazioni nelle sedi più opportune, in attesa anche dell'udienza del Consiglio di Stato, al quale abbiamo presentato appello in merito alla decisione del TAR di non decidere sui nostri ricorsi. A partire da settembre saranno attivate le conferenze dei servizi e la procedura di valutazione di impatto ambientale, in questo caso solo per il depuratore e non per tutto il collettamento. Serve buona volontà da parte di tutti, ha concluso il prefetto Polichetti. Le prossime fasi autorizzative dovranno seguire una tempistica celere. E vediamo adesso anche l'articolo sul Giornale di Brescia. Nuovo depuratore, opera necessaria per il futuro del Garda. Lo hanno ribadito tutti ieri al Brixia Forum. Necessaria perché l'attuale sistema è ormai al limite della capacità, sottodimensionato rispetto allo sviluppo urbanistico del territorio e caratterizzato da numerose criticità. Il progetto, come già anticipato, prevede la realizzazione di una nuova rete di collettamento lungo l'intera sponda bresciana per una gestione più efficiente delle acque reflue. Tra le principali opere in programma figurano 60 chilometri di nuovi collettori, 5 nuove stazioni sollevamento e pompaggio ed una doppia condotta loop, una doppia condotta sublacquale di 9,8 chilometri tra Toscolano e Salò. Impensabile posare le tubature lungo la Gardesana senza paralizzare per mesi la viabilità dell'Alto Garda. Il terminale della rete sarà il nuovo depuratore che sorgerà a Lonato, in località Esenta, con scarico nel Chiese. L'impianto sarà dimensionato per 200.000 abitanti equivalenti, garantendo efficienza sia per la popolazione residente sia durante i picchi della stagione turistica. Il valore complessivo dell'opera è di 314,53 milioni di euro, più del doppio dei 119 milioni preventivati per il progetto Gavardo Montichiari. La presentazione dà ora il via all'iter realizzativo. Da settembre prenderanno avvio le conferenze dei servizi e la procedura di valutazione di impatto ambientale, la via. I lavori, appunto, l'abbiamo già visto, dal 28 al 34, per il prefetto di Brescia Polichetti, commissario straordinario per la realizzazione dell'opera, l'obiettivo è dotare il territorio di un'infrastruttura capace di garantire, anche per le generazioni future, la tutela dell'ecosistema e la qualità dei servizi, nel segno della forte vocazione turistica dell'area. Il direttore tecnico di Acque Bresciane, Sabrina Colli, ha posto l'accento sugli aspetti innovativi di un sistema integrato che mette al centro sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica ed efficienza gestionale. Un'infrastruttura capace di evolvere nel tempo, valorizzando le risorse contenute nelle acque reflue attraverso il riuso irriguo, il recupero energetico e una gestione sempre più circolare dei fanghi. Il progetto di fattibilità non chiude comunque il fronte del no. Per Paolo Bonardi, presidente di Ato Brescia, si apre ora una fase di confronto con enti, amministrazioni, associazioni e cittadini affinché ogni passaggio possa essere approfondito e condiviso. Accanto abbiamo una lettera sulla sicurezza, contributo del centrodestra in loggia alle contraddizioni dell'amministrazione sul tema sicurezza. Fondamentalmente dice che la sicurezza non è solo, come dice, che l'ordine pubblico non è solo responsabilità dello Stato, ma che invece la normativa parla espressamente di sicurezza integrata alla quale concorrono lo Stato, le regioni e gli enti locali. E poi quindi dice: una città davvero aperta, accogliente e solidale deve essere anche ordinata, curata e sicura. L'amministrazione Castelletti non può limitarsi a indicare le responsabilità del governo, ma deve spiegare quali strumenti intenda utilizzare e quali impegni voglia assumersi per Brescia. C'è questa lunga lettera, appunto, aperta dei consiglieri Fratelli Italia, Lega, Forza Italia e Brescia Civica. Ne abbiamo solo dato nota. Poi abbiamo, per concludere, il Giornale di Brescia. Rider in proprio, la scelta sostenibile di Fischietto, Ernst Prosman, olandese di stanza a Brescia. Avviato da un anno, un servizio di consegne in bicicletta. Niente algoritmi né piattaforme. Chi vuole mettersi in contatto con lui prenota una consegna dal suo sito oppure al telefono. I suoi clienti sono locali o negozi convenzionati con la sua attività, ristoranti, fornerie, fruttivendoli, ma non solo. lavoro anche per alcuni studi di commercialisti, chiamano me per inviare documenti perché sono più veloce di un corriere che si sposta con un furgone. Trasporta anche alimentari, pacchi e anche farmaci. C'è la storia raccolta da Marco Papetti. Poi pannelli fotovoltaici su un'area agricola da 36 campi di calcio. Ecco il progetto a Bedizzole. L'ha presentato Verbum Green Power Italia, via alle osservazioni di cittadini ed enti. Anche i comuni saranno chiamati a dire la propria. Il sindaco di Bedizzole, Giovanni Cottini, non nasconde un certo rammarico. Ben poco possiamo rispetto a questi impianti. La contrarietà riguarda soprattutto il consumo di suolo agricolo, ma bisogna anche guardare alla realtà. L'agricoltura oggi è bistrattata. Chi coltiva spesso non ha reddito. Per questo è comprensibile che un proprietario scelga di vendere o destinare i terreni a questi impianti. La scelta si comprende, ma dal punto di vista etico, vedere i nostri terreni agricoli convertiti fa pensare. Noi possiamo chiedere compensazioni e mitigazioni, tutto qui. Il Comune esaminerà ora la documentazione e valuterà eventuali osservazioni. Per quanto riguarda invece Ospitaletto, bar, la terrazza, l'opposizione torna all'attacco. Totò e Radici criticano l'assessore Mandelli, difeso dalla sindaca Trecani. Allora, cosa è successo? Per una presunta incompatibilità tra Mandelli, di professione architetto, e una sua presenza nella procedura relativa all'assegnazione e alla ristrutturazione del bar di proprietà comunale. Poi per quanto riguarda la vicenda del Varano, interviene il sindaco di Montichiari. Se è davvero morto, mostrate la carcassa. Si cerca di capire ora se il Varano sia morto o ancora in giro, perché dice il sindaco Montichiari che ha ricevuto telefonate dicendo appunto che il Varano non c'è più. Idiota è stato chi l'ha abbandonato, però adesso questa storia deve terminare. Quindi chiedo a chissà dov'è la carcassa del Varano, sempre che sia davvero morto, di farcelo trovare. Basta metterlo a fianco di una strada, qualcuno prima o poi passa di lì, lo vede, lo fotografa e ce lo comunica. Non vogliamo sapere né nomi né cognomi. Insomma, la vicenda si sta facendo pesante, è il commento finale della giornalista Giulia Bonardi. E chiudiamo con Paratico, abusivo ma non demolito, il centro di via Mazzini ora è del comune. Palestra, auditorium e caserma per la polizia locale all'interno del vecchio immobile. Il centro commerciale via Mazzini, quello che a giugno 2025 il Consiglio di Stato ha dichiarato da abbattere perché abusivo, ma che l'impresa costruttrice non ha mai abbattuto. È diventato da mercoledì scorso patrimonio indisponibile del comune. L'investimento stimato si aggirerebbe sui 600.000 euro. La seduta di mercoledì è stata surriscaldata fin dal pomeriggio da una diffida a non approvare la delibera di acquisizione in luogo della demolizione, inviata a tutti i consiglieri da Lega Ambiente e Edelweiss, in cui gli scriventi hanno ricordato che la Giunta, proponendo l'acquisizione, avrebbe scaricato sul Consiglio un'ipotesi di danno erariale, costituito da una sanzione di 20.000 euro per la mancata demolizione e dai 3 milioni del risarcimento richiesto per il fallimento della società One Italy, più i costi dei giudizi e l'eventuale condanna alle spese. Questa appunto era stata la, diciamo, diffida inviata da Lega Ambiente, la diffida a non approvare la delibera che invece poi è stata effettivamente votata. Adesso per quanto riguarda il Corriere della Sera, dorso bresciano, abbiamo San Polino accoglie il centro di ginnastica olimpica. Per quanto riguarda la mobilità, anche qui avevamo parcheggi gratis, le auto elettriche occuperanno quelli dei residenti ZTL, le nuove tariffe di sosta provocheranno una rincorsa agli stalli con strisce gialle nel centro storico. Valentina Gastaldi dice: con i parcheggi blu a pagamento nel nucleo antico, i veicoli elettrificati sosteranno in quelli dei residenti per mantenere la gratuità. A2A, fonti green salite del 5%, in città il data center sostenibile. ci soffermiamo su questo articolo di Pietro Gorlani. Una traiettoria che punta dritto all'obiettivo di raggiungere il 70% di energia rinnovabile, lo scorso anno era il 41%, al 2035. Nei primi sei mesi gli investimenti hanno raggiunto i 718 milioni di euro. Circa il 70% è andato a progetti di sviluppo, potenziamento delle reti elettriche, nuovi impianti fotovoltaici e crescita della circular economy. Realizzeremo 4 data center entro il 2035, i primi due a Brescia La Marmora, 20 MW, e a Cassano d'Adda, 80 MW. Saranno completamente autonomi dal punto di vista energetico, visto che saranno alimentati rispettivamente dal termovalorizzatore e dalla centrale termoelettrica, ha spiegato l'amministratore delegato Renato Mazzoncini, sottolineando l'unicità del modello A2A anche sul fronte data center. Quello di Brescia, lavori al via nel 2027, cederà l'enorme quantità di calore prodotto al teleriscaldamento. Noi investiremo nei data center 1,6 miliardi al 2035 e l'obiettivo è realizzarne 4 per 300 megawatt totali, il 10% dei 2,3 gigawatt previsti per tutta Italia, ha aggiunto l'amministratore delegato. Per Mazzoncini, i risultati del primo semestre 2026 confermano la solidità del gruppo. In un contesto di perdurante incertezza dei mercati energetici e dello scenario geopolitico internazionale, abbiamo continuato a garantire una performance robusta, traducendo gli obiettivi del piano strategico in risultati concreti e confermando il nostro impegno nella transizione ecologica. Per l'ingegnere bresciano, la crescita della capacità installata da fonti rinnovabili e l'aumento dell'energia green venduta testimonia il contributo di A2A al processo di decarbonizzazione del paese. Per lui, fotovoltaico ed eolico sono il futuro energetico dell'Italia, non certo il nucleare. Andiamo a chiudere ora con gli ultimi due articoli su cui ci soffermiamo. Allora, pagina 5 del quotidiano Repubblica Milano. Piano casa, il comune compra 4 palazzi con 210 alloggi. A San Siro, Ponte Lambro, Città Studi e Viale Indipendenza arrivano le prime offerte dopo la chiamata ai privati. Allora, si tratta di stabili appartenenti ai Golgi Redaelli e alla città metropolitana. L'operazione rappresenta una delle novità del piano straordinario per l'abitare. Invece di puntare esclusivamente sulla costruzione di nuovi alloggi, Palazzo Marino prova ad aumentare la propria offerta di case accessibili acquistando edifici già destinati ad abitazioni. L'obiettivo è mantenerli all'interno del patrimonio pubblico e destinarli alla locazione a canoni calmierati, evitando che possano essere immessi sul mercato privato con prezzi difficilmente sostenibili per una parte crescente delle famiglie milanesi. Le manifestazioni di interesse non si tradurranno però automaticamente in acquisti. L'avviso pubblico a giugno aveva carattere esplorativo e apre ora una fase di istruttoria tecnica ed economica. Gli uffici comunali dovranno verificare la rispondenza delle proposte ai requisiti previsti dal bando, valutando lo stato degli immobili, la loro effettiva disponibilità, i tempi necessari per renderli utilizzabili e la congruità economica delle offerte. Solo al termine di queste verifiche il comune deciderà se procedere con uno o più acquisti. L'obiettivo è arrivare, se l'istruttoria avrà esito positivo, a concludere almeno una compravendita entro la fine dell'anno. Se le verifiche avranno esito positivo, saranno le prime abitazioni, spiega l'assessore Emanuele Conte, acquistate al comune e destinate agli affitti accessibili per il ceto medio. Abbiamo cercato edifici già abitabili per ridurre i tempi e non consumare nuovo suolo. L'intervento sarà finanziato con i 50 milioni di euro inseriti nell'assestamento di bilancio approvato questa settimana, risorse destinate proprio all'acquisizione di patrimonio abitativo. È uno dei filoni attraverso cui il Comune punta ad ampliare l'offerta di alloggi a prezzi accessibili per quella fascia di cittadini che non rientra nell'edilizia residenziale pubblica, nelle case popolari, ma fatica sempre più a sostenere i canoni del mercato privato. L'acquisto di immobili si inserisce in una strategia più ampia avviata col piano straordinario per l'abitare approvato dalla Giunta nell'autunno del 2025. Il programma conferma l'obiettivo di arrivare a 10.000 nuovi alloggi accessibili nell'arco di 10 anni e si sviluppa lungo 3 direttrici. Poi abbiamo proprio l'intervista all'assessore al bilancio e demanio Emmanuel Conte. Puntiamo ad affitti di 500 euro al mese. Qual è il cambio di passo rispetto al passato nelle politiche per la casa del comune? Il piano casa si è trasformato in una vera strategia dell'abitare accessibile. L'obiettivo non è semplicemente costruire nuove case, ma considerare la casa un'infrastruttura sociale, come il trasporto pubblico o il welfare. Vogliamo una Milano dove si possa vivere bene, indipendentemente dal reddito di partenza. Il piano era nato con l'obiettivo di 10.000 case in 10 anni. Oggi il peso dei recuperi sembra maggiore rispetto alle nuove costruzioni. La domanda del giornalista. Il piano non si è ridimensionato, si è evoluto. Costruire resta fondamentale, ma da solo non basta. Recuperare patrimonio esistente significa consumare meno suolo, ridurre i tempi e restituire alla città immobili inutilizzati. Il vero cambiamento è che il comune torna a investire direttamente nell'abitare. Per anni il patrimonio pubblico veniva considerato qualcosa da dismettere. A che punto è la strategia? Nel primo anno abbiamo già messo a terra strumenti che potranno generare tra 2.500 e 3.000 nuovi alloggi. Ci sono le aree comunali concesse in diritto di superficie, il recupero di via Trivulzio, il rientro di 170 appartamenti dei fondi immobiliari, il piano per recuperare 2.500 alloggi ERP, oggi sfitti, e i concorsi internazionali per Zama Salomone e Porto di Mare. A sostegno di questa strategia ci sono circa 140 milioni già stanziati tra recuperi, bonifiche, bonus giovani e nuove risorse. Qual è l'obiettivo? La misura del successo non sarà il numero delle case costruite, ma la loro accessibilità. Ci siamo dati un obiettivo concreto. Nessuno dovrebbe spendere più di un terzo del proprio reddito per abitare a Milano. E adesso chiudiamo con una notizia di cui comunque daremo conto nello spazio approfondimenti, con un'intervista ai rappresentanti del comitato spontaneo contro le nocività della zona di San Polino. Parco delle Cave, il comitato rilancia, non è un lido. La recente tragedia di Kamran Hamed, 15 anni morto annegato nelle acque del lago Gerolotto, è difficile da accettare. A maggior ragione perché è avvenuto in un luogo, il Parco delle Cave, che fin dalla sua concezione porta con sé un'accezione di rinascita per Brescia. Per il Comitato Spontaneo contro le Nocività è proprio la perdita di questo senso originale a causare una situazione complessa da gestire. Il Parco delle Cave è nato come un luogo per preservare l'ambiente, tutelare la biodiversità, spiega Alessandra Cristini del Comitato. Poi le amministrazioni che si sono susseguite hanno cambiato l'indirizzo, puntando su

un lido. Per il comitato l'amministrazione non è esente da colpe, ad esempio in alcune scelte legate al mantenimento del verde. Al Gerolotto, nel pieno delle ondate di calore, si è deciso di sfalciare l'erba fino a bordo lago, racconta Cristini. Così di certo non viene tutelato l'ecosistema. Per il comitato spontaneo contro le nocità serve un cambio di passo. Il PLIS non basta più, commentano. Serve un soggetto vincolato e autonomo per la protezione dell'ambiente. E soprattutto bisogna ricordare alla cittadinanza che questo è un luogo in cui entrare in punta di piedi. E con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali. Ricordo a tutti e a tutte che oggi sono iniziati i lavori di allestimento degli stand nell'area feste, dove si svolgerà la festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto. Quindi tutti i volontari e le volontarie della festa di Radio Onda d'Urto che potessero raggiungere il luogo appunto di svolgimento della festa sono invitati a farlo per dare una mano. Si lavorerà fino a mezzogiorno e poi si interromperà appunto il lavoro per l'eccessivo caldo, per l'eccessiva temperatura. Eventualmente si riprenderà dopo le 17. Quindi da oggi, anche domani e domenica, dalle 7 del mattino alle 12 si lavora all'area festa. Tutti i volontari e le volontarie sono invitati a partecipare anche a questa fase di allestimento degli stand. Noi ora passiamo la linea a Laura Pescatori per la Compagnia dei Gatti Neri. Ci risentiamo con la redazione informativa alle 11 col GR Flash. A seguire lo spazio approfondimenti, restate sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

allora, 31 luglio 2012. La band statunitense Yellow Card pubblica il brano Here I Am Alive come secondo singolo dall'album Southern Air. La canzone, tra l'altro, fu coscritta insieme a Patrick Stump dei Fall Out Boy e vanta la partecipazione di Tay Jardin, cantante dei We Are The In Crowd, per le voci di sottofondo. Quindi io direi andiamo immediatamente ad ascoltarcela.

luglio 1946. Auguri a Gary Lewis, cantante statunitense, leader della band Gary Lewis and the Playboys negli anni 60, figlio del comico Jerry Lewis. Avviò la sua carriera da musicista di nascosto dal padre, che per lui insomma aveva altre prospettive, con l'aiuto economico della madre. Raggiunse un grande successo nel 1965 proprio con questo singolo, This Diamond Ring.

cambiamo sonorità andando al 31 luglio del 1946. Nasce a Los Angeles Bob Welch, chitarrista, bassista e cantante statunitense. Lo troviamo in casa Fleetwood Mac dal 71 al 74. Successivamente ebbe una fortunata carriera da solista alla fine degli anni 70. Morì tragicamente il 7 giugno del 2012. Ci ascoltiamo Sentimental Lady dall'album Bay Trees del 1972. Siamo chiaramente in casa Fleetwood Mac.

31 luglio 1957, auguri a Daniel Ash, chitarrista e cantante inglese. Lo troviamo in casa Bauhaus, seminale band di Northampton. Nei Tones on Tail, progetto parallelo più sperimentale degli anni Ottanta. Nei Love and Rockets, dalle ceneri dei Bauhaus, ma senza Peter Murphy. Noi però restiamo in casa, da Mask, secondo album dei Bauhaus, siamo nell'autunno del 1981, ci ascoltiamo Kick in the Eye.

andiamo al 31 luglio del 1958 e facciamo gli auguri a Bill Berry, batterista statunitense, lo troviamo in casa REM. Cofonda la band nel 1980, non solo batteria ma anche chitarra, basso e pianoforte in studio. Inoltre partecipò alla composizione di successi mondiali. Dopo l'aneurisma nel 1995 si ritirò definitivamente dalle scene, qualche anno dopo nel 1997 tornò con un'altra formazione molti anni dopo. Da Document, quinto album dei REM, siamo nel 1987 e ci ascoltiamo Finest Work Song, la prima pista di questo lavoro.

luglio 1959. Auguri a Stanley Jordan, chitarrista jazz statunitense, rivoluzionò l'approccio alla chitarra elettrica. Dopo essersi laureato in composizione di musica digitale, debutta sulla scena internazionale pubblicando Magic Touch nel 1985 con la prestigiosa Blue Note Records. All'interno anche una bellissima reinterpretazione di Eleanor Rigby dei Beatles.

0: right about now. The Funk Soul Brothers.
1: 31 luglio 1963, auguri a Norman Cook. Nella seconda metà degli anni 80 lo troviamo come bassista negli House Martins, musicista, DJ, produttore discografico britannico. Freak Power, altro storico moniker con cui sperimenta varie sonorità, ma anche Beats International lo troviamo, questo progetto dance. E ovviamente, beh, non c'è bisogno di ricordarlo, Fatboy Slim, nome d'arte definitivo che adottò nel 1995. Restiamo qui ed ascoltiamoci l'iconica The Rockefeller Skunk dall'album You've Come a Long Way Baby del 1998. Right about now, the Funk Soul

E cambiamo decisamente mood, ma anche sonorità. 31 luglio 1964, auguri a Jim Corr, cantante e musicista irlandese di casa The Corrs. Oltre che suonare, si occupa anche della produzione e del mixaggio in studio. Con questa formazione ha venduto oltre 30 milioni di album, cose così, in tutto il mondo. Proprio quest'anno i The Corrs hanno annunciato di essere al lavoro per un nuovo album. Intanto ascoltiamoci Bulletproof Love dall'ultimo album Jupiter Calling del 2017.

21 luglio 1978, auguri anche a Will Champion, batterista inglese, lo troviamo in casa Coldplay. Imparò a suonare la batteria proprio per potersi unire a questa formazione. Polistrumentista, oltre che la batteria, sa suonare anche chitarra, pianoforte, basso e tin whistle, questo flauto tipico irlandese. Noi da Ghost Stories, sesto album dei Coldplay datato 2014, ci ascoltiamo Magic.

E andiamo al 31 luglio 1948, nasce a Bologna Guido Elmi, storico produttore discografico e musicista italiano da sempre legato a Vasco Rossi. Morì il 31 luglio del 2017, ci ascoltiamo gli Spari Sopra. Guido produsse e scrisse buona parte di questo lavoro.

andiamo a chiudere questo 31 luglio andando al 1972. I Chicago conquistano le classifiche e in questa data l'album Chicago 5 della celebre band americana si stabilisce al primo posto delle classifiche di vendita statunitensi. Questa è A Song for Richard and His Friends. Ci salutiamo su queste note, poi restituiamo la linea alla redazione informativa. Mentre invece la compagnia dei Gatti Neri torna domani per chiudere questa settimana. Un buon proseguimento a chi all'ascolto da parte di Laura.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 11:01, in onda ora il giornale radio in breve di questo venerdì 31 di luglio. Disastro umanitario a Ceuta, enclave spagnola a nord del Marocco. Almeno 18 le persone morte, decine quelle disperse, mentre tentavano di valicare via mare le barriere che separano la città autonoma spagnola dal resto del Nord Africa. Migliaia di persone hanno raggiunto in poche ore le barriere a nord del Marocco. Si rischia la crisi umanitaria, ha detto ieri il primo ministro spagnolo Sanchez, che ha mandato l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Tensioni anche con il Marocco, considerato dalla Spagna il promotore di questa crisi migratoria. Chiusa la frontiera di Beni Nzgar, principale valico tra l'enclave spagnola di Melilla, in questo caso siamo a ovest del protettorato spagnolo a nord dell'Africa, unito al Marocco. Ed è anche scontro tra Roma e Madrid. Il governo Meloni valuta la sospensione di Schengen con la Spagna, ha detto. Tajani è favorevole. Nell'ala berlusconiana di Forza Italia però è calato il gelo con Bobo Craxi, fratello di Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato, che apostrofa Tajani come irresponsabile. Sa benissimo che Ceuta è un'enclave spagnola in Africa ed è di fatto l'area geografica marocchina che c'entra con Schengen. Sconcertante, ha sottolineato Bobo Craxi. Parole indegne anche per il ministro degli esteri spagnolo Albares. Da un paese amico e partner ci aspettiamo solidarietà europea e non demagogia partitica, ha affermato e annunciato di aver convocato l'ambasciatore d'Italia per protesta. Veniamo ora con le notizie in breve alla guerra imperialista in Medio Oriente. Teheran ha risposto agli attacchi statunitensi di ieri, sostenuti ora dall'Arabia Saudita, colpendo centri strategici americani in Kuwait tramite droni. A renderlo noto l'esercito iraniano in serata, aggiungendo che l'attacco è stato condotto in risposta alla recente aggressione militare statunitense contro il nostro paese, incluso il brutale attacco a un edificio residenziale sull'isola di Kashmir. Intanto Trump ha annunciato in pompa magna il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia di Gaza. Contenuti gli entusiasmi in Palestina, considerato che Israele ha costruito una trincea di terra e mura per occupare definitivamente mezzo territorio della striscia di Gaza, proseguendo il prolungamento della linea gialla, oltre che continuare quotidianamente il massacro del popolo palestinese. A subentrare a Israele sarebbe una meglio non specificata forza internazionale di stabilizzazione, che dovrebbe collaborare con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la cosiddetta sicurezza di Gaza a beneficio, dice il tycoon, dei suoi residenti e dei paesi vicini. Israele però può cambiare le regole del gioco in qualsiasi accordo raggiunga con Gaza, perché sa che gli Stati Uniti lo sostengono, ha affermato invece Steven Zunes, titolare della cattedra di studi sul Medio Oriente all'Università di San Francisco. Ed è proprio Israele a continuare le violenze a Gaza, come nella Cisgiordania occupata. Solo stamattina decine di coloni israeliani hanno preso d'assalto la città di Tal, a sud di Nablus, nella Cisgiordania, sotto la protezione, come sempre, delle forze di occupazione israeliane. Israele ha colpito nella notte anche il sud del Libano. Una serie di potenti esplosioni notturne hanno scosso le regioni meridionali di Yorum al-Kif e Harun e Kfar Tembit in seguito agli attacchi notturni israeliani. Torniamo in Italia, parliamo del disastro carceri. Un detenuto sardo di 72 anni è morto ieri carbonizzato nel carcere di Bancali a Sassari a causa di un incendio innescato in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. 5 poliziotti penitenziari rimasti leggermente ustionati, intossicati. Secondo le scarse informazioni che filtrano dal penitenziario, non è stato necessario evacuare i detenuti. E ora lavoro: sospeso lo sciopero della fame delle lavoratrici solidali con la sindacalista della CUB Margherita Napoletano, che aveva iniziato la protesta con incatenamento davanti al San Raffaele di Milano a seguito del suo licenziamento in tronco da parte dell'azienda ospedaliera privata. Ho tenuto infatti il tavolo in regione con all'ordine del giorno il ritiro del licenziamento della lavoratrice. Il presidio permanente davanti al San Raffaele comunque continua. Radio Onda d'Urto, sono le 11:06. Con questa notizia si chiude il giornale radio in breve, che torna in forma lunga alle ore 13 di questa mattina. La linea tra poco, tra qualche spot come sempre non commerciale, allo spazio approfondimenti di questa mattina. Come prima cosa ci collegheremo con la festa di Radio Onda d'Urto. È iniziato infatti ufficialmente il montaggio per prepararsi il prossimo mercoledì all'inizio della 34esima edizione. Rimanete tutti e tutte all'ascolto.

In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.

0: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

che si aprirà il 5 di agosto in Via Serenissima. E proprio con Via Serenissima ci collegheremo, perché sono iniziati i lavori per l'allestimento dunque della 34esima festa di autofinanziamento della nostra vostra emittente. Un aggiornamento poi da Milano, esattamente al presidio davanti all'ospedale San Raffaele, lavoratori e lavoratrici che protestano appunto per il licenziamento della sindacalista Margherita Napoletano hanno deciso ieri sera di sospendere lo sciopero della fame dopo che il direttore generale del welfare della regione Lombardia ha promesso che incontrerà oggi l'amministratore unico del nosocomio all'ordine del giorno proprio il licenziamento di Margherita Napoletano, che abbiamo sentito ai nostri microfoni. Ricordo che lei è una delegata della CUB. Da Milano a Brescia, ieri c'è stata la conferenza stampa del Comitato Spontaneo contro le Nocività dopo l'annegamento di un ragazzino di 15 anni avvenuto ancora lo scorso 24 luglio al laghetto Cerolotto del Parco delle Cave di Brescia. Ci sono delle proposte che arrivano appunto dal Comitato e sentiremo Alessandra Cristini. Ci sposteremo in Spagna, drammatica dramma umanitario a Ceuta, l'enclave spagnola al nord del Marocco, dove migliaia di persone sono uscite ad entrare nell'enclave appunto iberica, però ci sono almeno già 18 morti. Da Barcellona abbiamo sentito il corrispondente del quotidiano Il Manifesto, Luca Trancredi. Vi proporremo poi, in chiusura dello spazio approfondimenti, un lungo ricordo della figura politica e umana di Mirko Lombardi, tra i fondatori del SUNIAD, CGL di Brescia, poi nella segreteria provinciale del Partito Comunista, dirigente nazionale di Rifondazione Comunista, tra i fondatori nazionali di SEL. Ricordiamo che tra i suoi incarichi c'è stato anche il ruolo di consigliere comunale, prima poi regionale, oltre che a ruolo nelle CDA dell'Aler. È una figura che ha attraversato decenni di storia della nostra città e abbiamo raccolto diverse testimonianze e comunicati di cordoglio di chi naturalmente l'ha conosciuto. Questo dunque è lo spazio approfondimenti e adesso uno stacco musicale lo facciamo con il Sic Tamburo, ospiti della festa di Radio Onda d'Urto. E ci collegheremo, voglio ricordare, ospiti della festa di Radio Onda d'Urto proprio il giorno dell'apertura, il 5 di agosto, palco principale, Via Serenissima, e con Via Serenissima ci collegheremo, con noi ci sarà Michele della redazione.

0: Benissimo, ci siamo collegati con Via Serenissima, con noi non c'è Michele, ma Daniele, sempre della redazione. Daniele, buongiorno. Ci senti, Daniele? Daniele? Daniele, ci senti? Daniele, ci senti? Daniele non ci sta sentendo. Daniele, mi senti? No, è caduta la linea. Benissimo. Ok, allora adesso vediamo di ricollegarci in diretta con Via Serenissima, e stavolta c'è Michele con noi. Eccoti qua, Michele, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a te, Rosangela, e buongiorno ad ascoltatori e ad ascoltatrici.
0: Allora, sei in Via Serenissima, sono iniziati i lavori di allestimento della 34esima festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto. Intanto fa molto caldo, lo sappiamo, come sta andando?
1: Sta andando molto bene, nel senso che già questa mattina sono decine le volontarie e i volontari che hanno raggiunto l'area festa di Via Serenissima, dove dal 5 al 22 agosto si svolgerà la festa di Radio Onda d'Urto, la 34esima edizione, e quindi questo è comunque segno che ogni anno si rinnova la caratteristica principale della festa di Radio Onda d'Urto, cioè non un festival, vuol dire, commerciale, non un evento a scopo di lucro, ma un evento che esiste perché esiste Radio Onda d'Urto ed esiste per finanziare un anno di trasmissioni della nostra emittente, davvero libere, con una reale autonomia e indipendenza editoriale, nel senso che la festa di Radio Onda d'Urto serve a poter andare avanti con il progetto di informazione libera di Radio Onda d'Urto senza dover ricorrere al sostegno di privati e sponsor, cosa che ovviamente è sempre più e in maniera sempre più decisiva nel mondo dell'informazione condiziona, detta la linea alle redazioni. Questo, come ascoltatori e ascoltatrici sanno, non succede nel nostro caso, e non succede per la festa di Radio Onda d'Urto. Quindi questa caratteristica si rinnova ogni anno e si è rinnovata anche stamattina. Sono già decine di persone che in maniera volontaria stanno lavorando con queste temperature che raggiungono già temperature superiori ai 30 gradi già dalle 9 del mattino, quindi già da un paio d'ore ci sono più di 30 gradi, e nonostante questo già tante persone, tante volontari e volontari della festa si stanno dando da fare per essere pronti entro le ore 19 di mercoledì 5 agosto, quando apriremo per la prima volta quest'anno i cancelli dell'area dove si svolge la nostra festa, e inizieremo con la prima sera, 5 agosto, con peraltro il concerto sul palco principale dei Sic Tamburo, che tornano a trovarci, tornano a esibirsi sul nostro palco principale. E quindi la giornata è stata molto bene, stiamo procedendo con i trasporti del materiale dai nostri depositi e magazzini, dove teniamo tante attrezzature, mobilio, degli stand, materiale per l'allestimento delle tende che ci serve durante la festa. Abbiamo magazzini dove lo teniamo tutto l'anno, e quindi stiamo come al solito procedendo con i trasporti, con i furgoni per portare all'area festa questo materiale che ci serve. Sono iniziati ad arrivare diversi fornitori che lavorano, che forniscono il bere, i frigoriferi, le celle frigo, insomma le cucine,
0: il materiale
1: necessario per poi gli stand, in particolare enogastronomici, e quindi per venire a cena alla nostra festa, che oltre a una festa di autofinanziamento, che menzionavo prima, il primo concerto con il tamburo, ha una dimensione di festival musicale di ottimo livello nazionale e internazionale, ma che è anche, ci teniamo sempre a ribadirlo, una festa popolare, una festa dove tutte e tutti, lavoratori, lavoratrici, precari e precari, studenti e studentesse, anche con le famiglie, bambini e bambine, possono venire da cena, come noto, assistere a dibattiti, incontri su temi politici sociali e di attualità, anche culturali, presentazioni di libri alla Libreria del Gatto Nero. Proprio in questi ultimi giorni abbiamo pubblicato su www.festaradio.org il programma sia dei dibattiti che delle presentazioni dei libri, degli incontri alla Libreria del Gatto Nero, ma abbiamo pubblicato proprio anche il libretto in PDF con tutti gli appuntamenti di questi 18 giorni di festa di Radio Onda d'Urto e anche sui nostri canali social. Ne approfitto per ricordare all'ascoltatore e ascoltatrici, o segnalare all'ascoltatore e ascoltatrici, visto che comunque in questi giorni ci chiamano in tante e tanti, o ci scrivono in tante e tanti, che poco fa, a proposito dei canali social della nostra radio, di Radio Onda d'Urto, abbiamo pubblicato anche un piccolo vademecum con delle indicazioni importanti sulla serata del 13 agosto, una delle più attese dell'edizione di quest'anno, cioè la serata in cui si esibirà il nostro, anche storico, se vogliamo, amico della festa di Radio Onda d'Urto, Caparezza, nel suo tour di quest'anno, Orbit, in cui presenta l'omonimo album che è uscito nell'ottobre 2025. È una serata particolare perché non per ragioni che non dipendono da noi, abbiamo messo i biglietti in prevendita già a luglio 2025, quindi ancora prima della scorsa edizione della festa, quindi tantissime persone hanno comprato i biglietti in prevendita, ma ci sono anche persone che vogliono venire e facendo il biglietto in cassa. Questo è possibile, però bisogna seguire alcune indicazioni. Apriremo i cancelli di via Magnolini alle ore 18 e tra le 18 e le 19 accoglieremo dentro alla festa intanto le migliaia di persone che hanno comprato la prevendita, dopodiché alle 19 apriremo i cancelli per tutto e tutti, anche per coloro che devono ancora fare il biglietto. Gestiremo in questo modo i flussi di persone, perché è previsto ovviamente un sold out per quanto riguarda la serata di Caparezza, nel senso è prevista una grande affluenza, e quindi per far sì che tutte e tutti possano riuscire a vedere il concerto, ma a goderselo in sicurezza e trascorrere una bella serata alla festa di Radio Onda d'Urto, abbiamo oggi diffuso queste importanti indicazioni. Per il resto, ripeto, tutte le informazioni su www.festaradio.org, sui nostri canali social, i programmi delle varie tende in realtà si trovano anche sul nostro sito informativo www.radioondadurto.org, il sito di Radio Onda d'Urto. E quindi, che dire, noi con i lavori...
0: Ecco, Michele, volevo che tu ricordassi anche, visto che fa molto caldo, quello che naturalmente consigliamo ai volontari e alle volontarie che vengono giù all'area per dare una mano.
1: Certamente, stavo arrivando proprio a questo. Per quanto riguarda i lavori, noi tra poco in realtà finiremo la prima sessione del mattino, perché quest'anno, viste le temperature estreme dovute al cambiamento climatico, alla crisi ecologica e climatica, abbiamo deciso di anticipare l'inizio delle giornate e dei lavori del montaggio che chiamiamo generali, quelli che riguardano tutta diciamo la festa, e fermeremo questi lavori che prevedono molte attività sotto il sole e non al coperto, li sospenderemo per un bel po' di ore, intorno alle ore centrali della giornata in cui il sole picchia più duro e più forte. Li riprenderemo poi nel tardo pomeriggio, continueremo se ce ne sarà il bisogno in questi giorni a lavorare magari anche nelle prime ore del pomeriggio, ma solamente all'interno delle tende, senza stare diciamo direttamente sotto il sole, facendo lavori in quegli orari meno diciamo così duri, che richiedono meno sforzo fisico. Ovviamente all'area festa abbiamo attaccato già più di un frigorifero e l'abbiamo già riempito non soltanto di acqua ma anche di bibite. Mi sentite?
0: Energetiche? Sì, ti sentiamo,
1: sì,
0: Michele.
1: Sì, di bibite, di integratori con sali minerali e quindi sicuramente stiamo adattando il lavoro di montaggio della festa a quelle che sono le condizioni climatiche estreme dovute alla crisi climatica e quindi alla devastazione capitalista del pianeta Terra, come ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda d'Urto ben sanno. Ci stiamo adattando anche perché, appunto, come riteniamo che non sia accettabile imporre il lavoro salariato negli orari nelle ore centrali di queste giornate torride e caldissime, siamo convinti che anche per montare la festa di Azienda D'Urto si debba trovare il modo per volontari e volontari di lavorare in sicurezza, di tutelare la salute di tutte e tutti, e quindi di montare e allestire la festa appunto senza rischiare che qualcuno non si senta bene per via di questo clima assolutamente estremo.
0: Benissimo Michele, ti ringraziamo per questo collegamento, intanto ti auguriamo ancora una buona giornata, un buon lavoro e ricordiamo ascoltatori e ascoltatrici, volontari e volontarie che volessero raggiungere naturalmente l'area di Via Serenissima a questo punto, dopo le 17 se devono fare dei lavori all'aperto, sotto il sole, e quando si vuole naturalmente se si comincia ad allestire all'interno degli stessi stand. Benissimo, grazie mille Michele.
1: Ciao,
0: ciao,
1: ciao.
0: Benissimo. Minuti, lo spazio approfondimenti iniziato dunque con questo collegamento in diretta da Via Serenissima. Uno stacco musicale lo facciamo con i 99 Posse, che saranno sul palco principale, tra l'altro insieme al gruppo londinese Agenda Foundation, esattamente l'8 di agosto, grande serata. Due band sicuramente politicamente molto impegnate e musicalmente anche particolarmente

Tra qualche istante invece ci sposteremo davanti al presidio del San Raffaele, l'ospedale di Milano, presidio contro il licenziamento della sindacalista della CUB, Margherita Napoletano. Ieri sera però lavoratori e lavoratrici solidali hanno deciso di sospendere lo sciopero della fame, perché praticamente il direttore generale del welfare della regione Lombardia ha promesso un incontro oggi con l'amministratore unico del nosocomio milanese proprio per parlare del licenziamento della sindacalista. Tra qualche istante sentiremo la stessa Margherita.

0: Siamo collegati con il San Raffaele di Milano, il presidio fuori dall'ospedale milanese, dove di fatto da ieri sera è stato sospeso lo sciopero della fame in solidarietà alla lavoratrice sindacalista Margherita Napolitano, licenziata appunto dalla direzione del nosocomio milanese. Con noi c'è proprio Margherita, che saluto. Ciao Margherita.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, voi ieri avete avanzato una richiesta di un incontro con il direttore di fatto dell'ospedale di Milano, giusto? Per parlare naturalmente del tuo licenziamento.
1: Sì, allora, ieri abbiamo incontrato il direttore generale welfare di Regione Lombardia, il dottor Melazzini, che anche in altre crisi aziendali era riuscito a intervenire come mediatore con la proprietà dell'ospedale. Stiamo parlando dei licenziamenti collettivi del 2012. Quindi abbiamo pensato, visto che appunto anche negli ultimi scioperi ci aveva ricevuto per capire la situazione a San Raffaele, che fosse una persona adatta, perché ha seguito appunto tutte le vicende, ad interloquire con l'amministratore unico. Dopo appunto il riassetto del gruppo San Donato, ogni struttura ospedaliera ha un amministratore unico, il nostro si chiama Ingegner Centenari, e quindi si incontreranno, non sappiamo se in regione o qua a San Raffaele, non sappiamo a che ora, ma appunto l'ordine del giorno è molto chiaro, è il ritiro del mio licenziamento, quindi ci informeranno poi dell'esito di questo incontro e a nostra volta faremo sapere, perché questa vicenda chiaramente, come doveva essere, è diventata pubblica.
0: Voi esattamente non sapete a che ora ci sarà questo incontro?
1: No, non è stato specificato.
0: Non è stato specificato, quindi attenderemo questa giornata, che comunque...
1: E noi avevamo chiesto che fosse fissato l'incontro in tempi brevi, perché appunto non potevamo aspettare una decisione in tempi lunghi, e questo ci sarebbe bastato per diciamo avere una tregua, avere una sospensione della nostra forma pacifica di protesta, che è lo sciopero della fame. Eravamo arrivati al quarto giorno e la mia collega aveva anche qualche, insomma, i primi segni di problemi di salute, e certamente non era questo l'obiettivo di fare pietà, no, era una forma di protesta che doveva smuovere, ed è riuscita a farlo, e adesso aspettiamo l'esito.
0: Benissimo, intanto io lo ricordo, il presidio comunque prosegue davanti all'ospedale, chiaramente.
1: Esatto.
0: Benissimo, Margherita, ci riaggiorniamo, una speranza evidentemente,
1: sì,
0: di trovare anche una soluzione.
1: È chiaramente una presenza giorno e notte, e quindi in qualsiasi ora del giorno o della sera potete raggiungerci, ci fa sempre molto piacere, e la solidarietà che è arrivata da tante persone, tanti gruppi, è molta, perché si è capito che il problema non è il licenziamento di Margherita, ma è l'antisindacalità, ed è il problema del garantire una sanità pubblica per tutti.
0: Ecco Margherita, tra l'altro non ti ho chiesto tu come stai invece.
1: Beh, adesso un po' meglio.
0: Un po' meglio. E ci auguriamo bene, naturalmente. Grazie intanto.
1: Grazie.
0: E ci riaggiorniamo.
1: Grazie mille a voi.
0: Grazie, buona giornata intanto. Ciao.
1: Altrettanto.
0: Era dunque Margherita Napolitano, delegata CUB dell'ospedale San Raffaele di Milano. E da Milano ci spostiamo a Brescia. C'è stata ieri la conferenza stampa del Comitato Spontaneo contro le Nocività dopo l'annegamento di un ragazzino di 15 anni avvenuto lo scorso 24 luglio al laghetto Gerolotto del Parco delle Cave appunto di Brescia. Abbiamo sentito Alessandra Cristini del Comitato appunto Spontaneo, che avanzano delle proposte sia per quanto riguarda la sicurezza, la gestione del parco. Questi intanto sono i ministri, noi continuiamo a proporvi naturalmente brani musicali degli artisti che parteciperanno alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, i ministri dunque, che saranno sul palco principale di Via Serenissima esattamente il 18 di agosto. Prima di loro, ricordo, ci saranno i BBC e poi appunto i ministri che stiamo ascoltando.

0: Abbiamo con noi al telefono Alessandra Cristini del Comitato Spontaneo contro le Nocività. Intanto buongiorno Alessandra.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Bene, ieri avete organizzato una conferenza stampa all'indomani di fatto dalla tragedia avvenuta il 24 luglio scorso proprio al Parco delle Cave della nostra città, dove un ragazzino di soli 15 anni è annegato nel laghetto Gelolotto del Parco appunto delle Cave. Ieri appunto la conferenza stampa, voi avete anche anticipato alcune proposte, se non erro, no?
1: Sì, la nostra conferenza stampa era già prevista da tempo, nel senso che l'avevamo fatta più o meno un anno fa a Canneto, più o meno su temi che riguardavano la gestione del parco, e avevamo già in programma di farla pure quest'anno più o meno sugli stessi temi. Purtroppo nel frattempo è intervenuta questa tragedia che in qualche modo ha messo in evidenza i problemi che noi da tempo avevamo sollevato. A partire dal fatto che il Parco delle Cave è un pochino disatteso quelle che erano le prime aspettative dei comitati ambientalisti che l'avevano richiesto e proposto. È diventato un grande parco urbano, è diventato un luogo di svago, di divertimento, ma anche ludico, sportivo, eccetera, perdendo le finalità di tutela della natura che si era imposto all'inizio. Questo in qualche modo ha incentivato la partecipazione delle persone a tutti gli eventi che vengono organizzati, a tutto quello che viene proposto, ma allo stesso tempo non si è intervenuti nella messa in sicurezza e nella tutela dei fruitori, per cui a fronte di una presenza assidua di frequentatori di vario genere, in questo periodo in particolare con il caldo e con anche lo scarso controllo, naturalmente all'interno del parco succede di tutto, dalla pesca a altri anche comportamenti non corretti, e da ultimo ma importantissimo questo dei bagni da parte di ragazzi, soprattutto adolescenti ma anche adulti, tante volte che nel cercare refrigerio in un luogo dove c'è tanta acqua rischiano poi la vita, come è successo purtroppo in questo caso. Diciamo che nello specifico noi non siamo in grado di intervenire, non vogliamo nemmeno intervenire, però noi abbiamo fatto tantissime segnalazioni alle autorità competenti, naturalmente i vigili che sono i primi, ma poi anche all'assessorato all'ambiente del comune di Brescia, mettendo in risalto il fatto che non essendoci alcun presidio permanente, non essendoci nemmeno il passaggio delle GEV, le guardie ecologiche volontarie, per fare dei controlli eccetera, gli spazi pubblici in qualche modo diventavano un luogo di trasgressione in tanti casi delle normative tipo cani liberi eccetera, e anche di trasgressioni pericolose come queste purtroppo.
0: Voi avete presentato queste vostre idee, queste vostre proposte all'amministrazione comunale?
1: Noi all'amministrazione comunale avevamo fatto presente il problema. Avevamo ancora, ai tempi in cui si era insediata l'assessora Camilla Bianchi, avevamo avuto un incontro, avevamo presentato delle proposte che erano quelle di un ridurre la frequentazione antropica ludico-ricreativa, tipo concerti, feste, cose di questo genere, che in qualche modo incentivavano e incentivano tuttora una fruizione troppo, tra virgolette, superficiale del parco, per cui in qualche modo veniva a mancare l'educazione ambientale e l'educazione al rispetto dei luoghi, e questa mancanza di educazione e rispetto dei luoghi poi si manifestava in queste forme di trasgressione, per cui naturalmente questo era il passo principale dal nostro punto di vista. Inoltre avevamo appunto fatto presente che bisognava far passare un servizio di controllo, qualche cosa di quel genere, con una certa frequenza, per nel frattempo impedire appunto queste cose, questi comportamenti scorretti. Questo lo avevamo fatto presente direttamente all'assessora, la quale ci aveva già detto quei tempi che la sua intenzione era quella di vedere un attimo quali erano praticamente sia le associazioni che partecipavano alla gestione del parco attraverso i patti di collaborazione, ma poi anche una revisione dell'utilizzo del parco in sé, per verificare che tutte le attività che si svolgevano, che si svolgono, siano in qualche modo conformi agli interessi del parco. Ha detto che avrebbe cercato di agire anche sulla sicurezza, e questo era apparso anche più o meno un anno fa, mi pare, o poco meno, o poco più, sul giornale, mi pare sul Corriere, c'era un articolo in cui si parlava delle nostre segnalazioni e della risposta dell'assessora, che diceva che avrebbe cercato di intensificare la sorveglianza. Purtroppo la sorveglianza, per quel che ne sappiamo, non si è intensificata, nel senso che noi quando giriamo, quando i nostri collaboratori, le persone che noi conosciamo, fanno la loro passeggiata nel parco quotidiana, così, tanto per andare a respirare un po' di aria in teoria buona, ma di questi tempi non si può dire, quando vanno non è che trovino mai persone o personale di controllo, né vigili, né jazz, nulla. Quando vengono chiamati i vigili appunto per segnalare la presenza di ragazzi che fanno il bagno, oppure di gente che pesca, di cani liberi, i vigili dicono che per loro intervenire nell'immediato è impossibile, visto che hanno altre priorità. Quando avranno una squadra libera usciranno, ma dicono già quando, sappiamo già che quando noi arriviamo ormai quello che stava succedendo non succede più, quindi è quasi un passaggio tra virgolette inutile. Negli ultimi tempi, siccome appunto ci lamentavamo del fatto che le loro uscite erano pressoché, non dico nulle, ma quasi, sollecitavano appunto i nostri associati, diciamo i nostri collaboratori, a rivolgersi agli uffici del comune affinché il comune intervenga in qualche modo più risolutivo. Quello che ci domandiamo anche noi è, visto che la polizia locale e il comune sono fratelli, sorelle, sono in qualche modo la polizia locale è dipendente comunale, e magari che si parlassero tra di loro, nel senso che se ci sono numerose segnalazioni per delle trasgressioni che avvengono in un certo luogo, credo che la polizia locale in qualche modo dovrebbe dar conto di questo ai responsabili nel comune, agli assessorati di riferimento. Se probabilmente manca anche questo tipo di raccordo. Fatto sta che all'interno dei laghetti, sia al Canneto che al Girolotto, sul lago Bose siamo meno informati, comunque in questi ambienti di controlli non ce ne sono e di rischi se ne corrono tanti, anche perché diciamo che a parte il fatto che i ragazzi e gli adulti facciano il bagno tuffandosi dai pontili che sono presenti, e che sarebbe sufficiente fare, non so, dei pontili tipo retrattili, che quando uno non li usa li tira su e non invogliano a fare questi tuffi. Ma c'è anche il problema delle sponde, perché in questi laghetti sono le sponde che sono molto pericolose, quindi se uno esce dal sentiero, vede un pezzettino di spazio libero dove può mettere, che ne so, una cioè, giù dalla ghiaia, mette una salvietta per prendere il sole, ecco lì c'è la ghiaia, nel momento in cui metti i piedi appena appena nell'acqua, la ghiaia ti frana sotto i piedi e precipiti in acqua. Ci sono anche questi problemi che da un certo punto di vista sono normali in una cava, ma che naturalmente tante persone non conoscono, soprattutto se sono giovani, adolescenti, che amano anche un pochino la trasgressione, come di tutti i ragazzi giovani, lo siamo stati tutti, per cui insomma lo sappiamo. Non c'è un cartello che avvisi di questo pericolo, nel senso che non basta dire vietata la balneazione. Proviamo un attimo a dare anche delle spiegazioni. I divieti in sé non sono sufficienti, sappiamo che tutti quando vedono un divieto si domandano ma perché, non mi sembra logico, non lo capisco. Se oltre al divieto c'è anche una forma di educazione annessa e connessa, ecco che magari, non dico che vengono eliminate le trasgressioni, ma alla fine la trasgressione a quel punto lì diventa anche più consapevole.
0: Benissimo, Alessandra, ti ringraziamo per essere con noi.
1: Di niente, l'unica cosa che vorrei aggiungere è che questo, per quel che riguarda adesso il parco così com'è, noi come Comitato Spontaneo contro le Nocività ritorniamo comunque a ribadire che quel parco lì fatto in questo modo è profondamente sbagliato, perché quella che era la tutela della natura, degli habitat, della biodiversità, cosa di cui tutti ormai si riempiono la bocca, cioè tutta quella tutela lì è venuta a mancare, perché nel momento in cui porti gente a fare di tutto lì, addirittura nel lago Gerolotto è previsto l'affidamento, è già stato assegnato la casa del parco alla FIPSAS, che è la federazione dei pescatori, e lì andrebbero a insegnare ai bambini e ai ragazzini minorenni a fare la pesca no kill. Cos'è la pesca no kill? La pesca con rilascio. Tu vai lì, peschi il pesce e lo ributti. È una tortura. È una tortura nei confronti degli esseri senzienti all'interno di un parco che in teoria si prefigge la tutela dell'ambiente, quindi della natura, di flora, fauna, eccetera, eccetera. Io personalmente sono contraria alla pesca no kill, però io non dico che non si debba fare in nessun luogo la pesca no kill, ma non nel parco delle cave, dove in teoria si dovrebbe tutelare il pesce, non torturarlo.
0: Grazie ancora Alessandra.
1: Grazie a voi e grazie a tutti quelli che sono all'ascolto.
0: Grazie, io intanto ricordo che con noi appunto c'era Alessandra Cristini del Comitato Spontaneo contro le Nocività.

0: sono i 99 Posse. Il brano si intitola Spara. E i 99 Posse saranno alla festa di Radio Onda d'Urto.
1: E puoi levarteli di torno quando il traffico ti incoda in un ingorgo bloccato, quando vedi un immigrato, quando pensi a come vive alle sue...
0: L'8 agosto.
1: Quando ne

0: La camorra ammazza meno gente del lavoro, mentre tu povero stronzo piange ancora Aldo Moro. Quando anche un bambino sa quanta gente morirà, quando cazzo non ne ho due e non ne può sentire parlare, allora spara bastardo, dai sparagli addosso. Tanto domani sono morti lo stesso, dai sparagli addosso. Ammazzati tutti, dai, noi siamo i belli, loro sono brutti, dai, loro sono brutti, ma brutti davvero. E poi spara anche me, sono uno.
1: Sfumiamo i 99 posse per proporvi questo prossimo contributo per lo spazio approfondimenti, il dramma umanitario a Ceuta, l'enclave spagnola al nord del Marocco, dove migliaia di persone sono riuscite ad entrare, almeno 18 i morti. Da Barcellona sentiamo il corrispondente del Manifesto, Luca Tancredi.
2: Radio Onda d'Urso, parliamo del disastro umanitario che sta avvenendo in queste ore a Ceuta, l'enclave spagnola a nord del Marocco. Almeno 18 le persone morte, ma purtroppo il bilancio è destinato ad aumentare perché sono decine quelle disperse che hanno tentato di valicare, poi ci sono riuscite in parte, via mare e via terra, le barriere che separano la città autonoma spagnola dal resto del Nord Africa e del Marocco. Migliaia di persone hanno infatti raggiunto in poche ore le barriere a nord del paese. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che ha mandato ieri l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Intanto ci sono le tensioni con il Marocco, considerato dalla Spagna il promotore di questa crisi umanitaria. In queste ore è stata anche chiusa la frontiera di Beni Enzar, principale valico tra l'enclave spagnola di Melilla a ovest del protettorato spagnolo a nord dell'Africa con il Marocco. Noi ci colleghiamo con Luca Tancredi Barone, giornalista e corrispondente per il Manifesto da Barcellona. Luca, intanto un saluto e grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi.
2: Allora, questo è l'aggiornamento che brevemente ho fatto, ma sono tante le notizie che arrivano in queste ultime 24 ore da Ceuta. Ti chiedo di spiegarci un po' che cosa sta succedendo.
3: Allora, innanzitutto secondo me è importante contestualizzare un po' quello che sta accadendo. Allora, prima cosa, secondo me è importante fare una contestualizzazione geografica, perché quello che tu hai raccontato è tutto molto corretto, ma insomma inviterei gli ascoltatori e le ascoltatrici a guardare una cartina, perché Ceuta e Melilla sono effettivamente due città, diciamo completamente, come hai detto tu, vengono definite enclavi, però sono due città che sono in due punti molto diversi del Marocco e che però diciamo appartengono alla sovranità spagnola. Lo dico perché per capire che cosa sta succedendo. Allora, se guardate una cartina, vedrete che Ceuta, che come giustamente detto tu è molto più a est, diciamo già abbastanza più distante dalla Spagna, Ceuta è proprio un in spagnolo si dice un espigón praticamente, cioè una punta di terra che è appunto tutta circondata dal Marocco, per cui quello che hanno cercato di fare tutte queste persone che hanno cercato di buttarsi in acqua e di arrivare in Spagna è superare, diciamo, la frontiera attraverso, circumnavigando, diciamo, questa punta di terra in cui è questa città. L'altro elemento importante da capire è che a Ceuta vivono 80.000 persone e nelle ultime, diciamo, 10 giorni, 15 giorni sembra che siano arrivate, diciamo, fino a giovedì erano circa 2.000 persone, ma appunto fra giovedì e venerdì sembra che ne siano arrivate, diciamo, a 20.000. Quindi è una quantità, e anzi qualcuno ne parla anche di 40.000, insomma non è chiaro ancora quante sono, però insomma parliamo di una quantità molto importante di persone rispetto alla popolazione che vive appunto a Ceuta, in questa enclave che sta lì. Melilla invece è tutta un'altra storia, è molto più in là, è molto più a ovest, e quindi diciamo la Spagna, la chiusura della frontiera a Melilla, invece che è una, diciamo, un po' più dentro, nell'entroterra, ecco, serve come misura, diciamo, di come dire, di vendetta della Spagna, che appunto ha chiuso la frontiera, cosa che però fa che molte delle persone che dipendono da questi scambi transfrontalieri abbiano ovviamente le difficoltà. Detto tutto questo, per capire un po' di quello che stiamo parlando, l'ultimo caso di una crisi simile avvenuto in Spagna, fra Marocco e Spagna, risale al 2021, quindi 5 anni fa. Successe diciamo una cosa molto simile, e la questione che ancora non è chiara, o almeno non è chiara a me, è che di solito quando accadono queste cose è perché, diciamo, c'è un ricatto. Non succede solo in Spagna, succedeva all'Italia con la Libia quando c'era un governo in Libia, o con la Grecia e la Turchia, insomma tutti i paesi diciamo di frontiera della Spagna hanno degli accordi più o meno puliti con i loro, diciamo, corrispettivi paesi al confine, perché sostanzialmente si incarichino di fare il lavoro sporco e quindi di mantenere, diciamo, a bada l'immigrazione. E normalmente il Marocco storicamente, quando ha diciamo permesso questa, tra virgolette, valanga di persone, o attraverso la frontiera a Melilla, che appunto è l'altra città di cui vi parlavo prima, o attraverso queste, diciamo, grandi quantità di persone che cercano di arrivare a nuoto, è sempre stato perché voleva qualcosa a cambio. C'è stato un momento in cui c'è stata la crisi, forse ricorderete, sulla questione dei Sahrawi, e quindi la Spagna storicamente era sempre stata favorevole alla soluzione dell'ONU della fine degli anni 70, che doveva essere, si doveva celebrare un referendum che non è mai stato celebrato. A un certo punto improvvisamente la Spagna ha deciso di cambiare posizione e dire no, no, va bene, il Marocco può avere la sovranità, eccetera. Questo era avvenuto proprio dopo una di queste crisi. Un'altra volta era perché volevano più soldi per poter gestire questa immigrazione. Quindi io sospetto che probabilmente dietro questa manovra, che poi avviene ovviamente sempre d'estate perché è il momento più favorevole, perché le condizioni del mare sono migliori e ci sono tutta una serie di condizioni al contorno che fanno, che facilitano che accada tutto questo. Quindi io sospetto, è una mia opinione personale, sospetto che ci sia qualcosa del genere anche in questo caso qui, tanto più che il governo spagnolo è in una fase di estrema, diciamo, debolezza politica. Manca meno di un anno, nelle previsioni più ottimiste, perché ci siano delle nuove elezioni, perché è un governo che non ha una maggioranza e che è, diciamo, attaccato costantemente da destra, per soprattutto per la questione immigrazione. E qui vorrei fare un ultimo punto che mi sembra interessante. Il governo italiano, come sempre, si dimostra meschino e non saprei neanche che altro aggettivo qualificare, oltre che cattivo, perché utilizza la menzogna in maniera consapevole per gettare ancora più discredito, diciamo, sia sul governo spagnolo ma anche sulla questione dei migranti. Perché quello che ha scritto Tajani ieri nel suo tweet, che la Spagna si dimostra che l'idea della Spagna di concedere la nazionalità a 500.000 migranti irregolari, non è vero. La Spagna non ha concesso nessuna nazionalità a 500.000 migranti irregolari, semplicemente la Spagna ha permesso a persone che vivevano da tanto tempo sul territorio spagnolo di regolarizzare la loro situazione amministrativa e quindi dargli un permesso di soggiorno perché potessero lavorare e pagare le tasse, che era l'unica cosa che loro volevano fare. Quindi, diciamo, non c'entra assolutamente nulla, e infatti il governo spagnolo si è indignato e ha convocato l'ambasciatore italiano per consultazioni, smettendo appunto l'indignazione per questo tipo di affermazioni, che sono false e sono anche appunto volte a gettare nel discredito persone che sicuramente sono utilizzate dai rispettivi governi, anche da quello del Marocco, per ottenere altri vantaggi, però sono comunque tutte persone in grandissima situazione di necessità, perché questa è la realtà di queste persone che sono arrivate lì, che ora sono arrivate a Ceuta, che non hanno dove stare perché il centro di internamento stranieri ha 500 posti, ci sono già 1.000 persone dentro, e quindi le altre 20.000 che stanno lì per la città non sanno dove andare, e infatti molte di queste persone in realtà sono già ritornate indietro, hanno riattraversato la frontiera e sono tornate in Marocco perché non c'è proprio lo spazio fisico per stare lì.
2: Ecco, sì, torneremo magari alla fine anche sullo scontro in questo momento tra Roma e Madrid, perché poi a cascata ovviamente si stanno verificando anche degli scontri interni alla maggioranza rispetto alle dichiarazioni pericolose fatte ieri dopo poche ore da parte del governo su quello che riguarda appunto la possibile sospensione di Schengen con la Spagna. Volevo un attimo chiederti se hai delle informazioni in più rispetto al perché queste persone sarebbero arrivate in massa in questi giorni. Hai parlato di 20.000 persone, cosa che a Ceuta non avviene normalmente. Si legge di tam tam sui social, di notizie di alleggerimento delle frontiere, ovviamente, come dicevi, fake news che vengono appunto diffuse sui canali social, tra l'altro social che vengono utilizzati dai giovani, anche perché in queste immagini noi abbiamo visto ragazzi giovanissimi cercare di valicare le barriere che separano Ceuta dal Marocco, giovani che tra l'altro in Marocco sono fortemente repressi in questi ultimi mesi. Non dimentichiamoci che il Marocco è una monarchia assoluta, non ha avuto una primavera araba che rovesciasse il potere, e dove si stanno verificando ampie repressioni, in particolare contro le proteste della generazione Z. Ecco, volevo chiederti che informazioni avevi su questo fronte.
3: Ma come ti dicevo, le mie sono per il momento sono mere speculazioni, però è chiaro che la situazione delle persone, soprattutto di quelle che vivono, diciamo, vicino alla frontiera, e questo vale sia per Ceuta ma anche per Melilla, sono situazioni, diciamo, limite, anche perché, diciamo, tutte le persone che attraversano anche altri paesi africani arrivano in Marocco con la speranza di poter arrivare in Europa, e come giustamente dicevi tu, vivono livelli di repressione altissimi e sostanzialmente vivono molto emarginati anche, diciamo, all'interno del Marocco, oltre a una situazione appunto del paese che è molto precaria. E quindi, voglio dire, penso che non sia molto difficile da immaginare che nel momento in cui si apre una finestra di opportunità per provare a passare la frontiera, dopo magari mesi, anni che tu ci hai provato, non ci sei riuscita, non sei riuscita a pagare qualcuno di questi delinquenti che ti porta dall'altra parte, e a un certo punto, per ragioni che ti sfuggono magari, il governo decide di chiudere un occhio, di lasciarti passare, che ti devi fare solo un breve tratto di nuoto per provarci, tu ci provi, diciamo. Credo che chi veramente c'è dietro tutto questo sono i governi, dopodiché le persone individuali approfittano dell'opportunità. Semplicemente dal punto di vista delle scelte personali credo che sia semplice da capire, dal punto di vista di quello che c'è sotto, come dicevo poc'anzi, credo che ci sia, diciamo, una manovra politica per ottenere qualche tipo di risultato. E sarebbe importante anche ricordare che nell'ultima occasione, cioè nel 2021, quando accadde questo e ci furono tantissime polemiche per la gestione veramente vergognosa che fece la Spagna anche di quell'emergenza lì, in cui vennero restituiti, come si dice in spagnolo, devoluzione in caliente, cioè arrivano questi e li sbattono dietro senza neanche controllare chi sono, dove vengono, se possono chiedere un asilo. Quindi questo è già stato più volte condannato da vari tribunali europei, non si può fare, la Spagna dice che non lo fa più, ma insomma vedremo se è vero che non lo fa più, io non ci credo. E poi ci fu anche un caso abbastanza clamoroso che anche recentemente è stato stigmatizzato dal Tribunale Supremo spagnolo, che non è precisamente il luogo del progressismo mondiale, però persino il Tribunale Supremo spagnolo ha stigmatizzato il fatto che vennero restituiti in questo modo anche dei minori, certificatamente minori, e vennero restituiti così. E questo anni dopo, ci hanno negato 4 anni, hanno detto ah, no, però non si poteva fare quello, però intanto è stato fatto. Quindi voglio dire, quello che accadrà a partire da adesso è anche importante da sottolineare, perché è vero obiettivamente che la Spagna in questo momento, fra, diciamo, tutti i pessimi governi europei, è quello forse meno pessimo rispetto all'immigrazione, però non è che siano proprio degli stinchi di santo.
2: Certo, a chiudere dicevamo, torniamo su questo punto, ma giusto per chiudere il quadro di quello che è il contesto della demagogia attorno alle immagini che stiamo vedendo dal Nord Africa, Roma e Madrid, scontro su quelle che sono state le dichiarazioni ieri di praticamente tutto il governo. Il governo Meloni dice valutiamo la sospensione di Schengen con la Spagna, Tajani si dice favorevole, proprio nell'ala berlusconiana di Forza Italia c'è stato uno scontro perché Bobo Craxi, fratello di Stefania capogruppo di Forza Italia al Senato, ha apostrofato proprio Tajani parlando di lui come irresponsabile, dicendo che sa benissimo che Ceuta è un'enclave spagnola in Africa ed è di fatto nell'area geografica marocchina. Che cosa c'entra Schengen, si chiede. Sono dichiarazioni che contestualizzano quanto ci dicevi prima e quanto la demagogia valichi anche la realtà, no? Rispetto al luogo in cui si trova questa enclave spagnola, questi 44 chilometri di stretto di Gibilterra che separano la fortezza Europa dal resto del Nord Africa, e quelle che sono le dichiarazioni del nostro governo, come si possono leggere in questo caso?
3: Ma sono, come hai detto tu, dichiarazioni sostanzialmente false che strumentalizzano, come sempre fa questo governo, come fa sempre la destra in tutto il mondo, strumentalizzano la sofferenza della gente in maniera appunto meschina e cattiva, perché cioè, io ho una certa età ormai e non ho più paura a dire che la destra è cattiva, sono persone cattive e basta, non c'è più, non credo che si debba aggiungere altro, sono persone cattive che utilizzano la sofferenza della gente per i loro interessi. Non credo che l'analisi possa essere più approfondita di così dal mio punto di vista, scusate se è troppo semplicistico.
2: No, però è chiarissimo comunque. Noi ti ringraziamo, Luca Tancredi Barone, corrispondente per il Manifesto da Barcellona. Un saluto dalla redazione, ci riaggiorniamo in caso ci fossero anche novità da approfondire con te. Intanto grazie.
3: Buona giornata, grazie a voi.
1: Eli Cottino, col brano Vetri.
4: Queste per le mie donne.
1: Aprirà il concerto la sera di...
4: Le mie sorelle.
1: Le mie del 9 agosto.
4: Tutte.
1: Dopo di loro il Casino Royale, dopo di lei il Casino Royale in concerto.
4: Musica per donne. Quante volte sei caduta in...
1: Al termine di questo brano invece vi replicheremo la trasmissione che ieri abbiamo dedicato a Mirko Lombardi. Trasmissione in ricordo di Mirko.

Nella notte, dopo aver combattuto contro una terribile malattia per anni, è morto il compagno Mirko Lombardi. Una lunga militanza pluridecennale nella sinistra, dalla fondazione del SUNI a CGL al funzionariato nel PC, poi in Rifondazione Comunista, per cui è stato consigliere comunale a Brescia e poi consigliere regionale, e infine tra i fondatori di SEL. Una passione per la musica, suonava il clarinetto nella banda Isidoro Capitanio di Brescia, una passione nutrita fino agli ultimi giorni della sua vita, e una passione per la paleoantropologia che l'ha portato ad effettuare anche ricerche e studi in Tanzania. Viene ricordato per il suo approccio unitario e non settario, per la sua capacità di dialogare, di confrontarsi e di mettersi a disposizione dei movimenti anche quando ricopriva ruoli più istituzionali. Dedichiamo a Mirko Lombardi questa trasmissione in cui abbiamo raccolto alcuni ricordi di suoi compagni e amici. In particolare sentiremo Marino Ruzzenenti, Arturo Squassina, Emanuela Gobbi per gli ultimi anni della sua vita, proprio quelli nella banda Isidoro Capitanio. E le musiche che proponiamo come sottofondo sono brani a lui molto cari o che comunque apprezzava particolarmente. In particolare, appunto, ora sentiamo questo clarinetto

0: Siamo con Marino Ruzzenenti, spesso ai nostri microfoni come storico dell'ambiente, attivista nelle battaglie ambientaliste, ma che oggi interpelliamo per ricordare Mirko Lombardi, che è stato tuo compagno in varie lotte, ma soprattutto un grande amico. Ti chiedo quindi di cominciare ricordando magari gli aspetti più importanti della biografia politica di Mirko e il valore anche del suo contributo dato alle cause per cui si è dedicato, a cui si è dedicato.
1: Sì. Con Mirko ci siamo incontrati, se ricordo bene, nel 1980, e quindi la nostra amicizia è partita da quell'incontro. Io all'epoca ero da poco, due anni mi pare, segretario della segreteria della Camera del Lavoro, seguivo diciamo i problemi sociali, una serie di le questioni dell'ambiente, dell'ambiente di lavoro, il diritto alla casa. Avevamo il problema di in qualche modo creare e rilanciare il sindacato degli inquilini, Sunia, e adesso non ricordo più in che modo sono entrato in contatto con lui. Lui era architetto e a quell'epoca faceva la professione di architetto, si è laureato in architettura a Firenze e quindi aveva una competenza diciamo tecnico-scientifica su quei temi, e nacque lì la proposta, l'ipotesi che lui si assumesse la direzione del sindacato inquilini di Alsunia, e quindi molla la professione, scelta oggi per certi aspetti inimmaginabile, no? Molla per costruire il sindacato degli inquilini della CGIL, Alsunia, e in quell'occasione anche incontra Rosanna Fo, perché Rosanna Fo era delegata sindacale dell'Aler, no? Perché era dipendente dell'Aler, e quindi nasce la mia amicizia con lui e nasce anche l'incontro con Rosanna.

0: Anna, che poi durerà una vita intera, come durerà una vita intera la mia amicizia con lui. Voglio solo mettere in valore questa amicizia, nel senso che poi in realtà noi abbiamo avuto percorsi diversi, no? Io e Mirko, anche con scelte politiche anche diverse, no? Perché finita la comune militanza nel Partito Comunista, lui prese la strada di Rifondazione Comunista, io invece ritengo che con quella fine fosse finita anche la mia militanza politica in qualche modo, che non voglio dire smettere con l'impegno, ma sviluppare l'impegno in altro modo. E nonostante questo la nostra amicizia non è mai venuta meno. Ecco, questo mi sembra utile sottolinearlo, perché purtroppo è molto in uso nella sinistra che la divergenza politica si traduca anche in rottura di un'amicizia. E invece quando l'amicizia è solida e profonda è basata su altri valori che non siano strettamente quelli della contingenza politica quotidiana, può durare, deve durare una vita intera, come io ho avuto la fortuna di avere con Mirko. Non ci siamo più lasciati, insomma, da quel momento. Appunto, Mirko ha fatto altre scelte, dopo il suo via, l'impegno nel gruppo dirigente del Partito Comunista a Brescia, e seguiva appunto anche lì i problemi della casa, problemi del lavoro, e problemi dell'ambiente. In qualche modo cominciava già l'attenzione agli tratti ambientali, che in qualche modo sono legati anche alla sua formazione urbanistica. E stiamo parlando della formazione urbanistica di quei tempi, che ha poco a che fare purtroppo con l'urbanistica di oggi. E poi, dopo il Partito Comunista, lui contribuisce alla costruzione di Rifondazione Comunista, quindi ha tutta l'esperienza di Rifondazione Comunista. E a quel punto, non solo a Brescia, è consigliere comunale veramente per 2 legislature a Brescia, ma diventa anche dirigente nazionale di Rifondazione. E lì in qualche modo ci siamo molto ritrovati anche nell'impegno, come dire, politico. Io dal versante, se vogliamo, dell'associazionismo, della militanza ambientalista, e lui dal versante come responsabile di Rifondazione Comunista sulle questioni ambientali, perché appunto lui venne incaricato per alcuni anni di seguire i temi ambientali per la direzione nazionale del partito. Lavorava 2 o 3 giorni a settimana, quindi lavorava a Roma, mentre era tra l'altro poi diventato anche consigliere regionale del partito qui in Lombardia, no? E questo periodo che durò fino sostanzialmente, diciamo, se ricordo bene, al 2000-2005, insomma, questo periodo di militanza diretta a livello politico di Mirko. E con una grande attenzione a quei temi lì, cioè i temi sociali, insomma, ai problemi del lavoro, alle questioni ambientali, alle questioni della casa, alle questioni urbanistiche, sia a livello generale e anche a livello locale. E dopodiché, se posso continuare,
1: certo, certo.
0: Dopodiché, come dire, anche lui entra nel periodo della pensione e ovviamente contribuisce, finita l'esperienza, per lui almeno ritenne finita a un certo punto l'esperienza di Fondazione Comunista, e quindi concorre alla fondazione a livello nazionale di Sinistra Ecologia e Libertà, no? E di SEL, e poi appunto di quello che ha raccolto appunto l'eredità di SEL, ed è dirigente anche lì, sia locale, responsabile locale, se non sbaglio, per un certo periodo proprio di SEL, e anche lì sempre con attenzione alle questioni ambientali. Lì ci siamo ritrovati molto. Io ricordo ad esempio tutta la vicenda Caffaro all'inizio, quando esplose la vicenda Caffaro nel 2001, ci ha dato più che una mano, insomma, era veramente, è stato un sostegno formidabile, perché in qualche modo aveva anche, come dire, una possibilità di riverberare questo caso, che apparentemente era locale, ma riverberarlo a livello nazionale, facendolo riconoscere, diciamo, come uno dei più grandi disastri ambientali avvenuti nel nostro paese. Ci diede un aiuto assolutamente decisivo, fondamentale, importante, insomma. Quindi è chiaro che l'amicizia si è molto cementata anche su questo terreno, in particolare dell'ambiente. E poi lui, come va in pensione, e come un po' tutta la nostra generazione non va mai in pensione, insomma, no? Almeno non tutti, però una parte di quella generazione, anche andando in pensione, non riesce a dismettere l'impegno suo. Ha sempre seguito ovviamente direttamente tutte le vicende locali, le elezioni comunali, è stato sempre in prima fila, insomma, contribuire alla vittoria del centro-sinistra e della componente, diciamo, più di sinistra all'interno dello schieramento del centro-sinistra. Ma oltre questo ha recuperato, come spesso avviene, delle passioni che lui aveva sempre avuto, ma che non aveva avuto il tempo di coltivare. E queste passioni sono innanzitutto la musica, ecco, bisogna ricordarlo, cioè, ecco, va in pensione e torna a riprendere in mano il clarinetto, che è la passione di gioventù, che condivideva con la sorella, perché la sorella era una violinista, violoncellista, scusate, violoncellista di alto livello dell'orchestra Rai di Torino, quindi è una passione condivisa con la sorella. Lui suonava il clarinetto, torna a prendere in mano il clarinetto e dove si impegna nella nostra banda cittadina, la Isidoro Capitanio, che è un luogo ideale per lui, perché è il luogo in cui anche la musica alta e di qualità viene portata, diciamo, viene offerta a essere usufruita, a essere apprezzata dal popolo, della popolazione, dei cittadini, insomma, no? E pur essendo musica di altissimo livello, e quindi si dedica a questa attività. Recupera poi un'altra passione che lui aveva sempre avuto, quella per la scienza. Su questo abbiamo anche spesso discusso e, se vogliamo, anche litigato, perché personalmente nei confronti della scienza, come dire, ho sempre avuto non solo delle riserve, ma ho sempre, come dire, non sono mai riuscito ad affidarmi totalmente alla scienza, se vogliamo, forse per la mia antica origine cattolica, perché frequento i Severiani, e pur essendo laico ho sempre qualche dubbio sull'ateismo, insomma, come ho dubbi ancora maggiori sulla fede, su qualsiasi fede, però perlomeno tendo a interrogarmi. Ecco, per lui invece la scienza era un fondamento quasi assoluto, insomma, essenziale. Per questo torna all'Università di Perugia, si appassiona all'antropologia, studia, fa un corso, entra in tutto quel giro e comincia ad andare tutti gli anni a Olduvai, in questo luogo appunto della Tanzania, che è un luogo mitico per capire, studiare l'evoluzione dell'Homo sapiens, insomma. E quindi inizia questa avventura, che per lui è un'avventura straordinaria, una passione incredibile, perché era, come dire, per lui aveva tentato di scrivere una sorta di autobiografia dei suoi antenati, ed aveva cominciato a scriverlo, poi non ha concluso questo testo, in cui partiva appunto forse prima addirittura dall'Homo sapiens, e immaginava di scrivere la vita dei suoi antenati a partire da quell'epoca lì fino ad oggi. E poi l'altra passione è la passione all'approfondimento culturale, insomma, che la politica spesso non ti permette, quindi assieme abbiamo creato quell'associazione di Pensare il Mondo che ha prodotto per 4-5 anni iniziative molto importanti di riflessione appunto sul tema Ripensare il Mondo, di grande attualità anche in questo momento ovviamente, e poi l'impegno della Fondazione Micheletti, un impegno che per me è stato fondamentale, perché la Fondazione Micheletti, quando lui è entrato nel Consiglio di Amministrazione, sta vivendo un momento molto critico, molto difficile, perché era morto Giorgio Nebbia, Pierpaolo Poggio stava male, non poteva più contribuire all'attività della Fondazione, muore poi anche Aldo Rebecchi, che era il presidente, come dire, presidente di garanzia, un presidente che al di là delle sue opinioni politiche aveva un, come dire, sacro rispetto per la libertà di ricerca, no? E quindi apprezzava molto Pierpaolo Poggio, apprezzava molto il lavoro che facevamo assieme con Pierpaolo Poggio, lo apprezzava perché lo rispettava, ne riconosceva il valore. Ebbene, un momento questo molto molto difficile, cioè perché tutto quel patrimonio che aveva accumulato Pierpaolo Poggio e Giorgio Nebbia, il Centro di Storia dell'Ambiente, la rivista Alto Novecento, tutti gli archivi ambientali che avevamo accumulato in fondazione, rischiava di essere totalmente, di venire totalmente disperso. Ecco, Mirko è stato fondamentale. Voglio ricordare questo, perché ha avuto un ruolo fondamentale per salvare questo, diciamo, settore, che è il settore più vitale poi della fondazione, il settore che può dare futuro alla fondazione. La sua è stata una battaglia impegnata in prima persona e con la convinzione che questo settore deve essere il terreno prioritario di intervento, di iniziative, di ricerca culturale della fondazione, e diciamo che ci siamo riusciti a salvare tutto questo, e forse riusciremo anche in qualche modo a ridare un futuro a tutto questo. Ecco, per me è cosa molto importante, insomma, a cui sono molto grato, sempre grato a Mirko. È l'ultima battaglia, diciamo, che ha fatto, ecco, una battaglia giusta, una battaglia che in qualche modo lascia una grande eredità alla città di Brescia, non solo, ma al nostro paese, perché quel centro di storia mentale è un patrimonio unico a livello nazionale, forse non solo, insomma. E lui ci ha creduto, l'ha capito, ma l'ha capito anche perché lui aveva avuto la fortuna di conoscere personalmente, di lavorare con alcuni dei grandi precursori dell'ecologia, insomma, con Giorgio Nebbia, con Carlo Raveioli, con Virginio Bettini, insomma, ci ha lavorato assieme, li ha conosciuti, li ha apprezzati, quindi capiva benissimo qual era il valore di questa eredità. Ecco, questa è la cosa che volevo, su cui volevo soffermarmi in particolare, perché è l'ultima cosa, fino all'ultima, fino a poco tempo fa, insomma. Infatti l'abbiamo ricordato anche questo suo contributo nel documento che abbiamo varato proprio recentemente per il tentativo di, come dire, di ripartenza di questo progetto, di questo grande progetto a cui torna a dare un contributo, per fortuna. E questa è l'altra cosa molto bella, Pierpaolo Poggi, insomma, quindi pensiamo assieme con dei giovani di poter assicurare questo futuro, grazie, ripeto, a Mirko Lombardi.
1: Ecco, Marino, io volevo chiederti di ancora spendere due parole su un altro aspetto, che è quello che in particolare ha portato anche Mirko a relazionarsi con me, con gli ambienti della radio, del centro sociale, dell'associazione dei diritti per tutti, perché aveva un approccio politico che lo poneva in relazione con i movimenti anche nel periodo in cui ha ricoperto ruoli, definiamoli istituzionali, no? Io voglio ricordare che ad esempio nel 1993, quando venne occupato il centro sociale Magazzino 47, era consigliere comunale per Rifondazione e si mise proprio in piena disponibilità degli occupanti nella trattativa aspra che si aprì con l'amministrazione. Sicuramente anche l'esito, diciamo, di quell'occupazione vede, ecco, il suo contributo, l'esito positivo, insomma, per cui non si arrivò ad uno sgombero come era accaduto nelle precedenti occupazioni, ma ebbe un altro esito, un altro epilogo. E hai ricordato tu poi rispetto appunto alle battaglie ambientaliste e hai ricordato anche questo contributo che aveva portato un qualcosa di positivo. Io voglio ricordare anche una battaglia che è stata persa ma che ha combattuto fino all'ultimo, quella per
0: la
1: Torre Tintoretto, perché insieme a poche voci, a poche voci, e, diciamo, in città, alcuni architetti, alcuni l'ex assessore alla casa Claudio Bragaglio, l'Associazione dei diritti per tutti, si impegnò lui anche con la sua competenza fino all'ultimo, arrivando anche a fare un ricorso alla Corte dei Conti proprio per evitare quella scelta sicuramente molto, molto sbagliata di eliminare 195 appartamenti di case popolari. E quindi, ecco, ti volevo chiedere solo proprio una brevissima ultima riflessione su questo suo approccio politico.
0: Perché questo è una caratteristica che ho sempre avuto, diciamo, ed è un pregio enorme, visto come si muove in realtà normalmente la costellazione cosiddetta della sinistra, di sinistra, insomma. Non ho mai peccato di settarismo, ha sempre avuto la capacità di dialogare sia con quelli in qualche modo che potevano essere più moderati di lui, no? Sia con quelli che potevano apparire più estremisti di lui, più a sinistra di lui, ma questa capacità appunto di dialogare con tutti, di dialogare per conseguire i risultati, per conseguire la vittoria su una determinata lotta, su determinate vicende come quelle che tu hai richiamato. Questa è sempre stata la sua caratteristica, capacità di andare al di là appunto dei confini fra i vari gruppetti o partiti o partitini o movimenti, cercare di dialogare con tutti, di unire il più possibile le forze su determinati obiettivi, e anche che comportavano anche uno scontro molto duro, ecco, però questo scontro duro valeva la pena di portarlo avanti, perché era una battaglia giusta. La vicenda del Tintoretto sta a dimostrare come è finita male, appunto, ma sta a dimostrare come avesse ragione, come non vi fosse un'alternativa, rosea all'abbattimento, ma un disastro, semplicemente un disastro sociale, l'abbattimento di un patrimonio edilizio che poteva essere rinnovato e rimesso a disposizione appunto di chi della casa aveva bisogno, e così pure un po' tutte le altre battaglie che ha fatto, sempre con questo spirito, insomma, questo spirito unitario, che non vuol dire di smettere l'obiettivo, ma aggregare tutte le forze possibili per conseguire quell'obiettivo.
1: Grazie Marino Ruzzanenti,
0: grazie.

0: Leggiamo il comunicato di Rifondazione Comunista.
1: Rifondazione Comunista piange la scomparsa di Mirko Lombardi, compagno appassionato con cui abbiamo condiviso tanti anni di impegno e di lotta. Mirko è stato un militante politico e sindacale, un dirigente comunista e un vero intellettuale organico che coniugava impegno rigoroso, studio della realtà, grande cultura e competenza. Lo ricordiamo come consigliere comunale e regionale, segretario di federazione e dirigente nazionale che diede grandissimo impulso alla nostra iniziativa sui temi dell'ambiente, dei beni comuni, dell'urbanistica, della casa, dei trasporti. Negli ultimi anni non aveva più appartenenze di partito, ma fino all'ultimo incontro pubblico a cui ha partecipato, Mirko si è sempre definito un vecchio comunista. Maurizio Acerbo, segretario nazionale, e Fiorenzo Bertocchi, segretario della Federazione di Brescia del Partito di Rifondazione Comunista.
0: Siamo con Arturo Squassina per ricordare Mirko. Arturo, tu hai incrociato sul percorso politico di Mirko facendo anche dei tratti comuni, quindi ti chiedo di ricordarlo.
2: Ecco, ti ringrazio moltissimo. Innanzitutto io Mirko l'ho incontrato nell'88 quando sono tornato da Catania alla Federazione del PC di Brescia. E è nata immediatamente una, si dicono sempre queste cose ma sono vere, una grande stima, una grande amicizia, una frequentazione fatta non solo nel partito ma anche fatta normale con la sua compagna e moglie Rosanna. Poi c'è stata nell'89 la svolta di Occhetto e sia io che Mirko ci siamo trovati totalmente contrari.
0: Ecco, scusa, Arturo, lì sì. Aveva già fatto l'esperienza come sindacalista del SUNIA? Quindi?
2: Sì, io quando sono tornato lui era funzionario del PC nella sede storica di Via Corsica e lì ci siamo conosciuti.
0: Precedentemente 88. Quindi invece era stato in Camera del Lavoro come sindacalista
2: del SUNIA, sì esatto. Poi
0: mi dicevi che era stato chiamato all'epoca, la Camera del Lavoro era guidata
2: da Rebecchi, da Aldo, che purtroppo anche lui se n'è andato.
0: Ecco, scusa se ti ho interrotto, quindi dicevi 1989.
2: Ecco, io torno a Brescia da Catania nell'88. Sì. Nel 1988 e vado alla entro in pianta stabile al PC di Brescia e quindi conosco tutti i funzionari e nasce una grande stima, una grande amicizia con Mirko, che poi si è rafforzata in maniera molto molto forte quando tutti e due ci siamo trovati nell'89 contraria alla svolta della Bolognina, alla svolta di Occhetto di in pratica liquidare il Partito Comunista Italiano. E sono stati due anni tra congressi, riunioni intensissimi in cui non solo la stima politica è diventata forte, fortissima, ma anche l'amicizia, in pratica per due anni durante i congressi, alla fine dei congressi così via, eravamo sempre insieme con io e Mirko. Come spiegarti bene Umberto, non solo stima ma anche un grande affetto, una grande amicizia, perché quando finivamo i congressi, che sono stati tantissimi, chi si trovava sempre poi lì a fare il punto della situazione a casa sua e a casa di Rosanna, e io restavo lì molte volte anche a mangiare con loro. Abbiamo passato anche degli ultimi dell'anno insieme, cioè è stata una cosa molto forte per due anni e mezzo, tre. Poi abbiamo fatto delle scelte diverse, organizzative e politiche, io non sono andato in rifondazione, lui è andato in rifondazione, e sono rimasto PDS, poi sono uscito, poi sono rientrato sempre PDS, DS, però quello che non abbiamo mai dimenticato quei momenti, e c'è sempre stata una grande, oltre che una stima, anche una grossissima amicizia con Mirko.
0: Nel periodo in cui era consigliere regionale, coincideva con quello in cui anche tu sei stato consigliere regionale, o sono stati periodi sfasati?
2: No, perché periodi diversi, perché Mirko è diventato consigliere regionale '95, ha fatto la legislazione 95-2000, 2000-2005, e io sono entrato nel 2005 quando lui, dopo due anni, come succedeva nei partiti di sinistra, dopo due anni si cedeva il posto a un altro candidato o un'altra candidata, a differenza di adesso. Però è sempre rimasta forte questo legame.
0: Grazie Arturo.
2: Io ringrazio te Umberto e ringrazio tutti i compagni e le compagne di Radio Onda d'Urto.

0: Andiamo ora a chiudere con la lettura di un altro comunicato, quello di Sinistra Italiana, e poi con il ricordo di Manuela Gobbi, che ha suonato fino all'ultimo, proprio perché sentiremo anche dal suo racconto. Mirko ha voluto coltivare questa sua passione per la musica fino agli ultimi giorni della sua vita. Il comunicato di Sinistra Italiana. Ciao Mirko, ciao compagno. Se n'è andato per sempre nella notte Mirko Lombardi, ex consigliere comunale e regionale, un uomo che si è sempre battuto per la giustizia sociale e ambientale, che considerava un tutt'uno inscindibile. Nato a Brescia il 22 aprile 1950, architetto con lode all'Università di Firenze, ha percorso una vita intera all'insegna dell'impegno concreto, dal sindacato degli inquilini, tra i fondatori del SUNI e CGL a Brescia, alla politica attiva, prima nel PC e poi in Rifondazione Comunista, di cui fu dirigente nazionale con responsabilità sui temi della casa, dell'urbanistica, del lavoro e dell'ambiente. Consigliere comunale a Brescia per 10 anni, 1985-1995, e soprattutto consigliere regionale in Lombardia per 2 legislature, 95-2005. È stato tra i fondatori nazionali di Sinistra Ecologia e Libertà. Negli anni del Consiglio regionale è rimasto sempre in prima linea, con particolare determinazione contro le centrali a turbogas, difendendo territorio, salute e qualità della vita delle comunità locali. Per lui non esisteva separazione tra diritti sociali e tutela dell'ambiente. Erano due facce della stessa battaglia per una società più giusta e sostenibile. Anche dopo l'impegno istituzionale ha continuato a impegnarsi. Consigliere di amministrazione dell'ALER di Brescia, ovviamente come opposizione, segretario cittadino di SEL, socio fondatore e tesoriere dell'associazione Ripensare il Mondo, impegnato nel rilancio del Museo di Scienze Naturali di Brescia e negli ultimi anni appassionato di paleoantropologia con le campagne di scavo alle gole di Olduvai in Tanzania. Ha fatto parte del consiglio di amministrazione della Fondazione Luigi Micheletti, un uomo coerente, colto e tenace, che ha vissuto la politica come servizio e non come mestiere. Siamo con Manuela Gobbi, che ha condiviso con Mirko un lungo periodo all'interno della banda di Brescia, poi adesso lascio a te insomma spiegare meglio, e che è stata una delle sicuramente grandi passioni dell'ultima fase della vita di Mirko Lombardi. Ti chiedo appunto di ricordare un po' questo periodo e anche il fatto che ha continuato a frequentare la banda e a suonare fino all'ultimo.
1: Sì, grazie Umberto. E Mirko ha iniziato a suonare alla banda, alla filarmonica Isidoro Capitanio, circa una dozzina di anni fa, e quindi poco prima di ammalarsi. Questa era una sua grande passione fin da giovane, tanto che da bambino aveva frequentato il conservatorio studiando clarinetto, e andato in pensione si è di nuovo dedicato a questa attività, continuando a frequentare le prove assiduamente, i concerti, e questa cosa l'ha mantenuta appunto durante tutta la sua malattia e anche nell'ultimissima fase, perché pur faticando tantissimo quest'anno è riuscito comunque a venire, prima suonando, poi veniva alle prove pur di partecipare anche senza riuscire a suonare, alla fine addirittura veniva anche senza strumento, però è sempre venuto alle prove 2 volte alla settimana, mancando veramente pochissime volte. Si teneva tantissimo a fare almeno i concerti del 25 aprile e del 28 maggio, ed è riuscito a fare il concerto il 28 maggio con grandissimi sforzi, immagino, perché era già molto provato, e facendosi sostenere anche da tutti noi, i suoi amici. Io sono stata, ho suonato fianco a fianco con lui per tutti questi 12 anni circa. Ho avuto mi ha lasciato questo ricordo di una grande forza nell'affrontare la malattia, un grandissimo attaccamento alla partecipazione e, come dice anche un suo maestro di clarinetto, ha dimostrato di essere veramente innamorato della vita, quindi faticando per viverla fino all'ultimo.
0: Il corpo di Mirko Lombardi riposa presso l'abitazione familiare in via delle Gabbiane 30 a Brescia, San Bartolomeo. I funerali si terranno sabato 1 agosto alle ore 13 al tempio crematorio di Sant'Eufemia. Ciao Mirko.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Parlami per sempre, Sic Tamburo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org. Le emozioni
1: e le paure stanno. Intanto sono arrivate le 12:50 minuti, un po' di musica giusto per ricordare gli ospiti della 34esima festa di Radio Onda d'Urto sul palco principale. Ricordo alle 13 la prima edizione del Radio Giornale. Buon ascolto a tutti e tutte.

State ascoltando il brano Parlami per sempre dei Sic Tamburo, che tornano in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: Sarà un altro grande concerto, quello di Noyz Narcos, il 6 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto.
1: La di famiglia, coi pentacoli negli occhi, 13 rintocchi, quelle notti due, perso nelle strade buie, ombre che s'allungano al passaggio mio, il macete a sete, non comando io.

0: al Grand Hotel qua. Io non ce l'ho la donna delle pulizie, cara.
1: Funny Games, Noise Narcos, il 6 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Area Feste, Via Serenissima, Capolinea Metropolitana, Sant'Eufemio Buffalora a Brescia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end of the world.

Bella Mer delle Faxia sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano Bella Mer delle Faxia, che saliranno in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

Lunedì 10 di agosto tornano sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i Marlene Kunz. E questa è Retrattile.

Sostieni anche quest'anno l'informazione libera di Radio Onda d'Urto con il 5 per 1000 in dichiarazione dei redditi. Scrivi il codice 02084620174. Lo trovi anche sul sito www.radioondadurto.org. Difendi l'informazione indipendente 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 13:01, in onda ora il giornale radio di questo venerdì 31 di luglio. Subito i titoli. Festa di Radio Onda d'Urto, iniziati ufficialmente i preparativi all'area feste di Via Serenissima a Brescia, da dove ci collegheremo con Michele della nostra redazione. Marocco, disastro umanitario a Ceuta, città autonoma spagnola nel nord del paese, almeno 24 i morti nel tentativo di attraversare le barriere. Da Barcellona sentiremo Luca Tancredi Barone, corrispondente per il Manifesto dalla Spagna. Nel giornale radio gli aggiornamenti anche dal Medio Oriente, dallo scontro interno alla maggioranza di governo italiana, anche sul fronte del riarmo e il coinvolgimento bellico dell'Italia in Medio Oriente. Sospeso intanto lo sciopero della fame delle lavoratrici solidali con la sindacalista della CUB Margherita Napoletano, che aveva iniziato la protesta con incatenamento davanti al San Raffaele di Milano a seguito del suo licenziamento. Ottenuto il tavolo in regione, ce ne parlerà ai microfoni di Radio Onda d'Urto la stessa Margherita Napoletano. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Sono iniziati ufficialmente i preparativi presso l'area feste di Via Serenissima a est di Brescia, dove da mercoledì 5 agosto prenderà il via la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 giorni di iniziative dal basso, concerti, dibattiti, presentazioni di libri, cibo a prezzi popolari e molto, molto altro. Già decine di volontari e volontarie al lavoro per dare forma al festival popolare dal basso di Radio Onda d'Urto. Collegamento dall'area feste con Michele della redazione.
3: Questa mattina sono decine le volontarie e volontari che hanno raggiunto l'area feste di Via Serenissima, dove dal 5 al 22 agosto si svolgerà la festa di Radio Onda d'Urto, la 34esima edizione, e quindi questo è comunque segno che ogni anno si rinnova la caratteristica principale della festa di Radio Onda d'Urto, cioè non un festival commerciale, non un evento a scopo di lucro, ma un evento che esiste perché esiste Radio Onda d'Urto ed esiste per finanziare un anno di trasmissioni della nostra emittente, davvero libere, con una reale autonomia e indipendenza editoriale, nel senso che la festa di Radio Onda d'Urto serve a poter andare avanti con il progetto di informazione libera di Radio Onda d'Urto senza dover ricorrere al sostegno di privati e sponsor, cosa che ovviamente sempre più e in maniera sempre più decisiva nel mondo dell'informazione condiziona.
2: Veniamo ora alle notizie di oggi. Il disastro umanitario a Ceuta, enclave spagnola a nord del Marocco, cui almeno 24 persone sono morte, decine quelle disperse mentre tentavano di valicare via mare e via terra le barriere che separano la città autonoma spagnola dal resto del Nord Africa. Migliaia di persone hanno infatti raggiunto in poche ore le barriere a nord del Marocco. Si rischia la crisi umanitaria, ha detto il primo ministro Sanchez, quello spagnolo, che sarà oggi a Ceuta mentre ha mandato ieri l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Le tensioni sono anche con il Marocco, considerato dalla Spagna il promotore di questa crisi migratoria. Chiusa anche la frontiera di Beni Enzar, principale valico tra l'enclave spagnola di Melilla a ovest del protettorato spagnolo a nord dell'Africa. Da Barcellona sentiamo Luca Tancredi Barone, corrispondente per il Manifesto dalla Spagna.
4: A Ceuta vivono 80.000 persone e nelle ultime, diciamo, 10 giorni, 15 giorni sembra che siano arrivate, diciamo, fino a giovedì erano circa 2.000 persone, ma appunto fra giovedì e venerdì sembra che ne siano arrivate, diciamo, a 20.000, quindi è una quantità, e anzi qualcuno parla anche di 40.000, insomma non è chiaro ancora quante sono, però insomma parliamo di una quantità molto importante di persone rispetto alla popolazione che vive appunto a Ceuta, in questa enclave che sta lì. Melilla invece è tutta un'altra storia, è molto più in là, è molto più a ovest, e quindi diciamo la Spagna, la chiusura della frontiera a Melilla, invece che è una diciamo un po' più dentro nell'entroterra, ecco, serve come misura diciamo di come dire, di vendetta della Spagna, che appunto ha chiuso la frontiera, cosa che però fa che molte delle persone che dipendono da questi scambi transfrontalieri abbiano ovviamente le difficoltà.
2: Ed è scontro anche tra Roma e Madrid. Il governo Meloni infatti valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Tajani favorevole. Nell'ala berlusconiana di Forza Italia però è calato il gelo. Bobo Craxi, fratello di Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato, ha apostrofato Tajani come irresponsabile. Sa benissimo che Ceuta è un'enclave spagnola in Africa ed è di fatto nell'area geografica marocchina. Che cosa c'entra Schengen? Sconcertante. Parole indegne anche per il ministro degli esteri spagnolo Albares. Da un paese amico e partner ci aspettiamo solidarietà europea e non demagogia partitica, ha affermato annunciando di aver convocato l'ambasciatore d'Italia per protesta. Sentiamo ancora Tancredi Barone.
4: Il governo spagnolo è in una fase di estrema diciamo debolezza politica, che è diciamo attaccato costantemente da destra per soprattutto per la questione immigrazione, e qui vorrei fare un ultimo punto che mi sembra interessante. Il governo italiano come sempre si dimostra meschino e non saprei neanche che altro aggettivo qualificare oltre che cattivo, perché utilizza la menzogna in maniera consapevole per gettare ancora più discredito diciamo sia sul governo spagnolo ma anche sulla questione dei migranti, perché quello che ha scritto Tajani ieri nel suo tweet, che la Spagna si dimostra che l'idea della Spagna di concedere la nazionalità a 500.000 migranti irregolari, non è vero. La Spagna non ha concesso nessuna nazionalità a 500.000 migranti irregolari, semplicemente la Spagna ha permesso a persone che vivevano da tanto tempo sul territorio spagnolo di regolarizzare la loro situazione amministrativa e quindi dargli un permesso di soggiorno perché potessero lavorare e pagare le tasse, che era l'unica cosa che loro volevano fare.
2: E tensione nella maggioranza di governo italiano, che continua anche sul caso del Mastro, vicinissimo di Meloni e amico del prestanome del clan Senese. La battaglia sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia e di Mauro Caroccia si sposta ancora una volta in Parlamento. Al centro dello scontro c'è ora la possibilità per i deputati di visionare le conversazioni inviate dalla procura come allegato alla missiva. Il presidente della giunta, Davis Dori, di AVS, sostenuto da PD e centrosinistra, ha autorizzato i componenti dell'organismo a consultare il materiale, una decisione che ha provocato la reazione della maggioranza, in particolare di Fratelli d'Italia, contraria alla procedura, lo stesso partito meloniano che aveva fatto campagna elettorale contro le connivenze mafiose e che ora nasconde le chat. Il presidente della Camera Fontana comunque ha congelato le chat fino a lunedì e chiesto il parere della Giunta per il Regolamento. Scontro che continua anche sulla decisione del ministro Nordio di trasmettere alla Procura Generale di Roma gli atti della Corte Penale Internazionale per l'arresto del torturatore libico Al-Masri, con un anno e mezzo di ritardo. La decisione, dopo che la consulta, che ha dichiarato illegittima l'interpretazione che il guardia sigilli aveva fatto della norma,

0: supposto avanzata dai partner paesi partner italiani, la difesa italiana ha schierato un dispositivo dell'aeronautica militare a supporto delle forze armate di sicurezza in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. È quanto è stato pubblicato sul sito web del ministro della difesa Crosetto dopo la fuoriuscita di notizie su diversi quotidiani italiani secondo cui oltre 400 militari si troverebbero ora nell'area, annunciando di fatto l'esistenza della Task Force Arabia per l'Italia. È proprio l'Arabia Saudita il terzo soggetto coinvolto ora dall'asse israelo-statunitense nella guerra contro l'Iran. Teheran ha risposto oggi agli attacchi di ieri colpendo centri strategici americani in Kuwait tramite dei droni. A renderlo noto l'esercito iraniano, aggiungendo che l'attacco è stato condotto in risposta alla recente aggressione militare statunitense contro il paese, incluso il brutale attacco a un edificio residenziale sull'isola di Kashmir, colpita anche due petroliere scortate dagli Stati Uniti nello stretto di Hormuz questa mattina. Intanto Trump ha annunciato in pompa magna il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia di Gaza, contenuti però gli entusiasmi anche in Palestina, considerato che Israele ha costruito una trincea di terra e mura per occupare definitivamente mezzo territorio della striscia, proseguendo il prolungamento della linea gialla, oltre che a continuare quotidianamente il massacro del popolo palestinese. A subentrare Israele una meglio non precisata forza internazionale di stabilizzazione che dovrebbe collaborare con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la cosiddetta sicurezza di Gaza, a beneficio, dice il tycoon, dei suoi residenti e dei paesi vicini. Hamas però ha replicato che l'attuazione dell'accordo sarebbe subordinata all'adempimento da parte di Israele della sua parte, incluso il ritiro delle sue forze da Gaza, affermando che non intraprenderà alcuna azione finché Israele non approverà un accordo sul disarmo. Ed è proprio Israele a continuare quotidianamente le violenze anche nella Cisgiordania occupata. Solo stamattina decine di coloni israeliani hanno preso d'assalto la città di Tal a sud di Nablus nella Cisgiordania occupata, sotto come sempre la protezione delle forze di occupazione israeliane. Almeno 11 palestinesi che sono rimasti feriti. E Israele ha colpito nella notte anche il sud del Libano. Una serie di potenti esplosioni notturne hanno scosso le regioni meridionali di Yorum al-Kif, Arnun e Kfar Tebnit a seguito degli attacchi israeliani. In tutto questo galoppa l'inflazione annua nell'area euro al 2,9% a luglio 2026, in aumento rispetto al 2,8 di giugno, secondo una stima flash dell'Eurostat. Guardando i principali componenti dell'inflazione dell'area euro, ovviamente l'energia dovrebbe avere il tasso annuo più alto a luglio, 10% rispetto all'8,5 di giugno, seguita dai servizi dal 3,3 al 3,2 di giugno, cibo, alcol e tabacco al 1,2 rispetto all'1,5 di giugno e beni industriali non energetici 0,9 rispetto allo 0,7 registrato a giugno. Sospeso lo sciopero della fame delle lavoratrici solidali con la sindacalista della CUB Margherita Napolitano, che aveva iniziato la protesta con incatenamento davanti al San Raffaele di Milano nei giorni scorsi, a seguito del suo licenziamento in tronco da parte dell'azienda ospedaliera privata milanese. Ottenuto infatti il tavolo in regione con all'ordine del giorno il ritiro del licenziamento della lavoratrice, il presidio permanente davanti al San Raffaele comunque continua. Ai nostri microfoni la stessa Margherita Napolitano.
1: Ieri abbiamo incontrato il direttore generale welfare di Regione Lombardia, che anche in altre crisi aziendali era riuscito a intervenire come mediatore con la proprietà dell'ospedale. Stiamo parlando dei licenziamenti collettivi del 2012, quindi abbiamo pensato, visto che appunto anche negli ultimi scioperi ci aveva ricevuto per capire la situazione a San Raffaele, che fosse una persona adatta, perché ha seguito appunto tutte le vicende, ad interloquire con l'amministratore unico. Quindi si incontreranno, non sappiamo se in regione o qua a San Raffaele, non sappiamo a che ora, ma appunto l'ordine del giorno è molto chiaro, è il ritiro del mio licenziamento.
0: Proseguiamo con il giornale radio parlando di perpetua crisi climatica, sole tanto caldo con picchi sopra i 40 gradi, afa e notti super tropicali. Sono queste le previsioni dei prossimi giorni per l'Italia, il peggio nel weekend. Previsti 41 gradi a Terni e 40 gradi a Ferrara, Mantova, Modena e Parma. E se nei giorni successivi la colonnina del mercurio scenderà di 1-2 gradi,

gradi, previsti 38 e 39 gradi, comunque aumenterà l'umidità e farà più caldo di notte. In pratica l'afa renderà il caldo insopportabile almeno fino all'8-10 agosto. Se domani saliranno a 19 le città con il bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, domenica 2 di agosto le città in rosso saliranno a 23 su un sottotale di 27 monitorate. Non solo, aumenteranno anche i temporali violenti su Alpi e Prealpi, come questa sera, dove si prevedono temporali forti in Piemonte e Lombardia. E proprio in Lombardia rimaniamo, andando a Cremona, dove il Po non è mai stato così basso. Ieri, giovedì, ha superato il record assoluto negativo del giugno 2022, quando il livello si era attestato sotto gli 8 metri e 58 centimetri rispetto allo zero idrometrico, scendendo ora a meno 8 metri e 59 centimetri. Si tratta di una secca storica, con il valore riscontrato alla stazione di rilevamento Aipo sotto il ponte di ferro che collega il capoluogo lombardo alla provincia di Piacenza. Veniamo ora al disastro carceri italiane. Un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato nel carcere di Bancali a Sassari a causa di un incendio innescato in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. 5 poliziotti penitenziari che sono rimasti leggermente ustionati, intossicati. Secondo le scarse informazioni che filtrano dal carcere sardo, non c'è stato però necessario l'evacuazione dei detenuti. E ora i femminicidi in Italia. È stata uccisa a coltellate dal figlio la donna ultra ottantenne trovata morta questa mattina nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia. L'uomo, 52 anni, è ora negli uffici della questura di Verona in attesa dell'arrivo del PM. Sul posto ci sono ora la squadra mobile e la polizia scientifica in attesa del magistrato. In ultimo, con il giornale radio di questa mattina, ci spostiamo a Messina per parlare del crollo di una palazzina di 2 piani. È stato individuato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri nella città siciliana. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero del corpo, che si trova incastrato sotto un solaio, e proseguiranno nella ricerca degli altri 5 dispersi. L'edificio crollato ospitava negozi al piano terra e al primo piano e abitazioni al secondo. Utilizzando i cellulari, i vigili del fuoco stanno provando a risalire alla posizione dei dispersi sotto alle macerie. Sono le 13:18 minuti, con questa notizia si chiude il giornale radio di questa mattina. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, e poi torniamo in studio per annunciarvi la programmazione di questo pomeriggio. Rimanete all'ascolto.

oggi venerdì 31 di luglio. Intanto ricordiamo la festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto nell'area festa di Via Serenissima, naturalmente a Brescia. 34esima festa di autofinanziamento della vostra nostra emittente. Ricordiamo che è la festa di Radio Onda d'Urto è raggiungibile con i mezzi pubblici, quindi vi invitiamo di lasciare a casa la vostra auto, di scegliere la mobilità più sostenibile, l'autobus che porta verso la festa direzione Reggiato è la linea 3, mentre la metropolitana l'ultima fermata Sant'Eufemia Buffalora. Ricordiamo che l'apertura dei cancelli tutte le sere è alle 19. 34esima festa di Radio Onda d'Urto, festa di autofinanziamento dal 5 al 22 di agosto nell'area festa di Via Serenissima a Brescia. Continuiamo ricordando invece la festa di Liberazione fino alle 2 di agosto. Oggi ci sarà l'Italia Roots Quartet di Mother P alle 21.30 in concerto, mentre ricordiamo che tutte le sere dalle 19.30 sono aperte le cucine, i bar, i gazebo con libreria e associazioni. Festa di Liberazione fino al 2 di agosto al Parco Urbano 2 Aprile di Bovezzo, organizzato dal Partito della Rifondazione Comunista, la Federazione di Brescia. Proseguiamo invece tenda di solidarietà con la Palestina, siamo a Toscolano Maderno fino alle 2 di agosto, Roccherellando, solidarietà è la nostra resistenza, restiamo umani. Intanto ricordo che a organizzarlo è l'AMPI insieme ai sanitari per Gaza. Io ricordo poi sabato 1 di agosto alle 20.30 Orto Botanico Ghirardi in via Religione, interverranno la dottoressa Silvia Garattini ed Ismail Abusselem, dibattito dunque dedicato ancora una volta alla Palestina. Lo ricordo, Roccherellando, via statale 92 a Toscolano Maderno, tenda di solidarietà con la Palestina. Mezzo secolo di occupazione, mezzo secolo di autogestione, dalle lotte agli ospedali al COC 18, una mostra fotografica con video documentazione dedicato ad Anna B. La mostra rimarrà aperta fino alle 2 di agosto ed è aperta appunto dalle 16 alle 22. Appuntamento in questo caso è al COC 18 di Milano, centro autogestito. Passiamo alla programmazione cinematografica e siamo al nuovo Eden, sala 1 alle ore 17 verrà proiettato Allora balliamo, mentre alle ore 19 sala 1 la proiezione Gli ultimi giorni del paradiso. Ricordiamo anche il programma del nuovo Eden d'estate al Parco Museo di Santa Giulia. L'appuntamento è questa sera alle 21.30, lavoreremo da grandi. Questo per quanto riguarda la programmazione cinematografica del nuovo Eden, ed Eden estate. Siamo al Teatro CTM di Rezzato, dove invece è in proiezione alle ore 21 Rebuilding come l'acqua per il fuoco. Chiudiamo con un'anticipazione, quella di sabato 1 agosto, domani 1 agosto al Museo della Malga Lunga. Ci saranno compagni di memoria, compagni di cammino, il ricordo di Pasquale Dionisia Flaminio, gli amici della sezione Ampi di Edine Gaiano sono invitati a questo momento di condivisione e ricordo. Alle 10.30 domani sabato 1 agosto al Museo della Malga Lunga, organizza naturalmente l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, la sezione appunto Giuseppe Brighenti di Edine. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura ricordo l'indirizzo di posta elettronica, qui potete inviare i vostri comunicati, redazione @radioondadurto.org.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Di agosto, Alborosi a chiudere la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.

alborosi sulle nostre frequenze e sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, in programma dal 5 al 22 agosto, come sempre presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia. Alborosi chiuderà la 34esima edizione il 22 di agosto. Tutto il programma completo su www.festaradio.org.

Sono le 13:29 minuti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, in chiusura di questa mattinata di informazione che però continua come sempre sulle nostre vostre frequenze. A brevissimo la seconda parte di Dissonanze, saltando lo squalo, una trasmissione dedicata alla festa di Radio Onda d'Urto, ci accompagneranno fino alle ore 16, orario del primo giornale radio in breve di questo pomeriggio. E come sempre vi ricordiamo, lo abbiamo detto anche nel giornale radio, che sono iniziati gli allestimenti presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia per la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto al Via, mercoledì prossimo 5 agosto. Tutte le informazioni sul sito festaradio.org, dove è stato anche pubblicato nella versione online il libretto dove giorno per giorno sono raccontati gli appuntamenti all'interno dello spazio tende, quindi spazio dibattiti, la libreria del Gatto Nero, le tende come Ciringhito, Pacianca e la tenda blu per quanto riguarda i concerti, le iniziative per bambini e bambine all'interno di Siamo Gatti, ovviamente il palco principale. Tutte le informazioni, dicevamo, sul sito festaradio.org oppure sui nostri canali social. A tutti e tutte una buona continuazione sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Ed eccoci, ultima puntata di questa stagione di Dissonanze Estate. Oggi è venerdì 31 di luglio, un saluto a tutte e a tutti da Simone.

0: E allora iniziamo questa puntata con una bella novità, a firma Michael Stipe, ex frontman dei REM, che continua il suo lento lavoro verso il suo primo album solista a 15 anni ormai dallo scioglimento dei REM. Ha pubblicato una nuova anticipazione che si chiama Ham Desiderata, brano ascoltabile soltanto attraverso la piattaforma Joyfully Waiting, che è una piattaforma dedicata a esposizioni e installazioni sonore, quindi non lo trovate questo brano da nessun'altra parte, in nessuna piattaforma online, tranne questa. Beh, non è proprio un brano, una canzone vera e propria, è più che altro un lavoro particolare che mette insieme tante cose che arrivano dal percorso recente di Stipe. Infatti questa Ham Desiderata combina la lettura di una poesia del 1927 di Max Herrmann, che si chiama appunto per l'appunto Desiderata, con una versione strumentale di Ham, che sarà un brano che entrerà nel suo prossimo album solista. La lettura di questa poesia faceva parte anche di un'installazione della personale mostra di Stipe all'ECA di Milano, che si è svolta tra il dicembre del 2024 e il marzo del 2025, mentre la parte strumentale è stata curata da un collaboratore di lunga data di Stipe, che già sta lavorando su diversi brani suoi solisti, che è Andy LeMaster. E in questa registrazione c'è anche la voce di un'artista georgiana di Athens, Elizabeth Hatmaker. Io direi che possiamo andare ad ascoltarcela questa Ham Desiderata, Michael Stipe.
1: Go placidly amid the noise and the haste, and remember what peace there may be in silence. As far as possible, without surrender, be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly, and listen to others, even to the dull and the ignorant. They too have their story.
2: Without surrender.
1: Avoid loud and aggressive persons. They are vexatious to the spirit. If you compare yourself with others, you may become vain or bitter. For always there will be greater and lesser persons than yourself.
2: Avoid loud and aggressive persons.
1: Enjoy your achievements as well as your plans.
2: If you compare
1: keep interested in your own career, however humble,
2: for always
1: it is a real possession in the changing fortunes of time.
2: Enjoy your achievements as well as your career.
1: Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery.
2: It is a real possession.
1: But let this not blind you to what virtue there is. Many persons strive for high ideals, and everywhere life is full of heroism. Be yourself, especially do not feign affection. Neither be cynical about love, for in the face of all aridity and disenchantment, it is as perennial as the grass. Take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth. Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune. But do not distress yourself with dark imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness. Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should.
2: Therefore be at peace,
1: with God, whatever you conceive him to be,
2: and
1: whatever your labors and aspirations. In the noisy confusion of life,
2: with all its shame,
1: keep peace in your soul.
2: Dreams, it is still
1: with all its sham, drudgery, and broken dreams,
2: strive to be happy.
1: It is still a beautiful world. Be cheerful. Strive to be happy.
0: Ham Desiderata, quindi nuovo brano per Michael Stipe, ex frontman dei REM, brano molto molto particolare, molto evocativo. Bene, andiamo adesso ad ascoltare una puntata di Con gli occhi chiusi di questa stagione. Buon ascolto.

un saluto a tutte e a tutti da Simone, ben ritrovate e ben ritrovati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi andremo a leggere un estratto dall'ultimo romanzo di Michael Zandurian, In viaggio contromano, uscito nel 2009 e ristampato recentemente da Marcos y Marcos nella traduzione di Claudia Tarolo. Michael Zandurian vive a Detroit con la moglie Rita, bibliotecaria, un certo numero di gatti e migliaia di oggetti molto vintage. Dopo aver letto e amato Carver, Thule e Brautigan, ha scritto una raccolta di racconti, Il mondo delle cose. Il suo primo romanzo, Second Hand, è la storia d'amore tra Richard e Teresa, bislacchi e imbranati ma uniti dal desiderio di proteggere cose che altri hanno abbandonato. Poi è venuto Beautiful Music, che parla del potere salvifico della musica nella vita di un adolescente di Detroit degli anni 70. E da questo romanzo, nell'originale The Leisure Seeker, in onore del re dei camper anni 70 negli Stati Uniti, Paolo Virzì ha tratto un film, Ella e John, con Helen Mirren e Donald Sutherland nei panni dei due protagonisti, acclamato alla Biennale di Venezia 2017 e poi distribuito in tutto il mondo. Ma di che parla In viaggio contromano invece? Poche storie. Ella e John hanno deciso, partiranno. E chi se ne frega dei divieti e delle ansie dei figli? Al diavolo medici, paramedici, rompiscatole che ti ammorbano a suon di esami, prescrizioni, precauzioni. Ella ha più problemi sanitari di un paese del terzo mondo. John non ricorda come si chiama sua moglie, ma insieme formano una persona intera. Di cose grandiose se ne possono fare anche all'ultimo round, anche dopo una vita che non ha nulla di straordinario. E allora? Si parte e stop. In barba a ogni cautela, ogni pallosa ragionevolezza, a 80 anni suonati, Ella e John balzano sul loro camper, un vecchio Leisure Seeker, e attraversano l'America da est a ovest. Partendo da Detroit, puntano dritti a Disneyland lungo la mitica Route 66. Un vero e proprio viaggio contromano a base di cocktail vietati, hippies irriducibili, diapositive all'alba, malviventi messi in fuga. Un inno alla strada, un caleidoscopio di paesaggi strepitosi e cittadine fantasma, ansie, sogni, paure, quello che è stato, che si è amato, quel che è qui e ora e più non sarà. Perché la vita è profondamente nostra, drammaticamente grande, fino all'ultimo chilometro. Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

In viaggio contro mano di Michael Zanzurian. Capitolo 1. Michigan. Noi siamo turisti. Ho finito per farmene una ragione. Io e mio marito non siamo mai stati i tipi che viaggiano per espandere la mente. Abbiamo viaggiato per divertimento. Wikiwatchee, Gatlinburg, South of the Border, Lake George, Rock City, Waldrug. Abbiamo visto maiali e cavalli che nuotano, un palazzo russo ricoperto di chicchi di grano, ragazzine che bevono Pepsi Cola sott'acqua da una bottiglietta da 25 centilitri. Il London Bridge in mezzo al deserto, un pappagallo in bicicletta su una fune sospesa. L'abbiamo sempre saputo. Questo viaggio, il nostro ultimo viaggio, l'abbiamo organizzato all'improvviso, privilegio dei pensionati. E sono felicissima della mia scelta, anche se tutti, medici, figli, volevano impedirci di andare. Le sconsiglio vivamente ogni tipo di viaggio, ella, ha detto il dottor Tomaszewski, uno dei 100 medici che adesso si occupano di me, non appena ho accennato che mi sarebbe piaciuto partire con mio marito. Ed è bastato che buttassi lì a mia figlia l'idea di un umilissimo fine settimana perché lei usasse il tono normalmente riservato a un cucciolo disubbidiente. No! Ma John e io avevamo bisogno di una vacanza. Ne avevamo bisogno più che mai. Detto tra noi, ai medici interessa soltanto avermi sotto mano per infliggermi le loro analisi, punzecchiarmi con i loro strumenti gelidi, avvistare macchie dentro di me. E l'hanno già fatto in abbondanza. I ragazzi saranno senz'altro preoccupati del nostro benessere, ma non sono davvero affari loro. Se anche dispongono di un'ampia procura sulla gestione dei nostri affari, beh, questo non significa che siano al ponte di comando. E magari ve lo starete chiedendo anche voi, è davvero una buona idea? Due vecchiardi disgraziati, una con più problemi sanitari di una nazione del terzo mondo, l'altro così demente da non sapere nemmeno che giorno è, e in procinto di attraversare gli Stati Uniti in camper? Ma non scherziamo, è evidente che non è una buona idea. Mi viene in mente la storia di Ambrose Bierce, autore di Racconti dell'orrore che adoravo da ragazza. Quando compì 70 anni, decise così, di punto in bianco, di sparire in Messico. Scrisse: «Naturalmente è possibile, anzi probabile, che non ritornerò. Sono paesi strani in cui succede di tutto». E scrisse anche: «Sempre meglio della vecchiaia, della malattia o di cadere dalle scale nella cantina». Avendo una buona esperienza di tutte e tre le cose, beh, concordo caldamente con l'amico Ambrose. In parole povere, non avevamo nulla da perdere. E così ho deciso di passare all'azione. Il nostro piccolo camper, il Leisure Seeker, era pronto a partire. Ma lo è sempre stato, da quando siamo andati in pensione. Quindi, dopo aver garantito ai miei figli che una vacanza era l'ultima cosa che mi passava per la testa, ho rapito mio marito John e siamo fuggiti. Destinazione Disneyland, California. È lì che portavamo i bambini, quindi lo preferiamo all'altro. E in fondo a questo punto della nostra vita siamo più bambini che mai, e soprattutto John. Dal circondario di Detroit, dove abbiamo passato la vita, puntiamo a ovest, attraverso lo stato. Per ora si viaggia da Dio, in comodità e in pace. L'aria che entra dal mio finestrino produce un whoosh setoso di rumore bianco, mentre i chilometri ci strappano ai nostri vecchi sé. La mente sgombra, cala il dolore, si dissolvono le ansie, almeno per qualche ora. John non spiccica parola, ma sembra molto contento di guidare. È una delle sue giornate buone. Dopo circa 3 ore ci fermiamo per la nostra prima notte in una cittadina di villeggiatura che si compiace di definirsi colonia di artisti. Entrando in città, spicca, immersa nei sempreverdi, una tavolozza da pittore grande come una piscina per bambini. Ogni piazza di pittura contrassegnata da una lampada colorata che illumina la tinta corrispondente. Accanto, un'insegna. Sogatook. È qui che abbiamo trascorso la nostra luna di miele quasi 60 anni fa.
nella pensione della signora Miller, rasa al suolo da gran tempo. Ci eravamo venuti in Greyhound. Ecco il nostro viaggio di nozze. Saltare su un pullman per il Michigan occidentale. Non potevamo permetterci altro, ma per noi era già un'emozione. Che bello divertirsi con poco. E dopo esserci registrati al campeggio dei caravan, andiamo a passeggiare, nei limiti delle nostre possibilità, si intende, per goderci quel che resta nel pomeriggio. Sono contenta di essere di nuovo qui con mio marito dopo tanto tempo. Sono passati almeno 30 anni dalla nostra ultima visita. E tutto sommato, la città non è molto cambiata. Pullula di pasticcerie, gallerie d'arte, gelaterie, botteghe d'antiquariato. Il parco è dove lo ricordavo. E molti degli edifici più vecchi sono ancora in piedi e in buono stato. Mi sorprende che i residenti non abbiano sentito il bisogno di demolire tutto e ricostruire da zero. Devono aver capito che la gente, quando va in vacanza, vuole tornare in un posto che conosce, che continua a sentire suo, sebbene per un periodo limitato. Ci fermiamo su una panchina in Main Street. L'aria autunnale sa di torta al cioccolato. Sfilano famiglie in felpa e pantaloncini corti, leccando coni gelato, chiacchierando, le loro risate acute e distratte, voci distese e vacanziere. «Bello qui», dice John, le sue prime parole dal nostro arrivo. «Siamo a casa?» «No, ma bello è bello», rispondo. John, ovunque siamo, chiede immancabilmente se siamo a casa, specie nell'ultimo anno, da quando le cose si sono messe al peggio. I veri problemi di memoria sono cominciati circa 4 anni fa, anche se qualche avvisaglia c'era già stata. È stato un processo graduale il suo. I miei problemi sono insorti molto più di recente. Mi dicono che siamo fortunati, ma io non la vedo così. Nella sua testa prima hanno iniziato a smangiarsi lentamente gli angoli della lavagna, poi i bordi dei bordi, formando un cerchio sempre più piccolo che tende a chiudersi su se stesso. Rimangono solo chiazze di ricordi qua e là, zone dove il cancellino non ha lavorato a fondo, reminiscenze che gli sento evocare all'infinito. Di tanto in tanto, in uno sprazzo di lucidità, si rende conto di aver dimenticato la maggior parte della nostra vita comune, ma ultimamente accade di rado. Mi sollevano il morale le rare occasioni in cui è infastidito dalla sua smemoratezza, perché significa che è ancora da questa parte, qui con me. E di solito non lo è. Beh, fa lo stesso, ci penso io a custodire i ricordi. Durante la notte John dorme incredibilmente bene, mentre io quasi non chiudo occhio. Rimango alzata a leggere o a guardare assurdi talk show notturni sul nostro minuscolo televisore a pile. Unica compagnia, la mia parrucca sul suo sostegno di polistirolo. Me ne sto lì con lei, nella penombra azzurrina, ad ascoltare Jay Leno al rombo di John e delle sue adenoidi. Non importa. Non riesco ad appisolarmi per più di un paio d'ore comunque, e di solito non mi pesa. A questo punto il sonno mi sembra un lusso che non mi posso permettere. John ha lasciato il portafogli, le monete e le chiavi sul tavolo, come fa a casa. Prendo il suo portafogli massiccio, in cuoio lavorato a quadrotti, scurito dal sudore, e lo apro. Emana odore di muschio e fa un rumore vischioso mentre ci frugo dentro. È un disastro, come immagino sia la sua mente, tutto mischiato e appiccicato insieme. L'intrico che ho visto raffigurato nella brochure degli studi medici, pezzetti di carta macchiati di scarabocchi illeggibili, biglietti da visita di persone morte da tempo, la chiave di riserva di un'auto venduta anni fa, tessere assicurative scadute accanto a quelle nuove. Saranno almeno 10 anni che non lo svuota. Mi chiedo come faccia a sedercisi sopra. Non c'è da stupirsi che abbia sempre mal di schiena. Infilo il dito in uno scomparto e trovo un foglietto ripiegato 2 volte. A differenza del resto, non sembrerebbe lì da sempre. Lo apro. È una fotografia strappata da qualche parte. A un primo sguardo pare una foto di famiglia, persone riunite davanti a una casa, ma non ne riconosco nessuna.
Spiegando il bordo inferiore smangiato, vedo una didascalia. I vostri amici della Publishers Clearing House. Va detto che riceviamo una mole incredibile di posta da questa società. All'inizio della sua malattia, John a un certo punto si era fissato sulla Publishers Clearing House. Partecipava di continuo ai loro concorsi a premi, abbonandoci a riviste totalmente inutili: Adolescenza Oggi, Guida Fuoristrada, Furetti da Caccia. Nel giro di poco i bastardi cominciarono a mandarci 3 lettere la settimana. E più avanti è diventato sempre più difficile per John decifrare le loro modalità di iscrizione, e le lettere, aperte e lette a metà, hanno cominciato a impilarsi. E ci vuole un po', ma alla fine capisco perché John tiene questa fotografia nel portafogli. Pensa che sia una foto della sua di famiglia. Scoppio a ridere e rido tanto forte che ho paura di svegliarlo. Rido fino alle lacrime e strappo la fotografia in 1000 minuscoli pezzetti.

Capitolo 2. Indiana. Procediamo di buon'ora nella foschia della statale dell'Indiana verso Chicago, dove imboccheremo la Route 66 nel suo punto di avvio ufficiale. Di norma è meglio tenersi alla larga dalle grandi città, sono posti pericolosi per i vecchi. Non riesci a stare al passo, ti riducono in polpette, ricordatevelo. Ma è domenica mattina e il traffico è al suo minimo. Beh, si fa per dire, camion giganteschi ci sorpassano rombando a 120-130 all'ora e anche di più. Ma John non fa una piega. Sebbene la sua mente stia andando in fumo, è ancora un ottimo guidatore. Mi fa venire in mente Dustin Hoffman in Rain Man. Sarà per via di tutti i viaggi in auto che abbiamo fatto in passato o perché guida da quando aveva 13 anni, ma ho l'impressione che è un talento che non perderà. Comunque, una volta entrati nel ritmo della guida prolungata, è solo questione di orientarsi. Compito mio, regina delle mappe. Schivare svincoli traditori, intercettare i pericoli che piombano su di noi nello specchietto retrovisore. E d'un tratto l'aria diventa piatta e grigia. Fabbriche e fonderie luccicano in lontananza sotto una coltre di nebbia sporca. John fa una smorfia, si volta verso di me e chiede: ma hai fatto una puzza? No, rispondo, siamo nei pressi di Gary.

Capitolo 3. Illinois. Fuori Chicago, l'autostrada Dan Ryan è abbastanza sgombra e vanno tutti troppo veloce. John cerca di tenere la destra, ma le corsie sfuggono continuamente e altre se ne aggiungono. Forse sarebbe più prudente prendere la Route 66 a Joliet, come avevo pensato in un primo tempo. Solo che una parte di me ha bisogno di compiere questo viaggio dall'inizio vero e proprio alla sua vera, vera fine. Convenzionalmente la Route 66 parte dal lago Michigan all'incrocio tra Jackson Boulevard e Lakeshore Drive, che troviamo senza grandi problemi. Più difficile localizzare il punto di partenza ufficiale tra Michigan Avenue e Adams Street. Quando finalmente individuiamo il cartello, chiedo a John di accostare. Di solito non è uno scherzo, ma oggi la strada è deserta. Inizia qui la storica Illinois US 66 Route. Mi affaccio al finestrino per guardare meglio, senza scendere dal camper. La mia parrucca non reggerebbe il vento. Rotolerebbe lungo Adam Street come una salsola, in men che non si dica. Ci siamo, annuncio a John. Sì, signore, risponde lui con grande entusiasmo. Non sono certa che capisca cosa stiamo facendo. Gli dico di proseguire sulla Adams. Procediamo tra palazzi altissimi che bloccano la luce del sole. Questo crepuscolo dei grattacieli mi infonde una strana sensazione di sicurezza. Quando prendiamo Ogden Avenue, comincio a vedere le indicazioni. A Berwyn ci sono insegne della Route 66 appese ai lampioni e vedo un posto chiamato Agenzia Immobiliare della Route 66. A Cicero, il vecchio territorio di Al Capone, ormai la gente si è svegliata, passeggiano senza fretta, si godono la domenica mattina. È quello che dobbiamo fare anche noi, se vogliamo sopravvivere a questo viaggio. Senza fretta, senza tensione, senza autostrade a quattro corsie, se possiamo evitarlo. Ne abbiamo fatte anche troppe di vacanze così, con i bambini. 2 giorni per arrivare in Florida, 3 per la California. Abbiamo solo 2 settimane. Via, via, via. Adesso invece abbiamo tutto il tempo del mondo. Peccato che io sia a pezzi e John ricordi a stento il suo nome, ma non importa, me lo ricordo io. Messi insieme facciamo una persona intera. Dal marciapiedi 2 bimbetti appena usciti dalla messa ci salutano. John suona il clacson, io sollevo la mano e la faccio ruotare sul polso come se fossi la regina Elisabetta. Oltrepassiamo la statua di un enorme pollo bianco. Lo sapevate che ci sono sezioni di Route 66 sepolte sotto l'autostrada? È così. Ce l'hanno schiaffata sopra, bastardi senza cuore. E per questo la Route 66 è ormai una strada morta, fuori servizio. Le decorazioni strappate dalle spalline come a un soldato in disgrazia. Quando incappiamo in uno di quei tratti, John accelera d'impulso, un istinto innato, il piede pesante di un figlio di Detroit. «Schiaccia, John!» gli dico con un senso di liberazione che non provo da anni. Dalla nostra posizione sopraelevata nel Leisure Seeker, la sepolta Route 66 vola sotto di noi come un'onda ruggente. D'un tratto assonnata, abbasso appena il finestrino, lasciando entrare un getto d'aria mite. Un suono simile al fruscio di lenzuola fresche di bucato. Voglio il vento in faccia. Nel vano portaoggetti trovo un foulard di plastica, antico omaggio di una tintoria nel nostro vecchio quartiere di Detroit. Me lo avvolgo intorno alla parrucca, lo annodo sotto il mento e poi abbasso il finestrino. Il foulard si gonfia come se stesse per far decollare la mia testa con parrucca e tutto. Richiudo quasi completamente il finestrino. È mattina inoltrata adesso, il clima perfetto, un luminoso giorno di settembre, il sole giallo pastello e sorridente che trovi nell'angolo in alto dei disegni dei bambini. Riesco ancora ad avvertire il respiro dell'autunno nell'aria, umidiccio e muschioso. È la tipica giornata autunnale che un tempo mi trasmetteva una sensazione di possibilità infinite. Ricordo un viaggio molti anni fa, quando i figli venivano ancora con noi. Guardavamo i pianori del Missouri in un giorno come questo e per un istante ci sembrava che la vita sarebbe durata per sempre, che non sarebbe mai finita. Strano cosa può farti credere un po' di sole.
Adesso l'autunno non è più la mia stagione preferita. Le foglie morte, raggrinzite, hanno perso il loro fascino, ma un motivo ci sarà. L'autostrada a mille foglie finisce e siamo di nuovo sulla Route 66. Lo deduco dal gigantesco uomo spaziale vestito di verde che svetta su di un lato. John, guarda! Esclamo mentre ci avviciniamo al colosso smeraldino, l'enorme zucca in un casco integrale. Cosa c'è? Risponde John senza staccare gli occhi dalla strada. Non gliene può importare di meno. Superato anche il launching pad drive-in, mi torna la voglia di aprire il finestrino e mi rendo conto in quel momento che se mi va di sentire il vento e il sole in faccia, beh, non c'è proprio nulla che me lo vieti. Mi tolgo il foulard, mi sgancio il casco di fibre sintetiche effetto naturale Eva Gabor Milady 2 Evening Shade, 75% bianca, 25% nera, dalla nuca, dove è precariamente attaccato agli ultimi capelli che mi restano. Infilo la mano sotto, poi tiro all'indietro verso l'altro per liberare la testa. Abbasso il finestrino e lancio l'odioso aggeggio fuori, dove ruzzola e rimbalza come un animale appena colpito. Che sollievo meraviglioso! Non so da quanto la mia testa non vedeva la luce del sole. I pochi capelli superstiti sono sottili e delicati come i primi ciuffi di un neonato. Nel vento delizioso, le lunghe ciocche si storcono e danzano intorno al mio cranio, triste, turbante e srotolato. Ma oggi non mi importa. Mi ha fatto tanto soffrire vedere i miei capelli indebolirsi dopo la menopausa. Mi vergognavo come se avessi fatto qualcosa di sbagliato, temevo i commenti altrui. Passi la vita a preoccuparti di quel che penserà la gente quando in realtà gli altri per lo più non pensano niente. Nelle rare occasioni in cui accade, è vero, di solito è qualcosa di brutto, ma almeno bisogna apprezzare che abbiano fatto lo sforzo di pensare. Mi volto a guardare la sagoma di polistirolo. La testa è ancora attaccata al banco con il nastro adesivo, ma non è più mia complice. Adesso mi fissa, mi giudica e si domanda «Ma cosa diavolo hai fatto?» Non mi guardo allo specchio. So di sembrare un relitto, ma non importa, mi sento già più leggera. Più in là, un edificio che ha un aspetto familiare. Aerodinamico e ampio, ha il tetto a punta di un turchese schiarito da decenni di sole. Ci sono un cavallo sbiadito e un carro su uno dei lati. E poi vedo l'insegna. Stookase. Quando andavamo in vacanza con i bambini, Kevin e Cindy, ci fermavamo spesso in questi posti, famosi per le barrette alle noci e il caffè acre. A volte cominciavano a indicarli centinaia di chilometri prima. I cartelli si ripetevano ogni 15-20 chilometri e i bambini facevano il diavolo a quattro e John diceva no, dobbiamo macinare ancora un po' di chilometri. E loro imploravano e alla fine, quando mancava un chilometro, beh, lui cedeva. E i bambini strillavano yeah! E io e John ci scambiavamo il sorriso dei genitori che sanno come viziare i propri figli. Ci sorpassa un furgone. Dopo un attimo cala di nuovo il silenzio, spezzato solo dal vento. Erano anni che non ne vedevo uno, osservo. Ti ricordi gli Stookey, John? Sì, risponde lui con un tono che quasi mi spingerebbe a credergli. Forza, dico, fermiamoci. Dobbiamo pur fare il pieno. E annuendo, John si porta accanto alle pompe. Non faccio in tempo a scendere dal camper che un uomo, con la sua bella camicia beige e i pantaloni marrone, si avvicina. Non abbiamo carburante, ma c'è un BP più avanti, ci informa. La voce aspra ma non spiacevole. Si tira indietro con il pollice e la visiera del berretto bianco. Ah, non importa, rispondo. Volevamo soltanto una barretta alle noci. E scuote la testa. Non abbiamo più nemmeno quelle. E la verità è che abbiamo appena cessato l'attività. Oh, mi dispiace, faccio, aggrappandomi al bracciolo. A noi piaceva Stackey. Ci venivamo con i bambini. Alza le spalle desolato. Sì, piaceva a tutti. Mentre si allontana, riguadagno il sedile. Quando ho già allacciato la cintura e sto per dire a John di partire, l'uomo riappare accanto alla portiera. Ne ho trovata una, dice porgendomi una barretta alle noci, e se ne va prima che possa ringraziarlo.
mi rendo conto adesso che la Route 66 si stava già disgregando quando la percorrevamo negli anni 60. Gran parte del vecchio tracciato ormai è chiuso, sepolto o deviato, rimpiazzato da tempo dalle autostrade 55, 44 e 40. In certi tratti il selciato rosa originale è talmente decotto che non si può calpestare. Eppure adesso ci sono libri e cartine che illustrano il tragitto originario, con indicazioni chilometro per chilometro, guide dei campeggi. Davvero, ho trovato tutto sul World Wide Web, in biblioteca. Pare che la gente non voglia abbandonare la vecchia strada. Un sacco di bambini nati dopo la guerra, che ci hanno viaggiato con i genitori, vogliono tornare a vederla,

dice John. Andiamo da McDonald's. Ma tu vuoi sempre andare da McDonald's? Replico, toccandogli il braccio con la barretta alle noci. Tieni, mangia questa. La guarda con sospetto. E io voglio un hamburger. Infilo la barretta nel sacchetto degli snack. E prendiamoci un hamburger da qualche parte per cambiare. John adora McDonald's. Io non ne vado precisamente matta, ma lui ci potrebbe mangiare tutti i giorni. E per un po' l'ha fatto. McDonald's è stata la sua meta fissa per qualche anno, dopo che è andato in pensione. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a metà mattina. A un certo punto cominciai a chiedermi cosa ci fosse di tanto attraente e lo accompagnai. Beh, nient'altro che una manica di vecchi mufloni seduti lì a ingurgitare grassi, a bere caffè in offerta speciale, leggere i giornali e inveire su come va il mondo. Si facevano versare la seconda tazza compresa nel prezzo e giù da capo man mano che spuntavano nuovi mufloni. Non vedevo l'ora di andarmene. Non ci tornai mai più e immagino che lui non desiderasse altro. Credo che John avesse appunto bisogno di un posto dove stare lontano da me dopo aver smesso di lavorare. E detto fuori dai denti, beh, io ero più che felice che si levasse dai piedi. Però una volta abituati ai ritmi di quella nuova vita, cominciamo a passarcela piuttosto bene. Eravamo entrambi in uno stato fisico più che dignitoso e ci davamo parecchio da fare. Quando John tornava dal McDonald's, ci dedicavamo a lavoretti di casa, sbrigavamo commissioni, rincorrevamo le offerte dei supermercati o dei grandi magazzini, ci concedevamo uno spettacolo pomeridiano, cenavamo presto. Riempivamo il serbatoio del Leisure Seeker e ce ne andavamo in giro per il fine settimana con amici o ci spingevamo fino agli outlet di Birch Run. Fu un buon periodo che finì troppo presto. Ci ritrovammo di colpo a trascorrere le giornate passando da uno studio medico all'altro, le settimane ad angosciarci per gli esami da fare, i mesi a riprenderci dopo averli fatti. E nel giro di poco rimanere in vita diventò un lavoro a tempo pieno. Naturale che avessimo bisogno di una vacanza. Riusciamo a scantonare McDonald's e ci fermiamo a pranzare nei dintorni di Normal, Illinois. Impugno il mio bastone a quattro piedi e mi calo dal camper. John è ancora arzillo, è già accorso in mio aiuto. Ti prendo io, dice. Messi insieme ce la caviamo benissimo noi due. All'interno il ristorante vorrebbe sembrare anni 50, ma non assomiglia per niente a come me li ricordo io. A un certo punto la gente deve essersi convinta che quel decennio fosse tutto a base di festicciole danzanti, gonne a campana, rock and roll, Thunderbird rosso fiammante, James Dean, Marilyn Monroe e Elvis. Buffo come un intero decennio possa ridursi a poche immagini pescate più o meno a caso. Per me quel decennio ha significato pannolini, passeggini, aborti spontanei e le acrobazie per dare vitto e alloggio a tre persone con $47 alla settimana. Come io e John ci sediamo a un tavolo, una ragazza in stile drive-in viene verso di noi. Ma perché drive-in? Siamo all'interno di un locale, per la miseria. Ha i capelli tinti di biondo, occhi e boccuccia da bambolina. Benvenuti al ristorante della Route 66, dice in un bisbiglio. Mi chiamo Chantal e sono la vostra cameriera. È un'affermazione che mi lascia interdetta e mi viene da rispondere: buongiorno Chantal, io sono Ella e questo è mio marito John. Direi che siamo i suoi clienti. Voglio un hamburger, taglia corto John. Ha lasciato per strada anche le buone maniere insieme alla memoria. E cerco di riderci sopra. Sì, prendiamo tutti e due un hamburger e un bel caffè. Chantal è delusa. Magari la pagano a percentuale. Posso consigliarvi le patatine Fabian? Un pelvis shake? Un cosa? È un milkshake al cioccolato. Mi fa un cenno di complicità. È buonissimo. Ah, ma certo, non me lo faccio ripetere due volte. Pelvis shake in arrivo! Esclama, felice di aver concluso l'affare. Quando la nostra nuova amica Chantal ci lascia, vado a fare una telefonata. Mamma, ma dove cazzo siete finiti? Strilla mia figlia al telefono, così, nell'atrio di un ristorante. Mi guardo intorno, vergognandomi quasi di starla ad ascoltare. Non so dove abbia preso certi modi, da meno di certo. Cindy, tesoro, non usare questo linguaggio. Io e tuo padre stiamo bene, stiamo facendo un viaggetto. Ecco, non posso crederci.

ancora con questa storia, ma se ne abbiamo parlato e riparlato e si era deciso che una cosa simile era fuori discussione. È proprio esasperata e non mi piace che si scaldi così. Ha avuto problemi di pressione ultimamente e non le fa certo bene agitarsi in questo modo. Cindy, datti una calmata. Io e tuo padre non avevamo deciso un bel niente. Tu, Kevin e i medici avete deciso per noi. E si dà il caso che abbiamo deciso di partire lo stesso. Mamma, ma tu sei malata. Ah, malata è dir poco, cara. Io sono ben oltre. Non posso credere che tu stia facendo una cosa del genere. Hai bisogno di cure mediche. Mi guardo intorno per accertarmi che nessuno mi stia a sentire, e abbasso la voce. Senti, ne ho piene le tasche delle tue cure, ma cercano solo di farti stare meglio. E come, uccidendomi? Preferisco andare in viaggio con tuo padre. Maledizione, mamma. Non credere di potermi parlare in questo tono, signorina, eh? Segue un lungo silenzio, in cui Cindy si prende una pausa. È una tecnica che usava con i suoi figli quando la facevano disperare, e adesso la adotta anche con noi. Mamma, dice con più calma, sai bene che papà non dovrebbe guidare nelle sue condizioni. Ah, ma tuo padre è perfettamente in grado di guidare, non sarei partita se non ne fossi convinta. E se fate un incidente per causa sua? E se ci va di mezzo qualcuno? So che non ha tutti i torti, ma conosco John. Tuo padre non provocherà nessunissimo incidente, non girano tranquillamente sedicenni che guidano come pazzi? E non si capisce perché non possa farlo tuo padre, che ha sempre guidato benissimo. Oh Gesù, mamma! Dice alzando la voce, segno che si sta arrendendo. Dove siete? Ma non ha importanza dove siamo, ci siamo appena fermati a mangiare. E dove state andando? Non mi va di farmi fare l'interrogatorio da mia figlia. Ma non so nemmeno se dovrei dirglielo, ma lo faccio comunque. Andiamo a Disneyland. A Disneyland? In California? Mi vuoi prendere in giro? È lì che mi rendo conto che mia figlia non ha perso il talento drammatico che aveva sviluppato quando era una ragazzina insopportabile. No, non ti prendo in giro. E mi sa che devo interrompere la telefonata al più presto. Chi mi dice che non possono intercettarla come in televisione? Oddio santo, non è possibile. Almeno avete portato il cellulare che vi abbiamo comprato? Certo, ma lo sai che non mi piace, tesoro. Comunque l'ho con me in caso di emergenza. Puoi farmi la cortesia di accenderlo, dice implorante, in modo che possiamo rintracciarvi? Non credo proprio. E non hai motivo di preoccuparti tanto, ce la caveremo, è solo una piccola vacanza. Mamma, ti voglio bene, tesoro. È venuto il momento di riagganciare e io riaggancio. Se ne farà una ragione. Ma si sbaglia di grosso se pensa che accenderò quel cellulare. Ho già abbastanza cancri, grazie. Torno a tavola e finalmente ci mangiamo i nostri hamburger. E il pelvis shake al cioccolato? Beh, non è niente male.

siamo così arrivati alla fine anche di questa puntata di Con gli occhi chiusi. Vi abbiamo letto un estratto di In viaggio contromano di Michael Zandurian, libro ristampato recentemente da Marcos y Marcos, inizialmente uscito nel 2009 nella traduzione ovviamente di Claudia Tarolo, libro romanzo da cui poi è stato tratto il film Ella e John di Paolo Virzì con Helen Mirren e Donald Sutherland nei panni dei due protagonisti. Bene, io vi ringrazio per essere stati all'ascolto, spero che questa puntata vi sia piaciuta e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

allora torniamo in studio per questi ultimi minuti di questa ultima puntata di Dissonanze Estate di questa stagione e chiudiamo con una pillola di spazio molto molto interessante, perché la China National Space Administration, l'agenzia spaziale cinese CNSA, ha selezionato tra i carichi payload internazionali della missione Chang'e 8 una dimostrazione tecnologica chiamata Bounced African Low Lunar Spheres, in acronimo diventa BALS, che è sviluppata nell'ambito dell'iniziativa Africa to Moon, guidata dalla Foundation for Space Development Africa e dal South African Radio Astronomy Observatory, prima missione scientifica lunare africana. È composta questa BALS da tre sonde sferiche, manco a dirlo, che una volta rilasciate vicino al polo sud della Luna andranno a formare una specie di array radio, un piccolo radiotelescopio. Ogni sonda sarà equipaggiata con delle antenne radio in grado di rilevare segnali a bassissima frequenza, quindi provenienti dalle epoche più antiche dell'universo, segnali che non possono essere osservati dalla superficie terrestre per via di innanzitutto della nostra atmosfera e poi di tutte le interferenze già solamente l'essere umano con tutti i suoi apparecchi elettronici e non crea. Quindi le sonde, tre sonde, invieranno poi i dati al lander di Chang'e 8, il quale li ritrasmetterà sulla Terra. I primi modelli sono già stati assemblati e saranno consegnati al team cinese per le prove di integrazione con la missione. Il lancio è per adesso previsto nel 2029. Oltre al Sudafrica, a questo progetto partecipano anche il Kenya, il Ghana, il Botswana e altri paesi africani. L'obiettivo è dimostrare che un radiotelescopio distribuito su più punti può operare direttamente sulla superficie lunare. Queste antenne lavoreranno a frequenze inferiori a 20 MHz e quindi una parte dello spettro radio che dalla Terra è praticamente inaccessibile, come vi dicevo, a causa della ionosfera e delle interferenze prodotte proprio dalle attività umane. La Luna invece è uno degli ambienti appunto più silenziosi da questo punto di vista, specialmente al polo sud, magari sul lato nascosto, che è schermato dai segnali provenienti dalla Terra. Questo infatti è per gli astronomi uno dei luoghi migliori per studiare l'universo primordiale attraverso delle onde radio a bassa frequenza. Questo BALS è solamente il primo passo del programma spaziale africano. L'obiettivo finale infatti è realizzare un osservatorio composto da addirittura 55 antenne distribuite sulla faccia nascosta della Luna. E 55 antenne saranno in grado di effettuare osservazioni scientifiche molto molto più sensibili, ovviamente. Credo che anche le prossime missioni saranno realizzate in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Cinese. Questa, come sempre, è una bellissima notizia, perché dove c'è scienza la collaborazione internazionale funziona meglio, ovviamente. L'abbiamo visto e lo stiamo vedendo ancora adesso, in realtà, sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove nonostante le tensioni politiche le agenzie spaziali di tutto il mondo, inclusa la Roscosmos russa, continuano a collaborare lassù a 400 chilometri di altezza. Bene, con questa pillolina di spazio possiamo veramente andare a chiudere questa puntata, ultima puntata di Dissonanze Estate di oggi, venerdì 31 di luglio, non prima di andare ad ascoltare una canzone, nuovo singolo
per il mitico Tom Morello. Si chiama Date Night e anticipa il suo primo album solista rock, che si chiamerà Everyone Gets Everything They Want e che è in uscita il 25 di settembre, e ci sono già disponibili i pre-order. Io con questo vi ringrazio per essere stati all'ascolto di questa puntata, ma anche di tutta la stagione di Dissonanze. Vi ringrazio anche da parte di tutti e di tutta la redazione di Dissonanze, quindi Chicca, Camillo, Massimo, Claudio, Stefano, tutti quanti. E ci lasciamo quindi con Tom Morello. Mi raccomando, ci vediamo in festa dal 5 di agosto. Passate a salutarci dallo studio esterno, che quest'anno, ovviamente, come tutta la festa, ricorderà il nostro caro Jean-Luc Stott, ma non solo. Bene, grazie a tutte e tutti, e un buon proseguimento sulle frequenze di Radio D'Urto. Ciao.

stays behind.

Spoiler alert!

0: eccoci arrivati a una nuova puntata di Saltando lo Squalo. Ciao Chicca.
1: Ciao Simone, ciao Camillo.
2: Ciao
1: Camillo.
2: Ciao a tutte e tutti.
0: Eccoci qua,
1: allora,
0: eccoci qua.
1: Puntata nuova ma anche un po' usata.
0: Sì, perché è la seconda puntata che dedichiamo a una serie...
1: prodotta con tanti soldi, grande dispiego di mezzi, attori e scrittura.
0: Che parla di gente con tanti soldi.
1: Con tanti soldi, noi saremo un po' critici e molto più Camillo di me, nel senso che io sono arrivata in fondo, Camillo no, in fondo per quanto si possa parlare di fondo, visto che siamo alla terza stagione, ma secondo me non danno segno di fermarsi, perché la gente lo guarda e soprattutto la danno su Netflix e sappiamo che... Adesso faccio il mio momento del rant su Netflix, che quando hai una scelta limitata alla fine guardi anche roba che non guarderesti, no? Perché io ricordo sempre il mio amico durante il lockdown che aveva Netflix e mi ha detto: ho visto tutto il catalogo, sto impazzendo, e ha visto dei film agghiaccianti che non avevo mai guardato. Comunque White Lotus è, poi adesso ne parliamo, ma ne abbiamo già parlato al momento della prima puntata. Breve riassunto
0: della prima stagione, era la nostra tredicesima stagione, la puntata 7, l'avevamo intitolata L'inferno è un villaggio vacanze.
1: Quindi se volete fare un confronto tra quello che ne pensavamo allora, la prima stagione mi aveva colpito di più, e quello che ne pensiamo adesso, comunque è una serie che persone che conosco e che hanno dei gusti anche abbastanza raffinati hanno apprezzato molto, quindi prendete tutto con la pinza del ghiaccio, e con anche col granello di sale. E poi fate che cosa? Bevete la tequila, anche una fetta di limone. E tenete conto che insomma sono tutte opinioni personali espresse con veemenza.
2: Ma ci sono anche dei dati oggettivi, però, non solo delle opinioni
1: personali.
2: Ok,
1: vedete, l'opinione mia che è personale, ma dal punto di vista di Camillo è oggettivo. Allora, brevissima panoramica, White Lotus è un villaggio vacanze, è un franchise, o comunque è una catena di villaggi vacanze estremamente esclusivi, ci va gente molto ricca e finora ne abbiamo visitati tre di questi villaggi. La prima stagione, quella di cui abbiamo parlato, era ambientata alle Hawaii. La seconda stagione, che è quella che a me mi fa venire voglia di sfondare il cartongesso col pugno come Xander, è ambientata a Taormina. E la terza, di cui avete sentito la sigla, è ambientata in Thailandia. Allora, una delle cose, devo dire, che sono divertenti di White Lotus è che scatenano anche il fandom, perché c'è un fandom, è il fatto che la sigla, che alla fine si poteva ballare come si chiama, Techno Viking, quello che nei rave parte davanti alla parata, ok, si può ballare così, avete sentito, sempre riarrangiata seguendo un po', come dire, il folklore musicale del posto. Quindi Thailandia ha delle note vagamente thailandesi. Quello che si vede sullo schermo sono di solito dei dipinti tradizionali del luogo che rappresentano varie scene, sono montati in modo tale da essere molto suggestivi. Cosa succede? Che la gente, e ve lo dico, poi non so se lo fate anche voi se guardate White Lotus o no, cerca di identificare in alcune scene, e a volte questi stronzi ci giocano, perché a volte sì, a volte no, di identificare nelle scene rappresentate, adesso mi vengono in mezzo, tipo animali locali, uomini inghiottiti dai pesci, delle metafore di ciò che avviene nella serie. Uomini mangiati dai pesci ci sta, soprattutto io vorrei vedere pesci grandi che mangiano pesci piccoli, perché la serie parla di questa gente ricca, ma la mette sempre in una narrazione affiancata, e talvolta interagiscono, ma non tantissimo, con la narrazione che riguarda lo staff locale. Lo staff di White Lotus è sempre rigorosamente locale e per lo più ne esce male, perché i ricchi passano e lasciano una scia di dolore e lacrime sulla loro strada. Ti devo dire che però non ricordo se succede qualcosa di altamente drammatico nella prima stagione, l'ho rimossa.
2: Altro che sì.
1: Adesso ne parliamo. Nella seconda muore una persona, nella terza muoiono due persone. Il gioco della serie, sia nella seconda che nella terza, la prima l'ho rimossa, è di farti capire che è successo qualcosa, ma solo alla fine, nell'ultima puntata, capirai chi è rimasto.
2: Esattamente
1: travolto.
2: Così nella prima.
1: Ricordami cosa succede nella prima. Chi è che muore?
2: La serie inizia.
1: Scusate, spoiler, lo sapete, vero?
2: Quello che poi sarà uno dei nostri ricastri protagonisti in aeroporto, che sta aspettando di partire, in un dialogo superficiale con degli altri viaggiatori che sono lì, si capisce che è successo qualcosa di grave, che qualcuno è morto perché vediamo una bara andare verso l'aereo, si tratterà di scoprire poi nel corso della stagione chi è morto, punto.
1: Ok, nella seconda comincia con una gamba che galleggia e i bagnanti a Taormina urlano inorriditi, scopriremo poi a chi appartiene la gamba. Nella terza c'è una sparatoria e vediamo uno dei protagonisti che sta facendo una sessione di, non so come dire, body mind, una cosa così di rilassamento, perché ovviamente siamo in Thailandia, vogliamo non avere gli specialisti che non solo ti fanno i massaggi ma ti fanno fare anche un po' di percorso interiore insieme nella natura, così in, non so, in 5 sessioni acquisisci consapevolezza di te. Sarò bastarda in questo, scusate. E non si sa chi è morto, se è morto qualcuno, cosa è successo. Location, allora, soldi sì, le ambientazioni sono tutte lussuose, gli alberghi sono strepitosi e la natura circostante è, perché è solo il meglio per i milionari. Parliamo di milionari, non parliamo di, cosa dici Camillo?
2: Milionari. Sì, non imprenditori qualsiasi.
1: Ok. L'interazione con la gente del luogo di solito porta alla distruzione della gente del luogo, non nella seconda stagione, perché gli italiani sono dei pezzi di merda e cosa fanno? Li fregano. Dire che mi ha fatto incazzare, cioè ci mancava la pizza e il mandolino, e poi, cioè, un po' mi fa ridere perché sia nella prima che nella terza stagione il ricco delude il povero. Allora, uso questi termini, scusate, assolutamente in modo sarcastico, cioè il discorso della manodopera locale sfruttata è molto serio, il fatto che la gente per fare turismo distrugga i luoghi è molto serio, e se vogliamo parlarne seriamente ne parliamo in un altro modo. Qui per discutere con Camillo dirò proprio il ricco e il povero, e qui
2: certamente
1: i ricchi fregano i poveri, ma nella seconda stagione a Taormina le ragazze del posto però chi fregano l'unico buono, perché c'è anche uno buono, tra l'altro è un figlio di una famiglia ricca, quindi diciamo che non è che ancora si sia sporcato le mani personalmente. Io non credo che ci sia una maledizione che incombe. Lui
0: non c'è un peccato originale.
1: Non c'è un peccato originale, tipo, che no. Però in questo caso sì, le colpe dei padri ricadono sui figli. Lui viene fregato da una donna di cui si innamora, che gli porta via un sacco di soldi, e finisce a proprio tarallucci e vino di loro contentissimi, che no, forse da pane cunzato, perché loro contentissimi l'hanno fregato. E tu proprio pensi, porco zio, cioè Sicilia fregatura degli americani è così. Cioè, vabbè, detto questo,
2: diciamo che anche nella prima stagione gli stereotipi abbondano.
1: Vai, ricordaceli.
2: No, allora io parto da una cosa che hai appena detto e sulla quale dissento immediatamente. Non è che è una serie che racconta come i ricchi fregano i poveri. C'è una serie che racconta dal punto di vista narrativo di come i ricchi fregano i poveri, ma una serie a cui dei poveri non frega assolutamente niente, e proprio per valori cinematografici, e poi ci arriviamo, punto. No. Scrittura e valori cinematografici. È evidente che al nostro autore della gente, tra virgolette, povera non interessa assolutamente niente, è una funzione che gli serve solo per portare avanti la storia. Quindi già dissento sulla tua prima affermazione.
1: Ma che dissenti? Sono d'accordissimo con te, cioè la racconta, ma in realtà è l'indagine profonda. In realtà forse nella terza c'è un piccolo sforzo in più su un personaggio.
2: Ribadisco, io però mi fermo alla prima stagione,
1: no,
2: mi fermo solo a questa.
1: Però è vero, non gliene frega niente, se non per far vedere che poverini sono stati ingannati. Nella prima stagione
2: sono una funzione.
1: Il ragazzo a cui la ragazza ricca dice: ma sì, perché non freghi i soldi e l'orologio che ci sono nella cassaforte? Tu che sei povero, e così potrei avere dei soldi. Ovviamente lui lo fa, viene scoperto, licenziato, distrutto. No, e questa, c'erano altre fregature da parte dei ricchi.
2: Con calma, andiamo con calma. Ribadisco, prima stagione, poi lascio che sia tu a continuare con le successive.
1: No, ma interagiremo su.
2: Una delle, come dire, dei claim che accompagnano questa serie è una serie scritta benissimo. Allora, prima stagione, noi abbiamo una famiglia ricchissima che spende una quantità enorme di soldi per andare in un posto lussuosissimo. Padre, madre, figlio, figlia e amica della figlia. 5 persone si ritrovano in una suite con un letto. Ora, per che cosa hanno pagato esattamente questi? Per dormire sul divano le due ragazze e per terra in un cucinino di 1 metro per 2 il figlio? Questa sarebbe una serie scritta benissimo.
1: No, tra l'altro c'è tutta, poi, perché gli serviva di far vedere che
2: gli
1: loro
2: serviva,
1: in
2: non
1: modo
2: è scritta benissimo.
1: Annoying, vogliono la stanza che avevano ordinato.
2: Seconda coppia, secondo gruppo di personaggi, marito e moglie in luna di miele. Lui è, come dire, totalmente dipendente, tanto dal punto di vista pratico quanto dal punto di vista emotivo, dalla figura della madre che incombe su questa coppia. La vacanza è stata organizzata dalla madre, che l'ha regalata al figlio e alla nuora come regalo di nozze. La madre ha pagato per avere la suite di lusso estremo, punto, la suite più lussuosa di tutta la struttura. Lui arriva, scopre che gli hanno dato una suite diversa e mette in piedi un tramino che durerà per tutta la serie. Ora, secondo voi, chi ha pagato per avere la suite più lussuosa di tutta la struttura e quindi ha pagato un fottio di soldi? Nemmeno gli mandano una mail per dirgli: scusate, c'è stato un problema, dobbiamo cambiarvi la stanza? Non lo avvisano?
1: Infatti su scritta benissimo io... Ecco. No.
2: Togliamo subito, sgombriamo il campo da "è una serie scritta
1: allora,
2: benissimo".
1: Secondo punto. Me è scritta è scritta, adesso dimmi se questo puoi condividere. Tutta la scrittura è al servizio degli attori, sono attori secondo me bravi e la scrittura serve a mettere in scena le loro menate in modo da potergli fare, di permettere loro una prova attoriale in cui sono particolarmente nocivi e fastidiosi. Ecco, in questo senso la scrittura è al servizio molto più degli attori. Il luogo è un pretesto, l'interazione con la gente locale è un pretesto, siamo totalmente d'accordo. Il merito che do alla scrittura è che molti dialoghi sono offensivi e fastidiosi e che gli attori per lo più riescono a dar vita a dei personaggi di cui due o tre me li porto dietro, e se io mi ricordo una cosa dopo o è molto brutta o comunque è andata a toccare qualcosa. Per cui, per esempio, la signora, adesso andiamo a vedere, quella che tu hai chiamato Baby Jane, che è un'attrice importantissima, mi guardi l'attrice che compare nella prima e nella seconda stagione, per cortesia. L'attrice arriva e allora è una donna che ha una corporeità molto importante, è una donna molto molto molto curvy, di una certa età, che però non si arrende, per
2: e
1: cui
2: con un pessimo gusto.
0: Jennifer Coolidge,
1: sì, deve essere lei. Capelli biondi lunghissimi, quel genere di unghie che ti permette solo di fare dei gesti elaborati ma mai di impugnare un oggetto veramente.
0: Jennifer Coolidge che interpreta Tanya McCoid.
1: Ok, lei arriva e inizialmente sembra donna ricca, frustrata, e fa una specie di amicizia con una donna che fa i massaggi, una donna nera. La illude anche dicendo: come sei brava, ti finanzio un centro massaggi perché sei veramente bravissima, quando torniamo in America io ti aiuto a mettere in piedi un'impresa. La chiudiamo così. Alla fine della prima stagione lei incontra un uomo il quale fa la corte, lei lo sposerà e dice alla donna nera, alla masseuse: mi
2: che
1: spiace.
2: Per tutta la stagione aveva progressivamente costruito il proprio sogno,
1: certo,
2: di puntata in puntata, non è stato un episodio, no. Questo
1: ecco, vedi che qui però quella sì, non gliene importa niente per funzione narrativa, però un po' ce la fan conoscere, tanto che tornerà nella terza stagione.
2: No, attenzione, ci arriviamo dopo.
1: E
2: questo,
1: la signora le dice alla fine: guarda, siccome a quel punto ha spostato il focus del suo interesse sulla nuova relazione, mi spiace, però io preferisco non mescolare l'amicizia coi soldi, e quindi forse è meglio, mi tiro indietro, scusami, e va via. E la signora masseuse resta lì, con le pive nel sacco. C'è un pochino, cioè te lo fanno un po' apprezzare questo personaggio, tanto che poi ce lo tirano fuori. La donna Tanya McCoy tornerà nella seconda, e adesso ridiamo, e nella terza tornerà quest'altra donna, dico adesso Simone, io non ricordo i nomi, ragazzi, ok.
2: Figurati, io neanche ci provo con i nomi. Allora, parto subito da questo personaggio. Il problema non è solo l'attenzione al povero vittima di turno, è il meccanismo che si instaura. Noi abbiamo, ricordami un attimo adesso, sono tre le storie che attraversano la serie, se non ricordo male: la famiglia con quella che dicevo prima che vive
1: figlie,
2: in una suite,
1: sì,
2: con una sola stanza da letto, la coppia in luna di miele e Tanya McCoy. Sono queste tre le storie. In tutte e tre i casi, quando si arriverà al momento dei conti, alla resa dei conti, i nostri personaggi o vengono giusti, i nostri personaggi ricchi e cattivi tra virgolette, o vengono giustificati tra virgolette per ciò che hanno fatto,
1: o giustiziati,
2: o no, o la passano bellamente liscia come se nulla fosse accaduto. Nel caso della nostra Baby Jane, cosa succede? Lei è una ricca, come dire, quantomeno nevrotica, diciamo appena appena
1: molto
2: nevrotica,
1: sola palesemente,
2: sicuramente con un profondo disagio che porta con sé. Trova questa donna che l'aiuta a trovare in qualche modo una sorta, sembra che l'aiuti a trovare una sorta di equilibrio, e questo rende la nostra protagonista assolutamente felicissima e, come dire, in qualche modo sembra aver trovato una sorta, una possibilità
1: perché
2: di vivere.
1: Sembra che una relazione si stia costruendo vagamente di amicizia.
2: E poi si comporterà da stronza. Ma in mezzo succede una cosa. Quando incontra l'uomo di cui stavi parlando tu, con cui costruirà una vicenda, e al momento il primo incontro loro non è esattamente il massimo dell'entusiasmo e della gioia, lui si sembra essere un po' uno stronzo di prima categoria, scopriremo immediatamente dopo che non è così. Perché? Perché sia lui che lei, entrambi i personaggi, mettono a nudo di fronte all'altro la propria fragilità e il proprio dolore, quindi rinunciano allo status, ai soldi, al potere, alle possibilità, si dichiarano fragili e deboli. In questo senso vincono, perché si incontrano, si riconoscono, superano quella che sembrava la stronzaggine, ma tale non era, era soltanto paura di esporsi, e quindi assumono un'aurea positiva. E a quel punto il fatto che lei si comporti da stronza con l'altra non ha nessun valore, perché la nostra protagonista si è rivelata superiore umanamente alla propria condizione sociale economica.
1: Allora, in realtà a me quella scena è sembrata profondamente patetica, e posso dirti che secondo me gli scrittori, che sicuramente sono al servizio di un canale streaming e sicuramente devono tenerci avvinti, chi ha deciso di far morire nella seconda stagione?
2: Non lo so, non l'ho vista.
1: Allora, chi è il cadavere che fluttua? È la signora, allora, con un plot che secondo me lì era grottesco, e io un po' l'ho apprezzato, perché quello eravamo veramente nel, cioè, tanto mi ha fatto girare le scatole il ritratto dei siciliani, ok, proprio al servizio della prostituzione, ma poi inganno, insomma, le personaggi femminili, però chi è che fluttua nel mare col cadavere gonfio e annegato? È Tania, perché Tania ha sposato quell'uomo, ma quell'uomo non era un ricco fragile, quell'uomo era un cacciatore di dote.
2: Stiamo parlando di un'altra stagione, punto.
1: Okay.
2: Io mi fermo alla prima.
1: Certo, loro secondo me ci hanno pensato. Io non lo so se quando hanno fatto quella scena sapevano già cosa avrebbero fatto nella seconda stagione. Onestamente, Camillo, tendo a pensare che quando nella writer room si sono trovati seduti hanno detto ok, chi muore stavolta?
2: Esatto.
1: E uno ha detto oh, ma facciamo morire quella là, ok. Quindi in realtà però c'è una sorta di giustizia
0: politica.
1: Vengono
0: in mente i tre sceneggiatori di Boris subito. genio.
1: No, però in realtà la punizione arriva perché lei, intanto magari Simone ci prepara la sigla della, non so se la sentiamo tutta, ma la sigla della seconda stagione.
0: Sì, è già pronta, già qua.
1: Lei si trova, allora, lui la trascura, lei impara e incontra un gruppo di inglesi. Secondo me sono inglesi o di americani in cui c'è un ragazzo inglese, non mi ricordo più, tanto mi è interessato. In realtà è un personaggio molto interessante, il ragazzo giovane che è presentato come il nipote, ma tu capisci subito che c'è qualcosa che non va. Questo è un gruppo di uomini di una certa età gay che se la godono, barche, e la prendono. Oh, sei meravigliosa, sei fantastica. Inizialmente ci credi un po', perché lei è uno di quei personaggi un po' appariscenti, come si conce al limite della drag queen, un po' leggermente, no? Quindi dici, ah, allora l'hanno trovata un personaggio originale, la coinvolgono. E c'è sto ragazzo giovane che sviluppa una relazione con un'altra, una segretaria, che forse è la segretaria di lei, tra l'altro, un assistente personale che io ho visto in altre serie, che viene vessata in tutti i modi. E cos'è che è interessante? Che in una puntata lui le dice, senti, non andare con lei, lei viene invitata a fare una cena in barca, diciamo, verso la fine, e lui le dice non andare con lei perché questi sono pericolosi, credimi, ok. Lui recita con l'inglese delle classi lavoratrici, proprio per me è difficilissimo a capire. Lei andrà sulla barca e vedi prima di tutto che il ragazzo, in una scena che lei non vede ma mi sembra veda l'assistente, sta avendo un rapporto sessuale in cui svolge la parte top con uno di questi anziani, che era evidente che lo zio era vecchie storie, non so come dire, di una narrazione del mondo gay ricco degli anni, ne so, 40-50, le cose un po' Evelyn Waugh, cioè, ok. E quindi capisci chiaramente che lui è, ma quando lei si trova sulla barca loro le hanno fatto conoscere un uomo affascinantissimo e giovane, e gli hanno detto: guarda, tu gli piaci tantissimo, lei farà il sesso con lui, che gli dice: sei meraviglioso, tutta una cosa così.
0: Quentin.
1: Quando lei, no, Quentin è il ragazzo, lei fa sesso con quest'uomo, secondo me italiano, bellissimo. A un certo punto lei sulla nave scoprirà una foto che è lì, trascurata, la guarda bene e vede che ci sono quegli uomini lì insieme a suo marito. E capisce che suo marito la vuol far ammazzare. Chi è l'uomo che ha fatto sesso con lei? È il killer. E lei trova una pistola, e l'unica cosa, secondo me, di queste tre stagioni che è veramente divertente è che lei, con questa pistolina del cavolo, che forse aveva nella borsa,
2: certamente, perché, aveva già nella prima stagione,
1: fa una strage, perché mette a segno una serie di cose. Sapete che tutti sparano, non trovano becchi mai nessuno, lei ne tira giù una cifra, ma soprattutto a un certo punto, non so se cerca di chiamare qualcuno, ma dice una frase che viene riportata, che questi gay vogliono uccidermi. Ne ammazza una cifra, salvo poi, scivolando sul sangue, perché ovviamente siamo su Netflix, sai che io sono stronza, tu mi dici no Netflix, e io
2: vai tranquilla,
1: scivolando sul sangue su questo yacht di lusso, cerca di saltarsi una barca per tornare a riva, e quando è riuscita a salvarsi, sempre con questa pistola tenuta con queste mani, con queste unghie lunghissime, scivola sul sangue, cade, picchia la testa sul corrimano della barca e annega. E poi il suo corpo mangiato dai pesci arriverà a riva. Quindi in realtà loro hanno preso i personaggi che tu dici giustamente si mettono a nudo e alla fine vincono, perché sono anche loro esseri umani che soffrono, però in realtà
2: i fragili,
1: lei era fragile, nel senso che si è fidata, viene ammazzata, cioè sì, alla fine è vittima di questo agguato che le viene teso dal marito. Il marito tornerà nella terza stagione e verrà spennato giustamente da gente che l'ha riconosciuto, però invece che denunciarlo come vorrebbe fare all'inizio, torna la donna nera che era stata fregata nella prima stagione da Tania, e poi vi racconterò cosa succede. Però insomma c'è una strage nella seconda stagione e viene giustiziata quella. Secondo me qualcuno, forse si è aggiunto uno scrittore che ha detto: sai cos'è? Aveva veramente urtato Tania.
2: Si è aggiunto uno scrittore che ha avuto un'idea geniale. Siccome nella prima stagione c'è un momento topico che cambia gli equilibri ed è una cena in barca, facciamo che nella seconda stagione c'è un momento topico durante una cena in barca.
1: Allora, prima di fare... No, ragazzi, prima di ascoltare un pezzo della sigla italiana, vi dico solo questo. Molte battute che ricorrono in rete da parte del fandom è il bingo di White Lotus, cioè tu devi dire, non so, cena in barca, e poi lo barri quando compare nelle stagioni successive. Tutta una serie di scene si ricorrono identiche, e tu, come il bingo, fai la tombola e dici: eccola qua, tam tam.
0: Okay. Un po' come il Fanta Sanremo, quando dice una cosa.
1: Ecco, sì, ma lo fanno su scene ripetute, okay, identiche, ma in ambientazioni diverse, con attori diversi, in White Lotus. Quindi sì, esattamente, Camillo, quello che hai detto.
0: Andiamo a sentire quindi la sigla della stagione 2 di questo The White Lotus.

0: è una delle sigle più brutte, sì, che abbia mai sentito.
1: La seconda stagione
0: la mia
1: è orrenda,
0: proprio,
1: ma senti, cioè, che è super prodotta, però.
0: Sì, sì, sì, sì, dai, è ca tecno, però.
1: No, no, cioè, e siccome siamo in Italia, hanno messo anche una voce vagamente che ricorda una cantante lirica, però.
0: Però spostata nei nativi americani, perché siamo.
1: No, ma allora roba? L'arrangiamento hai sentito anche in quella thailandese, distorce sempre, perché alla fine in,
0: sì,
1: realtà, scusa,
0: volte più bella la sigla thailandese,
1: anche secondo me,
0: scusa,
1: è la più bella delle tre, però secondo me adesso non vorrei vederci troppo proiettando, ma è proprio che tu prendi una roba locale e la distorci all'americana, che è quello che succede anche con gli ospiti dei, ok, il
0: potevano impegnarsi di più per prendere, allora, una cosa locale, una cosa locale,
1: vi dico
0: qua.
1: Ah, sono americani che vanno in Italia, cosa, sì, pensi che si aspettino?
2: Non c'era il mandolino, chi,
0: no,
2: non
0: c'era il mandolino,
1: esatto, perché hanno, allora,
0: una chitarra, non
1: in
0: lo
1: realtà
0: so, cioè,
1: voglio dirvi una roba rispetto agli altri paesi, c'è un'attenzione sempre alla musica, ma alla musica moderna.
0: Meno male.
1: No, non so se hai notato anche.
0: Fosse stata.
1: Alla musica moderna, quindi senza, io non posso esprimermi sulla Thailandia o sulle Hawaii, ma si sentono spesso artisti del posto che fanno la loro musica, spesso musica pop, ok? Nella serie italiana la colonna sonora è 9 volte su 10 stupenda e stranissima, cioè Battiato, Celentano, ci sono delle cose che non sono proprio, cioè nella colonna sonora non c'è quella scontatezza che c'è nel cliché della ragazza italiana bella che poi gli dice no, mi ricatta, ho bisogno di soldi, se no, e lui le dà i soldi. La colonna sonora è molto bella e c'è una ricerca, evidentemente un minimo, c'è qualcuno che si è messo lì e ha detto guardiamo la musica italiana negli ultimi, invece che 95 anni, mamma solo per te la mia canzone vola, ha guardato la musica negli ultimi 20-30 anni e questo è interessante. Fine, questo è quello che ho da dire in positivo sulla seconda stagione, oltre che questi gay vogliono uccidermi, basta, e il fatto che lei spara e li tira giù tutti, è veramente... È veramente una scena grottesca. Quella è una scena un po' da, non so come dire, se facessi un'antologia delle scene incredibili.
2: Scalt,
1: va bene, le scene scalt, quella lì la metterei, perché è un po' il contro, appunto, il contro cliché di quelli che sparano 10 colpi e il tipo scappa. Ecco, lì invece, come delle anatre, le tira giù. Ok, per poi morire, e va bene. Basta, ho finito le cose positive sulla seconda stagione.
2: Allora, facciamo un passo indietro, perché detto che c'è il gioco che vediamo, cioè come redimere i nostri protagonisti, c'è anche l'altro gioco, come cancellare quelli che non mi servono, punto. Dicevi prima, una delle storie, quella della famiglia, due ragazze giovani, 18 anni, 17-18 anni, se non ricordo se sono maggiorenni,
1: sì,
2: o meno.
1: Molto giovani comunque.
2: Una delle due si innamora di un ragazzo del luogo, questo ragazzo porta con sé tutta,
1: no,
2: una storia.
1: Ma scusa se ti fermo. Sbaglio o l'amica non è abbiente come la,
2: certamente,
1: la,
2: c'è una differenza,
1: un pochino,
2: di ceto, c'è una differenza di ceto importante,
1: è un po',
2: ma è semplicemente dichiarata, appunto, non lo vedremo mai, questa cosa non avrà nessuna conseguenza, è solo dichiarata, appunto, semplicemente stai a raccontare di una sensibilità diversa, è il solito discorso, la bionda è la mora, la bionda è il cliché di quella un po' più carogna, ariana, americana, bianca, wasp, e quindi più indifferente, l'altra che invece porta con sé lo stigma del colore della pelle è più sensibile alle difficoltà che si trova di fronte, per finta. Allora, una relazione con un ragazzo del luogo, si innamorano, lui scopre tutte le difficoltà che lui porta con sé, lo convince a come risolvere la propria situazione, come altro, ruba. Punto. È la soluzione
1: più
2: semplice.
1: I poveri rubano,
2: ruba,
1: no?
2: Lo fanno tutti, cioè, ruba anche tu.
1: Cosa che pensano i ricchi, i poveri rubano.
2: E si assume lei il compito di far sì che lui possa entrare, organizzare le cose in modo che lui possa entrare nella stanza in assenza della famiglia che la occupa e svuotare la cassaforte. Non farà in tempo a farlo che verrà immediatamente arrestato. Da quel momento non lo vedremo più. Punto. Noi sappiamo che viene arrestato, sappiamo che subirà una serie di conseguenze, sappiamo che la sua famiglia ne verrà devastata, sappiamo, ma non lo vedremo mai,
1: cioè,
2: più.
1: Sappiamo, ce lo immaginiamo noi. Sì.
2: No, ce lo dicono, ma lui fisicamente scompare dalla serie, nemmeno gli regala una scena a due patetica in cui lei gli chiede scusa, neanche
1: no.
2: Scompare perché non serve più a nulla.
1: Allora, è un, io credo che sia intenzionale in una forma,
2: è certo che lo è,
1: superficiale,
2: perché non gli frega niente di quel,
1: sì,
2: personaggio.
1: Sì, ma in una forma anche, sì, però attribuendogli forse troppo, dico forse ce lo stanno proprio dimostrando.
2: No,
1: cosa succede?
2: No.
1: Esce dalla vita. Comunque, sai cosa mi viene in mente? Allora, la tipa a cui avevano promesso i soldi, fregata alla fine. Il tipo che ruba, fregato alla fine. Sai cosa mi viene in mente? Una delle leggi di Murphy. Che tu, se parti alla pari, perdi. Se parti in vantaggio, perdi. Che tu vinca o che tu perda, perdi. Questo è quello che succede alle persone non ricche, perché tra l'altro non è che ci sono i medi, lì c'è solo o la ricchezza oscena o della gente che lavora lì, e adesso per quanto tu sia, sì, di solito c'è il direttore dell'albergo, che nel caso uno è il più divertente di tutti. Tra l'altro c'è Lucas Gage, in quel che fa il tipo sballone di cui lui si innamora un po', che è un attore che io adoro, c'è anche in Smile 2, un bravissimo attore, era in Dead Boy Detectives, che è tutto in serie in cui lo vedo poco e lo vorrei vedere molto di più. Però il direttore dell'albergo nella prima stagione era...
2: Arriviamo alla sottotrama del direttore dell'albergo.
1: Ecco, quello secondo me è l'unico personaggio che fa da punto un po' tra i due mondi. Infatti...
2: apparentemente, perché no, più o meno a metà serie cominceremo a scoprire che ha tutto un passato molto complicato e che è lì con una facciata di rispettabilità tra virgolette che gli dovrebbe servire per superare quel passato e lasciarselo alle spalle, ma quel passato continua a inseguirlo e a tormentarlo.
1: E tanto alla fine cosa
2: per
1: gli
2: cui
1: succede?
2: Finge di essere a metà, è una facciata, è un aspetto professionale, è la maschera del lavoratore, non è il personaggio. Cosa succede? Succede che il nostro verrà ucciso involontariamente. Allora, stiamo parlando, il protagonista, la coppia protagonista in questo caso è la coppia marito e moglie, il marito di turno è convinto che in camera ci sia un ladro, reagisce come da ci si può
1: certo,
2: aspettare in questa situazione,
1: porti,
2: sparando,
1: il diritto di portare
2: punto,
1: le armi,
2: che
1: esatto.
2: Vuoi fare? Spari, punto, e ammazza, senza sapere chi stava ammazzando, il direttore dell'albergo. Non sapremo più nulla del direttore dell'albergo, ma non soltanto. Il nostro omicida, che va bene, è ricco, va bene, può pagarsi tutti gli avvocati di questo mondo, va bene, può corrompere chi vuole, ma se ne va senza che tutto questo accada. Spara, vediamo portare via il corpo e il nostro parte in aereo. Cioè un interrogatorio?
1: No.
2: Cioè la mamma che ha sovrinteso a tutto fino a quel momento, che chiama l'avvocato, l'avvocato che arriva e che lo prende? No, spara, prende, parte e torna a casa.
0: Però è scritta molto bene.
2: Ah, ma è scritta
1: no,
2: benissimo.
1: Sono d'accordo. Perché vuole essere, non so come dire, un'operetta Chica, morale.
2: Smettila di trovare giustificazioni, è scritta con i piedi.
1: Allora.
2: E lo sguardo è mefitico,
1: sì?
2: Assolutamente mefitico, è ipocrita e mefitico.
1: No, mi piace il fatto che io sono d'accordo con te, vogliono fare un'operetta morale scritta da non so da chi, però in cui racconti di ricchi ad uso dei ricchi, però è un'operetta morale che poi la finisce e dici oh basta.
2: Tu presupponi che lo sceneggiatore sappia il senso dell'espressione operetta morale, o meglio che sappia l'esistenza dell'espressione operetta morale.
1: Questo hai ragione, tra l'altro gli inglesi dicono cautionary tale, quella che ti ammonisce, però in realtà le conseguenze non ci sono. E vorrei sparare un pezzettino della serie, della prima sigla, così sentite cioè anche lì com'è che metteranno il tuncia tuncia. Io lo metto nel bingo e dico tuncia tuncia quando arriva a spunto.

0: Non si balla in questa, cos'è?
1: Però devo dire che almeno se dovevano ricreare l'atmosfera di Maui, questa ha senso.
0: No, ma tutte e tre hanno senso.
1: La seconda,
0: quella italiana, perché noi siamo italiani, lo sappiamo.
1: Per niente.
0: Per loro
1: proprio,
0: sì, c'era una che cantava.
1: La terza sì, ha un richiamo comunque.
0: Tra l'altro nella terza c'è, allora, chi sono i direttori degli hotel? Della seconda non mi ricordo una cippa, se non che c'è la substoria dei poveri, che sono la ragazza che lavora alla reception, che è lesbica, ma non ha il coraggio di essere lesbica, e però invece andrà a letto con la ragazza che vuole diventare la pianista ufficiale dell'albergo.
1: Allora, nella
0: brava
1: stagione seconda c'è una direttrice del White Lotus che tra l'altro è interpretata da Sabrina Impacciatore.
0: No, sono allora gli italiani, la cosa bella, gli italiani sono italiani, hanno preso attori locali, che a volte ha un po' la pesantezza della recitazione, secondo me, del, cioè, c'è proprio, abbiamo scuole diverse di recitazione. Gli attori sono bravi, l'attrice qua è brava.
1: Beh, Sabrina Impacciatore è bravissima e anche molto simpatica, è un'attrice per lo più comica.
0: Ecco,
1: in realtà,
0: no,
1: però,
0: qua un ruolo drammaticissimo di una persona congelata in una difficoltà perché vuole essere impeccabile professionalmente, poi però viene proprio sedotta decisamente dalla sfacciatona che vuole diventare la pianista dell'albergo, infatti fa fuori il pianista attuale, cioè che c'è inizialmente. Tra l'altro è una pianista e una cantante molto brava, se vi piace una persona che fa piano bar a livello molto alto, però lei è un'interprete, suona bene, canta bene, ok, fa degli arrangiamenti anche interessanti di pezzi. Lei tirerà dentro la sua amica, faranno anche sesso a due con un vecchio americano che torna nel suo paese d'origine.
1: A tre.
0: Sì, loro due, ma col terzo, che è lui, sì. Sì. E ma sarà poi il nipote in una storia tutta così comunque di manipolazione, perché a differenza degli abitanti delle Hawaii e di quelli thailandesi, noi siamo furbi. Questo qui è un po' il messaggio che passa. Nella terza stagione,
1: ecco, parliamo un po' della terza, dato
0: succederà
1: che mancano
0: questo.
1: 5 minuti,
0: allora,
1: e non abbiamo ancora detto quasi
0: il
1: niente.
0: Il marito assassino verrà riconosciuto dalla donna che non ha potuto aprire il centro estetico. Adesso lo chiamo centro estetico.
1: Greg,
0: il centro
1: quindi,
0: benessere.
1: Greg,
0: ma lì si fa chiamare in un altro modo, lei lo vede e va a dirgli: scusi, ma noi ci conosciamo, vero? E lui dice no. No, ma... E lui è in un gruppo di espatriati e insieme a lui si troverà un attore che noi amiamo tantissimo, non mi ricordo il nome, ma per dirvi è
1: Walton,
0: quello che faceva
1: Walton Goggins,
0: quello che faceva Venus in Sons of Anarchy, ha fatto mille,
1: esatto,
0: film,
1: ha fatto Fallout, fa il ghoul in Fallout, ha fatto diversi film con Tarantino. Walton Goggins
0: lui è un,
1: ha fatto anche The Shield, cioè
0: è uno
1: un
0: che quando lo,
1: spettacolare.
0: Sì, quando lo vedi subito, non so come dire, si porta dietro comunque un'aura rispettabile. C'è anche un altro attore di cui non mi viene, Chris Isaac, ma è un cantante che si chiama Isaac qualcosa, insomma ci sono degli attori che io ho
1: riconosciuto. C'è anche il figlio di Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger.
0: Ah,

0: però diventerà subito, tac, subito un ricattatore proprio altissimo livello, e gli estorceranno, fan bene, se lo merita, però 5 milioni di dollari. Lei aveva nel frattempo intrecciato una relazione con un uomo locale con cui volevano aprire questo centro estetico. Lei è andata a studiare i massaggi in questo posto thailandese, c'è anche una storia che riguarda i monaci, la ragazza che vuole stare nel monastero, poi ci va una notte e dice no, c'era l'umidità, non ce l'ho fatta, non voglio, così, e rinuncia, e lei prende i soldi e parte felice per realizzare il suo sogno del centro estetico con 5 milioni di dollari. E l'uomo è lì un po' afflitto, lei dice non è il momento, e il figlio le dice però peccato, hai rinunciato all'amore, e lei dice cazzo, posso essere ricca per un minuto, e qui l'equazione ricco stronzo di nuovo, voleva addirittura il povero diventa ricco e immediatamente diventa stronzo. Sai cosa mi viene in mente? Quella barzelletta terrificante sul tipo che nero che si sveglia bianco, sono bianco da 5 minuti e queste persone nere mangiano rotto il cazzo, quella cosa lì è proprio grottesco. Cioè lei prende i soldi e in un attimo azzera tutto. L'ultima cosa che volevo dirvi è: la padrona locale è una cantante pop thailandese, veramente, e si sentono dei suoi pezzi, sono agghiaccianti, ok? Goggins però fa una parte molto interessante, lui va per vendicare suo padre, la trama la si capisce dopo un minuto. Finirà male, con lui c'è la sua compagna che non capisce perché insista a star con lui ma lo ama, che è una delle attrici di Sex Education, bravissima, e verrà ovviamente... Gli unici due per cui provavi un qualche tipo di sentimento sono quelli che muoiono. Va così. In questa terza stagione hanno fatto un leaking di, come che si dice, hanno fatto filtrare delle scene. Oh, ci sono due fratelli, uno è Schwarzenegger, l'altro pure un bravo attore giovane, è il figlio più giovane, il primo, il grande è maschio tossico alfa, lo ammazzi, ok, la figlia giovane vuole andare coi monaci, non ci andrà, il terzo figlio non si capisce cosa fa, guarda languidamente suo fratello nudo che va a masturbarsi in bagno e dici siccome ci sei appena stata la storia dei fratelli Menendez in cui ha messo una possibile storia incestuosa, qui vedi così loro. Lui, il fratello grande, quello insopportabile, vuole far sì che il figlio piccolo vada a letto con una tipa, le fan baciare, si baciano anche loro, e poi quando fanno sesso il fratello lo masturba. E tutti, oh no, questa roba finisce nel nulla. Lui dice, io sono un people pleaser, voglio far piacere a tutti. Fine, hanno buttato una sottotrama che ha sconvolto il web di quelli che seguono le anticipazioni e basta. Quindi sì, anch'io non mi sento di dargli proprio un voto alto a questo White Lotus.
1: Allora, White Lotus, siamo alla fine di questa.
0: È strano che non l'abbia fatto Ryan Murphy. Posso dirti, è strano che non l'abbia scritto Ryan Murphy questo, o prodotto Ryan Murphy.
1: Tre stagioni, però sono andati aggiungendo un episodio per stagione. La prima stagione era 6 episodi, la seconda 7, questa terza stagione di 8 episodi, lunghetti, perché la durata vanno dai 52 minuti agli 84.
0: No, girato in modo lussuoso. Dopo averne parlato così, vi dico anche però, se volete divertirvi guardatela, perché se non vi aspettate granché in realtà vi divertirete di più, se vi aspettate che sia una grande serie morale, no.
1: Grazie Chicca, grazie Camillo,
2: grazie a voi,
1: alla prossima puntata,
0: ciao.
3: Is the best in the world. At the end of the week, you will be an entirely different person.
4: To Thailand and a week of new memories.
5: This place is insane.
6: We should always live like this.
4: I'm so happy. Oh, my babe.
7: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

Radio Nadurt, dopo qualche spot come sempre non commerciale, torniamo in studio in diretta e per i prossimi 45 minuti parleremo e andremo ad ascoltare vari brani musicali di artiste e artisti che suoneranno alla festa di Radio Nadurt. La festa di Radio Nadurt è arrivata alla sua 34esima edizione quest'anno, da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, proprio a pochi metri dal capolinea della metropolitana Sant'Eufemia Bufalora. 18 serate di socialità libera e liberata, dibattiti, incontri, grande musica live con diversi palchi, ma anche libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Tutto il programma completo e le varie informazioni le potete trovare anche sul sito www.festaradio.org. Come abbiamo detto, dunque, andiamo ad ascoltare un po' i brani che ci accompagneranno per i prossimi 45 minuti e ad agosto 2026. Non iniziamo però dalla prima serata, sarebbe un po' scontato, quindi la saltiamo, ma ci torneremo durante il corso di questa trasmissione e andiamo alla seconda serata, quindi il 6 agosto 2026, sul palco principale il ritorno dell'artista Noyz Narcos. Andiamo ad ascoltare il suo brano Aspetta la notte, una delle tracce più introspettive e apprezzate dai fan. Il testo infatti affronta un po' il contrasto tra la vita di strada che spesso racconta il rapper, le scelte sbagliate, il desiderio di fuga, mantenendo però anche il crudo realismo che ha sempre caratterizzato l'artista.

Questo era Noiz Narcos, lo ricordiamo, la festa di Radio Onda d'Urto, la seconda sera, quindi giovedì 6 agosto. Noi da una serata rap andiamo a un'altra, il 19 agosto, sul palco principale Ensi, artista nato come freestyler, cresciuto nei contest, diventato poi col tempo uno degli MC più solidi della scena italiana, una carriera lunga, più di 20 anni, sempre dentro la cultura hip hop. Andiamo ad ascoltare uno dei brani più famosi del rapper, Heart of Clash, pubblicato nel 2019 e contenuto nell'album Clash. Il pezzo però in realtà è un medley che fonde 3 tracce molto intime e introspettive del disco, ovvero Vita Vera, Fratello Mio e Complicato. Quindi andiamo subito ad ascoltarle.

silente, cosa ti dice il silenzio? Shh. Puoi nascondere te stesso, ma le maschere non stanno su. Ora che tutto crolla, balliamo nella folla. Tanto poi nessuno qua si prenderà la colpa. L'amore è ciò che conta, anche se a volte è complicato e l'ho imparato da me. Ora che l'acqua ci taglia la gola, vorrei dirti come finirà. Siamo qui dove ancora si tocca, ancora un passo e tutto cambierà. Nessuno sa la direzione, il bene e il male come aggrovigliato. Andiamo sì, ma non mi dire dove. Balliamo un tango su un campo.

0: Ensi alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto il 19 agosto in Via Serenissima a Brescia. Rimaniamo sul genere hip hop e prima di andare ad esplorare gli altri generi che troveremo alla festa di Radio Onda d'Urto, parliamo di rap, ma non solo. In realtà Jake La Furia, rapper storico italiano, il 31 gennaio 2025 pubblica l'album Fame. Al suo interno troviamo il brano Danza della Pioggia, in collaborazione con Albo Rosi, artista che si esibirà alla festa di Radio Onda d'Urto l'ultima sera, il 22 agosto. Il brano Danza della Pioggia che andremo ad ascoltare, e come sentirete, unisce il rap crudo di Jake La Furia alle sonorità invece un po' più reg di Albo Rosi. Andiamo quindi subito ad ascoltare il brano.
1: Ci imboccano il veleno qui come Lucrezia Borgia. La goccia cade giù finché fa un buco nella roccia. Fuori la folla cresce mentre la vita si accorcia. Non spegneranno il fuoco.

0: Ci imboccano il veleno qui come Lucrezia Borgia. La goccia cade giù finché fa un buco nella roccia. Fuori la folla cresce mentre la vita si accorcia. Non spegneranno il fuoco con la danza della pioggia.
1: E come anticipato cambiamo genere e andiamo ad ascoltare il gruppo Via dell'Ironia, una band proveniente da Brescia e il genere un po' cantautorato e indie rock. Nel 2020 pubblicano l'album d'esordio Le radici sul soffitto e noi andiamo ad ascoltare tra pochi istanti, appena riesco a recuperare il brano in questione, il brano appunto Le radici sul soffitto.

dopo aver ascoltato la band Via dell'Ironia alla festa di radio Onda d'Urto il prossimo 21 agosto, rimaniamo sul Bresciano e la prima sera suonerà il gruppo Cara Calma, band alternative rock nata alla fine del 2016 a Brescia. Esordisce discograficamente nel gennaio 2018 con l'album Sulle punte per sembrare grandi. Noi andiamo però ad ascoltare il brano Fare schifo, contenuto nell'album Itami, pubblicato il 21 marzo 2025.

E questi erano i Caracalma sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto la prima sera il 5 agosto 2026. Non saranno gli unici, ci saranno anche i Sic Tamburo e andiamo ad ascoltare il brano Sogno. Brano contenuto nell'omonimo album d'esordio dei Sic Tamburo pubblicato nel 2009.

Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: lo stesso cognome.
1: Radio Nadurto, continuiamo quindi questa trasmissione dedicata alla festa di Radio Onda d'Urto 2026, la 34esima edizione, come ci ha ricordato lo spot, da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026. Continuiamo ad ascoltare vari brani musicali di artiste e artisti che suoneranno alla festa. Ora andiamo ad ascoltare il brano di un artista non nuova alla festa di Radio Onda d'Urto. Stiamo parlando di Tara, sul palco principale il 20 agosto in apertura ai Subsonica. Andiamo ad ascoltare il brano Dunia.
2: Tirano fuori il peggio di me, leggo le accuse nei miei DMs, menti confusi.

0: voce del web.
1: Dal 20 agosto con i Subsonica e Tara torniamo al 9 agosto con i Casino Royale e in apertura Ellicottino, rapper torinese. Il suo focus sono i temi sociali su beat dal sound classico dell'hip hop, e quindi dopo questa introduzione quale brano è migliore di quello dal titolo hip hop?

E questo era il brano hip hop di Licottino, artista che suonerà la festa di Radio Onda d'Urto il 9 agosto direttamente da Torino. E sempre da Torino anche l'artista Beba, l'11 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Beba, rapper appassionata di musica hip hop sin dall'adolescenza, andiamo in questo caso ad ascoltare il brano pubblicato il 30 aprile 2021, Narciso.

34esima edizione della festa di Radio Nadurto dal 5 al 22 agosto 2026. Abbiamo appena ascoltato il brano Narciso di Beva. Sarà sul palco della festa l'11 agosto in Stiema ad Ernia. Noi andiamo alla data dell'8 agosto, 99 Posse e Asian Dub Foundation. Andiamo ad ascoltare il brano Povera Vita Mia dei 99 Posse.

sta tra le mani e penso di essere diventato pazzo. Mi dico cazzo, non è reale qua, mi devo calmare, già devo stare calmo, riprendere il controllo, lucidità, perché fa caldo qua. Senti che caldo che fa, si muore, ma si fa per dire, non è che fa caldo l'amore. A meno che non sia anziano e ci abbia problemi col cuore, depressione, ma non è che fa caldo l'amore. Il caldo è una cosa naturale, come andare a lavorare, c'è l'affitto da pagare e vai a lavorare. Lì ti possono sfruttare, umiliare, sottopagare, cassi integrare, ma non è che ti possono ammazzare. Non è così, per Dio, non è così che deve andare. Cazzo, morire, cazzo, morire per poco più di un milione non può capitare, ma non si sa come. Succede ogni giorno a ben tre persone, io sarei il pazzo.

0: più ci penso e più mi è chiaro il fatto che non sono diventato pazzo. È solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti, e puoi giurarci che nemmeno lui è pazzo. Pazzo è riduttivo per un serial killer recidivo, che poi non è neanche uno, perché sono tanti e sono pure tanto ricchi e potenti e sfacciati. Maledetti siamo loro, chi cazzo li ha creati? Avidi assassini senza scrupoli che intascano un miliardo ogni due mesi e si permettono di parlare di taglio alle spese, ai contributi, bastardi fottuti. Figurati se c'hanno orecchie per sentire chi ti parla di riduzione dell'orario di lavoro. Per loro, se dopo 8 ore di lavoro sei stanco, fai una cazzata e muori, un peccato. E manco per la tua vita, quanto per la pensione che hanno cacciato, e comunque hanno risparmiato rispetto all'assunzione di nuove persone a pieno salario. È questo lo straordinario obbligatorio, chi vola alle Bahamas e chi va all'obitorio. Dovremmo pure dirgli grazie perché offrono lavoro.
1: Radio Nadurto, stiamo arrivando verso la conclusione di questi 45 minuti in cui abbiamo parlato e ascoltato vari brani musicali di artiste e artiste che suoneranno alla festa di Radio Nadurto, l'edizione numero 34 in programma da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dal capolinea sud della metropolitana Santa Eufemia Bufalora. Questi sono i 99 posti alla festa di Radio Nadurto l'8 agosto 2026. Continuiamo ad ascoltare questo brano musicale e vi ricordo che tutto il programma lo trovate sul sito www.festaradio.org.

vuol far assicurare deve pagare. Solo che quei soldi che gli danno quelli del lavoro interinale, c'è l'affitto da pagare, il bambino da mantenere. Cosa cazzo vuoi pagare un dottore quando non sai nemmeno se fra due mesi ci avrà ancora un fottuto lavoro? Perché il lavoro interinale non è altro che una prestazione occasionale di lavoro manuale non qualificato, esattamente il caso in cui il rischio di incidente sul lavoro è quintuplicato. E tutto questo non è capitato, ma è stato pensato, progettato e realizzato dal padronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per il quale la vita di un proletario non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare con tanto di corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale o no? O sono io che...

0: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
1: Le ore 16 in punto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo venerdì 31 di luglio. Prima andando a Ceuta, territorio marocchino occupato dalla Spagna, salgono a 43 le persone morte nel tentativo di passare la frontiera questa settimana. Decine di migliaia di persone hanno raggiunto in poche ore le barriere, sia quelle via mare che quelle via terra. Nel pomeriggio intanto il Marocco ha iniziato a riprendere indietro i migranti dopo che la Spagna ha spedito a Ceuta l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. E in mezzo alla vicenda si mette anche l'Italia con il governo Meloni che dice di valutare la sospensione di Schengen con la Spagna, fingendo di dimenticare che Ceuta e Melilla hanno da sempre uno status ad hoc ancora più restrittivo rispetto a quelli già molto stringenti dell'Unione Europea sui migranti. Parole indegne secondo il ministro degli esteri Albares, che ha convocato l'ambasciatore d'Italia a Madrid per una protesta. Crisi climatica, sono temperature ancora una volta completamente fuori scala quelle di queste ore in Europa ed in particolare in Italia. Sono al momento infatti circa 9 le città bollino rosso, ma che diventeranno da qui a domenica ben 23 su 27. Il rischio però al nord è anche quello dei temporali violenti. Questa sera allerta gialla sia in Piemonte che in Lombardia. Sempre in Lombardia, a Cremona, il Po ha raggiunto il nuovo limite in basso. Si tratta di oltre 8 metri e mezzo sotto lo zero idrometrico. Ci spostiamo ora invece ad occuparci di lavoro. È stato sospeso lo sciopero della fame delle lavoratrici solidali con la sindacalista della CUB Margherita Napolitano, licenziata pretestuosamente dalla San Raffaele di Milano. Il tutto dopo l'ottenimento di un tavolo in regione. All'ordine del giorno il ritiro del licenziamento della lavoratrice sindacalista. Il presidio permanente davanti alla San Raffaele comunque va avanti. Pagina economica, galoppa l'inflazione nell'area euro, siamo al 2,9 a luglio, un aumento rispetto al 2,8 di giugno. Guardando i principali componenti è l'energia a crescere, ancora una volta siamo al più 10%, seguono i servizi più 3%. Ci spostiamo ora all'estero con Teheran, che ha risposto agli attacchi di ieri degli Stati Uniti e dell'Arabia Saudita colpendo diversi centri militari statunitensi in Kuwait. E proprio in Kuwait, oltre che in Bahrain ed in Arabia Saudita, sarebbero presenti 400 militari italiani, in particolar modo quelli dell'aeronautica militare, ad ammetterlo la difesa dopo alcune notizie di stampa che riferivano di questa presenza, il cosiddetta Task Force Arabia, una vicenda su cui le opposizioni hanno chiesto chiarimenti allo stesso Crosetto. Andiamo ora in Palestina. Trump annuncia in pompa magna il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. Tanto Hamas quanto Tel Aviv però smentiscono. Israele che continua a colpire la striscia, 3 vittime nelle ultime 24 ore. Sono invece i coloni, l'altro volto di Israele, a perseguitare i palestinesi in Cisgiordania. Decine di questi coloni, tutti scortati dall'esercito, hanno preso di assalto la città di Tal, a sud di Nablus. Almeno 11 i palestinesi feriti. Israele nel contempo, nella notte, ha colpito anche il sud del Libano. Andiamo a Messina, dove ieri è crollato una palazzina di 2 piani e è stato individuato il corpo di un uomo, Carmelo Leone, uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio. I vigili del fuoco continuano a cercare gli altri 5 dispersi. Al pian terreno erano in corso dei lavori di manutenzione. Si cerca di capire se vi sia una connessione con l'implosione del palazzino. Ancora a casa, quella levata strumentalmente alle oltre 300 persone che fino a due notti fa vivevano a Spintaima, storica occupazione abitativa romana attiva dal 2013. Attivisti assieme agli abitanti hanno indetto una conferenza stampa nel primo pomeriggio, chiedendo al Comune di Roma di incontrarli al termine del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza in calendario per quest'oggi. La soluzione è dietro al cancello, la politica deve occuparsene. Questo è l'appello arrivato da Spintaima. Da Roma alla Valle di Susa è stata una notte tranquilla alle porte di Venaus, al presidio del movimento Notav, dove era in cantiere un nuovo campeggio vietato però a forza di ordinanze dalla prefettura. Nonostante questo, decine di persone hanno dormito senza tende a Venaus, proseguendo poi anche oggi con le iniziative pubbliche e pubblicizzate da settimane. Andiamo in Sardegna. Un detenuto di 36 anni, non 72 come inizialmente fatto sapere, è morto carbonizzato dentro il carcere di Bancali alle porte di Sassari per un incendio innescato da lui stesso in una cella del reparto ospedaliero. 9 i poliziotti lievemente intossicati. Non è chiaro al momento se il 36enne avesse fragilità psicologica, come pare trapelare da fonti sindacali della penitenziaria. Andiamo a Verona. È stata uccisa a coltellate dal figlio la donna, una ultra ottantenne trovata morta nella sua abitazione del quartiere di Borgo Venezia. L'uomo, 52 anni, è stato poi arrestato. In questi minuti in corso il primo interrogatorio. Andiamo ora all'estero e così chiudiamo il GR. Partiamo dall'Ucraina. Uno stabilimento per la produzione di droni distrutto da un missile russo era di proprietà di una società statunitense. È il primo caso accertato di una società americana bombardata da Mosca nel conflitto. I fatti sarebbero avvenuti a poca distanza da Leopoli. Nel frattempo, nelle ultime 24 ore, sono 3 le vittime e 31 feriti per i raid russi condotti sull'Ucraina. Sull'altro fronte, invece, droni ucraini hanno fatto una vittima e 8 feriti nella zona del Volgograd. Chiudiamo il giornale radio con i preparativi ufficialmente iniziati per la festa di Radio Onda d'Urto. All'area feste di Via Serenissima, infatti, decine e decine di volontari fin dall'alba si sono messi al lavoro per dare vita al festival popolare dal basso di Radio Onda d'Urto, che inizierà mercoledì 5 di agosto e andrà avanti per 18 serate fino a sabato 22 di agosto. È tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione in questo venerdì 31 di luglio torna alle ore 17:20 e poi alle ore 19:20. Un brevissimo spot non commerciale e poi c'è Bara Onda d'Urto.
2: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone, eccoci all'ultima puntata della stagione di Baraonda d'Urto. Oggi è venerdì 31 di luglio.

E come sempre, dato che siamo in prossimità dell'inizio della festa della radio, andiamo ad ascoltare uno speciale dedicato alla serata di sabato 15 di agosto, Ferragosto, dove arriveranno Eric Sardinas e Waylos. Eccoli qua.

The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari. Blues Metal Jacket, in onda il martedì sera dalle 21 alle 22 su Radio Onda d'Urto. Tutto il blues che volevate e che avete.

Di agosto ci sarà sul palco principale Eric Sardinas, e quindi facciamo un approfondimento su questo artista. Nativo della Florida, o Florida, ed è un chitarrista, suona la Resonator Electric Guitar, quindi è con lo slide, quindi è un blues boogie. Nasce come blues boogie, si evolve negli anni. Il suo primo album è del 99, poi ne ha fatto uno nel 2001, uno nel 2003, nel 2008, nel 2011, 15 e 23, perché ha fatto uno stacco lunghissimo, è tornato poi recentemente nel 2023 con un album tostissimo. Noi partiamo dal 2001 da Devil's Train e ci andiamo ad ascoltare un pezzo da questo album, così almeno conosciamo meglio Eric Sardinas. Il pezzo è Piece of Me.

piece of me. Get a piece of me.

0: piece of me. Takes a little more, baby. Takes a little more to get a piece of me.
1: Ed era Piece of Me di Eric Sardinas. Ascoltiamo un pezzo almeno per album di questo artista. Continua con il boogie anche nell'album successivo Black Pierce, e ci andiamo ad ascoltare l'omonimo Black Pierce.

Era Black Pierce di Eric Sardinas, dallo stesso album, qualcosa che è più un soft rock and roll, Big Red Line.

Ed era Big Red Line e noi stiamo ascoltando Eric Sardinas, che sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto sabato 15 agosto. E facciamo un salto di qualche anno, l'album successivo era Eric Sardinas and the Big Motors 2008, ci ascoltiamo Gone to Memphis.

Rick Sardinas and Big Motor. Infatti questo musicista della Florida finalmente trova il suo trio standard e comincia, oltre che a fare numerosissimi tour negli Stati Uniti, trova il tempo per registrare un altro album, Stick and Stones, e poi farà un bel viaggio per diversi anni nei tour sia in Europa che in Asia. Infatti l'album uscì anche per l'Europa. Ci andiamo ad ascoltare per questo Stick and Stones 2011, Eric Sardinas and the Big Motors, il pezzo è Cherry Wine.

l'Electric Resonator Guitar, la chitarra Resonator di Eric Sardinas, che poi è il strumento che lo accompagna da anni in tutti gli album, sia in fase acustica che in versione elettrica. Da questo Stick and Stones un altro pezzo, ci ascoltiamo Country Line.

ed era Country Line. Stiamo facendo uno special su Eric Sardinas, che sarà presente sul palco principale della Festiera di Onda d'Urto sabato 15 agosto. Quindi stiamo facendo un percorso cronologico dagli inizi e poi progressivamente siamo nel 2014, un pezzo dal suo album Boomerang, perché poi ci sarà un silenzio di diversi anni in cui farà un sacco di concerti ma non registrerà quasi più nulla. Questo è uno degli ultimi suoi pezzi, Boomerang If You Don't Love Me.

Boomerang, da Boomerang, Eric Sardinas, Big Motor, If You Don't Love Me. Vi ricordo è sul palco principale la festa di Radio Onda d'Urto, domenica sabato 15 agosto. E torniamo all'attività più recente, dal 2015 al 2023, in pratica non è che si ritiri, continua a fare tour dappertutto, Asia, Europa, Stati Uniti. Esce però finalmente nel 2023 con Midnight Junction, l'ultimo album che ha registrato poi da 9 anni a quella parte. Quindi fa anche un pezzo con Charlie Musselwhite e una bellissima cover feroce di Laundromat di Rory Gallagher. E noi ci andiamo ad ascoltare da Midnight Junction due pezzi, a seguire Tonight e Laundromat di Rory Gallagher.

0: E con Laundromat, questa cover, si conclude quasi qui questa puntata special su Eric Sardinas, che vi ricordo sarà presente sul palco principale della Festa di Radio Onda d'Urto sabato 15 agosto, serata dedicata al blues, al rock blues. Abbiamo fatto un excursus sulla sua carriera musicale. Siamo partiti dal 2001, lui in realtà il primo album l'ha fatto nel 99, ma dal 2001 abbiamo ascoltato qualcosa, Devil's Train 2003, Black Pearls 2008, Eric Sardinas and Big Motors 2011, Stick and Stones 2015, Boomerang, e l'ultimo 2023 Midnight Junction, sempre attivo e sempre in forma, molto atletico si può dire, con la sua Electric Resonator Guitar. Quindi termina qui questa puntata di speciale di Blues Metal Jack su Eric Sardinas, ci rivediamo in festa della radio ovviamente. Tempo per un ultimo pezzo, da Midnight Junction, Liquor Store.
1: Okay, here we go.

Samoa.

Bomba Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari. Blues Metal Jacket, in onda il martedì sera dalle 21 alle 22 su Radio Onda d'Urto. Tutto il blues che volevate e che avete

tutto il blues che volevate dimenticare e vi toccherà riascoltare. Go ahead, put your boob in my sky. Make your bubble strike on all the walls. The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari.

ringraziamo quindi Andrea Fusari, Mr. Blues Metal Jacket, per questo speciale sulla serata di sabato 15 di agosto, Eric Sardinas e Waylos sul palco principale. Andrea Fusari che tra l'altro sarà protagonista a seguire alla tenda Ciringuito. Perché? Perché alla tenda Ciringuito, alla fine del concerto di Eric Sardinas, arriveranno i suoi Impossiblues. Impossiblues, una band storica bresciana di rock blues inglese, che negli anni 90 si è fatta un nome perché comunque ha fatto centinaia di concerti in tutta Italia. Li andiamo ad ascoltare con un brano registrato però in maniera abbastanza decente in sala prove. Questa è una canzone di Lewis Jordan, una canzone abbastanza datata di Lewis Jordan, Saturday Night Fish Fry, prima volta che è stata pubblicata questa canzone era il 1949. I Dr. Feelgood inglesi ne hanno fatta una versione molto più rock e gli Impossiblues vanno a recuperare proprio la cover dei Dr. Feelgood. Eccola qua, Saturday Night Fish Fry, Impossiblues.

E quindi gli Impossiblus di Andrea Fusari e Sergio Benzoni, al basso Nicola Bignami, suoneranno al Ciringhito dopo il concerto di Eric Sardinas sabato 15 di agosto. Mentre in tenda blu arriva una band molto interessante, ovvero i Manduria, chitarra e loop station. Beh, lì andiamo ad ascoltare con questa I Say Bow, tratta dal loro ultimo album, Bite Me. Eccoli qua.

E quindi I Say Bo, i Manduria, che suoneranno in Tenda Blu sabato 15 di agosto dopo il concerto sul palco principale di Eric Sardinas. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Baraonda d'Urto di oggi, venerdì 31 di luglio, ultima puntata per questa stagione. Ormai sta arrivando e alle porte la festa. Io vi ringrazio per essere state e stati all'ascolto e ci salutiamo con l'ultimo singolo dei Queens of the Stone Age, Easy Street. Grazie a tutte e a tutti, tra poco la linea tornerà alla redazione informativa. Nel frattempo, come sempre, buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Un saluto a tutte e a tutti da Simone, ci vediamo in festa, ciao!

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: 17:25 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo venerdì 31 di luglio. Parlando di emigranti a Ceuta, sale ad almeno 57 il bilancio delle persone morte nel tentativo di passare la frontiera solo questa settimana. Circa 50.000 le persone che sono entrate, 40.000 di queste sono già state ricacciate indietro. Alta tensione intanto fra Madrid e Rabat proprio per questo ingresso di migranti, tanto nella zona di Ceuta quanto quella di Melilla. Crisi climatica ormai una costante non solo di queste estati, ma in particolare in questa settimana temperature di almeno 40 gradi, crescono anche afa ed umidità. Il tutto di fronte ad una situazione che non pare sbloccarsi a breve. In Lombardia intanto a Cremona la Po ha raggiunto il livello più basso di sempre. Per quanto riguarda poi invece il Bresciano e Odolo in Valle Sabbia, la città messa nel mirino dai dati dell'ARPA e di Legambiente per quanto riguarda la concentrazione di ozono. Ozono nell'aria 203 microgrammi per metro cubo, la soglia critica è di 180. Parliamo ora di economia, inflazione, galoppa ancora il caro vita nell'area euro, siamo al 2,9% a luglio, un dato trainato secondo l'Eurostat ancora una volta dal caro energia più 10%. Ci spostiamo ora invece a parlare di casa. È stato individuato il corpo di Carmelo Leone, uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri a Messina. I vigili del fuoco stanno ancora cercando 5 dispersi. Ancora a casa, quella levata strumentalmente alle oltre 300 persone che fino a 2 notti fa vivevano Spin Time, storica occupazione abitativa romana. Nel pomeriggio conferenza stampa di Spin Time per chiedere al sindaco De Gualtieri di incontrare occupanti e compagni. Dalle ore 18 lanciato un nuovo appuntamento fuori dalla sede. Questo perché, nonostante una serie di rassicurazioni da parte delle autorità, Digos e polizia stanno impedendo alle persone di rientrare a prendere gli effetti personali o i farmaci. Da Roma andiamo invece in Valle di Susa, notte poi giornata tranquilla in valle alle porte di Venausa, dove è presente uno storico presidio del movimento Notav e dove fino a domenica era in cantiere un nuovo campeggio. Le ordinanze prefettizie però hanno imposto una serie di divieti al riguardo. Decine di persone hanno comunque trascorso la notte a Venausa senza tende. Ora le iniziative stanno andando avanti. Andiamo all'interno delle carceri. Un detenuto sardo di 36 anni è morto carbonizzato a Bancali vicino a Sassari a causa dell'incendio innescato da lui stesso nel reparto ospedaliero interno. 9 poliziotti lievemente intossicati. È possibile che la 36enne avesse fragilità psicologica, come trapela da fonti sindacali della penitenziaria. A Verona invece non è ancora chiara l'eventuale motivazione dell'ennesimo femminicidio che ha portato un 52enne a uccidere a coltellate la madre di oltre 80 anni. I fatti sono avvenuti a Verona, siamo nel quartiere di Borgo Venezia. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito urla provenire dall'appartamento. Dopo la segnalazione al 112 sono arrivati gli agenti che hanno trovato la donna già morta. L'uomo è stato portato invece in questura. Chiudiamo il nostro giornale radio con la festa di Radio Onda d'Urto. Oggi è ufficialmente partito il montaggio della 34esima edizione. Decine e decine di volontari e volontari al lavoro fino dall'alba per cercare di porre un freno a quanto sta combinando la crisi climatica dovuta al fossile in Italia. Un lavoro per dare forma al nostro e vostro festival popolare. Si parte mercoledì 5 di agosto e si andrà avanti per 18 serate fino a sabato 22 di agosto. Il programma completo si trova su radioondadurto.org e su festaradio.org. 17:30 minuti è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle 19:20 minuti.

oggi venerdì 31 di luglio. Intanto ricordiamo la festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto nella festa di Via Serenissima, naturalmente a Brescia. 34esima festa di autofinanziamento della vostra nostra emittente. Ricordiamo che è la festa di Radio Onda d'Urto è raggiungibile con i mezzi pubblici, quindi vi invitiamo di lasciare a casa la vostra auto, di scegliere la mobilità più sostenibile, l'autobus che porta verso la festa direzione Rezzato è la linea 3, mentre la metropolitana l'ultima fermata Sant'Eufemia Buffalora. Ricordiamo che l'apertura dei cancelli tutte le sere è alle 19. 34esima festa di Radio Onda d'Urto, festa di autofinanziamento dal 5 al 22 di agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Continuiamo ricordando invece la festa di Liberazione fino alle 2 di agosto. Oggi ci sarà l'Italian Roots Quartet di Mother P alle 21.30 in concerto, mentre ricordiamo che tutte le sere dalle 19.30 sono aperte le cucine, i bar, i gazebo con libreria e associazioni. Festa di Liberazione fino al 2 di agosto al Parco Urbano 2 Aprile di Bovezzo, organizzato dal Partito della Rifondazione Comunista, la Federazione di Brescia. Proseguiamo invece tenda di solidarietà con la Palestina, siamo a Toscolano Maderno fino alle 2 di agosto, Roccherellando, solidarietà è la nostra resistenza, restiamo umani. Intanto ricordo che a organizzarlo è l'ANPI insieme ai sanitari per Gaza. Io ricordo poi sabato 1 di agosto alle 20.30 Orto Botanico Ghirardi in via Religione, interverranno la dottoressa Silvia Garattini ed Ismail Abusselem, dibattito dunque dedicato ancora una volta alla Palestina. Lo ricordo, Roccherellando, via statale 92 a Toscolano Maderno, tenda di solidarietà con la Palestina. Mezzo secolo di occupazione, mezzo secolo di autogestione, dalle lotte agli ospedali al COC 18, una mostra fotografica con video documentazione dedicato ad Anna B. La mostra rimarrà aperta fino alle 2 di agosto ed è aperta appunto dalle 16 alle 22. Appuntamento in questo caso è al COC 18 di Milano, centro autogestito. Passiamo alla programmazione cinematografica e siamo al nuovo Eden, sala 1 alle ore 17 verrà proiettato Allora balliamo, mentre alle ore 19 sala 1 la proiezione Gli ultimi giorni del paradiso. Ricordiamo anche il programma del nuovo Eden d'estate al Parco Museo di Santa Giulia. L'appuntamento per questa sera alle 21.30, lavoreremo da grandi. Questo per quanto riguarda la programmazione cinematografica del nuovo Eden, ed Eden estate. Siamo al teatro CTM di Rezzato, dove invece è in proiezione alle ore 21 Rebuilding come l'acqua per il fuoco. Chiudiamo con un'anticipazione, quella di sabato 1 agosto, domani 1 agosto al museo della Malga Lunga. Ci saranno compagni di memoria, compagni di cammino, il ricordo di Pasquale Dionisia Flaminio, gli amici della sezione Ampi di Edine Gaiano sono invitati a questo momento di condivisione e ricordo. Alle 10.30 domani sabato 1 agosto al museo della Malga Lunga, organizza naturalmente l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, la sezione appunto Giuseppe Brighenti di Edine. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura ricordo l'indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare i vostri comunicati, redazione @radioondadurto.org.

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Indicazioni importanti per il concerto di Caparezza alla festa di Radio Onda d'Urto, giovedì 13 agosto 2026. La sera del concerto di Caparezza, i cancelli dell'ingresso della festa di Radio Onda d'Urto di via Magnolini, lato fermata della metropolitana Sant'Eufemio Buffalora, saranno aperti dalle ore 18 solo per chi è in possesso della prevendita online. Tra le ore 18 e le ore 19 potranno quindi accedere, solo dall'ingresso di via Magnolini, solamente coloro che hanno acquistato il biglietto in prevendita online. Invitiamo chi è in possesso di prevendita e ne abbia la possibilità di arrivare in quella fascia oraria. Dalle ore 19 saranno aperti entrambi gli ingressi della festa di Radio Onda d'Urto, su via Magnolini e via Buffalora, a chi è in possesso della prevendita e a chi intenda acquistare il biglietto direttamente all'ingresso la sera del concerto. Non è consentito introdurre vetro. All'interno dell'area è presente una zona rialzata e accessibile per le persone con disabilità e che non possono assistere in piedi allo spettacolo. Si trova al lato del mixer in zona palco ed è riservata fino a esaurimento posti esclusivamente a persone con disabilità. Per garantire a tutte e tutti di godersi concerto in sicurezza e trascorrere una bella serata alla festa di Radio Onda d'Urto, invitiamo a seguire i nostri canali social e la sera del concerto ascoltare la diretta di Radio Onda d'Urto e le indicazioni di volontari e volontari della festa. Tutte le informazioni per il programma, i concerti o come raggiungere la festa anche con i mezzi pubblici le trovate sul sito www.festaradio.org.

0: 17:38 minuti, Radio Onda d'Urto, rieccoci, venerdì 31 di luglio, ben ritrovate, ben ritrovati, lo spazio approfondimenti. Abbiamo anche visto all'interno del giornale radio, oltre al caldo furioso e gli incendi, c'è anche un problema evidente di siccità nel centro-nord, con il fiume Po e tutte le sue aste, i suoi affluenti collegati. Ne parleremo indirettamente di questo tornando sulla presentazione ieri a Brescia del progetto definitivo del maxi depuratore del lago di Garda, contro cui si batte da anni il presidio 9 di agosto, che mette assieme diverse realtà del lago e non solo, contro il mega depuratore definito un'opera inutile, costosa e dannosa. Ne parleremo con Alessandro Scattolo del collettivo Gardesano Autonomo, una delle realtà che fa parte del presidio 9 di agosto. Andremo poi a parlare di casa da Milano con Gianni Carenza dell'Unione Inquilini, dopo l'annuncio del comune che si dice pronto a acquistare alcuni appartamenti, circa 170, per un piano straordinario della casa. L'obiettivo dichiarato dal comune è aumentare l'offerta di abitazioni destinate a canone calmierato. Sentiremo cosa ne pensa l'Unione Inquilini. Parleremo poi di Palestina, ma non solo, lo faremo con il rapporto diffuso nelle ultime ore dal segretariato generale dell'ONU. Si parla di minori e guerre. L'anno scorso è stato un annus horribilis, dicono le Nazioni Unite. Ai nostri microfoni abbiamo Luciano Bertozzi, giornalista freelance che da anni si occupa del cosiddetto tema dei bambini soldato e che collabora tra gli altri con Archivio Disarmo e Focus on Africa. Poi verso la festa, anche qui nel giornale radio abbiamo dato conto dell'inizio oggi dei lavori del montaggio della festa di Radio Onda d'Urto. Mercoledì aprono i battenti, 18 serate di eventi, concerti, DJ set, ma anche una ricca, come dire, proposta politica e culturale che passa soprattutto attraverso due spazi, lo spazio dibattiti per i dibattiti politici e poi la libreria del Gatto Nero con i suoi libri e le presentazioni. E noi abbiamo fatto il punto con Pamela, che è la responsabile della libreria, proprio sul, come dire, programma elaborato dalla libreria per quest'anno. Questi gli argomenti che toccheremo assieme da qui alle ore 19:20 minuti, quando tornerà il giornale radio. Partiamo però andando sul lago di Garda attraverso il commento di Alessandro Scattolo del collettivo Gardesano Autonomo in merito alla presentazione del programma definitivo relativo al cosiddetto maxi depuratore del Garda, presentazione avvenuta con il prefetto Polichetti, che è anche commissario straordinario, poche ore fa al Brixia Forum di Brescia. Pochi istanti e arriverà Alessandro Scattolo qui ai microfoni di Radio Onda d'Urto.
1: Siamo con Alessandro Scattolo del collettivo Gardesano Autonomo, ma che fa anche parte del comitato di coordinamento del presidio 9 agosto, per un resoconto di questo incontro che si è svolto in tarda mattinata, dove il prefetto di Brescia Polichetti ha presentato pubblicamente il progetto per il depuratore del Garda, il tanto contestato depuratore del Garda, proprio contestato per le scelte che sono state sempre calate, diciamo, dall'alto. Poi lascio a te ovviamente spiegare meglio i motivi anche della contrarietà, non tanto alla depurazione ovviamente dell'acqua in sé, delle acque del Garda in sé, ma ovviamente del tipo di progetto, di soluzione che le autorità hanno presentato e intendono realizzare. Quindi ti cedo la parola per fare un resoconto di questo incontro e ovviamente le tue osservazioni critiche.
2: Sì, allora diciamo che la prima considerazione da fare è che l'incontro che si è tenuto stamattina, come sottolineato lo stesso prefetto commissario, ricordo che il prefetto di Brescia è anche l'ente commissariale, è la figura commissariale per la depurazione del Garda, della progettazione delle opere del Garda bresciano, e con per sua stessa sottolineatura l'incontro di stamattina era un incontro pubblico e non un'assemblea, quindi non c'è stata la possibilità al termine delle relazioni, che sono durate 2 ore, non c'è stata alcuna possibilità di interazione da parte del pubblico, né la formulazione né gli interventi, ma neanche di domande, non solo per quanto riguarda la presenza nostra di comitati ambientalisti, che tra l'altro è stata una presenza cospicua, ampia parte della platea era proprio formata dagli attivisti, dalle attiviste che erano presenti con la maglietta del presidio, ma anche altri comitati, associazioni, il Comitato Cittadini Calcinato, la Federazione delle Chiese, insomma erano diversi gruppi oggi presenti, ma anche nessuna possibilità di intervento da parte dei sindaci e dei tecnici comunali, che comunque stamattina erano seduti ad ascoltare la presentazione. Quindi questo è il primo aspetto che stigmatizziamo, anche perché chiaramente è una postura assolutamente non democratica, ma anche sprezzante, diciamolo, nei confronti di chi ha a cuore il proprio territorio, di chi da anni si impegna in una battaglia e in una vicenda ormai lunga come quella del depuratore. Poi si possono non condividere o meno le opinioni, ma sarebbe stato doveroso poter dare spazio anche eventualmente a domande. Chiaro che è un tema caldo, chiaro che un dibattito sarebbe stato da gestire, poteva anche essere acceso, però proprio perché è un tema caldo, proprio perché è una vicenda molto lunga, proprio perché tante sono le contrarietà, a maggior ragione si sarebbe dovuto permettere una interazione finale con il pubblico. E quindi questo primo aspetto, ma anche per capire qual è stata la natura della presentazione di stamattina. Sono state molte le relazioni, come dicevo, il commissario prefetto ha aperto e chiuso l'incontro, poi andiamo anche nel merito di alcune cose che ha detto. Poi ci sono stati anche interventi da parte di rappresentanti dell'Alto di Brescia e di Acque Bresciane, anche di carattere tecnico. Ora, non entro nei tecnicismi per non appesantire chiaramente l'ascolto, però do giusto 2 coordinate per capire che cosa si è andato a presentare oggi. L'idea è quella di costruire un nuovo depuratore per la sponda bresciana del lago di Garda, sostanzialmente attraverso che interesserà la sponda bresciana fino a Lonato, con eccezione di Desenzano e Sirmione, che rimarranno collettati al depuratore attuale, depuratore unico di Peschiera. Parliamo quindi di un nuovo depuratore nel comune di Lonato, nella zona meridionale, non lontano dal confine dai confini con Montichiari e Castiglione delle Stiviere, e in prossimità della frazione Malocco di Lonato. È un impianto di 200.000 abitanti equivalenti, sono 62 chilometri di tubature, la maggior parte, 47, verranno pompate, diciamo, sostanzialmente a pressione, si dice, cioè ci saranno delle stazioni di pompaggio che spingono i reflui nelle tubature. Ecco, diciamo che i 2 aspetti però da sollevare, critici, sono uno, che il depuratore a Lonato prevede lo scarico nel fiume Chiese. L'elemento positivo, che era già stato anticipato da, insomma, negli ultimi anni, è quello che durante la stagione irrigua parte dei reflui verranno riutilizzati, i reflui saranno riutilizzati probabilmente a uso irriguo, quindi ci sarà una rete di canali per sfruttare le acque depurate durante la stagione irrigua, però nei mesi invernali le acque depurate verranno scaricate nel fiume Chiese. Questo per chiarire, perché su questo aspetto ci fu un grande dibattito negli anni passati sullo scenario Lonato, ma come noi avevamo già chiarito, il dibattito era sulla possibilità di deviare i reflui nel canale Virgilio, nel fiume Mincio, eccetera. Ma come noi avevamo già spiegato, costruire un depuratore a Lonato implicava di conseguenza lo scarico nel Chiese, perché il fiume Chiese è lì vicino, tra virgolette, quindi costruire il depuratore a Lonato significava aprire poi allo scarico nel fiume Chiese. Quindi Chiese rimane il corpo, il fiume recettore dei reflui del Garda bresciano. E secondo nodo è quello dei costi. L'impianto e la rete di collettazione costeranno, i costi preventivati, 314 milioni di euro, quindi una spesa già che è cresciuta, si è gonfiata rispetto a quella degli anni passati, e noi l'avevamo detto, che sono sempre previsioni di spesa che poi nel tempo vanno a crescere, e il nodo cruciale è che una parte è coperta dal finanziamento pubblico, ma qui arriva il punto, buona parte, ampia parte diciamo, saranno invece finanziati dalla tariffa. Quindi il costo del depuratore andrà nelle bollette, il costo del depuratore sarà pagato dagli utenti del servizio idrico, motivo per cui questo tema, oltre agli impatti ambientali, dovrebbe riguardare poi un po' tutti e tutte, insomma, che abitano i territori e poi appunto si trovano a dover pagare le bollette. E questo è un aspetto centrale. Un elemento tecnico, l'ultimo, poi chiudo con questa parte qui. Finalmente chi progetta il depuratore si è accorto di una cosa che noi dicevamo da tempo, perché da Toscolano Maderno a Salò sono previsti delle condotte non via terra, cioè non realizzate aprendo la strada e costruendo delle tubature, ma a lago. E quando noi anni fa contestavamo il progetto, lo dicevamo questo, che pensare di avere anni di cantiere su una zona che è a livello viabilistico assolutamente satura, in alcuni momenti dell'anno totalmente bloccata, era veramente un suicidio pensare di un intervento di questo tipo. Finalmente qualcuno se n'è accorto, e almeno per il tratto Toscolano Salò si pensa alla posa di tubature sulla quali, e quando lo dicevamo noi, assolutamente si andava per il condotto e non se ne doveva più parlare. Ecco, questi sono alcuni aspetti sul piano tecnico. Io ci tengo a ribadire quella che è sempre stata la nostra posizione, ovvero il nuovo depuratore non serve, è una grande opera inutile, costosa e dannosa, perché il depuratore, il lago di Garda, le due sponde veronese e bresciana ce l'hanno già a Peschiera, con scarico nel fiume Mincio, che è l'emissario, è il fiume emissario del lago. Non serve andare a scaricare i reflui nel fiume Chiese, che già si fa carico delle acque depurate dei suoi comuni, e il depuratore che sì, va modernato, potenziato, la rete di collettazione va sicuramente sistemata, ma ecco, il depuratore ce l'ha già al lago di Garda, non serve costruire uno nuovo con tutti i costi e l'impatto che ci avrà, perché comunque bisognerà costruire, come hanno spiegato le relazioni di oggi, ci sarà la produzione di odori, di rumori, di polveri, traffico di mezzi, seppur è stato preventivato in forma estremamente ridotta, tutte le azioni di mitigazione verranno messe in campo, ma comunque c'è un impatto sul territorio se si va a fare un lavoro di questo tipo. Ora, detto questo, però magari sono da fare alcune considerazioni su quello che è stato detto oggi, e anche contestualizzare, perché la presentazione di oggi non è la presa astrattamente, è un momento di una lunghissima vicenda che ormai prosegue, è entrata nel vivo da 9 anni e che oggi ha visto un passaggio ulteriore, ma che è il segnale del fallimento della politica istituzionale, quella di oggi, perché questo depuratore, come ha detto in pressione 9 agosto, è un depuratore con le ruote, è da Visano, poi Gavardo Muscolina, Gavardo Montichiari, Lonato, Gavardo Montichiari, adesso di nuovo Lonato, già a dirlo viene da ridere, è un ping pong, questo depuratore è una pallina che rimbalza da tutte le parti, perché, come anche accennavi nelle parole di introduzione, questo è un progetto che è sempre stato calato dall'alto, volendo sganciarsi la Peschiera e costruire un depuratore fuori dal territorio, cioè un depuratore del Garda ma fuori dal territorio gardesano, che scaricasse i reflui nel fiume Chiese. Senza trasparenza, sindaci che hanno dovuto lottare, fare i ricorsi per avere le informazioni che servono, e appunto imposto e calato dall'alto. Questo è il motivo per cui, a distanza di tutti questi anni, ci si trova nell'ennesimo capitolo di una tragicommedia, e questo è un primo aspetto. Ma poi di oggi anche il fallimento del commissariamento. Il commissario prefetto Polichetti, nella sua introduzione, ha detto che il progetto di oggi è frutto di due aspetti, l'ascolto e la conoscenza scientifica. E io ricordo che il commissariamento è stato subentrato nel 2021 dopo che l'opposizione popolare ampia, decisa, la contrarietà di una 60ina di sindaci allo scenario Gavardo Montichiari aveva portato la provincia a spaccarsi, ad approvare la mozione Sarmico che diceva che ciascun territorio deve depurare i reflui sostanzialmente nella sua zona, ecco, quindi il lago di Garda si sarebbe dovuto far carico del suo depuratore. E gli attori politici di questa vicenda, di questa operazione, dalla comunità del Garda, Maria Stella Gelmini, dall'amministrazione di Gonato con il sindaco Tardani, la maggioranza è sempre la stessa oggi, Castiglione delle Siviere, tutta una serie di attori politici e gli enti del lago di Garda ottennero il commissariamento. E Polichetti ha ricordato come il suo predecessore Attilio Visconti fece più di 40 incontri con le associazioni, con i gruppi, e sul tavolo c'era l'alternativa o Gavardo e Montichiari, contro il quale si era alzata l'opposizione popolare, e anche l'alternativa Lonato, anche quella contestata. E nonostante tutti gli incontri, tutte le contrarietà, Attilio Visconti non tenne in conto delle considerazioni che avevano fatte dei comitati, quindi alla faccia dell'ascolto, e alla fine scelse e optò per Gavardo e Montichiari, scartando Lonato, che era quell'opzione che aveva cominciato a prendere corpo alla luce della nuova direttiva della provincia, perché il depuratore sarebbe stato nel territorio gardesano, e anche al frutto della spaccatura politica dell'opposizione popolare. Poi la nostra linea è sempre stata quella di mantenere Peschiera, però questo è stato un po' lo sviluppo. Ora, questo per dire che 5 anni fa il commissario all'epoca, Attilio Visconti, optò per Gavardo e Montichiari scartando Lonato. Adesso ci troviamo a distanza di 5 anni dove Gavardo e Montichiari è stata invece cestinata e si è tornati a Lonato. Anche qui un ribaltamento vero e proprio, un continuo ping pong, e anche la certificazione del fallimento di questi anni di commissariamento, che alla fine si trovano a ribaltare quanto era stato deciso 5 anni fa, perché sono subentrate nuove direttive, anche questo che noi avevamo anticipato. Ecco, quindi queste sono due considerazioni veloci a proposito dell'ascolto del commissariamento, ma poi anche a proposito della conoscenza scientifica. È stato ricordato come a base di questo progetto è stato fatto uno studio dall'Università di Brescia, confermato da altre università. Ma adesso, non per farla lunga, richiamo solo velocemente che noi abbiamo smontato ampiamente quello studio, non tanto nella correttezza scientifica, matematica, ma nei criteri. Ogni studio è comunque viene sviluppato sulla base delle indicazioni che vengono date, in questo caso all'Università di Brescia, e ricordiamo che rispetto alla normativa regionale era stato aggiunto un criterio, in realtà due, ma uno in particolare mi soffermo, che era la velocità della dismissione delle condotte sublacquali che portano i reflui dalla sponda bresciana a quella veronese per poi andare a Peschiera. Ebbene, noi abbiamo, poi è stato dimostrato, abbiamo ribadito che quelle condotte non sono un'emergenza e non sono in prossimità di rottura e di distruzione come qualcuno paventava. E quindi è stato aggiunto un criterio extra normativo e quello studio è stato del tutto pilotato verso a determinate conclusioni. Poi è ovvio che altre università l'hanno corroborato, nessun collega si permetterebbe di dire a un altro che ha detto una cazzata, ma tantomeno nessuno ha mai voluto contestare la validità scientifica, ma i criteri con cui sono stati impostati. Quindi queste due considerazioni innanzitutto su quello che è stato detto, e poi una retorica stucchevole e anche a tratti fastidiosa del definire il Garda un gioiello di famiglia. Anche qui va fatta una considerazione. Oggi abbiamo sentito tante belle parole, il Garda appunto come gioiello di famiglia, queste sempre parole del commissario prefetto Polichetti, ma non una parola è stata detta oggi su quelle che sono per noi le reali criticità che il depuratore non affronta, ovvero la mancata separazione delle acque bianche e nere e quindi il sovraccarico della rete di collettazione, e gli scarichi abusivi e quello che è lo stato di salute poi della rete di collettazione. E gli inquinanti i vari rii che si mettono nel lago di Garda, che portano con sé sostanze inquinanti, tutte quelle criticità che anche la goletta dei laghi di Legambiente ogni anno mette in luce. Ecco, non una parola su queste problematiche a proposito del gioiello di famiglia, come è stato chiamato stamattina, a proposito di quello che è una valorizzazione ambientale in funzione della valorizzazione turistica, anche qui sempre tutto sotto la logica economica. Il nodo del Chiese, velocemente, il grande assente è stato il fiume Chiese fino al termine in prossimità insomma del termine delle relazioni, dove a un certo punto è stato detto che sono state fatte valutazioni ambientali sul fiume Chiese assumendo il fattore Limeco. Ora, noi abbiamo smontato anche questo, il fattore Limeco stabilisce uno stato di salute, diciamo, organico, semplifico del fiume Chiese, e che sarebbe, si manterrebbe buono anche con lo scarico dei reflui. Ma come noi abbiamo detto, e come dice lo studio dell'Università di Brescia, una delle poche cose buone che dice quel sciagurato studio, è che il fattore Limeco è uno dei fattori, ma ne mancano altri, chimici, biologici, per avere una fotografia completa dello stato di salute ecologico. E qui si inserisce un punto importante: Regione Lombardia sta conducendo, attraverso degli enti ovviamente operativi, uno studio ecologico sul fiume Chiese, che è stato ottenuto su nostra istanza e approvato da Regione Lombardia. Non una parola è stata spesa su questo studio, perlomeno attendere i risultati di questa indagine, che comunque è stata commissionata, che comunque è stata portata avanti, di cui comunque arriveranno i risultati, e magari dirà che va tutto bene, magari dirà che le cose non vanno bene, ma sicuramente per avere una fotografia completa servirebbe quello studio, e prima di pensare a questo progetto che andrà a scaricare nel fiume Chiese bisognerebbe aspettare. Quindi un altro elemento mancante, oltre alle vere criticità del lago, anche passaggio sullo studio ecologico del fiume Chiese. E chiudo, appunto, per non farlo troppo lunga, però un'altra considerazione da fare riguarda la chiusura del commissario prefetto Polichetti, ancora più triste dell'introduzione, riguardo a compensazioni, prima di tutto, ovvero nella chiosa finale sbrigativa che ha destato forte borbottio nella platea, tant'è che poi ha chiuso velocemente quello che stava dicendo. Ovviamente, come ogni volta che si pensa un'opera impattante, si va a parlare di compensazioni per comprarsi gli amministratori del territorio e per fargli indorare la pillola alla popolazione. Quindi diamo dei contentini, diamo dei soldi, facciamo opere, compensiamo sul piano ambientale. Uno scambio veramente vergognoso. E su questo vedremo cosa dirà l'amministrazione di Lonato, perché la maggioranza di destra, soprattutto la Lega, inizialmente era uscita roboante dicendo no al depuratore, ora sta zitta e cerca di trattare sul progetto. Vedremo cosa porteranno a casa e richiameremo la loro coerenza. Ma oltre questo, la chiosa finale, per la quale ci siamo tutti guardati, è aver anche fatto accenno al tema della sicurezza, e aver ringraziato tutti i comandanti dell'Arma, cioè i Carabinieri e della Guardia di Finanza, per la loro presenza. Una chiosa finale che ci ha fatto guardare tutti quanti, per dire quasi sembrava minaccioso parlare di, a proposito del depuratore, anche l'attenzione al modo sicurezza, è quasi come un riferimento quindi a quelle che poi sono gli elementi di protesta, di opposizione, soprattutto in questo clima politico di adesso. Ecco, queste sono un po' le considerazioni. Chiaramente non abbiamo avuto tempo, se non uno scambio veloce tra attivisti e attiviste, di parlarne, quindi io riporto alcune cose che abbiamo condiviso, altre sono considerazioni personali. Sono 800 i documenti che lo studio ha prodotto, che la progettazione fino adesso ha prodotto, quindi ci servirà un lavoro di studio, di valutazione. I step successivi sono l'avvio della conferenza di servizi, dove i vari enti potranno effettuare le loro osservazioni, e poi dopo si entrerà si dovrà anche operare una valutazione di impatto ambientale, e poi dovrebbe proseguire con la fase di appalto e di costruzione, che avverrà per lotti. I primi due lotti, quelli più grossi, entro il 2030. Però ecco, chiaramente per noi la battaglia non finisce qui. Certo che è uno schiaffo in faccia a chi anni fa, come ricordavo, ha chiesto il commissariamento proprio per scongiurare Lonato e imporre un nuovo depuratore a Gavardo e l'ampliamento a Montichiari. Tuttavia, per noi chiaramente la battaglia prosegue, perché la soluzione, come dicevo, per noi rimane quella di mantenere il depuratore a Peschiera e la gestione delle acque reflue dentro il bacino bresciano e come corpo recettore del fiume Mincio. anche lì poi non apro questo argomento, ma portiamo avanti delle proposte insieme al tavolo del Mincio per migliorare la situazione del depuratore di Peschiera. Quindi per noi la battaglia prosegue e sicuramente adesso si avvia una fase di confronto, di approfondimento, di controargomentazione tecnica, e anche poi studieremo, capiremo, di contatto con il territorio, con la popolazione, chiaramente di opposizione a questo progetto, che in ogni caso non ci trova comunque ovviamente d'accordo.
1: Grazie Alessandro Scattolo del collettivo Gardesano Autonomo, che fa parte del tavolo del comitato di coordinamento del presidio 9 agosto. Abbiamo parlato, lo ricordiamo, di questo incontro che c'è stato con il prefetto Polichetti in merito al progetto del depuratore del Garda. Grazie.
2: Grazie a voi, saluto a tutti e tutte.
1: Perfetto.

Alessandro Scatolo sul depuratore del Garda qui su Radio Onda d'Urto, dove ora sono in onda i Casino Royal. Questa sera loro vivi li incontreremo sul palco principale della festa domenica 9 di agosto. Nella stessa serata anche Ellie Cottino e Sista Sophie.

Ripartiamo qui con lo spazio approfondimenti, andiamo a Milano, le valutazioni di Gianni Carenza dell'Unione Inquilini dopo che il Comune ha annunciato la volontà di acquisire 170 appartamenti per metterli a canone calmierato. Parliamo quindi di casa e dintorni, sentiamo Gianni Carenza, Unione Inquilini.

0: Con noi Giovanni Carenza dell'Unione Inquilini di Milano. Buona giornata Giovanni.
1: Buona giornata a tutti voi.
0: Oggi Repubblica Milano dedica molto spazio alla notizia che il Comune di Milano sta cercando immobili residenziali da acquistare per ristrutturarli e poi assegnare appartamenti ad un canone calmierato per il cosiddetto ceto medio, che ha un reddito troppo alto per accedere alle case popolari ma troppo basso per poter sostenere gli affitti esorbitanti del mercato privato. Al momento sarebbero stati trovati 4 edifici per un totale di 210 alloggi, anche se in realtà al momento si tratta solo di manifestazioni di interesse. Ci dovranno essere varie verifiche al termine delle quali poi il Comune deciderà se comprarli o no. Questo acquisto di immobili a ristrutturare, secondo l'assessore Emanuel Conte, anche per evitare il consumo di suolo, fa parte dei provvedimenti e delle misure contenute nel piano straordinario per l'abitare approvato dalla Giunta di Milano nell'autunno scorso. Ti chiedo di commentare questa affermazione che l'assessore ha rilasciato nell'intervista al giornalista di Repubblica. Il vero cambiamento è che il Comune torna ad investire direttamente nell'abitare. Per anni il patrimonio pubblico veniva considerato qualcosa da dismettere e ha annunciato che ci sono già gli strumenti per portare tra i 2.500 e i 3.000 nuovi alloggi. Ecco, come valuti, Giovanni, queste parole? Si riscontra effettivamente un cambiamento o no?
1: Beh, in parte sì. Diciamo che di primo acchito mi viene da dire il Comune, l'amministrazione Sala, sta cercando in extremis, in vista delle imminenti amministrative, di recuperare tutto quello che non ha fatto per 10 anni. E in questi 10 anni anche il Comune di Milano ha alienato case popolari, ad esempio, o diciamo è stato fermo immobile e non ha recuperato le 5.000 case popolari iscritte, per esempio, che sono da anni al centro di una diatriba, no? Cioè, mi viene da pensare allo stabile bellissimo di Viale Lombardia, che fino a un anno fa il Comune di Milano era intenzionato a dismettere. C'è stata una rivolta del territorio e anche di esponenti locali, sia del sindacato che delle associazioni, che hanno detto al Comune: ma cosa volete fare? Ma qui bisogna recuperare questi alloggi e riassegnarli. Poi abbiamo la Regione che sta spingendo tantissimo sull'housing sociale con un'ottica molto simile, identica a quella del piano nazionale del governo Meloni, che noi abbiamo bocciato totalmente come Unione Inquilini, ma non solo noi, perché non mette risorse sull'edilizia pubblica e popolare, ma spingere, diciamo, a una compartecipazione tra pubblico e privato in un'ottica comunque di canone calmierato, che non può dare risposte alla fascia che ha realmente bisogno di case a canone calmierato, cioè di non pagare più del 30% del proprio reddito in affitto. Noi a Milano ormai il 60 e oltre per cento del reddito deve coprire le spese per la casa. Quindi valutiamo con positività sicuramente questa prima inversione di tendenza operata da, però troppo tardi rispetto alle necessità che ha questa città, e dire realizzeremo 10.000 alloggi a canone accessibile nei prossimi 10 anni significa non dare una risposta alle tante emergenze abitative che ci sono aperte oggi a Milano. Ricordiamo che il Comune di Milano è in ritardo su tantissimi fronti. Per quanto riguarda il piano dell'offerta abitativa approvato nel 2025, il Comune di Milano è comunque in ritardo, e non solo il Comune, anche Aler. Questo piano dell'offerta abitativa include sia gli alloggi Aler che gli alloggi di proprietà del Comune. Serve invertire la rotta veramente, con risorse vere, e non il finto piano casa del governo Meloni, e con investimenti molto più massicci, perché davvero la casa è un bene fondamentale, deve tornare a essere un diritto, non un lusso o un asset finanziario, come lo è da troppo tempo a Milano. che se abbiamo questi canoni che sono aumentati di oltre il 60-70% nel corso degli ultimi 15 anni a Milano, perché la casa è stata trasformata in un asset finanziario. Ok? Non ci accontentiamo degli annunci, faremo, vedremo, diremo. Diciamo che ci sono dei piccoli segnali. 170 alloggi che facevano parte del FU, Fondo Milano Abitare, 1500 alloggi alienati dalla Giunta Moratti 20 anni fa e poi venduti sostanzialmente da un fondo gestito da BNP Paribas, gli ultimi 170 alloggi residui di quei 1500 rientrano e vengono reincamerati dal Comune di Milano per essere utilizzati come diciamo alloggi a canone calmierato. Bene, adesso apprendiamo che hanno aperto questi bandi per riacquistare edifici che sono in gran parte della città metropolitana, in parte di ATS, da tanti anni i sfitti e che necessitano anche di un intervento di riqualificazione importante. Apprendiamo che il Comune mette a disposizione 50 milioni di euro dall'assestamento del bilancio, altra notizia positiva, ma stiamo parlando ancora di numeri veramente esigui. Il grosso viene dal recupero degli immobili che sono già di proprietà del Comune di Milano, che oggi sono gestiti da MM, che devono essere utilizzati principalmente per le famiglie che hanno redditi bassi o medio-bassi, eventualmente attraverso diciamo politiche di mix abitativo, d'accordo, perché bisogna dare risposte a più fasce ed è importante questo. Ma vogliamo parlare, e chiudo, delle case del Più Albergo Trivulzio di via Paolo Bassi, per esempio? Abbiamo 150 alloggi vuoti da anni, case di proprietà pubblica. Il Comune è presente nel consiglio direttivo con 3 esponenti e potrebbe decidere anche lì di orientare diversamente

0: euro al mese. Queste case, questi palazzi ci sono senza consumare ulteriore suolo, come tra l'altro sosteniamo da tanti anni dell'Unione Inquilini. Le case ci sono, bisogna recuperarle, bisogna convertirle a uso abitativo per dare una risposta alle milioni di famiglie che hanno bisogno di una casa a canoni accessibile.
1: Ecco, in parte hai già risposto alla domanda che ti volevo fare, perché ti volevo chiedere se ci dovrebbe essere qualche misura specifica incisiva che potrebbe essere adottata e che magari invece non è presente in questo piano casa del Comune di Milano.
0: Intanto bisognerebbe un po' smontare quello che è stato fatto dall'assessore precedente Maran, che aveva annunciato questo piano casa ai lavoratori con convenzioni con le varie aziende, ATM piuttosto che A2A eccetera, che prendono in gestione per 15-20 anni un pacchetto consistente di alloggi e le affittano ai propri dipendenti. Noi quell'impostazione lì l'abbiamo sempre criticata frontalmente, perché abbiamo detto è sottrazione di case ERP, che erano destinate all'edilizia residenziale pubblica, no? E che vengono
1: quindi alle graduatorie,
0: e certo alle graduatorie comunali, per essere messe in affitto a prezzi molto più alti, sì è vero, a infermieri, a tranvieri eccetera eccetera. A questo punto, scusate, ma non ha più senso forse fare una graduatoria con ISEE differenziati, no? E continuare a gestire in maniera pubblica e trasparente questi alloggi? Chi ci garantisce che queste aziende daranno e con quali criteri daranno in affitto ai propri dipendenti, no? Queste case? Tra l'altro il ricatto nei confronti del lavoratore, se lasci l'azienda e vai a lavorare magari in un'azienda che ti paga di più, perdi l'alloggio. E questo è un punto veramente dolente. Cioè, le case, ex case popolari che vengono utilizzate in questo modo, per noi non è una soluzione, diciamo, non è una soluzione praticabile. Ecco, quindi invertire la rotta. Il Comune ha sottratto 2.500 alloggi in questo modo, cioè metà degli alloggi sfitti di propria proprietà li ha destinati a questo progetto. Invertire la rotta su quel pezzo lì, d'accordo? E poi comunque incrementare l'offerta abitativa, il Comune può farlo anche eventualmente convertendo aree, no, oggi dismesse a edilizia pubblica e sociale. Questo può farlo anche utilizzando, anzi spesso questo è possibile utilizzando i fondi europei che...
1: Questo scusa Giovanni, ovviamente senza consumo nuovo di suolo, quindi intendi aree,
0: certo, aree dismesse. Che vengono convertite a scopo abitativo. Noi abbiamo un sacco di edifici a Milano a uso non residenziale che possono essere recuperati. Perché devono essere recuperati solo dai fondi di investimento per farci edifici di case di lusso? Possono essere convertiti, visto che il Comune ha le risorse e le ha. Il Comune ha un bilancio di oltre 4 miliardi di euro, il Comune di Milano, e in più c'è tutto l'agglomerato delle partecipate che ha generato oltre 200 milioni di utili nell'ultimo anno. Il Comune le risorse le ha per fare un piano, ma poi naturalmente serve un piano casa nazionale degno di questo nome, cosa che il governo Meloni non ha assolutamente fatto, oltre ad aver cancellato tra l'altro Fondo Moralità Incolpevole e altri strumenti di sostegno a chi paga un affitto troppo oneroso. Cioè questo governo italiano davvero ha invece di affrontare il tema dell'emergenza abitativa ha accelerato i processi di gentrificazione, di espulsione dei ceti popolari dalle grandi metropoli, dalle grandi città, e non è stato in grado di mettere in campo nessuna risposta reale all'emergenza abitativa che vivono centinaia di migliaia di famiglie.
1: Tu hai interrotto prima mentre stavi accennando alla possibilità di utilizzo dei fondi europei?
0: Ma sì, fondi europei che tra l'altro stanno rientrando nelle politiche del Comune, con 150 milioni che provengono appunto dalla missione Repower, no? E che appunto verranno utilizzati per l'efficientamento energetico di decine e decine di stabili di proprietà del Comune di Milano. Questa è un'altra buona notizia, bella notizia, ed è un intervento che permetterà nel lungo periodo anche risparmi in bolletta.

0: per le famiglie, ci auguriamo, intorno al 30-40%. E anche qui, caro riscaldamento, caro bollette, si contrasta sì con politiche pubbliche volte al risparmio energetico e alla conversione, diciamo, in senso ecologico degli edifici, con fondi pubblici, con fondi europei. Anche qui il comune può incrementare, e anche la regione è chiamata a farlo, può incrementare questi fondi, no? Utilizzandoli poi innanzitutto per riqualificare il grande patrimonio pubblico che c'è a Milano. Mi viene da pensare al Molise Calvairata, al quartiere Molise Calvairata, al centro delle cronache di queste settimane, dove ci sono gli abitanti in rivolta per la presenza dei topi, no? Una presenza massiccia dei topi in tutto il quartiere, e con Ales che non sta facendo nulla per risolvere questo problema. C'è un parte del quartiere che ancora necessita di un importante intervento di riqualificazione. È lì che bisogna usare le risorse pubbliche invece di mettere alloggi sottratti all'ERP, metterli in valorizzazione, aumentare i canoni, come sta facendo la Regione Lombardia negli ultimi anni. Quella è la politica che sta facendo. Quindi una critica anche alla Regione Lombardia e un invito al Comune di Milano a fare meno annunci a effetto e a lavorare di più concretamente sui problemi reali, con fondi più consistenti per l'edilizia pubblica.
1: Grazie Giovanni Carenza, Unione Inquilini di Milano. Grazie mille.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie.

Ameba, loro sono gli Adolescents, una delle pietre miliari del punk dalla California. 12 d'agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, nella stessa serata sempre della California, Good Riddance, e poi Brescia di Cobellis. Siamo a metà del nostro spazio approfondimenti, dopo aver parlato con l'Unione Inquilini. Fra poco cambieremo argomento, andremo infatti a commentare l'ultimo rapporto del Segretariato Generale dell'ONU, diffuso poche ore fa, in merito al rapporto sempre più drammatico fra minori e guerra. L'anno scorso infatti, il 2025, è stato un annus horribilis. Palestina, Repubblica Democratica del Congo, Somalia, i paesi che sono stati in particolare analizzati all'interno del report delle Nazioni Unite. Noi ne abbiamo parlato con Luciano Bertozzi, giornalista freelance, si occupa da oltre 20 anni del tema dei bambini soldato. Collabora ora fra gli altri con Focus on Africa e con l'archivio Disarmo.

0: Luciano Bertozzi quindi su Radio Onda d'Urto nell'intervista che abbiamo realizzato questo pomeriggio. Buon ascolto. Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento telefonico con Luciano Bertozzi, giornalista freelance, collaboratore tra gli altri di Focus on Africa e Archivio Disarmo, più volte già anche ai nostri microfoni. Una buona giornata, Luciano.
1: Grazie anche a voi e chi ci ascolta.
0: Partiamo proprio da un articolo, quello che è comparso su Focus on Africa. Il tema è quello legato al, come dire, al mondo dei conflitti e i minori, cosiddetti bambini soldato, ma non solo, partendo da un rapporto del segretario generale dell'ONU. Lascio però a te la parola, visto che, come dire, ci hai messo direttamente le mani e la testa.
1: Sì, come ogni anno il segretario generale dell'ONU fa un rapporto in cui indica i responsabili di gravi violazioni nelle guerre da parte degli eserciti e delle milizie, insomma. E quest'anno è stato l'anno, quest'anno è il 2025 che l'hanno esaminato, è stato un anno particolarmente tragico, infatti c'è stato un numero record di bambini uccisi o mutilati da parte soprattutto delle forze di sicurezza governative. Per la prima volta, ecco, da tanti anni sono le forze governative che sono responsabili delle maggiori violazioni dei diritti dei bambini, e ciò evidenzia praticamente quanto un totale disprezzo per il diritto internazionale e per la speciale protezione prevista per i minori, prevista proprio dal diritto internazionale. Ma come sappiamo bene, ormai la forza ha sostituito l'utilizzo della diplomazia per risolvere le controversie. E i paesi più principalmente colpiti sono quelli che possiamo immaginare, cioè i territori palestinesi occupati, la Repubblica Democratica del Congo, la Nigeria, il Myanmar, la Somalia, il Sudan, di Israele, i territori palestinesi occupati, lo sappiamo bene perché purtroppo si parla sempre più di genocidio a Gaza e nella West Bank praticamente ogni giorno ci sono notizie di coloni che attaccano e uccidono e devastano le proprietà, insomma, e quindi soprattutto quello che ha colpito di più il segretario dell'ONU è stata la distruzione delle scuole, degli ospedali e soprattutto del divieto di accesso all'aiuto umanitario. Questo comporterà chiaramente una popolazione alla fame che non avrà per tanto tempo accesso alla sanità, all'istruzione, quindi questo è gravissimo. E purtroppo Israele, come sappiamo bene, non è sanzionato da nessuno, insomma, anzi è trattato come uno Stato come tutti gli altri, insomma. Tornando alla, invece, una situazione di cui si parla meno, cioè per esempio alcuni paesi africani, tipo la Repubblica Democratica del Congo, che è uno scrigno che paga purtroppo questi tesori che ha nel sottosuolo, che mandano avanti l'economia mondiale, con guerre senza fine. E quindi nel paese africano si ha una prevalenza di reclutamento di bambini per, appunto, per utilizzarli come soldato. Oltre 1.400 di questi sono stati reclutati per farne carne da cannone. Naturalmente queste sono stime molto aleatorie, per cui i numeri veri saranno sicuramente molto più alti. E non bisogna pensare che riguardino soltanto i maschietti, ma anche le femminucce e le ragazzine sono coinvolte in una sorta di par condicio, purtroppo. E le violenze sessuali sono all'ordine del giorno, sia per spezzare legami con chi si ritiene una popolazione che è poco attiva con o col governo o con l'esercito governativo o con le milizie. E poi anche le uccisioni e le mutilazioni sono tante, soprattutto da parte della guerriglia chiamata M23, che poi è collegata all'esercito ruandese. E centinaia di scuole e ospedali sono stati attaccati, e quindi per molti anni i paesi tra i più poveri del mondo non saranno in grado di garantire servizi essenziali come la sanità e l'istruzione. Ma un altro paese molto colpito è la Somalia, in cui anche lì decenni di guerra non si riescono a risolvere. E Al-Shabaab, che è una milizia islamista, ha reclutato ben 700 ragazzine per farne dei combattenti, e lo stupro appunto all'ordine del giorno. da segnalare che purtroppo in Somalia agisce una forza militare italiana nell'ambito di un contingente europeo per addestrare i soldati somali, ma l'esercito somalo è responsabile di mutilazioni, uccisioni e di violenze sessuali nei confronti dei minori. Quindi, siccome questo contingente militare è presente da molti anni, comandato da un generale italiano, bisogna chiedersi cosa ci stanno a fare dei soldati italiani, che è un esercito che non è che migliora nel tempo, insomma, è sempre nella lista nera del segretario generale dell'ONU. Però purtroppo il Parlamento anche ultimamente ha approvato il provvedimento governativo sulle missioni all'estero, e queste missioni in Somalia sono state prorogate senza particolari problemi, insomma.
0: Ecco Luciano, nell'articolo sì. Poi tu parli proprio esplicitamente di intere generazioni perdute, poi ti chiedi, ovviamente in maniera retorica, ma perché ancora oggi nella guerra utilizzare i minori? Ecco, ti faccio anch'io questa domanda, così ti do modo anche di come dire, darci una risposta, perché poi tu nell'articolo su Focus on Africa, come dire, metti insieme una serie di fattori, non tutti, come dire, banali, ma che vanno ripetuti.
1: Certo, perché chiaramente sono popolazioni, paesi in cui i bambini sono moltissimi e sono facilmente indottrinabili, spesso con l'uso di droghe oppure con intimidazioni molto feroci, insomma, tipo uccidere o essere ucciso, insomma. Addirittura ci sono stati casi in cui c'era una prova di iniziazione in cui mettevano di fronte a una scelta tragica, cioè o uccidere uno che era un fuggitivo che poi era stato ripreso, oppure essere ucciso a sua volta, insomma. Ma per lo più sono sottoposti a tortura, a mutilazione, a violenze sessuali, all'uso di droghe per eliminare dolore e paura, insomma. Le ragazzine invece vengono utilizzate come schiave sessuali dei capi e quindi sottoposte a gravidanze indesiderate e rischio di contrarre l'AIDS. Poi bisogna pensare che ormai non c'è più bisogno di una forza fisica, non è che si tratta di utilizzare uno spadone come nel tempo nei tempi antichi, insomma. Adesso per usare un mitra, un Kalashnikov, basta, cioè, non ci vuole una grande forza fisica, insomma. E poi c'è un problema che adesso le nuove tecnologie, i droni, possono colpire anche molto lontano dalla linea del fronte, e quindi nessun luogo poi è più al sicuro, insomma. Addirittura Boko Haram in passato ha utilizzato delle bambine per fare attentati suicidi, perché chiaramente erano soggetti a minori controlli, insomma, e quindi davano più garanzie di successo, insomma. Quindi purtroppo, ecco, è l'esempio della violenza, la brutalità degli adulti che per il potere o per l'avidità della possibilità di accedere alle risorse minerarie distruggono la vita di questi bambini, perché dietro questi numeri ci sono tante persone che non hanno più un futuro, anzi vengono trasformati da fanciulli innocenti a dei demoni, perché a loro volta commettono atrocità di ogni sorta, insomma. Però per fortuna, diciamo, il lavoro delle Nazioni Unite, dell'UNICEF soprattutto, ha consentito nel 2025 di liberare 13.000 ex bambini soldati, insomma, e naturalmente di reinserirli nella vita sociale. Questo è un aspetto fondamentale, però purtroppo mentre per esempio gli Stati Uniti si stanno disimpegnando dall'agenzia dell'ONU, ciò comporta che non pagano più la propria quota, e quindi le Nazioni Unite stanno attraversando una grave crisi economica che non consente di investire nella ricostruzione di questi paesi distrutti da guerre che durano tanto tempo. E quindi c'è il pericolo che mentre i soldi per le armi si trovano sempre e si alimentano sempre conflitti, questi soldi, che sono una minima parte, le briciole di quanto si spende per la parte militare, e non ci sono, oppure vengono tagliati perché appunto i donatori non sono più interessati o perché hanno altre priorità. Uno degli aspetti fondamentali sarebbe quello di andare a incidere sul muro dell'impunità, che purtroppo rimane la regola, perché il diritto internazionale considera l'arruolamento di minori di 15 anni un crimine di guerra e come tale punito dal Tribunale Penale Internazionale, ma come abbiamo visto la strada per la giustizia è veramente molto lunga. Purtroppo i paesi democratici dovrebbero attuare politiche di pace, invece pensano solo a riarmare i vari contendenti. Ormai il ricorso alla diplomazia è considerato una debolezza, questo è un fatto culturale molto grave. E anche i paesi democratici pensano solo a riarmo e a chiudere le proprie frontiere, criminalizzando addirittura chi cerca di soccorrere il mare, insomma. Quindi c'è un problema enorme, che ogni anno le guerre si moltiplicano e invece di cercare di fermarle si amplificano i venti di guerra.
0: Luciano Bartozzi, giornalista freelance, collaboratore fra gli altri dell'Archivio Disarmo e di Focus on Africa. Noi abbiamo parlato proprio in particolare di questo articolo pubblicato su Focus on Africa, Bambini Soldato nel 2025, un numero record, ha subito gravi violazioni nella guerra, questo è il titolo. Grazie per essere stato ai microfoni di Radio Onda d'Urto e sicuramente noi ci risentiremo presto.
1: Grazie a voi per l'invito e a chi ci ascolta. Buona serata.

Abituarsi alla fine, loro sono i ministri. Il martedì 18 di agosto attesi alla festa di Radio Onda d'Urto. Se guardi un po' in là, dove non sei gradito. E noi andiamo proprio alla festa di Radio Onda d'Urto. Oggi è iniziato ufficialmente il montaggio della 34esima edizione. Tra pochi istanti andiamo ad occuparci della ricchissima programmazione della libreria del Gatto Nero, uno dei fiori agli occhiello della nostra e vostra festa. Decine di case editrici indipendenti e tanti incontri, presentazioni di libri, momento di confronto. Faremo il punto con Pamela, che è la responsabile della libreria.

0: Allora, abbiamo quindi con noi in studio Pamela della libreria del Gatto Neo della festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima, la libreria del Gatto Nero, tantissimi libri di case editrici indipendenti, ma anche una lunga serie di presentazioni e appuntamenti con autrici e autori, assolutamente da non perdere, dico bene Pamela?
1: Ma noi pensiamo di sì, intanto ciao a tutte, tutti e tutto, e speriamo che questo programma possa piacere. È un programma sicuramente molto denso, che conta 23 incontri tra prima serata e seconda serata, quelli che noi abbiamo chiamato gli ultimi metrò, così insomma cercando di valorizzare anche il fatto che insomma con un certo sforzo e con una certa intenzione la festa è riuscita anche ad estendere il programma, l'orario della metro, e quindi come sapete per tanti giorni durante la festa, io quest'anno gli orari ancora non li ho visti, tu li hai già visti?
0: Gli orari della metro, sì. Dici? No, però so che dal 3 di agosto si può richiedere una tessera, sì, presso Brescia Trasporti o il Comune.
1: Ok, quindi abbiamo anche
0: per i minori di 19 anni.
1: No, vabbè, quello vale per tutto e non soltanto
0: no,
1: per
0: lo diciamo
1: festa.
0: Perché magari qualcuno non lo sa ancora, c'è anche questa possibilità quest'anno, insomma.
1: Però insomma io so che c'è anche un orario interessante e allungato in coincidenza con la festa.
0: Allora prima di passare, c'ho qua il volantino, se vuoi lo ricordiamo. Dal lunedì al giovedì l'ultima metro è a 12:30, poi però ci sono due autobus, uno che fa il percorso dalla metropolitana all'1:50 e sempre all'1:50 uno che fa il percorso dalla linea 3 fino al centro commerciale Sant'Anna. Il venerdì l'ultima metro è a 12:30, poi però gli ultimi autobus sono alle 3 e il sabato l'ultima metro all'1 e gli ultimi autobus sono alle ore 3, la domenica l'ultimo metro all'1, quindi insomma ci sono decisamente parecchie possibilità per arrivare in radio sia con la metro che con l'autobus. E ricordo, con Under 19 potete dal 3 agosto richiedere la tessera in comune per viaggiare gratuitamente sul trasporto pubblico locale per un anno intero.
1: E allora, più che l'ultimo metrò, qua sarà il caso di parlare di ultimo autobus, perché i nostri incontri finiscono all'1 e iniziano dopo che finisce il concerto sul palco principale. Sto parlando degli incontri di seconda serata. Quelli di prima serata invece inizieranno come sempre alle 19:30. Partiamo, io direi, dalla serata di esordio.
0: Dalla 5 di agosto, mercoledì allora, 5 agosto alle 19:30, San Luigi, come rispondere alla violenza del capitalismo.
1: Di Nicolas Framont, che è un sociologo francese della France Insoumise, questo libro è stato pubblicato da Nero e diciamo subito che San Luigi in realtà è Luigi Mangione. Il libro verrà presentato da Leonardo Bianchi, che chiacchiererà, sarà in dialogo con Nicola Montagna. E è come dire un'analisi del fenomeno eclatante dal punto di vista della cronaca e poi diventato anche un fenomeno mediatico, appunto, del gesto di Luigi Mangione, che ve lo ricorderete ha ucciso il CEO della principale compagnia privata di assicurazione sanitaria. E non è un caso che quasi nessuno di noi si ricordi il nome del CEO, ma tutti ci ricordiamo il nome di Luigi Mangione. È un'analisi, come dire, schierata, appunto, ho già detto che Framont è della France Insoumise, non direi col sangue agli occhi, ma un discorso che mette in rilievo come la violenza del capitalismo sui nostri corpi, parliamo appunto principalmente, ma non solo, del settore sanitario, è una violenza che, a differenza di quella di Luigi Mangione, non ha un colpevole, non ha un processo, non ha mai, come dire, un momento di resa dei conti, no? Mai. È in qualche modo una violenza appunto senza volto, una violenza sistemica della quale comunque dobbiamo, possiamo e comunque ci preoccupiamo, visto che sono i nostri corpi a soffrirne. E in qualche maniera Framont dice fosse questo il momento nel quale questa consapevolezza si fa strada, anche a partire comunque dalle enorme eco che ha avuto, ma non soltanto mediatica, che ha avuto il gesto di Mangione, perché ricordiamo nei giorni successivi i blog, i siti e così via statunitensi sono stati inondati con grande scandalo e stupore delle classi dirigenti di messaggi di persone che raccontavano come i loro cari sono morti o sono rimasti, come dire, menomati a seguito di un rifiuto di questa assistenza, assicurazione sanitaria pagata tra l'altro carissima di curarla. Diciamo che di simpatia per il CEO ne circolava veramente poca. Noi avremo Leonardo Bianchi che presenterà questo libro, lui ha intervistato anche Framon nella sua newsletter, si è occupato in due numeri di questo libro e insomma penso che sarà un bell'incontro. La stessa sera invece alle 23.55, appunto l'ultimo metrò, abbiamo Carmelo Leotta, che è un bresciano contrabbassista che vive da tantissimi anni a Berlino, questa serata l'abbiamo dedicata a Jean-Luc Stott, e che ha scritto appunto Risonanze berlinesi, che è un racconto molto, come dire, un po' svagato ma anche molto interessante appunto della Berlino che gli è venuta incontro e della risonanza collettiva di Berlino, che lo sappiamo è una città musicale per eccellenza.
0: E andiamo al giorno successivo, il 6 agosto, si parte alle 19.30 con Immagina un mondo senza polizia.
1: Ecco, questa è un'immagine che credo oggi venga in mente a tanti, tanti e tanto, soprattutto dopo che insomma la signora Meloni ha detto che in Italia devono pagare tutti, tutti meno i poliziotti, aggiungiamo noi, e tutti in particolare i minori, che ovviamente sappiamo quelli colpiti saranno sicuramente i minori, non mi piace dire di seconda generazione, diciamo i minori che fanno parte del gruppo delle persone razzializzate in Italia. Razzializzato è qualcosa che si subisce, no? Quindi io più che Maranzo N generazione comunque sto a questa definizione descrittiva. Immagino un mondo senza polizia è un libro di un paio d'anni fa di Maier, che noi presenteremo soprattutto con Camilla Ponti, che è del collettiva, dicono loro, psicologia anticarceraria, e quindi è legata a quel mondo che sicuramente oggi come oggi, in maniera, come dire, giocando d'anticipo, però vuole immaginare un mondo in cui la giustizia trasformativa e non soltanto la giustizia repressiva possa avere un ruolo. E quindi siamo anche dalle parti un po' di Giusy Palomba, della trama alternativa e così via. Chi è interessato a questi discorsi non manchi, perché a parte appunto il fatto che tutti vorremmo immaginare un mondo senza polizia, ma penso che insomma verranno fuori cose molto interessanti.
0: 7 agosto la presentazione de Il Duca, e qui insomma qua
1: è un romanzo bellissimo che noi abbiamo scelto, anche se in realtà non è nuovo, è uscito da qualche anno, l'autore è Matteo Melchiorre. È un romanzo storico, è un romanzo, noi abbiamo detto, che soprattutto si occupa di odio, di sangue, di potere. È un discorso in cui la dimensione politica è a lenta ma sicura immersione. È un romanzo che prende molto ma che permette anche di ragionare davvero sul potere. Insomma, non è un caso che con Matteo chiacchiereranno Franco Berteni ed Elia Zaru.
0: Un romanzo ipnotico l'avete definito, insomma, sul nostro portale, ma non è l'unico appuntamento di questo 7 agosto.
1: No, perché poi invece, sempre a mezzanotte, abbiamo Sandra Cane e Zeni Giudoca che parleranno di Trans, una poetica del paradosso, ancora un libro pubblicato da Nero. Ed è un saggio che racconta appunto della frizione tra l'identità trans e il sistema e dell'importanza di costruire e recuperare le parole per una narrazione, cosa che oggi è difficile e non a caso l'autrice stessa definisce questo, che è anche molto posizionato, in parte parla anche di sé, un diario in frantumi.
0: Andiamo a sabato 8 agosto alle 19.30, la presentazione di Sconvolgenti analogie, si parla degli omicidi di Francesco Lo Russo e Carlo Giuliani.
1: Sì, allora qui c'è Giulia Carati, che è una giovane recentemente addottorata, che con delle evidenze, dei riscontri processuali molto forti, appunto traccia un parallelo tra questi due omicidi, lo russo e Giuliani, sarà in dialogo con gli Arrosati, è un appuntamento che noi abbiamo pensato ovviamente per la ricorrenza del G8 per i 25 anni. Ripeto, è un libro che magari dal titolo così può lasciare un po' così, ma quali saranno le analogie? Perché in effetti siamo tutti un po' sorpresi di vederne, ma in realtà sappiamo che le analogie in realtà nei gesti e nelle strategie della repressione e del potere non possono che esserci, e Giulia ci aiuta a vederne alcune davvero impressionanti.
0: Domenica 9 agosto c'è un appuntamento un po' particolare con il nostro collaboratore Andrea Fumagalli.
1: Allora c'è il Fuma che con il canto sociale, già l'anno scorso c'era stato, ci trasferiremo al Ciringhito, perché il canto sociale comunque sono una band in parte anche con professionisti, e lì avremo una presentazione musicata, quindi intervallata da canzoni. Grateful Dead sono ovviamente il riferimento musicale di questa serata. Il libro originale, che è del 2017, Grateful Dead Economy, che adesso esce in una versione riveduta e corretta in inglese, noi ovviamente avremo quella normale, quella in italiano, insomma, che teniamo da qualche anno, ma che vale sempre la pena di leggere. Io allora di questo non ho ancora parlato con Fumagalli, così, perché lo sento un po' a pezzi, però mi muoio dalla voglia di chiedere a Fumagalli, e magari glielo chiederò quella sera lì, se lui ha letto Inherent Vice di Pynchon, che è un libro che cattura, come dire, il passaggio della cultura libertaria, ma anche dello Spinello in California, Los Angeles, così via, invece a un mondo della droga molto differente. Poi dopo c'è anche tutta la beach music, eccetera, eccetera, no? Però diciamo coglie proprio questa torsione della cultura libertaria americana, che è esattamente quello che fa Fumagalli. Cioè Fumagalli fotografa, come dire, la torsione individualistica antistatalista di quella che appunto era la cultura protestataria degli anni 60 statunitense e così via. E quindi diciamo,
0: io penso che l'abbia letto e che ne abbia anche tratto ispirazione.
1: Ma io non sono sicura, ma sai che quasi quasi io gli telefonerei, ma non possiamo chiamarlo in diretta.
0: Proviamo a chiamarlo in diretta, glielo chiediamo, va bene. Intanto tu vai avanti con la presentazione degli altri appuntamenti.
1: Allora, tu intanto chiama Fumagalli e io intanto vado avanti col 10 agosto, che in realtà è una giornata, lo dico così proprio perché è importante, nel quale la libreria ospita un dibattito, non è un nostro incontro, è il processo di pace in Turchia, prospettive e aspettative, a partire dall'appello lanciato da Öcalan con Idris Baluken, Serif Eser Uysal e Rosita Koyonku, non so se nomino giuste tutte queste persone. Rosita era una persona intervistata nelle 11 storie di resistenza di Murat Ciner, e quindi lei è un'attivista transfemminista, una persona che insomma ha effettuato un percorso di transizione. Insomma, questo penso che sia un incontro molto importante, ripeto, un dibattito che ospitiamo come ormai è un po' una tradizione in libreria, insomma ci teniamo tantissimo. Mentre martedì 11 agosto abbiamo un personaggio piuttosto conosciuto a Brescia, un giornalista che è Emanuele Galesi, la sua seconda prova romanzata come autore, si intitola Running Club, è stato pubblicato da Santelli, sarà in dialogo con un altro giornalista, nostro amico, il recensore ufficiale di tutti i concerti della festa, che è Enrico Danesi, però insomma che spesso fa anche un salto in libreria. E il libro racconta, come spesso è di Emanuele, una crisi, come spesso, insomma, come già nella prima prova, una crisi personale, esistenziale, che in questo caso si incardina, diciamo, sulla possibilità, sulla risorsa dell'allenamento, della corsa, appunto da qua il titolo Running Club. E quindi, come dire, di un processo di rinascita. È un romanzo che è stato anche definito generazionale, sicuramente c'è anche questo aspetto. Insomma, penso che Emanuele ed Enrico faranno così risaltare tutte quelle che sono le implicazioni di questa seconda prova di Emanuele.
0: 12 agosto c'è il titolo della serata, è veramente intrigante, direi: attraversare il bosco, la cura come trasformazione.
1: Ma allora, qua ci sono, non vi dico neanche i nomi dei fumetti, fidatevi sul pacchetto, sul nome. Qua ci sono tre illustratrici, tre donne bravissime, che sono Chiara Bastanotti, la nostra Chiara bresciana, Anna Diesel e Silvia Trappa. Portano tre fumetti, graphic novel, come si dice oggi, veramente belle. Il tema comune è davvero questo momento di timore e di fascinazione che ha attraversare il bosco e appunto la pratica di cura come trasformazione. È ovviamente un incontro in collaborazione con Maledizione Luigi Filippelli. E insomma, io credo che questo sia davvero uno dei nostri incontri forti. Le graphic novel sono veramente molto molto belle.
0: Andiamo al 13 di agosto, abbiamo due appuntamenti. Questo...
1: Sì, allora il primo è l'appuntamento che noi dedichiamo alla Palestina. Diciamo che questo appuntamento è sicuramente impreziosito da un'anteprima assoluta che soltanto noi avremo, che è la stanza numero 7 di Prospero Editore di Aysar Al-Saifi. Aysar Al-Saifi era già stato con Foglie di Gelso alla festa 3 anni fa, mi sembra. L'inverno scorso è stato all'ex GKN, al Festival di Letteratura Working Class, a presentare il suo secondo libro, Quando i picchetti sono fioriti, e da noi presenterà appunto in anteprima assoluta, e avremo anche i libri perché Riccardo Burgazzi di Prospero ha anticipato la stampa, diciamo una stringa di libri soltanto per noi. Con questa, la stanza numero 7, c'è poco così da ridere, perché Aysar con un contegno veramente incredibile. Io vi dico proprio di venire ad ascoltare questo incontro anche per conoscere Aysar, che è da qualche anno in Italia, ha sposato un'italiana che è cresciuto in un campo profughi, che ha ancora tutti i parenti straziati dalla guerra, dall'attacco, dall'occupazione israeliana, dal genocidio israeliano degli ultimi anni. Insomma, lui veramente vale la pena. Insieme a lui abbiamo Ilaria Dondi, che è invece un'attrice bresciana e che ha scritto Il reprocidio, come distruggere un popolo colpendo madri e figlie. Questo è un libro che si inserisce, secondo me, in una riflessione di marca femminista che nell'ultimo anno è stata particolarmente rilevante, ovvero una riflessione su quello che è il genocidio riproduttivo. Questo è un argomento forte del femminismo, l'analisi, lo studio, la riflessione sulla riproduzione e sul ruolo della riproduzione nell'organizzazione sociale e anche, diciamo così, nell'oppressione. Quindi noi in radio avevamo intervistato anche le autrici Fragnita Timeto di Spermopolitica, poi Allegro ha pubblicato un libro che è Vivere e morire in Palestina, con la prefazione di Francesca Coin e tanti contributi, e questo terzo titolo si inserisce appunto in questa riflessione. Questa è una declinazione del genocidio che non colpisce direttamente chi in qualche maniera lotta, combatte, ma colpisce proprio la funzione riproduttiva in tanti modi, in tanti modi. E appunto ci sono tanti modi. Spermopolitica si occupava soprattutto invece diciamo da un lato della resistenza palestinese e dall'altro lato dell'incredibile resistenza palestinese che si realizzava anche nel contrabbando di sperma dalla prigione all'esterno e nella possibilità comunque di procreare, appunto, anche quando le mura di una prigione dividono le persone che si amano, le persone che vorrebbero avere dei figli, figli e figlio. Mentre il reprocidio parla proprio appunto delle dinamiche che di fatto, dei processi che di fatto vanno a colpire il diritto di un popolo di vivere, che è un diritto ovviamente che non può che passare attraverso la procreazione.
0: Andiamo alla serata successiva che...
1: No, scusa Marco, io stessa mi sono dimenticata che la stessa sera mi sono fatta prendere un po' da questo incontro sulla Palestina. La stessa sera, il 13 agosto, che poi è la sera di Caparezza.
0: No, giusto per non farci mancare niente.
1: Esatto,
0: sera lì,
1: è una serata piena di eventi, imbottita. Avremo anche un ultimo metro con un reporter che è qua vicino a noi, bergamasco se non vado errata, che si chiama Stefano Nanni e che ha scritto questo bel libro da Baghdad a Roma sulla figura di Latif al-Saadi, che è un poeta comunista iracheno perseguitato da Saddam Hussein e così via, che poi ha girato mezza Europa e è passato anche per Roma. Questo è davvero un bel libro, vi invito a venire a trovarci il 13 agosto dopo aver ascoltato prima il dibattito, l'incontro sulla Palestina, poi Caparezza e poi tornate per sentire Nanni sulla Latif al-Saadi.
0: La sera successiva, quella del 14 di agosto, che se non sbaglio è un venerdì, alle 19.30, costellazioni intersezionali di classe, genere e sessualità.
1: E allora, lui è Lu Pinelli, tanti e tante tanto lo conosceranno, ormai da qualche anno tiene anche un gruppo di lettura qua alla libreria Rinascita, la Nuova Rinascita. Insegna in accademia, specializzato diciamo sulla letteratura, le narratrici donne e femministe, propone da qualche anno varie cose, ma anche queste costellazioni, a noi piace chiamarle così, che sono una rassegna di libri scelti da lui. Quest'anno ne parlerà con quella che è la traduttrice di moltissimi di questi titoli, traduttrice dal francese, quindi siamo in ambito francofono soprattutto durante questo incontro, e che dalla riedizione del Secondo Sesso fino a Ribon, Lagrave, Nierno eccetera eccetera ci farà fare una passeggiata, soprattutto appunto, lo dico, in classe, genere e sessualità. Quel classe sta a indicare per esempio comunque la nicchia della letteratura che viene definita appunto la letteratura dei e delle transfughe di classe, no? Che in parte sono la tale persona che per privilegio più hanno raccontato la classe dopo comunque essere passate ad una classe anche attraverso lo studio superiore, tra virgolette, no? Superiore come privilegio, diciamo, no? È un bell'incontro, noi ci siamo procurate tutta la batteria dei libri, insomma vi aspettiamo molto attrezzate e con i libri e con Annalisa Romani, che è una traduttrice davvero di vaglia, insomma un'ottima traduttrice conosciuta e molto riconosciuta, e Lupinelli.
0: 15 agosto, Ferragosto, un doppio appuntamento e due appuntamenti un po' in linea, diciamo, con quella che è la giornata.
1: Ma insomma, facciamo un Ferragosto tra di noi, nella nostra comunità in casa, che però sicuramente potrà interessare e rapire anche il pubblico della festa. Alle 7:30 abbiamo Michele Piccardi, che due, tre anni fa, penso, però in questo momento non mi ricordo, poi mi sgriderà, aveva esordito con In quattro una banda per Red Star Press e oggi torna con Pochette per Manie verosimili di accumulatori seriali, con una casa editrice diversa, bresciana, Libere Edizioni. Con lui il 15 agosto in libreria ci sarà anche l'editore Marcello Zane e anche Giuseppe Ricca, insomma, qua, che qua in radio conduce insieme a Patuelli e Colosio Il disagio della civiltà. E allora, questi sono dei brevi racconti, avremo anche delle letture. Allora, io non voglio svelare niente del libro, prendetelo in mano, leggetelo 10 minuti, in qualche maniera io lo definisco così abbastanza démodé, che per me non è assolutamente una critica, curioso per certi aspetti, sfagato, però insomma per altri aspetti anche molto descrittivo. Ci sarà una, oltre alle letture ci sarà anche così un'iniziativa che insomma speriamo che piaccia, che hanno pensato interamente Michele e la sua compagna Antonella, che hanno prodotto, Antonella credo, delle pochette in stoffa e cerniera, immagino, bottone, che conterranno una copia del libro. Distribuiremo dei numeri e poi ci sarà un'estrazione, quindi 5 fortunate persone, anche un gioco un po' per stare insieme, si porteranno a casa una copia di pochette gratuitamente.
0: E poi c'è anche Ode al vino e all'anarchia,
1: certo,
0: di Luigi Veronelli.
1: Certo, quest'anno è l'Eutera, è uscita con questo bel libro in occasione di non so quale anniversario che riguarda Veronelli, sinceramente vi dico che l'ho dimenticato. Io ero rimasta così colpita perché questa Oda al vino all'anarchia riporta anche questo reportage che è veramente bellissimo. Insomma, un anno Veronelli si è messo a seguire il Giro d'Italia, però facendo una sorta di reportage enologico, no, delle varie tappe, mescolato appunto al ciclismo. Del resto Veronelli era veramente un personaggio. Era un personaggio che aveva tanti amici, tante amiche, e tra amici e amiche sicuramente possiamo anche contare i compagni e le compagne delle Notteche della Festa,
0: certo,
1: che hanno una lunghissima storia con Veronelli, che si era interessato, aveva consigliato
0: il Critical Wine, tutto, esatto, quel percorso, insomma.
1: E quindi quale occasione migliore? Tra l'altro la libreria, lo sapete, è gemellata con una cosa che ci siamo inventate noi, però insomma c'è un gemellaggio tra Enoteca, libreria e anche il Vege, no? Siamo tre tende gemellate, non so se è transitivo, noi siamo gemellate col Vege e con l'Enoteca, non so se l'Enoteca e il Vege per transitività sono gemellate, questo non l'ho mai chiesto. Comunque sta di fatto che loro, insieme a Muro, Mauri, insomma, che era anche lui molto amico. Aspetta, ma io a questo punto vorrei anche rubare un piccolo aneddoto a Muro, no? Impreziosiamo questa trasmissione, che magari la gente si stufa ascoltandomi, e rubo questo aneddoto a Muro che mi ha raccontato. Ci siamo un po' piegati in due del ridere, perché una volta Muro mi ha detto: no, ma io vengo, ne ho tantissime da raccontare, forse racconterò anche quella, adesso la racconto in radio, di quando una volta eravamo a cena con Veronelli e c'era anche Umberto, e Umberto a un certo punto ha detto: mi sembra di sentire un sentore, di avvertire anche un sentore di funghi dentro questo vino. E tutti insomma hanno guardato, e Umberto davanti al tavolo aveva un piatto di porcini. Scusa Muro se ho voluto così anticiparla, ma avrai anche altre storie. Comunque insomma davvero sarà una serata, l'Enoteca porterà anche del vino, sarà anche un brindisi, una bicchierata, insomma vi aspettiamo davvero, insomma sarà un Ferragosto credo
0: frizzante,
1: sì, anche un Ferragosto di comunità frizzante, insomma con due bei libri e insomma un modo per stare insieme in questo giorno che viene considerato così un po' sfortunato per chi non è in vacanza, ma che noi sappiamo in festa invece è sempre una bellissima
0: serata, è sempre
1: serata.
0: Una serata bella.
1: E allora il 17 agosto invece noi abbiamo il Kurdistan, quest'anno con due bei libri, Pioggia di nuvole, storia di resistenza nelle trincee di Kobane, che è di Denise Bilgin e viene presentato da Elettra, che è un'attivista di Women Grabbing the Future, e Sui tuoi occhi, racconti della rivoluzione del Rojava, di Bob Edizioni, con Daniela Gallier, che spesso anche sentiamo in radio. E quindi,
0: che è già venuta anche
1: alla festa, nei dibattiti, la sua prima volta in libreria, o meglio la sua prima volta in un incontro su un libro in libreria, non un dibattito. E insomma ci forniranno un racconto della rivoluzione confederale democratica curda, che come sapete insomma per noi è identitaria, molto importante, è una cosa che ci sta particolarmente a cuore, appunto proprio da Kobane a oggi, seguendo il filo di questi due libri.
0: Arriviamo al 17 agosto, vivere alla fine dei
1: tempi.
0: No, questo
1: era il 17 agosto, Marco. Io non so se voi avete pubblicato quel programma lì, c'è un problema. Se tu stai guardando il sito avete pubblicato il programma sbagliato. Allora diciamo che quest'anno chiudere i programmi è stato un po' un pasticcio. Allora, in realtà noi abbiamo saltato dal 15 al 16, dove ci sarà un importante dibattito sul palco principale della festa, sulla Palestina, e quindi
0: certo,
1: la libreria rimarrà chiusa.
0: Ah, il 17 scusa, agosto. Allora quello di Daniela Gallier, quando è che è?
1: 17 agosto.
0: Ah, il 17
1: è
0: agosto.
1: È sbagliato il programma sul sito.
0: Allora è sbagliato il programma sul sito, quindi fra qualche istante andremo.
1: Allora finiamo velocemente perché dobbiamo correre a modificare,
0: a
1: assolutamente
0: modificare il
1: non
0: sito.
1: So io. Io così, okay, ci tengo a dire che sono incolpevole perché nessuno mi ha chiesto ufficialmente il programma. Allora, veniamo al martedì 18 agosto.
0: Ok.
1: Anche qua abbiamo insieme al collettivo Onda Studentesca un bellissimo dibattito, tra l'altro su un libro che quest'anno ha veramente animato una polemica infocata, ma veramente infocata sul serio, forse l'avete seguito un po' sui giornali o su Facebook, sui vari social. Il libro è Contro la scuola neoliberale, tecnica di resistenza per docenti. È un libro a cura di Mimmo Cangiano, che già era stato nostro ospite in Festa, con tantissimi contributi, tra gli altri anche quello di Marco Maurizi, lo ricordo perché abbiamo anche un suo libro di Ortica in libreria, Antispecismo politico, chissà che così non si faccia il bis, è un bel libro molto interessante. Da noi invece ci saranno Emanuela Bandini ed Emanuele Zinato, e questa è la serata, la dedicheremo a Renata De Marco, la nostra compagna, insegnante, mancata da poco, che sicuramente, ne sono assolutamente certa, lo avrebbe apprezzato moltissimo questo libro. È un libro che, come dire, mette sotto accusa il sistema un po' imbottito di pedagogia, eterna formazione, anche per certi aspetti aperture, poi prontamente ritirate a seconda dei cambi di governo, così via, però aperture all'inclusività e così via, in una scuola però che per altri aspetti è una scuola assolutamente neoliberale, aziendale, è la scuola dell'alternanza scuola-lavoro, è la scuola dove nessuno di fatto va per imparare, ma va per essere preparato sempre di più a un lavoro, e vediamo quello che stanno facendo anche con i tecnici, che insomma sì, saranno le scuole con mille computer modernissime e così via, però poi nella sostanza torneranno a essere l'avviamento di una volta. Siateci a questo incontro, è molto importante, la scuola è un campo di battaglia, ci saranno anche tanti insegnanti, stiamo spiccando inviti a destra e manca, ci piacerebbe davvero che fosse un dibattito partecipato.
0: Andiamo al 19 agosto, la periferia vi guarda.
1: No, aspetta, scusa Marco, so che questa intervista è lunghissima, me l'avete chiesto e non posso saltare nessuno
0: scusami,
1: dei nostri
0: certo,
1: incontri.
0: Hai ragione.
1: La stessa sera
0: la
1: abbiamo
0: stessa
1: una
0: sera,
1: cosa.
0: Il 18 agosto.
1: Sì, bellissima, interessantissima, Paolo Missiroli, che già conosciamo bene, che ha fatto tante cronache da Faenza sulla crisi ambientale, ma al di là, quindi nel caso degli allagamenti, delle inondazioni di Faenza, che però è uno studioso, diciamo, dell'antropocene, che ha partecipato anche a dibattiti, incontri in librerie, non solo, anche all'area dibattiti in Festa a partire dal 2021. Ecco, quest'anno lui ha scritto una bella recensione di Sangue nelle macchine di Brian Merchant, che è stato pubblicato in Italia da Einaudi, al quale noi abbiamo unito un altro titolo che è appena uscito per Eleutera, di Anastasia Pedrazzini, che è Tessitore di rivolte. Entrambi i libri dedicano finalmente uno sguardo meno ingeneroso al luddismo, dico meno ingeneroso anche tra di noi, nella nostra comunità, nella compagneria, per così dire, no? Che viene spesso visto come un episodio conservativo del passato. No, cominciamo a pensarci magari in un'altra maniera, soprattutto adesso che probabilmente siamo così alla vigilia, perlomeno così ci raccontano, ma così sembrerebbe, di un'altra trasformazione radicale del mondo del lavoro e della nostra vita, in questo caso diversa, insomma, non la rivoluzione industriale ma la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Ecco, questo è un altro incontro al quale teniamo molto.
0: Andiamo alla 19 di agosto.
1: Allora, 19 di agosto,
0: la
1: quando
0: periferia
1: abbiamo...
0: vi sì. Guardia con odio, come nasce la fobia dei Maranza.
1: E il primo Maranza al governo. Okay. Due libri scritti da Gabriele Serussi e Mosa On, che per Agenzia X, con loro ci sarà sia Musif di Radio Onda d'Urto. Questo incontro ha suscitato già l'entusiasmo di tantissime persone al quale l'abbiamo comunicato. Sono due libri importanti, e così come Immagino un mondo senza polizia, credo che anche questi siano due libri di estrema attualità, no? Perché vediamo quale tipo di razzismo sistemico, di odio, ma io direi quasi di persecuzione, che venga oggi spesa nell'agone politico, no? Da chi è al governo contro appunto le persone razzializzate, se volete diciamo seconde generazioni, oppure come dicono loro, rivendicandoselo in qualche modo, Maranza. Allora, diciamo che Mosa è anche un artista, un graffittista, muralista, e che farà anche un'opera che poi metteremo all'asta durante
0: la presentazione.
1: Qua non vi spingo a venire perché so già che la libreria sarà strapiena quella sera. Bello. Poi il 20 abbiamo un bel romanzo.
0: Senza patria.
1: Sì, Senza patria, dell'ex direttore del Manifesto, Gabriele Polo, che segue la traiettoria e la vita di due fratelli operai dell'Adriatico, Monfalcone, Acciaierie, che attraversano diciamo le due guerre il ventennio, il fascismo, partono, partecipano, subiscono la prima parte della guerra con l'impero austro-ungarico e così via, riescono poi a vivere anche la resistenza jugoslava italiana. Diciamo che l'orizzonte di questo libro, che per certi aspetti potrebbe sembrare un orizzonte nostalgico, ma è qualcosa che magari in una forma differente insomma da allora, secondo me è importante riprendere e parlare ancora oggi, è diciamo un'utopia internazionalista, cioè il senza patria non vuol dire spatriato, vuol dire con una patria internazionalista, cioè guardare a una patria che unisca tutte le persone in base appunto a un'appartenenza ideale e di classe, no? Tutti gli sventurati, tutti gli sfruttati e le sfruttate, insomma lo sappiamo qual è stato il sogno, no? Di un certo periodo, e ovviamente si incassa anche invece la creazione di nuovi confini appunto con il finire, ma abbiamo tutta la storia dell'Alto Adriatico e così via. Anche questo è un libro molto interessante, con Gabriele Polo ci sarà Federico Carlo Simonelli, storico, già insomma amico della libreria, è già stato con noi altre volte, anche questo è un bell'incontro.
0: Siamo alle ultime due serate, quella del 21 agosto sarà un doppio appuntamento.
1: Sì, allora la penultima serata abbiamo un'autrice, Giulia Scomazzone, alla sua seconda prova letteraria, ha avuto un enorme successo di critica. Molti, questo 8.6, 8.6 gradi di separazione lo hanno immediatamente paragonato alle Città di pianura, che insomma effettivamente col quale condivide effettivamente molte tematiche, tra l'altro Giulia mi diceva che è anche amica di suo

0: della movida e così via. È uno sguardo stranito, molto interessante, è un libro comunque secondo me da leggere e che comunque contiene, come dire, un seme di resistenza, di giudizio, di analisi, di quello che c'è intorno e anche, insomma, di possibilità di trovare di meglio, insomma, è un bel libro.
1: A fine serata, dopo essersi esibite sul
0: Allora, qua
1: palco principale,
0: sì.
1: verranno a trovarvi Via
0: Sì,
1: dell'Ironia.
0: vabbè, qua siamo tutte fan delle ragazze della Via dell'Ironia che adoriamo. Abbiamo scritto una conversazione erratica e scanzonata, ma insomma con loro non è difficile chiacchierare di qualsiasi cosa. Secondo me sono una delle band che hanno i testi più belli, oltre proprio a essere belle le canzoni, la musica e tutto. Però così io che amo molto la parola scritta, devo dire che cado sempre rapita, insomma, dalle canzoni delle Vie dell'Ironia. L'ultimo disco si intitola Balletti Verdi, quindi con un chiaro riferimento a quello che fu uno scandalo qua sessuale qua nel Bresciano, che come sempre in questi casi e in situazioni comunque repressive, da un lato, come dire, racconta dello squallore appunto di una provincia che immediatamente riesce a trasformare, e dall'altro lato invece racconta anche in fondo di un tentativo comunque di aprirsi uno spazio di tutte le soggettività che appunto sono compresse e represse, insomma sono sempre fenomeni che hanno due facce, ne parleremo volentieri con loro. E
1: Si
0: poi
1: chiude l'ultima sera, il 22 agosto, il mercato dell'amore, il capitalismo digitale delle app di dating.
0: E allora, questo è un altro libro di Alegre, l'autrice Rosa Fioravante. Allora, prima di tutto partiamo da un presupposto. Io sono un po' vecchia, vengo da altre generazioni e così via. In realtà non sono mai stata scritta, tranne un po' di anni fa per curiosità, quando un'amica più giovane c'era. Sono stata scritta, penso, ma forse sarò ancora scritta, perché poi ovviamente la password me la sono dimenticata. Com'è la più famosa app di dating? Ah, Tinder, penso che fosse Tinder, no?
1: Stai chiedendo alla persona sbagliata.
0: Poi in realtà ho
1: Sì.
0: scoperto che per le persone di una certa età come me, non è Tinder, ma c'è proprio un'app apposita, insomma, così, no? Un po' per le carampane, diciamo, no? E tu quindi, da quello che dici, ho capito che non ti sei mai iscritto anche tu, no?
1: No,
0: Ecco.
1: non
0: E allora partiamo da un.
1: frequento le
0: Ecco.
1: app di
0: Allora
1: incontro.
0: partiamo da un presupposto. In realtà oggi le app di appuntamenti sono diffuse in maniera incredibile, così facciamo un esempio banale: Mamdani, quindi il sindaco di New York, e la moglie si sono conosciuti, come hanno raccontato spesso, appunto, in questa maniera. È difficile parlare con qualcuno che abbia meno di 45 anni e sentirlo stupirsi come me e Marco invece qui adesso di questa cosa, no? Perché in realtà tutti sono o conoscono molto bene qualcuno e così via. Però quello che fa Rosa Fioravante, oltre che appunto incassare l'enorme popolarità di queste app, è riportarle al capitalismo delle piattaforme, del quale effettivamente sono un'espressione, no? Lei così anche è piena anche di formule spiritose ma ficcanti, no? Per esempio dalla monogamia al monopolio, dice lei, no? Perché effettivamente poi le principali app di appuntamento hanno un'unica proprietà. È un bel libro che così per noi è un po' sfruccuglia, anche per questo l'abbiamo messo alla fine di questa che sarà una lunga, lunga e credo, temo, calda festa, però comunque bellissima, voglio immaginarla così. L'abbiamo messo un po' in chiusura, perché è un appuntamento che da un lato così sfrucuglia un po' l'interesse umano inesauribile verso le faccende di cuore, e però poi dall'altro lato penso che solleciti anche il nostro senso militante, che insomma non deve addormentarsi di fronte alle piattaforme, a quello che è il capitalismo digitale, che è oggi veramente una delle manifestazioni, come dire, onnipresenti e più importanti da contrastare del capitalismo.
1: In totale quanti appuntamenti sono?
0: 23 record, esclusa l'edizione del 21, che però era la post-Covid edition, quindi tante sere non c'erano i concerti. Ecco, per tutto il resto invece questo è il record. Speriamo di arrivare vive tutta la libreria al 22 agosto.
1: Punti a una serie di record a questa edizione della festa.
0: Sì, tutti i record, ma non soltanto io, spero che tutta la festa sia un record.

0: E con il programma della Libreria del Gatto Nero alla festa di Radio Onda d'Urto, quello aggiornato, definitivo, lo trovate su festaradio.org assieme a tutto il resto. Noi chiudiamo lo spazio approfondimenti, un paio di spot non commerciali e poi invece il giornale radio.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
2: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
3: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
4: Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más.
0: 19:20 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera, i titoli di questo venerdì 31 di luglio. Disastro umanitario a Ceuta, almeno 57 migranti morti nel tentativo di passare la frontiera, 60.000 quelli arrivati, 50.000 sono già stati rispediti indietro. Sentiremo da Ceuta attivisti e attiviste di No Name Kitchen, realtà solidale presente a Ceuta da 5 anni. La vicenda poi anche delle ricadute politiche, l'Italia e gli Stati Uniti vanno all'attacco dal governo del socialista Sanchez che per la protesta convoca l'ambasciatore italiano a Madrid, la Meloni blocca Schengen dalla Spagna. Vola l'inflazione più 3% a livello europeo, a tirare ancora una volta la carovita e l'energia più 10%. Sul fronte del lavoro intanto, oggi è stato sospeso lo sciopero della fame per Margherita Napolitano, lavoratrice del San Raffaele, sindacalista della Cuba, licenziata in maniera pretestuosa. Ottenuto un tavolo in regione, sentiremo la stessa Margherita Napolitano. Andremo poi a Roma con la vicenda di Spin Time, ancora una volta 300 persone in mezzo ad una strada, oggi pomeriggio conferenza stampa, in questi minuti è ripreso il presidio sotto la struttura, sentiremo una compagna di Spin Time Labs. Questi titoli del nostro giornale radio che apre però con il via ufficiale del montaggio della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Decine e decine di volontari e volontarie al lavoro da oggi all'alba per dare forma al festival popolare dal basso di Radio Onda d'Urto che inizia mercoledì e andrà avanti fino a sabato 22 di agosto. 18 serate fra iniziative, concerti, dibattiti, presentazioni di libri, cibo a prezzi popolari e molto altro ancora. Il collegamento meridiano con Francesco della nostra redazione.
5: Sono ripresi nel pomeriggio dopo una pausa nelle ore più calde della giornata e continueranno in alcuni stand anche durante questa serata per poi riprendere alle 7 di domani mattina i lavori di montaggio della 34esima festa di Radio Onda d'Urto che aprirà i battenti al pubblico mercoledì prossimo. Decine e decine di volontari e volontarie come ogni anno, ma quest'anno abbiamo notato una presenza fin dal venerdì, giorno non giorno solitamente lavorativo per molti e molte, e che sicuramente sarà ancora molto forte, soprattutto per quanto riguarda i singoli stand. Per il montaggio generale oggi sono stati fatti i carichi della maggior parte del materiale, diciamo dell'allestimento generale della festa. È stato anche qua praticamente concluso il montaggio del palco che quest'anno sarà più grande. Appuntamento per tutti i volontari e volontarie domani mattina alle 7 per poi interrompersi nelle ore più calde della giornata nell'area festa di Via Serenissima.
0: Così dall'area Feste, dove i lavori oggi sono partiti all'alba, proprio di fronte alla crisi climatica che non dà tregua, ennesima ondata di caldo che colpisce anche l'Italia, con uno scenario che prevede per circa una settimana sole e picchi sopra i 40 gradi, con l'afa e notti super tropicali. Domani 19 le città bollino rosso, domenica saranno 23. Non solo, però, sono attesi possibili violenti temporali su Alpi e Prealpi, come questa sera fa Piemonte e Lombardia. Sempre in Lombardia, Cremona alla Po ha toccato il livello più basso di sempre, 8 metri e 59 centimetri sotto lo zero idrometrico. C'è poi un altro tema, quello della concentrazione di ozono dell'aria, un gas serra particolarmente pernicioso anche per la popolazione. In Lombardia sono diverse le stazioni che hanno fatto registrare una concentrazione superiore ai 240 microgrammi, la cosiddetta soglia critica. Sono Calusco d'Adda, Val Madrera e Monza. Nel Bresciano il dato peggiore è quello di Odolo in Valle Sabbia, con 203 microgrammi per metro cubo. Andiamo a Ceuta con un disastro umanitario, reti unificate, quella che ha visto 57 persone, ma il bilancio purtroppo è parziale, morire nel tentativo di passare la frontiera via mare e via terra, numeri che si aggiungono all'almeno 30 vittime accertate dall'inizio dell'anno. Oltre 60.000 persone sono entrate dalle barriere. Nel pomeriggio poi il Marocco ha iniziato a riprenderli indietro, per ora si parla di 48.000 persone, solo dopo però che Sanchez ha spedito a Ceuta l'esercito. Non Name Kitchen, realtà solidale che è presente a Ceuta dal 2021, denuncia la presenza di centinaia e centinaia di persone ferite tra i morsi di lamedusa, fame, sete e stati di shock. Non è un'invasione, dice Name Kitchen, è una disperata ricerca di futuro. Sentiamo direttamente attivisti e attivisti da Ceuta in questo servizio tradotto dalla redazione. Siamo a Ceuta e vogliamo fare capire qual è la reale situazione che troviamo qui in questa enclave. Ci troviamo qui almeno dal 2021, noi operiamo qui a fianco dei migranti, quindi da 5 anni. Negli ultimi giorni, a causa di moltissimi arrivi, c'è una situazione che viene catalogata come invasione dei mezzi di comunicazione. Non parlano però del fatto che il cibo è lo stesso di prima, ma c'è il quadruplo, quintuplo delle persone. E non parlano che manca anche da bere o gli essenziali per la sopravvivenza delle persone. Questo non viene raccontato. Noi abbiamo incontrato persone che hanno rischiato la vita nuotando per oltre 8 ore oppure attraversando montagne molto pericolose e gli altri dispositivi della frontiera. Tutto questo non se ne parla, viene taciuto e invece rimane solo questo racconto della cosiddetta invasione. Non solo, nel cosiddetto SETI, l'equivalente locale del CPR, non c'è un buco, ci sono molte più persone fuori rispetto all'interno e il nuovo patto europeo dell'immigrazione impedisce la libera mobilità di queste persone che sono così strette in modo di poter da un lato dover avere a che fare con le autorità marocchine, dall'altro con quelle spagnole, ma non hanno alcuna possibilità di arrivare dove vogliono, cioè verso l'Europa.
6: Margine della politica repressiva degli Stati.
0: In mezzo alla questione Ceuta ci si butta pure l'Italia con il governo Meloni che ha sospeso l'accordo di Schengen con la Spagna, fingendo di non sapere che Ceuta e Melilla, territori marocchini occupati da Madrid, hanno da sempre uno status ad hoc ancora più restrittivo rispetto a quelli già stringenti dell'Unione Europea sui migranti. Parole indegne quelle del governo Meloni, secondo il ministro degli esteri spagnolo Albares, che ha convocato per protesta l'ambasciatore a Madrid dell'Italia, uno dei pochissimi paesi, gli altri sono la Danimarca e la Finlandia, allineati con le posizioni di Trump, che cita la Spagna come esempio di immigrazione incontrollata. Economia galoppa, l'inflazione nell'area euro, siamo al 2,9% a luglio, era il 2,8 a giugno, lo dice l'Eurostat. Il dato è ancora una volta trainato dall'energia, più 10%, poi servizi più 3% e il cibo più 1,5%. Parliamo di lavoro e di lotte. È stato sospeso per ora lo sciopero della fame e delle lavoratrici solidali con la sindacalista della CUB Margherita Napolitano, lavoratrice del San Raffaele, licenziata in maniera pretestuosa dal nosocomio privato. Il tutto dopo l'apertura di un tavolo ad hoc in regione con all'ordine del giorno il ritiro del licenziamento. Il presidio permanente davanti al San Raffaele comunque prosegue. Sentiamo i nostri microfoni la stessa Margherita Napolitano.
7: Ieri abbiamo incontrato direttore generale welfare di Regione Lombardia, che anche in altre crisi aziendali era riuscito a intervenire come mediatore con la proprietà dell'ospedale. Stiamo parlando dei licenziamenti collettivi del 2012, quindi abbiamo pensato, visto che appunto anche negli ultimi scioperi ci aveva ricevuto per capire la situazione a San Raffaele, che fosse una persona adatta, perché ha seguito appunto tutte le vicende, ad interloquire con l'amministratore unico. Quindi si incontreranno, non sappiamo se in regione o qua a San Raffaele, non sappiamo a che ora, ma appunto l'ordine del giorno è molto chiaro, è il ritiro del mio licenziamento.
0: Politica di palazzo, le opposizioni chiedono al ministro Crosetto di riferire in Parlamento dopo la nota apparsa oggi sul sito web della Difesa, che parla della presenza da marzo, di fronte alla richiesta di supporto avanzata dai paesi partner, di almeno 400 militari dell'aeronautica a supporto delle forze armate di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Le parole di Crosetto, affidate al sito web, seguono indiscrezioni di stampa nella stessa direzione. Non solo, ci sono anche 260 militari dell'esercito appartenenti alla cosiddetta Task Force Land Cerbero, che sono tutti in Arabia Saudita. È proprio l'Arabia Saudita il terzo soggetto coinvolto dall'asse israelo-statunitense nella guerra contro l'Iran. Teheran nelle ultime ore ha risposto agli attacchi americani colpendo alcuni centri strategici nella zona del Kuwait. Nel mirino anche due petroliere scortate dagli Stati Uniti nello stretto di Hormuz. Trump per ora non replica, ma annuncia in pompa magna il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia di Gaza. Tanto Hamas quanto Tel Aviv, pure con posizioni diametralmente opposte, indirettamente concordano nel definire le parole del tycoon poco più di una piazzata pubblicitaria. Tel Aviv infatti ha risposto sul terreno bombardando nuovamente Gaza, facendo una vittima, un 24enne e 9 feriti solo quest'oggi, mentre in Cisgiordania sono ancora una volta i coloni a fare il lavoro sporco. Oggi presa d'assalto la città di Tal, a sud di Nablus, 11 i palestinesi feriti, tra loro un bambino di 10 anni, colpito da spari d'arma da fuoco degli stessi coloni. L'esercito israeliano invece ha bombardato nuovamente il sud del Libano, senza fare qui vittime, ma distruggendo altre proprietà civili libanesi. Parliamo di casa. È stato individuato il corpo di Carmelo Leone, uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri a Messina. Restano 5 i dispersi. I vigili del fuoco proseguono con le loro escavazioni. Si cerca poi di capire cosa abbia provocato il crollo della palazzina di 3 piani. Al pian terreno, al primo piano c'erano dei negozi, al secondo piano invece delle abitazioni. Nella zona del pian terreno erano in corso alcuni lavori di manutenzione. Ancora a casa, ma quella levata strumentalmente alle oltre 300 persone che fino a 2 notti fa vivevano a Spin Time, storica occupazione abitativa romana. Conferenza stampa nel pomeriggio di oggi, dopo il sequestro giudiziario dello stabile a causa di un principio di incendio subito domato. La denuncia di attivisti e attiviste che, nonostante l'ok dell'autorità giudiziaria, la polizia continua ad impedire di rientrare almeno a prendere i farmaci, alcuni salvavita o i beni di prima necessità. Intanto il Comune di Roma partecipato oggi a un tavolo prefettizio. Ci siamo aggiornati a lunedì. Abbiamo proposto un eventuale acquisto dell'immobile e una serie di fasi intermedie per consentire appena possibile un rientro, ha detto il sindaco Gualtieri. Intanto però 300 persone si preparano la terza notte in mezzo alla strada davanti a Spin Time. Abbiamo raccolto dalla conferenza stampa un pezzo dell'intervento di una compagna di Spin Time.
8: Dobbiamo tutelare le famiglie, i bambini, gli occupanti e le associazioni che in questo palazzo, questo Spin Time, devono continuare a vivere con dignità e continuare quelle che sono le progettualità che questo palazzo, questa esperienza offrono a tutta la città. Non c'è più tempo da aspettare, perché noi crediamo che le soluzioni che si stiano trovando certamente devono tenere conto di tutti i contesti, gli equilibri, le condizioni politiche, soprattutto di tutti gli attori che devono decidere. Ma quello che bisogna considerare è il nostro tempo, è il tempo dei diritti e della dignità che ogni ora qui su questo asfalto si stanno violando sempre di più. Ed è per questo che questa conferenza stampa lancia un messaggio, e in qualche modo è come se ci fosse nel tavolo in prefettura a raccontare la voce. anche attraverso la nostra volontà di chiedere che poi le istituzioni ci convochino e ci dicano quali sono le possibili soluzioni che possono agire.
0: Andiamo nelle carceri. Un 36enne morto carbonizzato a Bancali, siamo a Sassari, per l'incendio che avrebbe provocato lui stesso nel reparto ospedaliero interno. 9 i poliziotti lievemente intossicati. È possibile che il 36enne avesse fragilità psicologiche, come trapela da fonti sindacali della penitenziaria, che denunciano anche come a Bancali, dove pure è presente una sezione di 41 bis, la tortura di Stato, dove si trova, fra le altre cose, l'esponente anarchico Alfredo Cospito, non siano presenti in alcune sezioni bocchettoni antincendio necessari per collegare le manichette dell'acqua. Femminicidio, ha confessato il 52enne che ha ucciso a coltellate la madre ultra 80enne nell'abitazione di famiglia a Verona. Siamo nel quartiere di Borgo Venezia. L'uomo ha prima preso a coltellato le donne e poi avrebbe telefonato ad un'amica per confessare l'accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti che hanno prelevato l'uomo. Andiamo all'estero. Uno stabilimento per la produzione di droni distrutto da un missile russo in Ucraina era di proprietà di una società statunitense registrata in Delaware, la prima ufficialmente bombardata da Mosca, è quanto scrive il Guardian, che parla della società Terminal Autonomy, produttrice di droni d'attacco con sistemi di guida resistenti ai segnali di disturbo russi. Il tutto mentre Trump sembra fare marcia indietro in un'intervista al Financial Times in merito alla promessa fatta a Kiev di concedere una licenza per produrre missili Patriot sul suolo ucraino. Sul terreno intanto lo stilicidio è quotidiano, 3 morti e 31 feriti nei raid russi sull'Ucraina, le vittime a Leopoli e a Dnipropetrovska. Sull'altro fronte invece droni ucraini hanno fatto una vittima e 8 feriti nella zona di Volgogrado. Andiamo in Africa. Prosegue a Tripoli, nella Libia occidentale, la campagna di disobbedienza civile contro il governo di cosiddetta unità nazionale, quella del premier Debia, in atto da domenica, con il blocco delle sedi pubbliche. Nella notte esponenti dell'autonominato Movimento Popolare Mercato del Venerdì hanno sigillato con assaltatori gli ingressi del Consiglio Presidenziale libico, accusato di non svolgere il proprio ruolo nel processo di riconciliazione nazionale, ma di essere diventato un attore dello scontro politico. Il tutto mentre Debie è accusato di mala gestione della cosa pubblica a fronte dei prolungati blackout elettrici, dell'aumento continuo dei prezzi e dei servizi al collasso. Chiudiamo andando in Asia, ma passando dall'Abruzzo, dove arriva anche qui la longa manus di Erdogan, con l'attiva collaborazione di Roma. Un cittadino turco di 41 anni, bilancinara, su cui pendeva un mandato di cattura internazionale per terrorismo, spiccato da Erdogan, è stato arrestato a Francavilla al Mare, all'interno di Bed and Breakfast, ad Ankara, in uno dei tantissimi processi politicamente piegati a suo vantaggio da Erdogan. Il 41enne era stato condannato a 7 anni e mezzo di carcere. Farebbe parte dell'MLKP, partito comunista marxista-leninista, che negli ultimi anni è impegnato in una lunga serie di attacchi anche armati contro le istituzioni turche. Sempre in Asia, sale a 35 il bilancio delle vittime del terremoto magnitudo 7.1 che 3 giorni fa ha colpito lo sud-ovest del Giappone. Proseguono intanto le ricerche all'interno del centro commerciale Aeon di Kashima, devastato da una esplosione, una fuga di gas dopo il sisma. Sono nel frattempo ancora 10.000 le persone che restano nei centri di evacuazione. 5.000 famiglie sono senza elettricità, 80.000 utenze invece non hanno l'acqua. 19:38 minuti, è tutto per quanto riguarda l'informazione qui da Radio Onda d'Urto. La linea ora va all'agenda degli comunicati e degli appuntamenti, poi c'è storie di classe, ci risentiremo quindi tra una decina di minuti per eventuali ultime ore.

appuntamenti. Oggi venerdì 31 di luglio. Intanto ricordiamo la festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto nella festa di Via Serenissima, naturalmente a Brescia. 34esima festa di autofinanziamento della vostra nostra emittente. Ricordiamo che è la festa di Radio Onda d'Urto è raggiungibile con i mezzi pubblici, quindi vi invitiamo di lasciare a casa la vostra auto, di scegliere la mobilità più sostenibile, l'autobus che porta verso la festa direzione Rezzato è la linea 3, mentre la metropolitana l'ultima fermata Sant'Eufemia Buffalora. Ricordiamo che l'apertura dei cancelli tutte le sere è alle 19. 34esima festa di Radio Onda d'Urto, festa di autofinanziamento dal 5 al 22 di agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Continuiamo ricordando invece la festa di Liberazione fino al 2 di agosto. Oggi ci sarà l'Italian Roots Quartet di Mother P alle 21.30 in concerto, mentre ricordiamo che tutte le sere dalle 19.30 sono aperte le cucine, i bar, i gazebo con libreria e associazioni. Festa di Liberazione fino al 2 di agosto al Parco Urbano 2 Aprile di Bovezzo, organizzato dal Partito della Rifondazione Comunista, la Federazione di Brescia. Proseguiamo invece tenda di solidarietà con la Palestina, siamo a Tuscolano Maderno fino alle 2 di agosto, roccherellando, solidarietà è la nostra resistenza, restiamo umani. Intanto ricordo che a organizzarlo è l'AMPI insieme ai sanitari per Gaza. Io ricordo poi sabato 1 di agosto alle 20.30 Orto Botanico Ghirardi in via Religione, interverranno la dottoressa Silvia Garattini ed Esmail Abu Salem, dibattito dunque dedicato ancora una volta alla Palestina. Lo ricordo, occhellando via statale 92 a Tuscolano Maderno, tenda di solidarietà con la Palestina. Mezzo secolo di occupazione, mezzo secolo di autogestione, dalle lotte agli ospedali al COC 18, una mostra fotografica con video documentazione dedicato ad Anna B. La mostra rimarrà aperta fino alle 2 di agosto ed è aperta appunto dalle 16 alle 22. Appuntamento in questo caso è al COC 18 di Milano, centro autogestito. Passiamo alla programmazione cinematografica e siamo al nuovo Eden, sala 1 alle ore 17 verrà proiettato Allora balliamo, mentre alle ore 19 sala 1 la proiezione Gli ultimi giorni del paradiso. Ricordiamo anche il programma del nuovo Eden d'estate al Parco Museo di Santa Giulia. L'appuntamento per questa sera alle 21.30, lavoreremo da grandi. Questo per quanto riguarda la programmazione cinematografica del nuovo Eden, ed Eden estate. Siamo al Teatro CTM di Rezzato, dove invece è in proiezione alle ore 21 Rebuilding come l'acqua per il fuoco. Chiudiamo con un'anticipazione, quella di sabato 1 agosto, domani 1 agosto al Museo della Malga Lunga. Ci saranno compagni di memoria, compagni di cammino, il ricordo di Pasquale Dionisia Flaminio, gli amici della sezione Ampi di Edine Gaiano sono invitati a questo momento di condivisione e ricordo. Alle 10.30 domani sabato 1 agosto al Museo della Malga Lunga, organizza naturalmente l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, la sezione appunto Giuseppe Brighenti di Edine. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura ricordo l'indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare i vostri comunicati, redazione @radioondadurto.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Luglio 1977, manifestazione antinucleare a Malville in Francia. Una manifestante di 31 anni muore durante gli scontri con la polizia. La centrale elettronucleare Superphénix ospitava il reattore nucleare Superphénix. Questa centrale era installata presso il sito di Creys-Melville sulla riva destra del fiume Rodano nel comune di Creys-Mepieu, a 50 km ad est di Lione, a 55 km dal confine svizzero, a 105 km da quello italiano. Il 31 luglio del 1977 una nuova manifestazione contro il progetto ha luogo proprio a Melville. Questa fu una delle più importanti manifestazioni nella storia del movimento antinucleare francese, partecipata da oltre 20.000 persone. Scontri sono scoppiati nei pressi del sito, protetto da un dispiegamento impressionante di polizia, gendarmi e militari. A seguito di violenti scontri tra manifestanti e polizia, vi fu la morte di un manifestante di 31 anni, Vital Michalon, morto di asfissia a causa di una granata sparata dalla polizia antisommossa. Centinaia furono i feriti e alcune condanne emesse per direttissima contro i manifestanti da un tribunale locale sulla base di prove definite insufficienti. Una prima versione del procuratore attribuiva la causa della morte a un arresto cardiaco e a un ordigno di produzione artigianale. A Melville la famiglia dell'attivista di 31 anni presenta una denuncia contro ignoti e si costituisce parte civile. Il risultato non luogo a procedere. Qualche anno dopo, nella notte del 18 gennaio 1982, venne effettuato un attacco con razzi contro la centrale non ancora completata. 5 razzi vennero lanciati utilizzando un lanciatore RPG-7 di fabbricazione russa. L'edificio di contenimento non ancora completo venne danneggiato da 2 razzi, i quali per poco mancarono il nocciolo del reattore ancora vuoto, senza fare vittime. L'8 maggio del 2003 Shaim Nissim, che nel 1985 venne eletto nel governo del cantone di Ginevra nel Partito Ecologista Svizzero, ammise l'esecuzione dell'attacco. Affermò che le armi furono ottenute dalla Rotarm Fraction e alle cellule comuniste combattenti, un'organizzazione belga che praticava la lotta armata. Il 19 giugno del 1997 il primo ministro francese del governo della sinistra plurale aveva annunciato: Superphénix sarà abbandonato. Superphénix sarà abbandonato. Il governo ha preso la sua decisione e un decreto ministeriale del 30 dicembre 1998 conduce all'arresto definitivo della centrale.

0: Comic Book Save My Life, lui è Caparezza dall'ultimo album Orbit Orbit.
1: Mi sento l'ultimo metabarone, porto il fumetto in ogni...
0: Uno degli artisti attesi alla festa di Radio Onda d'Urto. Con questo noi ci salutiamo per la serata informativa. Torniamo domani mattina alle ore 7.30. Restate però all'ascolto di Radio Onda d'Urto con tanta buona musica, molta della quale rivolta già verso la nostra e vostra festa. Buona serata a tutte e a tutti, grazie per aver ascoltato le frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e ovviamente ci vediamo in festa.
2: Mai, mai, last night.
1: Giorno di Exuvia, faccio l'audiometria, la mia speranza brucia come il carro di

amo. Mi sveglio con pensieri macabri, affanno sudando. Nel letto immagino una corda sul ramo più alto. E una condanna, la gente mi scatta mugshot. Ma il fumetto lancia ciambelle di salvataggio. Grazie alla copertina del disco pop-up. E scorrinato dai comic festival tipo Rehab. So che se perdo i superpoteri e lo

0: ti sembra orale.
1: Indicazioni importanti per il concerto di Caparezza alla festa di Radio Onda d'Urto, giovedì 13 agosto 2026. La sera del concerto di Caparezza, i cancelli dell'ingresso della festa di Radio Onda d'Urto di via Magnolini, lato fermata della metropolitana Sant'Eufemio Buffalora, saranno aperti dalle ore 18 solo per chi è in possesso della prevendita online. Tra le ore 18 e le ore 19 potranno quindi accedere, solo dall'ingresso di via Magnolini, solamente coloro che hanno acquistato il biglietto in prevendita online. Invitiamo chi è in possesso di prevendita e ne abbia la possibilità di arrivare in quella fascia oraria. Dalle ore 19 saranno aperti entrambi gli ingressi della festa di Radio Onda d'Urto, su via Magnolini e via Buffalora, a chi è in possesso della prevendita e a chi intende acquistare il biglietto direttamente all'ingresso la sera del concerto. Non è consentito introdurre vetro. All'interno dell'area è presente una zona rialzata e accessibile per le persone con disabilità e che non possono assistere in piedi allo spettacolo. Si trova al lato del mixer in zona palco ed è riservata fino a esaurimento posti esclusivamente a persone con disabilità. Per garantire a tutte e tutti di godersi concerto in sicurezza e trascorrere una bella serata alla festa di Radio Onda d'Urto, invitiamo a seguire i nostri canali social e la sera del concerto ascoltare la diretta di Radio Onda d'Urto e le indicazioni di volontari e volontari della festa. Tutte le informazioni per il programma, i concerti o come raggiungere la festa anche con i mezzi pubblici le trovate sul sito www.festaradio.org.
2: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

rassegna stampa di Radio Onda d'Urto, ogni giorno una selezione degli articoli pubblicati sui principali quotidiani. Ogni mattina alle ore 8 c'è la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali, locali e internazionali. Alle ore 8:30 la rassegna stampa vera e propria dedicata ai giornali nazionali. Alle ore 9:15 invece la rassegna stampa dedicata ai quotidiani locali. Subito dopo la diretta trovi la rassegna stampa nazionale e locale anche in podcast sul sito www.radioondadurto.org. We'll be right back.

0: 5 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
1: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo gire e passa una tastiera e un delay.
2: I Zen Circus tornano alla festa di Radio Onda d'Urto, li ascoltiamo con Catene.
3: Manca il lieto fine, non c'è una ragione, anche il mare aperto oggi sembra una prigione, al telefono.

State ascoltando Catene dall'album Il fuoco in una stanza, anno 2018, The Zen Circus. La band pisana torna sul palco della festa di Radio Onda d'Urto, lo farà la penultima sera, venerdì 21 agosto, alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, come sempre all'area feste di Via Serenissima a Brescia.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.it.

0: Lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente. Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni

Flyover dalla Gran Bretagna, la festa di Radio Onda d'Urto, gli Asian Dub Foundation, sabato 8 di agosto. Nella stessa serata, sul palco principale di via Serenissima Brescia, i 99 posti.

Flyover, The Jazz and Dub Foundation, la band inglese, sarà la festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto nella stessa serata. I 99 Posse, il programma della festa, 34esima edizione, è su festaradio.org.

approfondimenti di Radio Onda d'Urto, corrispondenze, analisi, interviste a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Lo spazio approfondimenti va in onda due volte al giorno, ogni mattina dalle ore 11.10 alle 12.30, ogni pomeriggio invece dalle ore 17.40 alle ore 19.20. Trovi i singoli file audio in formato podcast anche sul sito di Radio Onda d'Urto.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Marlene Kunz il 10 di agosto alla festa di Radio Ondadurto, nella stessa serata anche a Delta V, quella che stiamo ascoltando è Anno Crocifisso Giovanni.

Anno Crocifisso Giovanni, Marlene Kunza, la festa di Radio Onda d'Urto, la data è quella del 10 di agosto, la stessa che vedrà sul palco principale i Delta V. Il programma della festa è su festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
2: Sarà un altro grande concerto, quello di Noise Narcos, il 6 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto.
3: Di famiglia, coi pentacoli negli occhi, 13 rintocchi, quelle notti due, perso nelle strade buie, ombre che s'allungano al passaggio mio, il macete a sete, non comando.

0: siamo al Grand Hotel qua. Io non ce l'ho la donna delle pulizie, cara.
1: Funny Games, Noise Narcos, il 6 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, area feste, via Serenissima, capolinea metropolitana Sant'Eufemio a Buffalora a Brescia.

È anni che ci parlo con la psico, che parte del problema forse nasce dal principio. È strano solo a dirlo perché a casa non mi è mancato niente, ma ora una parte di me lo sa dire cosa vorrebbe. Vorrei che i miei sapessero dirmi siamo fieri, lo so che ora lo sono ma non sanno raccontarlo. Per anni ho pensato loro fossero severi, l'amore per riceverlo ho dovuto

0: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
2: Se baila así, se goza más. Se baila así.
1: L'11 di agosto torna sul palco della festa di Radio Onda d'Urto Ernia. Ce lo ascoltiamo con questo brano che si intitola Da Denuncia insieme a Marrakesh.
3: Avrei fatto di tutto, e un po' ne ho fatte con ripensamenti.

Ernia anche quest'anno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Aprirà la serata la rapper Beba, sottoscrizione a favore della nostra emittente al prezzo di 20 euro direttamente ai cancelli di Via Serenissima. Ernia e Beba, 11 agosto, festa di Radio Onda d'Urto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Essere o non essere? Questo è il problema. Che cos'è più nobile? Soffrire nell'animo per i sassi e i dardi scagliati dall'oltraggiosa fortuna? O impugnare le armi contro un mare di affanni e combatterli fino a farli cessare? Morire, dormire, niente di più. E con il sonno dire che poniamo fine al dolore della carne e alle mille afflizioni naturali a cui la carne è destinata. Questa è la fine che bisogna desiderare ardentemente. Morire, dormire, forse sognare.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
2: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste, Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non

0: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: O compagno mixer volessimo sapere come mai che succede, come mai si sente, non si sente, poi si sente in te spia e non si sente fuori, si sente fuori e non si sente in te spia. Grazie.
2: In realtà sta perdendo tempo Favazza, perché per ovvi motivi, ma noi non gli daremo spazio in questa sua cosa. Sì, e riattacchiamo immediatamente con un pezzo sui ritmi della vita moderna.

0: Boom!
1: La rassegna stampa di Radio Onda d'Urto, tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
2: Cominciamo subito.
3: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
4: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
2: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
1: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

Ehi signorina, questo è Gian Gilberto Monti, sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. Nella stessa serata anche Stefano Cisco Bellotti. La canzone che stiamo ascoltando di Gian Gilberto Monti è la sua Ehi signorina.

0: prosciutto italiano. Sul vino una discussione e lui disperato.
1: Coca-Cola al limone.
2: Gian Gilberto Monti alla festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto, nella stessa serata al concerto anche di Cisco Bellotti. Tutto il programma della festa è su www.festaradio.org.

Buonasera allora signori. Stasera voglio raccontarvi una storia molto, molto, molto, molto, molto, molto importante. E chi se ne frega?

0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Yo, queste per le mie donne, tutte, le mie sorelle, le mie zie, tutte, le mie guerriere, questa è musica per donne.

Domenica 9 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, i Casino Royale. Ingresso libero dalle 19 alle 20, sottoscrizione 5 euro dalle ore 20.

brano che stiamo ascoltando dei Casino Royale si intitola Pronti al Peggio, in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 9 agosto.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Per raggiungere la festa di Radio Onda d'Urto puoi utilizzare i mezzi pubblici: autobus linea 3 direzione Rezzato, metropolitana fermata Sant'Eufemia Buffalora. E il servizio di trasporto pubblico sarà anche potenziato.

0: 10 agosto, Marlene Kunz sul palco principale.
1: Se avessi quell'auto veloce che guardo dal vetro, mi servirebbe solo il tempo di farci il pieno, senza pensare troppo a ciò che lascio indietro, che se lo perdo è perché posso farne a meno. Guidare via da qui fino a tarda sera, fin quando potrò dire ne valsa la pena. E lasciarti così non è una bella maniera, ma è sempre meglio che fare una vita in galera. Già vedo le mie mani sul volante in corsa, che lascio i miei problemi di una vita scorsa. Quell'auto sembra dirmi sali ora o non te ne vai più o no. E ho visto il mondo eppure sto cercando ancora dentro me qualcosa che manca. E se l'ho avuto andato tra le dita come sabbia insieme al tempo che passa.

0: I giornali radio, l'informazione di Radio Onda d'Urto. Ascolta il GR ogni mattina in formato flash alle ore 7.20 e 8.20 e alle 11, mentre alle ore 13 va in onda il giornale radio con i servizi audio. Ogni pomeriggio GR flash alle ore 16.17.20, mentre il giornale radio con i servizi audio è alle ore 19.20. Trovi i giornali radio di Radio Onda d'Urto in formato podcast anche sul sito www.radioondadurto.org. Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
1: Prossimo è dedicato ai bambini.

9 nuove poste alla festa di Radio Onda d'Urto, che quest'anno si svolge dal 5 al 22 agosto, il concerto dei 9 nuove poste, preceduto da quello di Asian Dub Foundation, si terrà il giorno 8 agosto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
2: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo gire e passa una tastiera e un delay.
3: L'8 di agosto sul palco principale della festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto, Ascendant Foundation.

Foundation è un gruppo che arriva da Londra, musica elettronica ma non solo, sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, che ricordiamo è raggiungibile con i mezzi pubblici, nello specifico utilizzando la metropolitana, la fermata, è l'ultima fermata, quella di Sant'Eufemia Buffalora, e a pochi metri c'è l'area festa di Via Serenissima.

Sul palco principale dunque, lo ricordiamo, la festa, 34esima festa di Radio Onda d'Urto, The Agenda Foundation, una delle band più esplosive e impegnate della scena musicale britannica. L'8 di agosto, palco principale della festa di Radio Onda d'Urto.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Il rapper Enzi arriva sul palco della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 19 agosto. Ingresso con sottoscrizione di 5 euro dalle ore 20. Tutto il programma e tutte le informazioni sul sito www.festaradio.org.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

State ascoltando i brani musicali degli artisti che si esibiranno alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto. Loro apriranno le danze, sono i Sic Tamburo, 5 agosto.

0: sappiamo.
1: Qualcuno l'avrà riconosciuta anche come sigla della trasmissione Il Mondo Nuovo a cura del POE, Politiche, Ontologie, Ecologie, che va in onda ogni domenica proprio qui su Radio Onda d'Urto. Questa è Un Giorno Nuovo, anno 2017, Sic Tamburo. I Sic Tamburo tornano alla festa di Radio Onda d'Urto il primo giorno dell'edizione di quest'anno, il 5 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

Stop the Train. 99 posse tornano alla festa di Radio Onda d'Urto. Sul palco anche Yazian Dub Foundation.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.

0: 3, 2, 1.
1: It's the end.
2: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. I GR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16 e 17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. Minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
4: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

hip hop di Ellie Cottino e Sista Sofi, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

0: con il tuo tipo.
1: State ascoltando il brano hip hop di Ellie Cottino e Sista Sofi in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: La festa di Radio Onda

Erca Sardinas, bluesman direttamente dagli Stati Uniti, dalla Florida, alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella di sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

Eric Sardinas, bluesman, direttamente dalla Florida, la festa di Radio Onda d'Urto, sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Ad aprire questa edizione della festa di Radio Nadurto saranno i Sic Tamburo. Sul palco centrale della festa il 5 di agosto, nel primo giorno appunto. Quella che andiamo a sentire, tratta dall'album Demenzia del 2026, è la loro Mexican.

0: Le rassegne stampa di Radio Onda d'Urto, ogni giorno una selezione degli articoli pubblicati sui principali quotidiani. Ogni mattina alle ore 8 c'è la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali, locali e internazionali. Alle ore 8:30 la rassegna stampa vera e propria dedicata ai giornali nazionali. Alle ore 9:15 invece la rassegna stampa dedicata ai quotidiani locali. Subito dopo la diretta trovi la rassegna stampa nazionale e locale anche in podcast sul sito www.radioondadurto.org.
1: Good over here, and I tired of myself chanting the message.
2: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
0: Il 17 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima, sul palco principale ospiteremo Disgaccia, un rapper da Torino. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è Sud-Est.

0: Fatti per il papr.
1: 17 agosto, la festa di Radio Onda d'Urto. Sul palco principale ci sarà appunto il rapper torinese Discaccia. Festa di Radio Onda d'Urto, festa di autofinanziamento, 34esima festa di autofinanziamento della nostra vostra emittente. Lo ricordo, dal 5 di agosto fino al 22, nello spazio Feste di Via Serenissima.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Atlantico. Che c'è di strano? Ho il nome di Santoro, il cognome di Gaetano. E sono meridionale come la questione. Migliaia di persone, poche per il questore.

Sono politico, assennato, attempato. Mi messi di là, attentato. Votato all'arte da sempre, sguardo assente come un deputato. Il biglietto politico, tra colleghi in tiro come col piattello al poligono. Ci sono riuscito, plebiscito, ho fallito, virendo l'elmo di Scipio.

0: piace perché troppo politico.
1: Lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
2: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
3: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
4: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
5: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
1: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
6: Un taglio differente.
7: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto ci saranno anche loro, le Via dell'Ironia, e saranno sul palco principale venerdì 21 agosto. E adesso ascoltiamo Muse.

Stiamo ascoltando Muse del Via dell'Ironia, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 21 agosto, una serata che vedrà anche gli Zen Circus e Aymara. La sottoscrizione è 10 euro a partire dalle ore 19.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: furto.
1: Bentornati amici di Radio Onda d'Urto, siamo qui con Onda Elettronica. Questa sera abbiamo deciso di presentarvi un artista che ha rappresentato un genere musicale che è molto conosciuto da anni sull'onda di questo genere in tutti i migliori festival europei del genere e non, anche mondiali. E quindi ho deciso di proporvelo, di risentirmelo, perché piace molto anche a me. E questa è una sua esibizione in un festival del 2025, lo Szeged, scritto in maniera molto particolare. Comunque volevo presentarvelo, e lui è Steve Angello. Negli ultimi anni si è contraddistinto per il suo stile, ha confermato un po' il suo stile inconfondibile, punto ormai di riferimento da tanti e tanti anni, ma nonostante questo è stato capace negli anni di evolversi mantenendo comunque un suo stile, un qualcosa che possa rappresentarlo, mantenere la sua identità musicale, ma saper adattarsi alle diverse influenze che mondo come la musica elettronica prendono negli anni. Quindi questa sera gli dedico queste 2 ore con Onda Elettronica. Voi sentitevelo, godetevelo, alzate pure il volume e ci risentiamo venerdì prossimo. Un saluto da Kosten e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto.

Under hypnosis, we go all night long. It's like psychosis.